0: è stato scoperto durante un check-up di routine e non per un sintomo specifico, ha detto il direttore della sala stampa vaticana. Ieri un neonato abbandonato dentro un sacchetto di plastica è stato trovato in strada da un passante a Cinisello Balsamo nell'Interland milanese. Il corpo era avvolto da una coperta. Il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale, aveva una lieve ipotermia, è stato adeguatamente riscaldato e assistito con un blando supporto respiratorio. Passiamo al calcio. Si è chiusa la sesta giornata di Serie A. L'Atalanta torna a vincere dopo 3 sconfitte consecutive. È battuto il Venezia 3-1. Vince anche il Torino in casa 2-1 contro l'Udinese. Oggi invece torna la Champions League con Inter Bruges e Villarreal Napoli. Mercoledì invece Roma Real Madrid e Feyenoord Como. È tutto, il traffico.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria a Foggia può percorrere la statale 16 Adriatica verso San Severo e successivamente seguire le indicazioni per la statale 272 verso San Marco in Lamis e rientrare a San Severo, percorso inverso per chi viaggia verso Bari. È tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Paphos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.

0: siamo noi gli animali notturni e insieme a voi a tenervi e a tenerci compagnia. Lo facciamo anche allo 02 25 15 15. Chiamateci e venite in onda. Quanti ci? Chiamateci, veniteci, ascoltateci.
1: Chiamateci 02 25 15 15. Basta, ho finito. Ho finito gli starnuti. Però volevo dirvi anche un bel messaggio vocale al 378-7378-105.
0: Scusa, potresti ripeterlo, please? No?
1: 378-378-125, please.
0: Vai. Arrivano gli animali, vai.

0: Baby Set dei Måneskin su RTL 102.5, le 2:09. Ragazzi, vi salutiamo tutti quelli che stanno scrivendo al 378-378-1025. C'è chi vuole essere salutato, c'è chi vuole essere
1: chiamato.
0: Esatto, e io non vi chiamo.
1: No, ma chiamateci voi allo 02-25-15-15 e raccontateci un po' la vostra notte. Abbiamo un vocale, giusto?
0: Sì.
2: Sentite, digli di venire a Legnano, così gli vendo la mia villa e me ne vado fuori dalle palle. Me ne vado via, vado a vivere al Lago Maggiore. Bello!
1: Hai capito?
0: Riferito al fatto di Dua Lipa che viene a Milano, quindi magari non piacerà la tua villa, capito?
1: Però Legnano è anche comoda, cioè è facile da raggiungere, no? Cioè Milano-Legnano è
0: allora,
1: un attimo.
0: Ma dov'è il problema, Gray? È che lì è conosciuta, la conoscono tutti. Se te ne vai giù da basso, ok?
1: La conoscono tutti.
0: La conoscono di meno.
1: No,
0: hai capito? Puoi mettere
1: tutti
0: la macchina sul marciapiede, passa il vigile, tu fai al vigile e quello ti lascia andare. Falla a Milano, molestia sessuale, ti danno 3 anni di galera.
1: Ma no, cioè,
0: giù
1: comunque
0: puoi mettere la macchina sulla spiaggia, puoi farti il bagno e te ne vai con la macchina.
1: Ma scusami, ma vai tu giù, che rimaniamo noi su.
0: Ma
1: io
0: no,
1: Dua Lipa.
0: Io sto consigliando a Dua Lipa di scegliere il sud invece del nord, capito?
1: Ma no, ma lei ha già scelto. Probabilmente
0: puoi prendere la moto d'acqua, ti fai il bagno, poi te la rubano. Vabbè, ma
1: scusami,
0: ma che c'entra?
1: Ma,
0: che
1: ma
0: fa?
1: Puoi andare a fare il bagno anche da un'altra parte, con o senza la moto d'acqua.
0: Puoi andare anche a Genova e Napoli, come dice Alfa e Gigi D'Alessio.
1: Bravo.
0: Che sentiamo proprio in questo momento. Ma quanto sono bravo!
1: Bravo, bravissimo.
3: Quando ami troppo è più difficile da mantenere. Perché noi siamo due città di porto, non siamo fatti per rimanere.

0: Hey brother, hey sister, hey Albert, hey friend. Siamo anche inglesi, voglio dire.
1: Hola.
0: 2:17 minuti. Avicii, hey brother, su RTL 102.5. Quanti amici ci sono all'ascolto? Siete tantissimi e freschissimi.
1: Grazie, grazie.
0: Ma non dicevo attenti.
1: Ah no, scusami, pensavo perché qui arrivano tanti saluti. Vanessa, Armando, Leo, Nottambuli. Io ho deciso di vivere in Toscana.
0: Sì,
1: così
0: bello.
1: Faccio le mie serate e per 6 mesi vado anche al mare. Mm. Ma posso andare anche al fiume a fare un bagno. Ok, salutiamo il nostro Donato, che è un DJ che abbiamo sentito più volte, anche lui è un nottambulo.
0: Ciao Donato DJ, stai attento al fiume perché il fiume è forte.
1: Perché il fiume? Vabbè, puoi prendere anche un po' di tinterella e basta.
0: Tinterella di fiume?
1: Tinterella sì, di mare, tinterella di luna, tinterella di fiume.
0: Al fiume. Va bene, puoi pescare anche i pesci di lago, i pesci di fiume, i pesci di acqua dolce, insomma tutti i pesci che vennero a galla.
1: Ancora è quella pelle, figlio da pollo, fatta da pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere la...
0: Basta, ma abbiamo capito, Grey. E poi in Toscana si mangia anche bene, c'è il panino famosissimo che ho mangiato per la prima volta. Voglio il lampredotto, mamma che buono.
1: Vabbè, ma non si sa perché, non si sa per come alla fine con Armando si finisce sempre a parlare di cibo, perché?
0: Perché la cosa primaria nel mondo qual è? Il cibo, l'amore e la salute.
1: Vado a mangiare qualcosa, vado, ciao, ciao.
2: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5, Very Normal People.
3: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Calciolone! Dove sei?
6: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
5: Che fai?
6: Lavoro per la salute del corpo.
5: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
6: Una parte? Al massimo una particella.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.

0: Se gira il karma sono guai, sono guaissimi. Va bene, 2:27 minuti, cara Vanessa Gray. Se
1: sì.
0: Gira il karma sono guai, dicevo.
1: Però da una parte speriamo che giri il karma, no. Perché no? E no, il karma deve venire dalla tua parte. Se magari non va bene, prima o poi verrai ripagato dal karma.
0: Sì. Aspetta e spera, diceva quello.
1: Infatti, aspetta. Ascoltiamo un vocale.
2: Vai. Ciao ragazzi, sono Fabio, Sandona di Piave. Agente commercio, settore alimentare, siamo fuori già da mezz'ora, zona Oderzo, andiamo verso Giavera, compagni di viaggio, le volpi che mi attraversano la strada, i ricci, le nutrie, ogni tanto i ragazzi della nettezza urbana, le forze dell'ordine, cioè tutte le persone che lavorano di notte praticamente.
0: Bravo.
2: Grazie per tenermi compagnia. Un saluto a tutti. Ciao RTL, ciao.
0: Ciao, ciao. Fabio, hai la voce di quello dei pinguini tattici nucleari, del cantante Fabio.
1: Dici?
0: Un pochino sì, dai.
1: Però che bello è quando vedi anche gli animali per strada. Cioè, a me è capitato, cioè,
0: sì.
1: Vedo, sì, gli scoiattoli.
0: Sei sicura che erano scoiattoli?
1: Sì, una conigli.
0: Un leone, un coccodrillo,
1: no,
0: il
1: leopardo. Si sono riappropriati del terreno e della natura e delle strade.
0: Sì. Molto bene. Scusate, sì, c'è la canzone nuova dei Rolling Stones con Mr. Charm.

0: 36 minuti, la vostra RTL 102.5, Vanessa Armando. Siamo in ottamboli insieme a voi, cari ragazzi e ascoltatori, che non siete altro, che non state facendo assolutamente nulla e in questo momento, o che state lavorando, che state facendo magari tantissimo.
1: Bravo, perché noi dobbiamo capire se fate qualcosa o no, se siete solo in ottamboli.
0: Che dica. Bella coppia! Ma Vanessa è bravissima.
1: Grazie.
0: E Armando no, vabbè.
1: Ma non devi essere geloso perché hanno detto che bella coppia e poi magari c'è sempre il preferito, certo. In questo caso sono io.
0: Scusa, vorrei parlare con te, ma c'è Donato allo 02 25 15 15.
1: Ciao Donato.
2: Saluto a voi e a tutti gli ottambuli. Buonasera a tutti.
0: Buonasera a te.
1: Aspetta, buonanotte. Toscano.
2: Sì.
1: Sei caduto?
2: No, ci sono ancora, giuro che ci sono.
0: Allora, male. Donato, panino con l'ampredotto, sì o no?
2: Sì, ma anche panino con la torta di ceci, per rimanere, capito, sempre in Toscana.
1: No, scusami, com'è il panino con la torta di ceci? Vabbè,
0: quindi il panino a metà, prendi la torta di ceci
1: ma
0: e lo metti dentro.
1: Ma come fai questa torta di ceci, con le uova?
2: No, è acqua, farina di ceci e olio. È un'antica ricetta ligure e toscana che si trova anche su internet, la storia che si dice si siano scontrate due navi, in una c'era l'olio extravergine d'oliva, nell'altra la farina di, e poi l'acqua salata.
0: Senti,
1: dai,
0: però
1: non stona
0: un po', cioè c'è il pane e in mezzo metti ancora del pane, cioè della farina di ceci con, capito, con i ceci dentro.
2: Ma il suo perché, alla sua poesia, diciamo. Poi c'è la versione con la melanzana sott'olio,
1: pure
2: aumenta ancora. Però a Livorno è un must, perché nell'Ottocento era 5 lire di pane, di pagnotta, e 5 lire di torta di ceci.
0: Donato, voglio stuzzicarti un attimo, Donato. Tu tiri più per Livorno che per Firenze, da quello che sento,
2: Perché io sono costiero, capito?
0: Il lampredotto non vi vede proprio, mi dispiace.
2: No, a me piace il lampredotto.
0: È meglio di quello con la farina di ceci, secondo me.
2: Sì, è vero. Cioè,
1: è vero, povero.
2: Diciamo che unisce la proteina al carboidrato.
0: Esatto.
2: Mentre quello 5-5 è tutto carboidrato.
0: Hai detto
2: modo,
0: una cosa vera, cioè i ceci sono carboidrati.
1: Sono carboidrati,
0: amici,
1: infatti. Però scusami, una cosa che io non ho capito: questa torta di ceci, però è tutta morbida, non è che viene fritta.
2: No, viene messa in teglie grandi, tipo di 60 centimetri, nel forno della pizza.
0: Hai capito adesso?
1: Adesso ho capito. Almeno è un po' dietetica, non è fritta, quindi è fatta al forno.
0: Però a Livorno, esatto. Che salame c'è a Livorno famoso? C'è un salame famosissimo a Livorno? Sì, no? Forse?
2: No, diciamo che nella zona, diciamo, Livorno Sud, ma confine con provincia di Pisa, ci sono dei negozi di specialità con prosciutto cinghialato.
0: Prosciutto cinghialato. Oh,
2: cinghialato è mezzo cinghiale e mezzo maiale, è un incrocio, diciamo.
1: Comunque ci hai convinto subito, cioè su tutto, su tutto.
0: Vi salutiamo, Donato.
1: Ma
2: ciao,
1: sei sicuro
2: buonanotte.
1: Che ti chiami Donato? Perché assomiglia a un Giovanni che io conosco. Ti chiami Donato, lo confermi?
2: No, mi chiamo Donato, lo giuro.
0: Ma se si chiama Donato, perché devi chiamarsi Giovanni?
2: Ciao.
0: Sì,

0: Other People di LP su RTL 102.5 alle 2:45 minuti. Giovanni scrive: ma per favore, o pane qua meosa supera tutti. Giovanni,
1: Il buon pane con la milza?
0: Sì.
1: Ah, meosa, come si dice?
0: O pane con la meosa.
1: Va bene, quanti panini buoni ci sono, che poi il panino è proprio il made in Italy, diciamo.
0: Beh,
1: la certo, verità.
0: Sì. Anche se devo dire che a New York ho trovato
1: dei panini che ti sono piaciuti?
0: Sì, molto molto. Poi ho trovato anche qualcosa di italiano, per esempio anche il panino con la mortazza potevo fare.
1: Appunto.
0: L'unica cosa che non ho trovato era la brioche, il cornetto classico italiano non c'era.
1: Vabbè,
0: niente,
1: però
0: sono rimasto malissimo.
1: Vabbè, un po' di pane però va bene lo stesso. Miele?
0: Sì.
2: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Su! Arriva anche lui tra poco, bellissimo e freschissimo come al solito, Alberto Bisi. È il Crazy Club. Allora, noi andiamo a chiudere con una canzone che fa così.
3: Come? Vediamo.
2: Bad Moon Rising.
3: Va
2: na,
3: bene.
2: Na, na, na.
3: Ok, il titolo l'abbiamo più o meno capito, sì. Ma a chi appartiene?
2: Creedence Clearwater Revival.

0: erano i numero uno, i numeri uno, i Creedence Clearwater Revival, una telecamera piantata lì fissa, né cinemascope né niente, solo un'inquadratura e loro che suonavano.
1: Bello.
0: Bad Moon Rising, voglio, che bomba, che capolavoro.
1: Allora, come suonavano?
0: Tesoro, i Panini
1: hanno spaccato.
0: Allora, la facciamo una puntata sui Panini?
1: Facciamola, magari chiamiamo anche qualcuno che si occupa proprio di Panini. Ma sì, vogliamo parlare anche del panino con patate e porcini fritti? Un saluto dal panificio Guzzo e Aiello Calabro, Gian Gaetano.
0: E in Sila lo fanno quel panino lì, una bomba
1: buono
0: anche quello.
1: Però ascoltiamo.
0: Il pane con le, pane con le patate,
1: no,
0: non
1: buonissimo.
0: Non spinge tanto.
1: Secondo me spinge. Metti pure un po' di salsiccia, vedi come spinge. Ascoltiamo un vocale.
0: Vai. Sì.
2: Se parliamo di pane e pane, come ha detto Giovanni, c'è il pane che amiamo, ma c'è pure il pane con le panelle. E poi ci mette pure i cazzilli. I cazzilli sono, in dialetto siciliano, sono le crocchie. Quindi pane con le panelle, farina di ceci. Ciao ragazzi, buona serata.
1: Ciao
2: Vincenzo, Sasso Maggiore Terme.
1: Ciao Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo, però non lo so, ragazzi. Cioè, nel
1: non
0: panino.
1: T'ha convinto.
0: No, nel panino io non ci metto mai né le patate né le crocchette, cioè nient'altro che farina. C'è già il pane.
1: Vabbè, ci penso io, non ti preoccupare, c'è un altro vocale.
3: Sono sempre io, l'agente di commercio. Piadina romagnola forever.
0: Sì, bravo.
3: Imbattibile.
0: Però voi la mettete, mettete il formaggio, voi, insomma, emiliani che fate quella roba. La piadina, di solito sì, no? Però
1: tutta
0: mangiarla lì,
1: adesso,
0: io l'ho
1: bisogna andare a mangiare.
0: Mangiata lì ed è una bomba atomica quella lì.
1: Ragazzi, comunque continueremo a parlarne di panini e non panini, piadine
0: caffè,
1: e non
0: panini,
1: piadine.
0: Acqua minerale.
1: Va bene, allora vi lasciamo con il nostro Alberto Bisi, c'è Leo Di Mauro, Fratelli Bella e ciao Armando Piccolillo che non sei altro, ma buonanotte, ma ciao a te.
0: Ma ciao a te tesoro, se Dio vuole torniamo domani
1: a
0: mezzanotte.
1: Ciao, ma ciao,
0: ciao
1: a te.
0: Basta!
1: Anche a Staranzano, in provincia di Gorizia, sono le 3. Buonanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Nicolò Pompei. Il Papa sarà ricoverato oggi in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Ieri Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri, mentre nel programma non ha avuto impegni ufficiali. Il nodulo è stato scoperto durante un check-up di routine e non per un sintomo specifico, ha detto il direttore della sala stampa vaticana. Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito Alberto Di Ruba, che avrà funzione di reggente. La NATO non cerca la guerra contro nessuno, ma se saremo attaccati combatteremo, lo ha annunciato il comandante supremo dell'Alleanza Atlantica. Nessuno deve pensare che la vocazione difensiva della NATO sia una debolezza, ha aggiunto. Faremo in modo che qualsiasi attacco contro un nostro alleato si riveli del tutto vano. Concludiamo con lo sport. Il calcio, si è chiusa la sesta giornata di Serie A. Ieri l'Atalanta è tornata a vincere dopo 3 sconfitte consecutive, battendo il Venezia 3-1. Vince anche il Torino in casa 2-1 contro l'Udinese. Oggi torna la Champions League con Inter Bruges e Villarreal Napoli. Mercoledì invece Roma Real Madrid e Feyenoord Como. È tutto il traffico.
4: Via Radio.
6: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che sulla 14 Bologna-Taranto è stato da poco riaperto il tratto tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni, chiuso in precedenza per materiali dispersi sulla carreggiata. Mentre per lavori, sempre sulla 14, vi ricordo che fino alle 6 è chiuso il tratto tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni.

0: Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Via Real Napoli e Inter Club Brugge. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccoci al Crazy Club, apriamo il nostro localino, ma che bel programmino tutti insieme con i nostri aficionados vecchi e nuovi naturalmente, perché questo è il giro, è un giro che funziona bene grazie al passaparola anche dei nostri vecchi aficionados vecchi, perché ci seguono da tanto tempo e ovviamente in questo senso insomma. E a proposito di vecchi, subito saluto i miei colleghi della regia, a proposito di vecchi, perché anche loro seguono la regia da tanto tempo, Leo Di Mauro, che segue anche la regia del Crazy Club, David Bella e Manuel Bella, in diretta nazionale, tutta annotata, questa volta ragazzi, sorpresa delle sorprese,
3: sì?
2: Fino a mezzogiorno!
3: Oh! E dai!
2: Contenti, ragazzi.
3: A noi ci piacciono queste belle sorprese.
2: Bello.
3: Ma qui la cabina di regia, la vecchia cabina di regia, saluta Alberto
2: e basta.
4: Bisi.
2: Pazzesco. Quello che sta accadendo è pazzesco, veramente, proprio in questo momento. Perché mi sento di anche, ed è una bella cosa, di salutare i nostri colleghi, Vanessa e Armandillo, il coccodrillo, insomma. Io pensavo...
3: Sì, che cosa?
2: Con Armando.
3: Sì.
2: Non potremmo mettere giù qualche battuta per lui e passargliele, così evita di prendere le mie.
3: Facciamo
2: le
3: da
2: tue.
3: Autori.
2: Sì, ma quelle del 7 e 8... può fissare come tormentoni,
3: gliele regaliamo,
2: se le gioca come vuole. È una cosa che le dico adesso in diretta perché c'è niente da nascondere, ma cosa è una bella cosa, è bello quello che sto dicendo,
3: certo,
2: no?
3: Potrebbe essere un'idea, Armando, caro Armando, tutto per te,
2: è vero, cioè, cosa dici?
3: Beh sì, dai, che dici, David?
5: Scusate, state facendo l'elemosina.
2: Vabbè, no, è un aiuto che si dà. E
3: per un amico, per un collega.
2: Bellissimi, freschissimi. Attenzione, altra sorpresa delle sorprese.
3: Gliela regali.
2: Gliela regalo.
3: No.
2: Bravo. Grande Leo, ha capito già subito. Sì, gliela regaliamo questa.
3: E che siamo qua?
2: Complimenti, complimenti.
3: Ma ragazzi, tu dici, come dire, ad un certo punto per sfinimento gliele cedo. Cioè, cediamo le battute.
2: Hai centrato il problema.
3: Vabbè.
2: Va bene. Ciao Wrecked Goma, siamo pronti?
3: Ma sì,
2: pronti, sì, per sì. Aprire il nostro localino, ma che bel programmino per un'altra nuovissima settimana insieme a voi.
3: Su,
6: ciao. RTL,
2: ciao.
6: È la diavola.
2: Vai.
6: Che sta parlando dalla Toscana.
2: Hai capito?
7: Buongiorno sbiallati. Giovanotti, buongiorno. Gaetano da Napoli.
8: Ciao ragazzi da Betti.
9: Ciao. Siamo carichi a fare.
10: Buonasera, banda di squilibrati.
2: È vero.
11: Finalmente torna il Crazy Club.
2: Ecco.
11: Siete stati ad oziare per 3 giorni.
12: Buongiorno ragazzi.
13: Signori e signori.
6: La notte potrebbe farsi piccante nel Crazy Club su RTL 102.5
2: sì,
6: con Alberto Bisi, Leo Di Mauro e David Bella.
3: Brava Daniela, brava.
2: Bene, una sorta di presentazione. Bene, anche voi mandateci e scriveteci tutte le presentazioni che volete.
3: Mandateci
2: fare.
3: Anche le pernacchie, se vi va di fare le pernacchie.
5: Mandateci. Oppure se volete ci mandate a quel paese.
2: Appunto. Anche se volete.
3: Tanto io sono abituato.
2: Però sentite che alcuni aficionados hanno trovato delle belle presentazioni, comunque qua al Crazy Club. Dai, datevi da fare anche voi. Adesso sarebbe anche il caso di continuare con la musica, perché qui siamo su RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People, grande radio, grande musica, e grandi aficionados.

0: Muse Madness su RTL 102.5, i fantastici Muse, la musica continua come sempre. Grazie, grazie per i vocali. Allora, per quanto riguarda la community, 02 25 15 15 comunichiamo prima di tutto by telephone e poi comunque con i vocali, i messaggi, gli sms, i fax, le cartoline, insomma come vi pare, piace. 378 378 1025.
1: Sì, anche perché noi siamo rimasti anche un po' tradizionali,
0: sì,
1: voglio dire,
0: sì.
1: Anche se la tecnologia cresce, va avanti, sì, sì, ok,
0: ma noi anche,
1: ci piace, però sì, ci piacciono anche le cartoline,
0: anche,
1: oh, le,
0: bravo,
1: le lettere,
0: perché noi siamo in continua evoluzione col programma,
1: sì.
0: Però ci sono dei recuperi,
1: certo,
0: anche del passato, è bello portare avanti tutto quanto in e non è facile.
1: Vogliamo parlare di quelle lettere profumate, perché si scriveva con quelle penne profumate. Vi ricordate le penne profumate?
0: Cioè, ma veramente.
1: Ma vi ricordate, sì o no?
2: Sì, ma che incavolato, che è sta roba? Calma, calma.
0: Digli qualcosa, cioè, vedi, è vicino a te, digli qualcosa.
2: Ma, ma quanti caffè ha preso?
0: Ma perché ti ha preso così?
1: Ma vi ricordate? Non,
0: ma
1: non
0: sì,
1: mi avete risposto?
2: No, senta,
0: e come facciamo a risponderti? Stai parlando?
2: Cioè, che aggressività,
0: oh,
2: e comunque,
0: mi stai picchiando, pu?
2: No, Alberto, te, dimmi, ricordi, te ricordi la penna e il calamaio?
0: Il calamaro, bellissimo.
2: Bello,
0: calamaro,
2: buono,
1: il calamaro,
2: buono,
1: calamaro.
0: E calamaro, ragazzi.
2: In umido.
0: In umido, quel nero lì di seppia, gustoso, tra l'altro. E si scrive anche,
2: certo,
0: insomma.
1: Col calamaro, sì.
0: Ho tutta una cultura mia, particolare, dice. E se sente, insomma. Ah! Ehi, cos'è successo adesso?
1: Che era il momento della password,
0: infatti,
1: era il momento della crazy curiosità.
2: C'è aria di freschezza.
1: Arriva lei.
0: Ma chi è?
1: Che facciamo? La rimandiamo oppure la facciamo entrare?
0: Ma chi è? Io non so, non riesco a capire.
2: Attenzione che sfonda la porta.
1: No, è lei.
0: No, per favore, non si può iniziare così.
1: È lei.
0: Non si può iniziare così la settimana. Senti che versi. Oh.
3: È l'ora del popolo della notte. Benvenuto a Alberto Bissi.
0: Ma cosa? Non si può!
3: Ma che meraviglia! Il Crazy Club con tutta la famiglia.
0: È strana questa voce!
3: La notte diventa più bella che mai.
0: Per favore!
3: Buona giornata, mio caro Alberto.
0: Ma come caro? Ma non si può! Ma io ho paura!
1: Ma dai, dove vai?
0: Ma dai, qua dietro!
1: Dai che te la rimando! Torna, no! Angela, vieni qua, Angela!
0: Angela, ma per favore, Angela!
4: Crazy Club!
0: Mamma
4: sono
0: mia,
4: tornati!
5: Che sono venuti a fare?
4: È una vicenda che vi farà perdere il sonno. Niente ciò che sembra.
0: Come on!
6: Saluti a tutti!
0: Scusate.
1: Ma te la sei fatta addosso?
0: Quasi, Leo. Ma siamo in diretta ancora, c'è bisogno di parlare di queste cose. I lose myself.

0: No, dai, su.
1: No, basta, è semplice, sto, adesso tutte le volte annuncio. L'amore esiste.
0: Sì. E fin qua, voglio dire, okay, non sì. fa una piega.
1: No, la bravissima Francesca.
2: Sì. Brava, Francesca, dai. Sei grande.
1: Grande Francesca, molto
0: dai.
1: Brava, sì.
0: Dai.
1: Cosa dai, Leo?
0: Nome e cognome, dai.
2: Francesca.
1: Francesca.
0: Poi?
2: Mi.
0: No.
2: Mi.
0: No.
2: Mi.
0: Faglielo dire a lui.
1: Ma perché te lo fai apposta?
0: No, perché non mi fido, ma, quindi...
1: Ma sì, ma si sa.
0: Fai un bel respiro prima.
1: Mi.
0: Che... Ehi!
1: Francesca. No. Me lo fai dire, sennò mi sconfondisco.
0: Fai un bel respiro che va sempre bene, aiuta. Ma chi è sta cosa?
2: Penalitato questo.
1: Allora, l'amore esiste, ha cantato... Sì. 1, 2, 3 Michelina.
2: Bravo,
1: Francesca,
2: bravo.
1: Michelina.
0: È andata bene,
1: bravo.
0: Ragazzi.
1: È andata Michelina bene. È bravissima.
0: Tutte le volte che sudata. Oh,
2: ma sì, allora. Ma io non capisco perché tutti questi dubbi, Alberto. Cioè, io ero abbastanza sicuro.
1: Grazie, David. Lo so, perché mi capisci. Tu non qua.
0: Che sudata che mi sono
1: deve
0: fatto.
1: Deve affondare il dito nella piastra.
0: Oh, sette esatto. camicie, come si dice. Sette camicie ho sudato.
1: Va bene, allora, parliamo un attimo subito. Entriamo nel della crazy curiosità.
0: Dai. Tirala no. fuori, dai.
1: Allora,
0: su.
1: La tiriamo fuori subito.
0: Vai.
1: Cioè? Allora, vi è mai capitato di trovarvi, come dire, in difficoltà per uno scambio di persona? Mm. Quando siete in giro, chi è che vi ha scambiato per qualcun altro? Insomma, vi è capitato? Quella volta che siete, che qualcuno vi ha scambiato per un'altra persona, no? Che fate? Cioè, ammettete di non essere voi oppure ci giocate un po', perché capita anche di giocarci.
2: E poi attenzione, potreste anche, esatto, potrebbe anche essere che non siete voi,
1: che, esatto,
2: cioè, nel senso, cioè, ma che cavolo te lo dice che tu sei te?
1: Esatto.
2: E non sei qualcun altro.
0: E qui si complica la cosa.
1: Adesso...
0: Però io ricordo quella volta, Alberto, quando eri in giro per Milano e ti hanno detto: ehi, ciao Armando Piccolillo. La sì, tua reazione, esatto. Ce la ricordi a tutti quanti?
2: Tu eri contento.
0: Cioè, sì, li hai mandati a quel paese.
1: No,
0: però
1: no, sono passato per. No, no, ho fatto finta, ci ho giocato di essere.
2: Peraltro.
1: Essere Armando. È stato un disastro.
0: Ah, vedi,
1: non sono riuscito. Bene. Ho detto: no, ma non sei Armando. Armando è più bravo. Va bene. Allora, scusa, dai, noi giochiamo. Avete capito? Se vi è capitato. Se non vi è capitato e vi capitasse lo scambio di persona, come reagireste? Cioè, allora lo dite subito: no, guarda che ti sbagli. Oppure ci giocate un po'.
0: Esatto, perché poi le reazioni sono divertenti, a volte poi diventano divertenti, no?
1: Ecco, e intanto vi ricordo che su RTL 102.5 oggi alle 15 in The Flight sarà il nostro ospite Biagio Antonacci,
0: no.
1: Che lo salutiamo, Biagione!
0: Martino, il cantante del mattino.
1: Martino, dopo lo chiamiamo, dai, proviamo.
3: Da quasi 40 anni, di notte alla radio, su RTL 102.5, succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi, con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club, fino alle 6, su RTL 102.5. Very Normal People.
4: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
6: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
7: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
6: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Hey, hey, hey! Clean Bandit con la collaborazione di Sean Paul and Mary. O Marie? Mary dovrebbe essere, eh?
1: Ma guarda,
0: non
1: che...
0: mi ricordo.
1: Chiamala Maria, che va bene lo stesso.
0: Maria! Ma dai! E poi c'avevamo anche la signora Maria che ci ascoltava qui dalla finestra, è vero o no?
1: No, non mi chiamo. No, beh, assolutamente
0: mi
1: no.
0: Mi è venuta in mente proprio adesso.
1: No, che poi sai come va a finire, no?
0: Va bene, però mi farebbe piacere sentirla, magari per ha carità, cambiato
1: per carità
0: location.
1: No, no, guarda che è sempre lì, che poi il marito è un po' sordo.
0: Lui è sordo, è vero. Qui,
1: ma anche lei è un po' lo scherza, eh?
0: Va bene, abbiamo appena ascoltato Rock By. Dai, che bello!
1: Marco subito ha la risposta pronta.
0: Sì,
1: Marco, a Marco è capitato, per dire.
0: Ah, sì?
1: Sì,
0: quanto riguarda la Crazy Curiosità, sentiamo, esatto. Marco.
2: Ma buongiorno, Crazy Club. Sì, ma bene. Voi non ci crederete, ma una volta giravo per Asti e una ragazza mi ha chiesto l'autografo. E io faccio: ma cosa dici? Ma io non sono nessuno, mi devi prendere per qualcun altro. Ci siamo messi a parlare così e si vede che mi aveva preso per un tenore che abita dalle mie parti.
1: Bene, quindi lui assomiglia a un tenore che abita dalle sue parti.
0: Esatto. Ma non ho capito, ci hai giocato tu? Hai detto di non essere tu? No. Beh, lui in realtà ha detto: no, non sono io, non sono nessuno, no? Sì, come mai l'autografo? Vabbè, un
1: però
0: po'
1: potevi
0: l'ha dichiarato.
1: Fare il figo un po', no, Marco?
0: Sì, infatti.
3: Sì, sono io!
1: Potevi fare il tenore anche tu, no?
0: Questa cosa che hai fatto, cosa sarebbe?
4: No, la incidiamo, questa la incidiamo.
0: La parte di un tenore, Leo?
1: Tenore.
0: No,
1: non
0: la parte, adesso tu devi dirlo pubblicamente. La parte di un tenore?
1: No, la parte di un
0: di
1: cretino.
0: Di un soprano? No,
1: di un cretino.
0: David, pensaci tu per favore.
4: Ma io devo essere sincero, Alberto, da un certo punto di vista ho anche apprezzato.
0: Hai apprezzato,
4: perché lui
0: David?
4: Ha fatto una cosa interessante. Cioè, io lo spingerei maggiormente.
0: Addirittura,
4: sì.
0: Ma in modo che si butti, insomma.
4: Lo dovresti spingere un po' di più.
0: Buttati, Leo, buttati.
1: Una volta era uno che mi prendeva per il. Adesso sono due.
0: Io credo quello che dice David. Credo.
1: Va bene.
4: Credo comunque, scusa, c'è il naso di legno, dunque è più facile prendere in giro.
0: Ci sta, vedi, te la sei cercata.
1: C'hai la password?
0: Ok, 72.y ruota.
1: 72.
0: Ok.
1: Ah, ok.
0: Ok.
1: Sì.
0: Io ce l'avevo già pronta, mi interrompi?
1: Ok.
0: Non so. Allora, ok.
1: Ok, sì.
0: Sei pronto? Ok.
1: No, ok.
0: Fa parte anche della password.
1: Ah, vedi, allora dillo.
0: Ok, 72.y ruota.
1: Oh.
0: Bella questa, eh?
1: E questa servirà tra poco per il Crazy Jukebox,
4: e
1: ragazzi.
4: Per incassare qualche multa.
0: Esatto, qualche verbalino.
1: Intanto
0: per il Crazy Jukebox. Giovanni?
5: Signore e signori, se avete avuto una giornata grigia o in bianco e nero, nessun problema, entrate pure al Crazy Club, che vi daremo un tocco di colore utilizzando la tavolozza di colori del nostro Picasso, del signor Alberto Bisi.
6: È un altro giorno e mi devo svegliare.

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: Ti piace un mare? Oggio! Anni 2000 con Lady!
1: Ci salutano dal Brasile, caro Alberto.
0: Sì, grazie, grazie. Grazie per i saluti che ci mandate da tutto il mondo. Mandateci tutti i saluti che volete da qualsiasi nazione. E quello che dico è bello, è molto bello, dai, che ci fa molto piacere.
1: Marlucia?
0: Non ho capito.
1: Marlucia o Marlucia? Secondo te, in portoghese, Marlucia?
0: Marlucia.
1: Marlucia, essere, sì. Un abbraccio, un abbraccio.
0: Leo, adesso stai parlando con me, no, con Lucia, con chi? Con David?
1: No, assolutamente no.
0: Va bene.
1: Avanti, il prossimo.
2: Ma cosa siamo diventati? Il Fate Bene Fratelli.
3: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, Andrea siciliano da Alto Adige, siete il mio reparto psichiatrico preferito.
4: Alberto. Su. Buongiorno Monsieur, buongiorno. E mi adesso vuoi dormire? E andate via qui.
1: No. No, ma no! Ci manda qua.
0: Vabbè, paese. Ma è detto in tono scherzoso. Albertone, ma cosa intende la coccodrillo con questo su che ti dedica ogni volta? È un saluto che mi fa, come dire, suca musica. C'è dell'affetto,
5: Quasi 40 anni di notte alla radio su RTL 102.5 succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi. Con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club. Fino alle 6 su RTL 102.5. Very Normal People.
6: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Yuhu! Calciolone!
9: Cosa?
8: Che fai?
9: Lavoro per la salute del corpo.
8: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
9: Al massimo, una particella.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

Carsè quando ce n'è bisogno, tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa, e dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: Swift, alla grande. Fantastica anche lei, eh.
1: Wow, che bella.
0: Ehi, te piace un mare? Ripeto, te piace un mare?
1: Va bene.
0: 02 25 15 15 anche per le vostre telefonate, sempre by telephone, è importante sentirci anche by telephone. E a proposito, questo è il numero per prenotare il vostro Crazy Jukebox tra pochissimo. La password la conoscete, ok? Ci vuole quella per fare la vostra dedica.
1: Dai, ripetiamola l'ultima volta, dai.
0: Allora, ok, OK, insomma, basta sì. Dire OK 72 punto Y ruota.
2: Diabolico, potente, si prende gioco di noi.
3: Alberto Bisi.
4: Tu non sei come gli altri.
0: un po' strano.
5: Dai, vabbè, mi scappa da ridere.
6: Moriremo.

0: Crazy Jukebox Disco Dedica. Pronto Geppetto?
1: Buongiorno, buongiorno Albertone.
0: Bravissimo.
1: Buongiorno.
0: Vecchio aficionato del Crazy Club che segui da tanto tempo. Senti, andiamo un po' di fretta. Ti parlo subito del brano Backstreet Boys con Everybody. Vuoi farla dedica a chi?
1: Ma dedico, non lo so, non ci ho pensato, la dedico a me, dai.
0: Ecco, una dedica a te stesso. Va bene. La password?
1: Allora, la password corretta è 0272 ruota. No, ok, 72 ruota.
2: Mamma mia, sai che fa con la ruota?
0: 0272 ruota.
2: No, no, okay. Ti conviene girarla la ruota.
0: Cioè, te manca la ruota di scorta.
2: Appunto.
0: Vabbè, mandiamo il jukebox. Io pensavo che la sapessi, però Leo ti deve fare un verbale. Va bene, Geppetto?
1: Va bene, però ero convinto che era questa la parte.
0: No. Ok, 72 punto Y ruota. Ok, o K, no? Ok. Hey! Un abbraccio, Geppetto! Olè! Hey! Più forte!

0: Ma questa è stupenda.
1: E te credo, te piacciono tutte a te, me sa. E fai bene, è vero, è anche vero, è vero? Ok, grazie, Geppetto. Dai, fammi sapere il verbale di quant'è, ma dovrebbe essere una cifra ridotta, insomma, perché vabbè, hai detto mezza passo.
2: Comunque glielo devo fare. Sì. E guarda, il verbale io te lo faccio. E se te lo dice naso di legno, ci puoi credere, caro sì. Geppetto.
1: Naso di legno. Un abbraccio! Anche a Papozze, provincia di Rovigo, mi guardi, esiste, Papozze, provincia di Rovigo, le 9, grazie.

0: RTL 102.5 Giornale Orario.
1: Buona nottata da Nicola Pompei. Meloni torna a chiedere risposte strutturali e di lungo periodo contro il caro energia, in assenza delle quali si rischia, secondo lei, di restare in balia dell'emergenza, e annuncia che la flessibilità sui conti pubblici sarà una questione che riproporrà personalmente al Consiglio europeo in settimana. Ma arriva subito la replica dell'Unione europea. La Commissione ha già delineato i margini di flessibilità dei paesi per far fronte all'elevato costo della vita e alla crisi energetica. Il Papa sarà ricoverato oggi in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Ieri Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri, mentre nel programma non ha avuto impegni ufficiali. Il nodulo è stato scoperto durante un check-up di routine e non per un sintomo specifico, ha detto il direttore della sala stampa vaticana. Mosca frena sulla proposta del presidente ucraino Zelensky di un cessate il fuoco di 60 giorni per poter organizzare elezioni in Ucraina, come chiesto da Trump. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura, e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Il presidente americano Trump inoltre ha detto che Putin vuole raggiungere un accordo più di quanto lo voglia Zelensky. Infine il calcio: si è chiusa la sesta giornata di Serie A, l'Atalanta torna a vincere dopo 3 sconfitte consecutive, battuto il Venezia 3-1, vince anche il Torino in casa 2-1 contro l'Udinese. È tutto il traffico.
0: Via Radio.
2: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori fino alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Predosa Bettole e quello con la 10 Genova Savona verso Genova. Stessa situazione anche sulla 10 Genova Savona, dove fino alle 5:30 è chiuso il tratto tra Genova Pra e il bivio per la 7 Serravalle Genova verso Genova. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18:45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci qua nel cuore della noce, e il vostro calore arriva ancora di più, il calore dei nostri aficionados su RTL 102.5, la radio VMP. Grazie anche alla regia di David Bella, Manuel Bella e il nostro Giovanni. Perdonami Leo, come fai di nome tu? Ma sono scemo.
4: Dammi un nome.
3: Giovanni, come fai Leo di nome?
4: Un nome a caso.
3: Leo Di Mauro che me, segue.
4: A me va sempre bene tutto.
5: Facciamo le cose, estraiamone uno a notte.
3: Va bene, dai.
5: A istruzione.
4: A me allora sta bene, ragazzi. Cioè, a me una volta mi hanno detto, ragazzi, state attenti, cioè tu con i pazzi devi fare questa cosa qua, devi solo assecondare. Beh, certo. Vedrai che poi ti troverai benissimo. E io così faccio.
3: Domandare è lecito, ho chiesto. Giovanni, come fai tu di nome? Leo.
4: Perfetto, non fa la piega, giusto? No. Ok.
3: Ho detto Giovanni, poi Leo, come fai di nome? È giusto? È il tuo secondo nome?
4: Sì, Leo. Beh, Giovanni, bravo.
5: Bello!
3: Allora, Leo Di Mauro. Beh. Segue anche la regia.

0: Cabello, alla grande anche lei, ma ci piace molto questa situazione, un po' emblematica per certi versi, solidale insomma, va bene. 02 25 15 15 cos'è che non hai capito?
1: Solidale?
0: Solidale.
1: Ma.
0: Cioè quando una situazione è solidale, come dite voi in italiano? Io non lo saccio, va bene. Cioè è solidale.
1: Solidale.
0: È ruvida, no?
1: Ruvida?
2: Ma Alberto
0: David, aiutami per favore.
2: Ma questo ne mangia di italiano, non ho capito.
0: Come?
2: Ma questo ne mangia di italiano, non capisce le parole.
0: È vero, cioè, no? Ma caso.
2: È chiarissimo, solidale.
0: Solidale, cioè vuol dire?
2: Che è solidificata.
0: È solidificata, è ruvida, no?
2: Esatto.
0: Quasi, solidificata.
1: Quasi, io faccio così, vado lì nel pollaio e me ne sto lì con le galline.
0: Con le galline.
1: Almeno
0: un paio di uova fresche e via.
1: Ecco.
0: Va bene.
1: Così non ho problemi.
0: Allora, grazie per i messaggi, per i vocali. Saluto Kevin che prima aveva chiesto di... la spiegazione sulla battuta di Coccodrillo, ma 02 25 15 15 e grazie per i vocali che state mandando, carini, ne sentiamo un po', però la crazy curiosità è lo scambio di persone. Vi è mai capitato di essere scambiate per una persona? Raccontatecelo, cioè come dire, vi siete dichiarati oppure ci avete giocato? Non sono io, mi spiace,
1: magari,
0: oppure ne avete approfittato per giocarvela un po'.
1: Chissà, magari a volte può anche infastidirsi, no? Cioè,
0: sì.
1: Per infastidire la cosa.
0: Certo.
1: Caspita, ma chi te l'ha chiesto?
0: No,
1: ma per
0: no.
1: Chi mi prendi?
2: Esatto, ma tu lo sai chi sono io?
1: La frase classica.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Sai chi sono io?
0: Però lo scambio di persone a volte capita, è proprio uno in buona fede, dico ciao Vittorio. E poi magari Vittorio è una ragazza, no? Cioè dipende, uno si scambia.
2: È una ragazza con i baffi.
1: Appunto, ultimamente è così.
0: Vittorio,
1: sì.
0: Magari ha una ragazza e ciao Vittorio, scusa, ma io sono una ragazza. Ah, non sei Vittorio, scusa. Poi magari Vittorio per lui è una ragazza.
1: Esatto.
0: È una ragazza che si chiama Vittorio.
1: Se lo chiede Manuel Bella,
0: da discutere.
1: Se lo chiede a Manuel Bella ti dirà, guarda, hai ragione, Alberto.
0: Sì?
3: Buongiorno Leo, buongiorno Alberto.
4: Crazy Club, Alberto, avevi detto che si poteva fare anche le pernacchie stasera.
3: Ciao, Mecchi da Milano. Me vuoi in giro di qua di là, me vuoi in giro a lavorare. Un saluto a tutti.
0: Ok, grazie per i vostri vocali. Mi raccomando, per la crazy curiosità. O se non vi è mai capitato, che cosa fareste? Se vi dovesse capitare, cosa fareste? Come vi comportereste voi? Ok?
1: Con lo scambio di persona.
0: Lo scambio di persona, parliamone perché è divertente.
1: Chi è? Buongiorno!
0: Pronto? Ma chi è? Ah, Saif.
5: Che bello!

salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: le cose tanto.
1: Il ritmo è bellissimo, questo è il ritmo. Caro Jim Manu, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Viaggiando per il mondo. E voilà! Gran finale.
2: Allora Cri, dicevi?
3: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo. Sì. Niente, io una volta sono stato scambiato da una ragazza per Brad Pitt.
2: Però...
3: E lì, insomma, non volevo deluderlo, ho detto yes I am, eccetera eccetera. Un'altra volta per Lenny Kravitz, perché ero un po' più abbronzato, e ho detto yes, yes, yes I am, come with me, eccetera. E l'altro giorno invece mia moglie mi fa: ma non è che sei tu Christian di Topi nel pane? E io: no, non mi assomiglia per niente.
1: Bellissimo. Complimenti, bravo. Complimenti.
2: Lì dentro c'è anche una bella citazione. Bravo, Cri.
1: Complimenti,
2: bravo, bravo.
1: Va bene, grazie. Topi nel pane, capito? Però ci ha giocato, yes, I am. E ci gioca anche, può capitare. Va bene, un momento di economia aziendale, veloce, poi ripartiremo con la musica.
4: Da quasi 40 anni, di notte alla radio, su RTL 102.5, succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi, con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club, fino alle 6, su RTL 102.5. Very Normal People.
5: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
7: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
6: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: eccolo! Grande Robbie Williams, Bee Boy. È un altro grande personaggio, anche lui, insomma, qui su RTL 102.5. Eccoci qua in diretta nazionale, continuiamo la diretta nazionale con il Club dei Poveri Pazzi e col Crazy Club. Noi volevamo ricordare anche il nostro collega aficionados, anche lui, ma soprattutto amicone, Federico, l'olandese volante, non ci siamo dimenticati, cercavamo uno spazio così un po' particolare. Facciamo un grosso, che purtroppo ci ha lasciato, insomma, ma gli mandiamo un grosso abbraccio qua, sperando che arrivi questo abbraccione da parte mia, da parte nostra, anche di Leo e dei fratelli Bella, che arrivi in cielo, insomma, che arrivi l'abbraccio a lui direttamente, insomma, perché ci siamo conosciuti, abbiamo lavorato anche insieme, è stata una gran bella avventura con Federico, poi numero uno lui, per quanto riguarda il suo personaggio nelle radio italiane e non solo. Ok,
1: Federicone, un abbraccione, buon volo, come si diceva, no?
0: The Flight.
1: Lui ha aperto qui proprio su RTL 105, certo. The Flight, programma che esiste ancora tra le 3 e le 5 del pomeriggio, ma vogliamo ricordarlo con un messaggio speciale, particolare, di Rob da Tokyo.
0: Sì, Rob, grazie per il messaggio che hai mandato. Poi The Flight è durato tantissimi anni qua, su RTL 102.5, ma ripeto, grande personaggio, io mi sono allargato a dire di tutte le radio italiane, così ci sta,
1: un pioniere della radio
0: e non solo italiane. Va bene, Rob, grazie anche a te, un abbraccio. Federico,
2: buongiorno. Albertone, Leo, un ricordo per il grande Federico, l'olandese volante. Quando cominciai ad ascoltare RTL 102.5 nell'estate del 95, anche prima di The Flight, lui era già il mattatore del pomeriggio, mentre tu eri quello della notte. Tempo fa ti chiesi anche dell'episodio dell'aria condizionata quando eravate a Tropea, ancora adesso fa sorridere. Veramente un personaggio unico che ha fatto la storia della radio italiana e non. Buon viaggio, Frederick. Rob da Tokyo.

0: Bellissima. Playa Hete, the summer is magic.
1: Ma com'è? Questa vi è piaciuta? A te è piaciuta? Non lo so.
2: Ma questa è stupenda.
1: Ah, vedi? Ancora. Brava, brava. È sempre attenta, però.
3: Signorina, sì. Ma sono tutte stupende. Cioè, anche un altro oggettivo, magari. Non gli piace. Gli piace stupenda.
1: Lei è così.
3: È così. È fatta così. Va bene. Allora, comunque ragazzi,
1: sta crisi di curiosità prende.
3: Sì.
1: Eh?
3: Vi devo ricordare anche la password.
1: Ah sì, vai.
3: Quanto manca?
1: Ma poco.
3: Allora, ko.sex, punto di domanda, zero.
1: Ripetiamolo.
3: ko.sex.
1: Sì.
3: Punto di domanda zero.
1: Ok.
3: Sex zero.
1: Perfetto, dai.
3: Ok. Allora, segnatevela per il Crazy Jukebox.
1: Beh, scambi di persona, ma arrivano molteplici messaggi, situazioni
3: infatti,
1: e storie pazzesche.
4: Io è da anni che per una persona del paese nella quale vivo sono Luca, nonostante io sia Gino, e non me ne riesco ad uscire, perché dalla prima volta che mi ha visto lui è convinto che io sia un ragazzo di Napoli che abitava in paese, ma poi si è trasferito e che è ritornato. Quindi secondo lui io sono sto Luca che è ritornato in paese. E siccome dalla prima volta che mi ha visto è stata una gioia immensa, l'ho secondato e continuo ad assecondarlo, ma sono anni che io per lui sono Luca nonostante sono Gino.
3: Ecco, vedi? Per un po' l'ho seguito. Poi l'ho perso.
1: È Gino. Lui è Gino comunque, non è Luca.
3: No, Gino.
1: Però per questa persona è Luca.
3: Gino.
1: E cosa fa Gino? Se ne sta zitto, tranquillo.
3: Ma Gino chi è? Lui?
1: Gino è Luca.
5: Da quasi 40 anni, di notte alla radio, su RTL 102.5 succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi, con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club, fino alle 6, su RTL 102.5. Very Normal People.
6: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
9: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
10: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.

0: Fit Gaia. Di quelle canzoni d'amore. Sesso e samba. Beh. È brava, anche lei, molto brava.
1: Wow, che bella.
0: Ti piace?
1: Wow, che bella.
0: Ti piace?
1: Sì,
0: va bene.
1: Ehi,
0: chi è? Ma sto citofono non l'avevamo rotto?
1: Un po' di tranquillità, no,
0: No, niente da fare. No, chi è?
1: Mamma mia, sembrate.
0: Ma non rispondono poi, Mi prende
2: alle
0: la botta.
2: C'è appuntamento con una parrucchiera che a Barbara che mi ha da fare una di pettinatura. Ma è da fa' mocca a chi vestra mostro, lo posso dire, ma...
1: Ma che impazzito!
0: Ma è fuori di testa, veramente fuori male!
1: Ma ragazzi, ma non lo so, hai sbagliato il citofono sicuramente!
0: Ma non lo so io!
1: Che poi, chi te l'ha chiesto di citofonare? Chi te
0: ma
1: l'ha chiesto?
0: Ma come da pazzi! Ma non fanno fatica anche a rispondere! Quando rispondono, senti cosa salta fuori! Ma proprio da pazzi!

0: Crazy Club Jukebox.
1: Ed eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, come dicevo prima, 02 25 15 15 è il numero per prenotare il disco dedica, chiedeva qualcuno, no? Il numero della diretta con cui potete prenotare anche il vostro disco dedica, un brano già pronto per voi, per fare una dedica da voi. Chi è?
2: Chiarissimo.
1: Allora, chi abbiamo?
2: Chiaro, chiaro come Veronica. Veronica, allora, Veronica mi ha detto testuali parole.
1: Sì.
2: Allora, chiamami che ti rispondo subito.
1: Sì.
2: Risultato?
1: No, no, non ha risposto.
2: Occupato.
1: Magari non ha sentito.
2: Adesso io dico, Veronica, con chi stai parlando? No. Cioè, perché noi adesso vogliamo saperlo, eh.
1: Mettiamo un gettone intanto.
2: Aspetta, gettone, Leo. Ragazzi, dov'è il gettone?
1: Come si è messo il gettone? Buoni ancora?
2: Eccolo.
1: Abbiamo, cioè, bene ancora, buoni, bene. Va bene.
2: Adesso, Veronica, io voglio capire con chi stavi parlando.
1: Un attimo, magari ha avuto un impegno. Aspetta un attimo. Poi ci riproviamo, se no prendiamo un altro aficionados. Ciao Veronica, questa è Gianna Nannini con Meravigliosa Creatura. Per voi il Crazy Jukebox.

0: Nannini con meravigliosa creatura per quanto riguarda il Crazy Jukebox. Salutiamo Veronica e adesso abbiamo
1: Andrea.
0: Andrea!
2: Ciao,
0: ciao. Ciao carissimo Andrea, password.
2: K.O.
0: Sì.
2: Punto di domanda. Zero.
0: Oh, oh, la scritta, bravissimo, oh, alla grande. A chi vuoi fare la tua dedica?
2: A tutti voi e a tutto il popolo della notte.
0: Bravo.
2: Che lavora,
0: sì.
2: Che lavora e che si rompe la schiena per dare, per dare un futuro alla famiglia.
0: Bravo. È vero,
1: bella dedica.
0: È vero. Bellissima dedica, grazie per quello che hai detto. Un abbraccio, rimaniamo in contatto.
2: Grazie
0: come
2: a voi.
0: Sempre.
2: Sempre, okay. Sempre, sempre.
0: Grazie,
2: grazie
0: Andrea.
2: A voi.
0: Okay.
2: Ciao, grazie.
0: Anche a Orotelli, provincia di Nuoro, sono le 10:27.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Nicola Pompei. Il Papa sarà ricoverato oggi in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Ieri Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri, mentre nel programma non ha avuto impegni ufficiali. Il nodulo è stato scoperto durante un check-up di routine e non per un sintomo specifico, lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana. Cambiamo argomento. Tutti quelli che avranno la possibilità di contribuire in questo momento contribuiranno, lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rispondendo a chi gli chiedeva se il governo chiederà un contributo a banche e società energetiche. Sulla manovra economica Giorgetti ammette che l'arrivo in Parlamento potrebbe non avvenire entro il 20 ottobre e sulla nuova flessibilità chiesta all'Unione Europea per aiutare le famiglie il ministro afferma: se la Commissione dice no, sbaglia. È stato estratto vivo ieri lo speleologo rimasto intrappolato dal crollo in una grotta in provincia di Nuoro in Sardegna. L'uomo di 31 anni è rimasto bloccato per quasi 27 ore. I soccorsi sono stati delicati, lo spazio di lavoro misurava circa 1,50 m. Lo speleologo è stato trasportato, ferito in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Infine il calcio, si è chiusa la sesta giornata di Serie A. Ieri l'Atalanta torna a vincere dopo 3 sconfitte consecutive, ha battuto il Venezia 3-1. Vince anche il Torino in casa 2-1 contro l'Udinese. Oggi invece torna la Champions League con Inter Bruges e Villarreal Napoli. È tutto il traffico.
3: Via Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente tra un'auto e un camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 chilometro di coda. Questa è la notizia principale al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18:40.

0: 45, ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
1: Oh, eccoci qua, buongiorno Italia e ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi su RTL 102.5, la radio VMP. Very normal people, noi un po' meno, insomma, però è normale col Club dei Poveri Pazzi.
2: Noi primo non siamo normali, secondo siamo esauriti, terzo siamo delle bestie, proprio delle bestie rare, rare. Tu dirai, tu pensa per te.
1: No,
2: sì,
1: no,
2: è vero, penserò anche per me.
1: Ti dirò
2: però,
1: di più.
2: Come sono un po' altruista, penso anche per voi.
1: Cosa hai mangiato? Peperoncino. Ti stavo dicendo, sono d'accordo con te, Leo. Per una volta sono d'accordo con te.
2: Ah, vedi, grazie Alberto, grazie.
1: Va bene, devo fare così, credetemi.
2: Cosa allora, che hai?
1: Ho detto va bene così, va bene così, andiamo avanti così. Ah. Ok,
2: grazie.
1: Buongiorno a voi, continuiamo con la grande musica e con i grandi aficionados. Sottolineo, grande radio.

0: Marrakesh.
1: Tanto noi la pace l'abbiamo già persa, ci piace così, tutti pieni di guai.
0: Gli sbandati hanno perso, è questo. È il brano di Marrakesh.
2: Io mi ritrovo un po'.
0: Sì, su RTL 102.5. Allora, Franchino di Napoli, anguri e meloni per Fabiana, che deve fare un piccolo intervento, insomma, poi ci farai sapere. Anguri e meloni, mi raccomando. Ok, grazie. Volevo ricordarvi che tra l'altro verso la fine del Crazy Club ci sarà l'appuntamento con la prima colazione che facciamo tutti insieme, come sempre. Per cui mandate pure le vostre foto e video della vostra prima colazione che farete. Poi insieme ne sceglieremo qualcuno, poi qualche foto, insomma, via. Naturalmente poi tutte le altre le mettiamo in un archivio. Ogni tanto le tiriamo fuori anche da farvi vedere. Comunque, mi raccomando, col vostro nome, grazie.
3: Oh, prima di andare da Daniele, lo facciamo un augurio speciale, particolare a Sergio. Sergio, oggi è il suo compleanno. Sergio, non ci hai detto però quanti anni fai, quanti anni compi?
0: Sergio chi? Sergio?
3: Sergio di Barrafranca, anche lui panettiere in provincia di Enna. Auguri!
0: Bene, bene. Sergio, anguri e meloni di buon compleanno. Bene, alla grande, così. Poi?
3: Quanti anni, Sergio? 18? Ah, ok. 18.
0: Ma perché devi fare...
3: mi dicono dalla regia che compie 18 anni.
0: Ma perché?
3: Maggiorenne.
0: Perché adesso... ci metti il naso tu.
3: Adesso è maggiorenne.
0: Devi mettere il naso.
3: Ce l'ho il naso, è bello evidente.
0: Ma sì, ma è normale, ma che evidente.
3: Che
0: dai.
3: Faccio?
0: Lascia. Quindi?
3: Meno male che c'è Daniele, dai, ecco. Bello sveglio.
0: Pronto?
4: Bello sveglio, ma io sono rimasto
0: non sei
4: ma quale sveglio? Ma che schifo
0: sei una vecchia di
4: vabbè, ma scusate,
3: ma perché stavi dormendo? Scusa
0: Daniele.
4: No, guarda, stavo nel mondo dei pupi, ognuno ha affari suoi, scusate.
0: Anche questo è vero, c'hai ragione. Va bene.
4: Peccato che non c'è una bella voce per cantare. Ormai i rapper fanno ste rime, sono capace pure io. Guardo Alberto, è un lamento, mi sono spento.
0: Ma è perfetta su di me.
3: Ma Daniele, magari sei tu l'autore che gli scrivi i testi e non ci ha detto niente finora.
4: No. Vabbè, parlavamo. Mi hanno detto, ecco, delle cose...
3: Lo scambio di persona?
0: Sì.
4: Sì, a me è capitato.
0: Ah, ti è capitato?
4: Sì, sì. Quando avevo 18 anni, una piscella...
3: Ma cos'è?
4: No,
0: fa paura.
3: Ma cos'è?
0: Cos'è successo?
3: Questi effetti speciali cosa sono, Daniele?
4: Dice, ma ricordo che devo andare alle letterine, lo sai, sono innamorata. Ma chi te manna? No. La letterina, pure la busta, tutto, pure il postino.
0: È francobollo. È francobollo pure.
4: Ma
3: vabbè.
4: Sì, sì.
3: Vabbè.
4: Basta, dai, ma avete capito? Ammazza che botta. Ammazza che botta.
0: Che botta, oh.
4: No, scusa, che botta.
0: Che botta, mamma mia. Beh, è bello l'episodio, anzi.
3: Ma gliel'hai chiesto tu, Alberto?
0: No, non gli ho
3: chiamare.
0: Chiesto niente, io, no. Niente. Anzi, sai che ti dico?
5: Non ci hanno mai mannato a quel paese.
0: Grande.
3: Allora, purtroppo io ho capito soltanto la prima parte di quello che ha detto.
0: Io ho capito la seconda, la mettiamo insieme.
3: Infatti, allora traduci.
0: Dietro un caffè.
3: Cos'è che ha detto, Alberto? Cos'è che ha detto?
0: Te la racconto dopo. Tu mi devi raccontare la prima e io la seconda. Scusa,
3: siamo messi bene.
0: Mi devo agganciare alla tua.
3: Ma
0: la
3: intanto
0: prima.
3: L'abbiamo mandato a quel paese.
0: Ah, sì,
3: poi quando ritorni ci racconti tutto un po' meglio,
0: no,
3: Daniele?
0: No, anche no. Thank you.

0: to me, Imagine Dragons, bravissimi. A me piacciono molto gli Imagine Dragons. Sono bravi. Che dici, Leo? Che dici?
1: Wow, che bello.
0: Bene, 02 25 15 15. Un giorno passeggiavo per il Lungotevere e un tizio di nome Marcello mi ha scambiato per Tyson. Oh, mi ha preso a mazzate e mi ha gonfiato come una zampogna. I mortacci sua, dice Gioele di Arenzano. Bellissima questa. Scambiato per Marcello e puoi immaginare, eh? Hai capito? Di nome Marcello ha detto mi ha scambiato per Tyson. Praticamente, beh, deve essere bello piazzato.
1: Ma bisogna fare attenzione, eh.
0: E quindi Marcello anche in quell'occasione ha menato Tyson. In realtà era Gioele di Arenzano.
1: E quindi ha menato anche Gioele.
0: Hai capito? In questo caso. Ma è pazzesco.
1: Marcello, preparati, tra poco ti mandiamo in diretta.
0: Ma è veramente un fatto incredibile questo.
1: Ecco.
2: Buongiorno Leo, buongiorno Alberto, qui Cristian, il fornaio da Paratico. Allora, nelle poche certezze che ci sono ormai nella vita, io so che passato il weekend metterò le mie stanche membra sul furgone per la consegna dei panini il martedì notte e accendendo RTL troverò sempre Alberto Bisi e Leo Di Mauro, che per me è una certezza bellissima, perché io mi siedo, vi ascolto, non mi addormento guidando, mi diverto e faccio una sana risata. Ecco l'unica cosa che quelli che suonano al citofono e non rispondono sono io, mi faccio gli scherzi e poi scappo. Ciao.
0: Beh, bella cosa, grazie per il complimento, ma gran bella cosa che hai detto, perché col Crazy Club, è vero, e mi permetto di dirlo dopo tanti anni, riusciamo a tenere svegli anche le persone che lavorano di notte, magari devono guidare, che guidano, e sono tante, le persone che guidano, gli autotrasportatori, chi guida le ambulanze, se per quello, gli autobus e così via, insomma.
1: Sì, però...
0: È importante questo.
1: Cristian, se tu la prossima volta scappi, ok, facciamo così. Io mi farò trovare lì sul balcone e ti faccio un gavettone. Tiè.
0: Perché?
1: Perché se lui citofono e scappa.
0: Ah no, ma dovrebbe farti piacere.
1: Piacere? Insomma,
0: è uno scherzetto.
1: Insomma.
0: Cristian, poi ti lascio l'indirizzo.
1: Certo. Adesso c'è quello che mena tutti. Io faccio un mio pugno con tutti.
0: E adesso è il momento di Marcello. Il momento di Marcello, il fornaro di Roma. Con un altro dei suoi episodi.
3: Allora, prima di tutto, Arbè, io vorrei rispondere a quell'intervista che è stata fatta a quella certa persona. Io gli volevo solamente ricordare quella volta che alla trattoria di Gigi Ossossone gli ho preso le parti e c'era Andrea Sarbati, io lo stavo a prendere a pissa in faccia, scusa la parentesi. Comunque a me una volta sono stato scambiato con una persona. Mi ricordo che stavo a fare due passi fuori zona.
0: Sì.
3: A un certo punto mi si avvicina una signora sull'ottantina d'anni e mi fa: oh, che fortuna averti incontrato, che bello. Faccio: grazie signor, grazie. Che mi farebbe un autografo? E io mi dia un pezzo di carta, una penna. E io faccio un autografo, Marcello il fornaro, no? Gli do sto foglietto, lei guarda, fa, comincia a ridere, no? Jerry, sei sempre così simpatico, ma come hai firmato? Cacciatino, ma che senso Jerry? Mi fa: ma perché tu non sei Jerry Scotti? Jerry Scotti a me. Vabbè, io sai come la penso, ho tirato una bomba in testa alla vecchia.
1: No.
3: L'hanno trovata in tancara insieme a Mike Tyson che cantava: e la testa gira.
1: Ma non si fa, no. Marcello. Ma caspita, ma sei impazzito. Pure la vecchia adesso. Ma la testa gira.
0: Ok, si scherza, eh. Let's go. Hey, let's go. Miley. Grande carica adesso per voi.
4: Yeah. Cuz horses are gone. Forgetting there's a world when this record is on.

0: state?
1: State bene? Eccolo qua, Francesco Gabbani su RTL 102.5. Allora, vi ricordo il numero 378-378-1025 per mandare le vostre foto e video, naturalmente, della prima colazione, ok? Che poi faremo a fine programma. Poi un saluto, volevo fare un saluto a Valeria e poi anche a Fabrizio di Pavia, insomma, va bene, dobbiamo continuare. Chi è?
2: Allora,
1: ancora, chi
2: allora,
1: è?
2: Allora ditelo che io veramente vado via, basta,
1: ma
2: basta.
1: Perché continua? Non era rotto il citofono? Perché continuano a suonare?
2: Non ce la faccio, rispondi tu, spacco tutto.
1: Un attimo, sto rispondendo, chi è? Potete rispondere, se no scendo.
3: Fate come i gatti, invece di schivare le macchine, buttate invece su.

troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: Black Eyed Peas, Let's Get It Started. RTL 102.5, grande brano anche questo e grande appuntamento. Adesso l'appuntamento con la viabilità.
1: Traffico.
0: 02 25 15 15. Pronti per l'informazione stradale e autostradale in tempo reale, come sempre in tempo reale. Primo appuntamento della settimana, Geppetto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Bertone, qua Geppetto Falegname a 4, altezza Somma Campagna, tutto positivo. Saluto il mio amico Pietro con l'eccezionale poco più indietro. Ciao Bertone.
0: Buona giornata e buon viaggio, grazie. Continuiamo adesso con Calimero, buongiorno.
3: Carolina Bertino, buongiorno, oggi è una giornataccia, qua un'ora e mezza stiamo bloccati sulla 1, qua prima di Volmantone, direzione Napoli per incidente.
0: Sono già state fatte le segnalazioni, che tu sappia?
3: Sì, per un'ora e mezza stiamo fermi.
0: Caspita, attenzione allora a questo tratto, mi raccomando. Ok, continuiamo con Stefano. Ettore, vai tu, vai, grazie.
4: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora, stamattina a 4 Bergamo direzione Milano, all'altezza dell'uscita di Capriate, tutto positivo, 14 gradi, buona giornata a tutti voi.
0: Anche a te, buona giornata, grazie. Michele, buongiorno.
5: Sì, buongiorno a tutti, siamo sulla A14 all'altezza di Lanciano, direzione sud, 15 gradi, tutto positivo, una buona giornata.
0: Anche a te, alla prossima, grazie. Domenico, ciao.
6: Sì, ciao, buongiorno a tutti, autostrada 1, all'altezza qua di Modena Sud,
0: sì.
6: Tutto positivo, 10 gradi, al momento tutto a posto.
0: Molto bene, grazie anche a te, Ciccio, vai.
7: Ciao Alberto, sto percorrendo la 4 Milano direzione Venezia fino a Vicenza, 16 gradi, tutto positivo, buona giornata a tutti voi.
0: Grazie per la vostra collaborazione, sempre molto importante, noi dobbiamo correre, voi no, mi raccomando, per qualsiasi segnalazione un messaggio in tempo reale, grazie.
8: Da quasi 40 anni, di notte alla radio, su RTL 102.5, succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi. Con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club. Fino alle 6, su RTL 102.5. Very Normal People.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
14: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
16: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
17: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
18: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
19: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
18: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
19: Basta che sia un Qashqai.
20: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
19: Wow, una bomba!
18: Tranquilli, intendeva l'offerta.
20: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.

0: un'altra grande, Katy Perry, Dark Horse. È bellissimo, dai.
1: Brava.
0: Complimenti, brava. Complimenti.
1: Complimenti tutti.
0: Cari Lampascioni, siete tantissimi, veramente, grazie. Un saluto anche a Mauro di Vicenza, Anna Maria di Montecatini, Terme ancora, Enzo, sempre pronto a correre. E salutiamo tutti coloro che corrono la mattina.
2: Sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Oh, eccoci qua all'appuntamento con il Millennium Hit in chiusura naturalmente del Crazy Club.
3: Ma
2: su RTL 102.5.
3: Scusa, sì. Alberto, tu hai salutato tutti gli amici che corrono al mattino, no?
2: Sì,
3: giusto?
2: Sì, sì.
3: Invece Ermanno,
2: sì,
3: cos'è che ha scritto?
2: Ermanno ha scritto a tutti quanti, certo, ma anche quelli che corrono in bagno, ha sottolineato. E te bossi, no? Ermanno. Va bene, allora abbiamo il Supertramp, Goodbye Stranger.

0: fantastici. Super Tramp. Goodbye Stranger, per quanto riguarda l'appuntamento con il Millennium Hit. Grazie anche per tutti i messaggi vocali che avete mandato. Passiamo subito alla rassegna stampa per quanto riguarda naturalmente la prima colazione che facciamo qui al Crazy Club. Tante foto, intanto vediamo subito la prima che è di Emanuela di Voghera, mi sembra.
1: Sì, questo sì, sì, che è un bel piatto, si presenta bene.
0: Interessante, tra l'altro. Sì. Attraente, possiamo dirlo. Senz'altro invitante. Poi abbiamo ancora Andrea con delle bruschette, mi sembra.
1: Esatto.
0: Va bene, poi ancora una bellissima e buonissima torta di Valeria. Ci siamo, grazie. Guarda quante belle foto. E poi abbiamo questa carrellata che hanno inviato Claudio e Davide. Hanno inviato questa carrellata di buonissime brioche, che sono le brioche di mamma Stella, che oggi fa il compleanno. Anguri e meloni di buon compleanno anche a mamma Stella. E chiudiamo con questa bellissima foto e con il compleanno di mamma Stella. Dobbiamo chiudere, come sempre non possiamo accontentare tutti, ovviamente. Grazie all'appuntamento per questa notte, come sempre nel cuore della noce ore 3. Tra poco Giovanni Perria per quanto riguarda l'appuntamento con la redazione di RTL 102.5. Grazie a Leo, i fratelli Bella, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi! Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È martedì 13 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. In apertura torniamo sulle condizioni di salute di Papa Leone. Tra poche ore il pontefice sarà al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione del nodulo polmonare. E allora, sentiamo Sergio Gatta.
4: L'arrivo al Policlinico Gemelli è previsto per la tarda mattinata. L'intervento per l'asportazione del nodulo potrebbe già essere effettuato domani. Poi il Santo Padre dovrà restare ricoverato per almeno una settimana. Ieri mattina Prevost era ancora al lavoro. La sua agenda è fitta, ma nel pomeriggio la sala stampa vaticana ha fatto sapere che tutte le udienze sono sospese fino al prossimo 20 ottobre. Era stato proprio il pontefice domenica durante l'Angelus a rivelare al mondo che durante i controlli di routine gli è stato riscontrato il nodulo. Il mondo intanto prega per Papa Leone, soprattutto nella sua Chicago, ma anche in Sud America, dove il Santo Padre si dovrebbe recare in visita pastorale per 11 giorni dal 6 novembre prossimo. Secondo i media, in Argentina, Uruguay e Perù la missione non è stata annullata.
5: Mosca frena sulla proposta del presidente ucraino Zelensky di un cessate il fuoco di 60 giorni per poter organizzare elezioni in Ucraina, come chiesto da Trump. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Il presidente americano Trump inoltre ha detto che Putin vuole raggiungere un accordo più di quanto lo voglia Zelensky.
3: La cronaca: un neonato abbandonato dentro un sacchetto di plastica è stato trovato in strada da un passante a Cinisello Balsamo. Siamo nell'Interland milanese. Il corpo era avvolto da una coperta. Il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale. Aveva una lieve ipotermia, è considerato in discrete condizioni generali di salute ed è accudito dal personale medico.
5: E infine c'è il calcio. Ieri si è conclusa la sesta giornata di Serie A. Sentiamo Enzo Tamborra.
6: Tre punti d'oro negli incontri di lunedì per Atalanta e Torino. Dopo tre sconfitte di fila la squadra di Sarri si è sbloccata battendo per 3-1 un Venezia fragilissimo in difesa e alla sesta sconfitta in sei gare di campionato con il tecnico Strop fortemente a rischio. Dopo 30 minuti l'Atalanta aveva

0: già segnato 3 gol, con Kessi e Ristovic, autore di una doppietta. Dienui il gol dei Veneti. Il Torino si è invece imposto per 2-1 sull'Udinese e Kellenkamp aveva risposto al primo vantaggio dei Granata firmato da Barganza. Nella ripresa, un'uscita di testa senza senso del portiere dei friulani Okoye ha fornito a Kulenovic l'assist per il gol del definitivo 2-1. Udinese al quarto KO di fila.
1: Lorenzo Dardano, buongiorno a te.
2: Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti. Siamo sempre con lo smartphone in mano, ma rispondere ai messaggi è diventata un'impresa. Pensate che tra gli under 30 il 42% ammette di usare lo smartphone quasi costantemente, eppure essere online non significa avere la voglia o la forza di iniziare una conversazione. Di questo parleremo tra poco nella nostra linea diretta. Come vi comportate appena vedete una notifica? Volete subito rispondere? Avete un orario in cui magari dedicate dei messaggi, la risposta ai messaggi? Scriveteci ovviamente, in questo caso appunto un messaggio, 378 378 1025, 02 25 15 15. Che tipo di risponditore siete?
3: Previsioni del tempo.
4: Ben ritrovati da Emma Parigi, aria freddina in questo martedì 13 ottobre. Su buona parte della nostra penisola i valori minimi contenuti in alcune aree del nord non andranno oltre 10-13 gradi. Per il resto il tempo sarà asciutto e ben assolato grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Temperature diurne in linea col periodo, un po' ovunque oscilleranno fra i 20 e i 23 gradi. Soffierà parecchio vento da nord-est un po' ovunque, soprattutto al centro-sud. Dettagli maggiori sull'app gratuita Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete, poche al momento le segnalazioni. Partiamo dalla notizia però più importante: sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Valmontone verso Napoli, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente al chilometro 584. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Di conseguenza, sulla diramazione di Roma Sud è chiuso tra San Cesare e la 1 per chi è diretto verso l'Autosole. Per informazioni e percorsi alternativi contattare l'803 111. Ci spostiamo ora in Liguria con un chilometro di coda in A10 Genova-Savona tra la A26 e Genova-Pra per il ritardo sulla riapertura del tratto chiuso questa notte per lavori, e sui valichi di Fontiera una coda per operazioni doganali sulla A9 Lenate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.
6: Le 6:07, buongiorno, martedì 13 ottobre, chiacchieriamo questa mattina insomma, del nostro rapporto con lo smartphone, non nello specifico col nostro telefono, ma soprattutto con la modalità rispondo ora, rispondo subito, rispondo fra 10 minuti o rispondo tra una settimana. Buongiorno Lucrezia Bernardi.
7: Buongiorno Giusy Legrenzi, esatto, questa mattina ne parliamo con voi. Quante volte magari ci sentiamo anche in colpa per aver ignorato, involontariamente il più delle volte, dei messaggi magari per una settimana. Sì, rispondo dopo con calma perché voglio rispondere bene, adesso sono preso, sono di corsa, devo fare cose, e ignoriamo il messaggio e poi passa una settimana, a volte anche due. E allora vi vogliamo chiedere come vi comportate voi. C'è gente che invece non tollera quella notifichina che spunta sulle varie applicazioni, appena vede un numerino, un messaggio nuovo deve subito eliminarlo, allora lì che rispondiamo immediatamente. Quindi siete sempre connessi o effettivamente riuscite magari a creare dei momenti di stacco? Ve lo chiediamo questa mattina. Buongiorno Lorenzo Dardano.
2: Buongiorno Lucrezia Bernardo e Giusy Legrenzi. Appunto, quale scusa diciamo adducete? Ho visto solo ora, funziona ancora oppure non ci crede più nessuno?
6: Ma d'altra parte, se anche non ci crede, devo dire che a me proprio me ne importa molto poco. Cioè, se ho deciso che non rispondo, io credo, io sono di una teoria così, io do la mia scuola e ognuno dia la propria. La mia scuola è: se noi non educhiamo quelli che ci scrivono a prendersi del tempo,
2: ecco,
6: è colpa nostra.
2: Punto.
6: Cioè, sono io che decido se ho voglia, se non ho voglia, se adesso, se dopo. Il fatto di sentirmi in colpa mi metterebbe in difficoltà. Non mi sento in colpa.
2: Oppure
6: sento,
2: voi sì.
6: Sento che tu devi prenderti il tuo tempo e aspetti la risposta. Se non vuoi aspettare, scrivi a qualcun altro.
7: Magari mi chiami se è proprio un'emergenza, no?
6: Esattamente.
7: Comunque potrei non rispondere, però tu prova.
6: Tu passa da lì intanto, passa da lì.
2: Noi rispondiamo, vero? 02 25 15 15.
6: Lucrezia risponde al telefono. Sì, sì, assolutamente. Lucrezia, esatto. E leggiamo anche i vostri messaggi, certo, se li mandate.
2: 378-378-1025, giustamente, le coordinate andavano date.
7: E allora è tutto pronto per partire, come sempre lo facciamo con la musica. Con noi ci sono Fabri Fibre, Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

0: Fabi Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari Goya, 6 e 12 minuti, buon martedì da Giusile Grenzi, Lucrezia Bernardo e Lorenzo Dardano. Da un lato i disconnessi per quel che riguarda le notifiche degli smartphone,
1: i lenti anche,
0: o i lenti. Oppure gli ansiosi, vedo una notifica,
1: esatto,
0: e devo rispondere immediatamente,
1: subito. Qualunque cosa sia, chiunque sia, via, perché mi rimane quel numerino lì e non posso guardare il telefono se c'è il numerino. Togliete le notifiche,
0: ecco.
1: Vai.
0: Qualcuno che ci scrive 378 378 1025, ha sentito la notifica di RTL 102.5, allora doveva rispondere. No, dipende da chi manda il messaggio, e Giusy Legrenzi diceva giustamente, sì, però devi vedere chi è il mittente, quindi a quel punto non ti disconnetti, giusto?
1: Scegli, decidi, fai quello che vuoi. Cioè, io credo che la libertà sia la strada primaria, la libertà tua di metterti in contatto o meno con questa persona. Chiaro che se è tua mamma che non lo so, è rimasta senza il latte, glielo procurerai. Però voglio dire, sicuramente dei, ecco, perché il ragionamento va fatto a monte, dei 100 messaggi che ricevete in un giorno, quanti sono così urgenti? Il 2%?
0: Sì.
1: Forse?
0: Dipende poi dal lavoro, la vita che si fa.
1: Appunto. No, no, sto parlando di quelli personali.
0: Certo.
1: Chiaro, il lavoro su quello
0: è
1: non
0: diverso.
1: Si discute. C'è Domenico, credo.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Sì, buongiorno Giusy, buongiorno Lorenzo.
1: Domenico, da dove ci chiami?
2: Dasti,
1: sì, Domenico, dici tutto.
2: Ma io, diciamo, rispondo immediatamente sia alle chiamate che ai messaggi. Vuoi perché magari in passato ho avuto delle brutte notizie, cioè vado in ansia, quindi rispondo subito.
1: È un po' quello che diceva Lorenzo, sei un po' l'ansiosetto di turno.
2: Sì.
1: Quanti messaggi ricevi in un giorno?
2: Ma non tanti, Giusy, cioè una decina, 10-15.
1: E sono tutti fondamentali per la tua vita?
2: Ma sì, diciamo di sì, Giusy.
1: Tipo,
2: sì.
1: Dimmene uno, dai, vediamo.
2: Ma ripeto, ho questa paura di ricevere sempre delle brutte notizie.
1: Sì, ho capito, e questa è un'ansia, l'ansia è una paura che arriva prima che accadano le cose, ok. Ma che messaggi ti scrivono? Tipo, a mezzogiorno butto la pasta?
2: No. Sì, anche quello.
1: Anche tipo passa a prendere il pane, queste cose qua.
2: Bravissimo.
1: Queste cose qua essenziali per vivere, queste qua.
0: Per Domenico sì.
1: Certo. Allora, caro Domenico, grazie per la tua testimonianza. Facciamo una classifica stamattina. Abbiamo gli ansiosi, sono al momento sul podio, è il primo che ha telefonato.
0: Federico scrive: io ho messo suonerie personalizzate in modo da capire col suono chi è.
1: Ovviamente.
0: Però poi lì lì fai un po' fatica a ricordarti questa è Tizio, questa è Sempronia.
1: Funziona di più coi gruppi, intendo dire, se è il gruppo di lavoro mediamente lo guardo, e non è sempre detto, perché magari a volte faccio anche delle cose tipo lavarmi i denti, ecco, e non faccio a tempo proprio a rispondere subito. Però sicuramente le 3-4 persone di famiglia hanno una suoneria specifica, perché quelle so che è una roba rilevante. Tutto il resto anche con calma, sì,
0: okay.
1: Diciamo così.
0: Allora, che tipo di risponditori siete? 378 378 1025, diciamo, siamo più schiavi delle notifiche oggigiorno, oramai c'è da dire da un po' di anni, oppure abbiamo diritto tutti quanti, e qua mi rivolgo più agli ansiosi, ad un nuovo diritto alla disconnessione? 378 378 1025, 02 25 15 15.
1: La Presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Asso Lombarda è tornata a chiedere risposte strutturali e di lungo periodo contro il caro energia e annuncia che la flessibilità sui conti pubblici sarà una questione che riproporrà personalmente al Consiglio UE in settimana. Ma arriva la replica dell'Unione, la Commissione ha già delineato i margini di flessibilità dei Paesi.
0: Mosca frena sulla proposta del Presidente Zelensky di un cessate il fuoco di 60 giorni per poter organizzare elezioni in Ucraina come chiesto da Trump. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Secondo il presidente Trump, Putin vuole raggiungere un accordo più di quanto lo voglia Zelensky.
1: Il premio Nobel per l'economia 2026 va a due studiosi statunitensi, Robert Hall e Michael Woodford. Il riconoscimento è stato assegnato per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. È tutto, sono le 6 e 16 minuti, adesso la viabilità.
3: Via Radio. Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete, poche al momento le segnalazioni, ma la notizia più importante ci arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Valmontone verso Napoli è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente al chilometro 584. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda e di conseguenza sulla diramazione di Roma Sud è chiuso tra San Cesario e la 1 per chi è diretto verso l'Autosole. Per informazioni e percorsi alternativi contattare l'803 111. Andiamo ora in Liguria, dove per il traffico intenso ci sono 2 chilometri di coda in A10 Genova-Savona tra la A26 Tetrafori e Genova-Pra, e qui per il traffico intenso verso Genova. Coda per operazioni doganali sulla lineate Como-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
1: 6:17 minuti, in diretta subito con Diego, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao. Voi ragazzi, non stop news. Allora, come magari si integrerà nel corso della telefonata, mi scuso solo perché ho poca voce, perché ho un po' di tosse.
1: Ma al di là di questo, la tua poca voce da dove ci arriva? Dove sei?
4: Ma è un po' il periodo.
1: No, dove sei? Dove sei? Dove sei nel mondo?
4: Scusa,
1: eccolo.
4: E poi rido.
1: Meno male, meno male che sei alla radio e non mi fai arrivare a tutti questi bacilli. Dimmi tu. Sì, ma dove sei? Non ce l'ha detto.
4: Sì, allora, sì, ce la facciamo, come no. Ah. Allora io chiamo da Ivrea, sì. Provincia di Torino.
1: Ah sì, abbiamo già sentito locazione. Sì, questo
0: dici il tuo rapporto con le notifiche, Diego.
4: Allora, con le notifiche, col telefono, io ho un rapporto bellissimo, perché mi è sempre piaciuto telefonare, sia col fisso, perché sono un po' un boomer, quindi sì. Mamma mia.
1: Con il fisso, Diego, ma vuoi che ci sentiamo più tardi?
4: Con il cellulare è spettacolare, perché poi si hanno anche i ritorni, si fa molto WhatsApp, però è molto, a me piace, è molto carino, io rispondo a tutti e...
0: Quindi non senti questa difficoltà, insomma, ecco, per riassumere anche l'ansia di dover rispondere, sì. Anzi lui lo fa volentieri, no?
1: Ci ha spiegato molto molto bene, grazie. Okay. Naturalmente a Diego, curati perché serve in questo momento. Ecco, scrivono, ci sono tanti, allora leggo tante metodologie, tanti strumenti per provare a evitare di essere sovraccaricati.
0: Per esempio
1: ho attivato le notifiche con l'anteprima in modo che vedo subito chi è e non mi faccio prendere se non ci vogliono rispondo con calma.
0: Oppure ne avete degli altri? 378 378 1025 02 25 15 15. Si è detto per esempio delle suonerie diverse,
1: diversificate è un'altra. Poi un amico parla di rispetto, ma ne parliamo tra poco perché non sono d'accordo.
5: RTL 102.5. Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede, le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
6: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
7: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Nen. La senti?
12: Nen.
11: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: NEN.
11: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: buongiorno a tutti. Io credo che prendersi il tempo che pensiamo sia necessario per noi per rispondere la trovo una grande mancanza di rispetto verso chi invece ci ha scritto, e quindi penso che sia giusto avere appunto un'accortezza in più e rispondere. Penso non muore nessuno se rispondiamo nei tempi della correttezza. Va bene, buona giornata a tutti da Flavio.
1: Caro Flavio, buongiorno. I tempi della correttezza chi li decide?
2: Sono un po' soggettivi, no? Mi sa, ognuno potrebbe.
1: Mi piaceva capire se il tempo della correttezza è come l'amico di prima che si è autodefinito ansioso, quindi non è ancora arrivato, ho già risposto, ecco, forse no. D'altra parte la questione del rispetto, ne parlavamo prima, dicevo, volevo approfondire un attimo, io non sono assolutamente d'accordo. Se una persona ti manda 20 messaggi in un'ora, di chi è la mancanza di rispetto?
2: E aggiungo qual è
1: quella
2: è
1: lì. Per esempio, non è mia che non rispondo.
2: E aggiungo
1: no?
2: qual è il contenuto, cioè nei 20 messaggi che cosa mi stai chiedendo?
1: Quindi è una bilancia dove è difficile raggiungere una specie di equilibrio. Ma sentiamo Francesca che si è liberata di un oggetto perché si è rotto. Buongiorno Francesca.
3: Ciao.
1: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Benvenuta. Dove sei? Dove ti trovi?
3: Allora, in questo momento sono a Re di Puglia, direzione Trieste, perché fra un po' comincio a lavorare.
1: A lavorare, quindi sei in viaggio?
3: No, sono ancora che mi vesto.
1: Ah no, sei all'inizio di questa giornata.
3: Esatto.
1: Tu ci hai scritto che a un certo punto si è rotto una cosa. Cosa
2: si è rotto?
3: Allora, il mio compagno, che è super tecnologico, ha sempre, diciamo, le ultime trovate. Quindi riavanzava uno smartwatch di quelli meno fighi e me l'ha regalato. Lui poi si è comprato uno più bello, ovviamente.
1: Certo, lui è passato, ha fatto l'upgrade a te, ha lasciato quello lì. Tanto lo sapeva che a te non è che importava tantissimo, no?
3: No, assolutamente. Allora, tutto bello, soltanto che lo smartwatch ha praticamente le notifiche, no?
2: Se vuoi
3: del cellulare,
1: Puoi anche togliere.
3: Se vuoi, generalmente ce l'hai per quello, altrimenti.
1: No, ce l'hai magari per misurare i passi, perché anch'io ce l'ho lo smartwatch, ma le ho tolte tutte. Voglio sapere l'ora e basta. Detto questo, ti si è rotto.
3: Ti vibra per qualsiasi stupidaggine. Infatti. Allora, per fortuna non avevo Facebook, Instagram e tutte queste cose qua, perché altrimenti diventi matto. Ma quanto basta per star lì a guardare sempre l'orologio? Tant'è che in qualche circostanza qualcuno ti chiede: ma hai fretta? Ma hai fretta? Devi andare.
1: Perché guardi continuamente l'orologio, è vero, anche questo.
3: Esatto.
1: Non è bella neanche questa scena, no?
2: Certamente.
3: Allora, diciamo che se da un lato ti permette di vedere in anteprima l'importanza del messaggio, dall'altro sei sempre un po' condizionato. Allora, ultimamente, per fortuna si è rotto
1: lo smartwatch. Sei felicissima.
3: Felice, perché non guardo più i messaggi, che tra l'altro appunto per il 99% sono sempre stupidaggini. Allora, ultimamente ho adottato questo sistema: se è urgente mi chiamano. Ecco.
1: Sei un po' sulla via di questo studio che appunto sta dicendo, tra l'altro in realtà lo studio parla di under 30 che stanno prendendo questa abitudine, ma io credo si stia molto diffondendo. Adesso, siccome non voglio vivere attaccato a uno smartwatch o alle notifiche del telefono, se è veramente urgente mi chiami. E a quel punto
3: so chi sei, perché se sei
1: in rubrica c'è il nome e so che ti rispondo.
3: Anche perché concordo col fatto che appunto dicevi anche tu prima, e per il 98% sono stupidaggini, non sono così urgenti.
1: Sono così tanto urgenti da far sì che io interrompa 50 volte in una giornata qualsiasi cosa per rispondere. E tra l'altro questo secondo me crea un livello di distrazione altissimo,
3: soprattutto al lavoro, devo essere sincera, perché finché sei a casa spaparanzato sul divano mentre lavi piatti, pazienza, però mentre sei al lavoro questo veramente,
1: o mentre stai guidando eccetera.
2: E allora non ti disturbiamo oltre, visto che ti stavi preparando. Francesca, buona mattinata.
1: Ciao.
4: Papà Leone sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Secondo il direttore della Sala Stampa Vaticana, il nodulo è stato scoperto durante un check-up di routine, non per un sintomo specifico.
1: Il Fondo Monetario Internazionale migliora la sua previsione di crescita per l'Italia. Nel 2026 passa da un più 0,5% a un più 0,8%. Nel 2027 sarà al più 0,6%. Sempre dal Fondo, anche la l'allarme, l'economia mondiale ha retto nonostante gli shock, ma potrebbe essere al limite.
4: È lutto nel mondo dello spettacolo, è morto Giorgio Bracardi, è stato musicista, cantante, attore comico, era uno dei personaggi della trasmissione radiofonica Alto Gradimento con Arbore e Boncompagni, aveva 93 anni.
1: Andiamo al calcio, la Serie A, l'Atalanta è tornata a vincere dopo 3 sconfitte consecutive, battuto il Venezia 3-1, vittoria anche del Torino in casa 2-1 contro l'Udinese, è tutto.

0: Foglie di tè, Jovanotti, Samurai J, 6 e 35 minuti all'interno della nostra linea diretta, ma anche con un occhio, no, Giusy Legrenzi, a quello che accadrà all'interno di Non Stop News.
1: Tra l'altro qualcosa che ha un po' a che vedere con quello di cui stiamo chiacchierando, questa cosa del, facciamo un approfondimento sul registro elettronico che è nato con l'idea di risolvere un sacco di problemi di comunicazione tra la famiglia e la scuola, in realtà sta diventando che quasi gli alunni chiedono il diritto alla disconnessione.
0: Li avrà risolti o li avrà complicati?
1: No, infatti, quindi c'è un bel approfondimento oggi con due ospiti.
0: Da un lato i genitori, dall'altro i docenti.
1: Gli insegnanti, i docenti, e poi un bel tema con un libro di una collega, di una giornalista del Corriere molto brava, che è Martina Pennisi, si è sempre occupata un po' di tecnologia, di intelligenze artificiali, ha scritto questo libro che andremo ad approfondire facendoci appunto raccontare che cosa ha scoperto in questi anni attraverso questo approfondimento che le è servito per scrivere il libro.
0: Il diritto alla disconnessione, abbiamo sempre questi smartphone in mano, come comportarci con le notifiche? Lo chiediamo anche a Samantha. Buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Buongiorno.
1: Cara Samantha,
0: come ti comporti tu?
1: No, lei ha trovato secondo me il trucco.
0: Il sistema giusto.
1: Il sistema perfetto. Perché lei non risponde ma
0: cosa fa?
2: Me ne dimentico, ma
1: metti le mani avanti, brava,
2: assolutamente, brava. Assolutamente, con tutti. Allora, guardate che se non vi rispondo non è perché non voglio rispondervi, è perché me ne dimentico. Quindi io magari rispondo a quel messaggio tipo due giorni dopo,
1: che
2: tre
1: meraviglia.
2: Giorni dopo.
1: Quindi
2: oppure,
1: sì?
2: Oppure mi chiamano, sì. Mi chiamano e mi dicono ti ho mandato un messaggio,
1: fantastico.
2: Te per rispondere.
1: Questo è peggio, questo è peggio perché hai raddoppiato la fatica. Prima il messaggio e poi pure la telefonata, questo non funziona.
0: Beh, però hai degli amici, si può dire, Samantha, molto tolleranti, perché
2: allora,
0: dicono vabbè,
2: sì,
0: anche
2: allora.
0: Se non risponde Samantha, pazienza, non lo so, chiedo.
2: Tolleranti, no, ma perché sanno che veramente ho una vita un po' impegnata, quindi ci sono dei giorni veramente in cui questa cosa qua non la guardo neanche. Allora, i gruppi silenziati,
1: ottimo.
2: Cioè non esiste proprio di
1: comprendo.
2: Essere disturbata ogni 3 secondi dal messaggio. Poi se vedo il messaggio, vedo che qualcuno ha già risposto, ok, hanno risposto benissimo, a me non interessa, va bene.
1: E questo sul gruppo, invece sul messaggio diretto,
0: sì.
1: Diciamo con qualcuno? Idem?
2: No, il messaggio diretto no. Vabbè, allora dipende, nel senso che come abbiamo detto, come sentivo anche prima, se sono i miei, le mie figlie,
1: certo,
2: piuttosto che
1: certo.
2: Mio marito, vabbè, rispondo perché magari è un qualcosa che può essere utile a loro, soprattutto alla figlia che mi chiede i soldi. E li devo rispondere.
1: E li devo rispondere, no, non te li do, ecco, per esempio, no?
2: Ecco, mentre, vabbè, poi ci sono quei messaggi tipici dove magari mio marito non ci comprendiamo. Per favore, vai al supermercato a prendermi i pomodori, la risposta è quanti ne vuoi, vabbè, prendi qualcuno, quindi devo sempre specificare quanto, perché altrimenti non è chiaro, cioè nella mia testa c'è una cosa, nella sua ce n'è un'altra, ma va bene. Quindi però tendenzialmente mi dimentico e mi rendo conto che dall'altra parte
0: può essere percepito male.
2: Sì, assolutamente. Poi c'è una mia amica che ogni tanto dice insomma mandate i messaggi, non è diretto a me, mandate i messaggi però insomma non mi rispondono, che maleducazione. Ma io lo sento diretto a me, anche se non lo sta dicendo a me.
1: Io continuo a insistere che la maleducazione è sempre da due parti, cioè nel senso, perché sono solo io che non ti rispondo, che sono maleducata? Se ricevo in una giornata 30 messaggi mi permetto di rispondere a chi voglio, quindi non lo so se siamo maleducati solo noi che non rispondiamo, cioè vuol dire veramente essere sempre con, ma perché devo essere obbligata da chi che sia a stare davanti a un telefono, perché?
2: Allora, io continuo comunque a fare ogni tanto i confronti con il passato, quando il telefono non esisteva o i messaggi bisognava pagarli, per cui magari si ragionavi un attimo su quanto mandarne.
1: Che idea,
2: ecco,
1: facciamoli pagare,
2: ecco.
1: Vedrai come diminuiscono di colpo.
2: Era un'altra vita.
1: Molto chiaro, molto chiaro.
0: Grazie Samantha, buona mattinata, grazie.
1: Ciao,
2: grazie
1: a
2: voi,
1: mille.
2: Grazie, buona giornata, ciao,
1: grazie.
2: Ciao.
0: C'è anche Lello. Vogliamo sentire anche la sua, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Nello
0: pardon.
3: Di Napoli. No, non ti preoccupare, tranquillo. No, io volevo dire un po' la mia, perché praticamente io ci sono alcuni tipi di messaggi che rispondo ed altri assolutamente no. Ci sono alcuni messaggi che se vede adesso sul cellulare sono forse 20 giorni. Sembra anche brutto, però ci sono alcuni messaggi che proprio non...
0: Tipo,
1: non,
0: facci degli esempi.
1: Ci devi aiutare se non capiamo. A quali messaggi non rispondi?
3: sportivo, a volte anche quelle del calcio, no? Faccio un esempio
0: del
3: banale. Cioè
0: del calcio?
1: Del calcio. Hai calcio, un gruppo?
3: Sì. Okay. Sì. No, non solo nel gruppo, anche in privato, perché poi vedo che non rispondo nel gruppo, mi scrivono in privato. Ci sono
1: Ma del, che tu fai parte di una squadra, devi farci capire. Perché cos'è del calcio? Parte... Sei parte di una squadra,
3: no,
1: di una vabbè, curva, di che sei?
3: Io sono tifoso del Napoli.
1: Ma
3: no,
1: sai che non l'avevi detto? Non mi pareva proprio, vabbè. Detto questo,
3: sì. Del Napoli, no? Sì. E ci sta che in settimana a volte ci vendiamo in giro, no? Poi ci sono alcune settimane, ma io capisco anche dall'altra parte, quando poi non mi rispondono, questa è una cacchiata del calcio, per me è una... sono quei dei momenti in cui ti va di rispondere, in altri momenti dove no. Ok, allora se io scrivo un messaggio per un spot top durante l'arco della settimana e io me ne accorgo che tu non mi rispondi, non me la prendo. Invece ci sono alcune persone invece che se la prendono perché dicono non mi rispondi, ma non ti rispondo perché in quel momento avevo altri cacchi del cervello e non
0: qualcuno certo, dice non pensavo, Nello, per quel che riguarda il calcio ai massimi sistemi, la cosa più importante tra le cose meno importanti. No,
3: sì, deve essere un rilassamento, non deve essere uno stress di continuo, anche no.
0: Ok. Grazie ancora, grazie per la tua testimonianza.
1: Ciao Nello.
0: Ciao Nello, buona mattinata.
3: Ciao
0: Nello.
3: Ciao.
1: Comunque lo diciamo ai suoi amici del calcio, lui non risponde.
0: Va bene, quindi, il lunedì, so, però.
1: Quindi nelle nostre tre categorie dove lo mettiamo Nello? Abbiamo gli ansiosi, direi di
0: no. No,
1: i lenti, quelli normali, insomma,
0: impossibile.
1: No, e poi ci sono gli imperturbabili come me della serie. Vabbè, se non rispondo
0: questa
1: fatta
0: categoria
1: bene.
0: Qua.
1: È lui l'imperturbabile.
0: Mi sembra più così.
1: Va bene. Un vocale? No, lo sentiamo dopo?
0: 378 1025 02 25 15 15.
4: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede, le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €13.500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da €20. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: La 7 presenta in prima visione TV la serie evento Sky Original M, il figlio del secolo.
11: Anche la vittoria!
10: Dal lunedì 19 ottobre alle 21.15. La 7, sai cosa vedi.
12: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2.000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
7: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

0: Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Cambia anche il simbolo del partito, cancellato il riferimento a Salvini Premier.
1: Un neonato abbandonato dentro un sacchetto di plastica è stato trovato in strada da un passante a Cinisello Balsamo nell'Interland milanese. Il corpo era avvolto da una coperta e il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale. Aveva una lieve ipotermia, è considerato in discrete condizioni generali di salute ed è accudito dal personale medico.
0: Al via oggi la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Molti gli ospiti internazionali attesi, tra questi Xavier Bardem e Julianne Moore, a cui andranno i premi alla carriera. Fino al 25 ottobre in programma 150 film.
1: 6:48, quasi in chiusura della nostra linea diretta. Abbiamo cercato di fare un po' di divisione, no? Giusy Legrenzi tra quelli che appunto si disconnettono,
0: imperturbabili.
1: Gli ansiosi.
0: Poi ci sono quelli lì un po' nella media, un po' normali. C'è un'amica che scrive spesso, una nostra ascoltatrice, Maddalena, dice: il più giovane dei miei colleghi, che non ha ancora 30 anni, mi ha disattivato le notifiche del gruppo di lavoro dicendomi: ma come fai a lavorare così? Sono d'accordo con l'under 30.
1: Quindi abbiamo i soccorritori.
0: Molto giovani, che sono quelli che stanno cominciando a non accettare più questa schiavitù. Possiamo dargli il suo nome? È una schiavitù.
1: Simone, buongiorno, ce l'abbiamo? Buona mattinata.
2: Sì, eccomi qua.
1: Ciao, buongiorno Simone.
0: Ciao Simone. Da dove chiami? Dove sei?
2: Vicevano.
0: Prego.
2: Vicevano in provincia di Pavia.
0: Sì.
2: Io solo che tutte le notifiche che mi arrivavano sul telefono mi prendevano troppo la vita, e niente, le leggo solo quando ho tempo.
0: Simone, sentiamo un po' distante. Con cosa stai parlando? Con un viva voce? Perché si sente malissimo.
2: Eccomi qua, adesso mi sentite meglio?
1: Meglio, grazie Simone. Dicevi, ti stavano prendendo troppo la vita queste notifiche, ho capito bene?
2: Assolutamente sì, dai social, da appunto dai social di messaggistica, mi prendevano troppo la vita . E ogni volta che mi vibrava, comunque mi squillava il telefono, ero sempre lì, attento a cosa fosse, a cosa non fosse. E
0: quindi che hai fatto?
2: Ho deciso di guardare solamente quando ho tempo.
0: Quando sei libero, quando non stai lavorando, quando non hai altri impegni.
2: Sì, alla sera quando sono sul divano e non ho nulla da fare,
0: guardo
2: tutte le notifiche.
1: E riesci poi a gestire tutto quello che ti è arrivato durante la giornata? Non hai problemi?
2: Vabbè, se non riesco lo rimando al giorno dopo, non c'è nessun problema.
1: vedi, i tranquilli, imperturbabile.
0: Quello dice, vabbè, guarda, va bene, tanto giù, se c'è proprio stato uno tsunami fuori da casa mia, lo saprò a breve.
1: Domani,
0: perché me lo dirà la radio. Quindi.
2: È proprio così.
0: Ciao Simone, grazie.
2: Simone, grazie, ciao.
0: Grazie. C'è Laura anche, ciao Laura, buongiorno.
1: Ciao.
3: Ciao, buongiorno.
0: Eccoti Laura, da dove?
3: Chiamo da Roma.
0: Eccoci.
1: Dalla capitale. Eccoci.
0: Raccontaci, come va a Roma? Siamo ansiosi? Siamo lenti? Siamo imperturbabili?
3: No, in realtà non mi interesso più di tanto. Per esempio, due chat ancora da leggere da due settimane, perché sono persone che sono noiose e quindi preferisco lasciarle lì in attesa.
0: Ti devo fare una domanda.
3: Sì,
0: perché l'ho capito anche prima che dicevi questa cosa, perché prima hai mandato un messaggio. Ma se tu hai delle chat con delle persone noiose, perché non te ne esci da lì?
3: No, ma infatti questo è anche un modo per uscirne fuori, così magari capiscono e smettono di continuare.
1: È una tattica, ma poi funziona.
0: È il quarto
1: Laura.
0: Gruppo, lei, la punitiva.
3: Ma io penso di sì, perché poi non scrivono più, cioè almeno ancora non l'hanno riscritto, quindi spero che
1: funziona.
3: Abbiano capito.
1: Probabilmente funziona. Ok.
0: E questo è un metodo. Poi invece sulle persone, quelle, diciamo, non i gruppi, quelle che ti scrivono direttamente, come ti comporti?
3: Allora, di base, facendo un lavoro che sono sempre in macchina, rispondo quando posso, quando mi fermo e tutto. Tipo adesso sono ferma. Però dipende, se sono chat con amici stretti tendo a rispondere subito, ci divertiamo, altri magari le lascio a fine giornata,
0: okay, okay,
3: tranquillamente, senza usare gli escamotage della spunta blu, non spunta blu,
0: ecco, esatto, esatto.
3: Ti e sei... vedi che sono entrata, risponderò quando posso, cioè rispondo, non è che mi devo nascondere.
0: Sì, molto, sì, molto vero, sì, molto vero. Laura, ottimo, sei tra coloro che insomma sono tranquilli, non sei ansiosa, sì, sì, sì, chi se ne importa,
3: no,
0: insomma.
3: Fortunatamente su questo no.
0: Eccoci, allora ti auguriamo buona giornata, sei già in viaggio anche stamattina?
3: Sì, alle 6 ho iniziato, sì sì.
0: Okay. Che lavoro fai, scusa, possiamo?
3: LCC, noleggio con conducenti.
0: Immaginavo, c'è un orario di inizio alle 6, insomma anche questo. Dove stai andando ora? Prendere qualche cliente?
1: Sì.
3: Sì. Sì, tra poco vado.
0: Parte.
3: All'hotel e si parte.
0: Laura, grazie.
1: Grazie
0: ciao.
1: Per la tua testimonianza.
0: Ciao, è stato un piacere.
3: Buona giornata,
0: ciao. Anche a te, buon lavoro.
3: Grazie a voi.

0: nostra Lucrezia ha abbandonato tutto per ascoltare che questo cosa? Pezzo.
1: Anche il cellulare.
0: Tutto, incredibile, innamoratissima di questo brano molto molto bello di Anastasia. Sono le 6:57 minuti. Ornella, buongiorno, benvenuta.
1: Ciao.
2: Buongiorno a tutti. Io, come ho scritto nel messaggio, ritengo che anche se abbiamo il cellulare a portata di mano H24, non significa che siamo disponibili tutto il giorno. Per cui io, anche quando voglio chiamare, mando sempre prima un messaggio, posso chiamarti, poi quando il tempo mi risponde, poi ci mettiamo d'accordo sulla chiamata.
0: Diventa impegnativo però tutto questo.
1: È un giro più lungo,
2: è una forma di rispetto per me.
1: Ma perché ti è capitato, Ornella, che tu hai chiamato delle persone più o meno conoscenti e hai disturbato non volendo?
2: È certo che è capitato, però soprattutto mi è capitato di ricevere chiamate in momenti non opportuni, non lo so, mentre ero al lavoro o altre situazioni simili, per cui io siccome sono a scuola non posso rispondere al cellulare perché sono un insegnante mentre sto lavorando, non mi sembra corretto né rispettoso nei confronti di nessuno.
1: Eppure nonostante questo qualcuno ti chiama mentre stai lavorando, forse persone che non ti conoscono, Ornella, che non sanno.
2: Non credo che anche quelli che mi conoscono, filtro le situazioni. A scuola spero che non sia in silenzioso, ho la scusa, ho

0: Tutto qua, Ornella. Grazie.
1: Non mi irrito, cioè non mi rispondono subito, perché è una questione, tranne che è una questione di vita o di morte, quello è un altro discorso.
0: No, chiaro. Grazie Ornella.
2: Grazie Ornella, buona mattinata.
0: Grazie. Allora, bellissimo Paolo che ci ricorda una frase di Massimo Troisi.
2: Che poi voi, me lo segno?
0: No, voi siete tanti a scrivere, ma io sono da solo a leggere. È una battaglia persa. Bello.
3: Buongiorno, non è che uno guarda i messaggi per vivere, legge i messaggi soprattutto della moglie per sopravvivere, perché ti viene l'ansia che ti sia dimenticato qualcosa. E poi arrivano i messaggi in seconda battuta del figlio con le richieste. E poi chiaramente, ma non sono importanti, no, i messaggi di lavoro, di business e di queste cose qua. Un saluto a tutti.
0: Sono le 7 anche a Trevi, nel Lazio, in provincia di Frosinone.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 13 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Attesa per il ricovero di Papa Leone, previsto oggi in tarda mattinata, in vista dell'intervento per l'asportazione di un nodulo al polmone. Sentiamo Sergio Gatta.
6: Al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma è tutto pronto per accogliere Papa Leone e gli accessi, anche se in maniera estremamente discreta, sono già interdetti. Prevost verrà sistemato nel mini reparto dedicato ai pontefici, uno speciale appartamento già utilizzato più volte da Giovanni Paolo II e da Papa Francesco, le cui finestre affacciano nel piazzale dell'ospedale. E proprio fuori dal Policlinico sono già tante le troupe di fotografi e televisive pronte a raccontare ogni istante di questo ricovero che arriverà nella tarda mattinata. Il pontefice 71enne sarà ricoverato per l'asportazione di un nodulo polmonare. Era stato lui domenica durante l'Angelus a dare la notizia. Un nodulo emerso dopo controlli di routine, ha fatto sapere la sala stampa vaticana. Ieri mattina il Papa era ancora al lavoro. Ora invece sono state annullate tutte le udienze fino al prossimo 20 ottobre. Secondo i media sudamericani, per ora resta confermato il viaggio pastorale di Papa Leone, previsto dal 6 novembre, che toccherà Uruguay, Argentina e Perù.
0: Adesso la politica all'Assemblea di Asso Lombarda. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata ieri a chiedere risposte strutturali di lungo periodo contro il caro energia. In vista del Consiglio europeo in programma tra giovedì e venerdì, la Premier ha poi ribadito la necessità di flessibilità sui conti pubblici.
5: E intanto è partita la macchina dei ricorsi contro la riforma elettorale. Allora sentiamo Alberto Ciaparoni.
7: Le istanze, 30 ricorsi in 30 tribunali distrettuali, verranno depositate il 26 ottobre, subito dopo che il testo della riforma elettorale, chiamato dalle opposizioni Melonellum, entrerà in vigore dall'indicazione preventiva del futuro Premier al premio abnorme di maggioranza, alla raccolta extra large di firme per presentarsi al voto, all'alternanza di genere dimezzata. Ecco i punti principali a rischio incostituzionalità. Pronta a partire anche la mobilitazione scrittori, artisti e figure simbolo delle battaglie per i diritti, fra cui Monica Guerritore e Marisa Laurito, oltre a figure storiche della sinistra italiana come Prodi, Bersani e Bertinotti. La speranza è che entro la prossima primavera la Corte Costituzionale possa pronunciarsi.
0: La cronaca adesso: in provincia di Milano è caccia alla madre del bimbo neonato abbandonato in un sacchetto a Cinisello Balsamo. Il bimbo era avvolto da una coperta ed è stato trovato da una passante che lo ha sentito piangere. Subito portato in codice rosso all'ospedale, aveva una lieve ipotermia. È considerato in discrete condizioni generali di salute.
5: Al via oggi la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, molti gli ospiti internazionali attesi, tra questi Javier Bardem e Julianne Moore, a cui andranno i premi alla carriera fino al 25 ottobre, in programma 150 film.
0: Siamo al calcio, la Serie A con gli ultimi due posticipi. Dopo tre sconfitte consecutive l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia, successo anche del Torino 2-1 contro l'Udinese.
5: E questa sera torna la Champions League alle 21, Inter-Bruges, Villarreal-Napoli. Domani invece sarà la volta di Roma-Real Madrid, Feyenoord-Como. È tutto, meteo e traffico.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da 199 euro al mese. TAN 599 TAG 695.
9: Volkswagen.
4: Previsioni del tempo.
10: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore la pressione atmosferica tornerà ad aumentare sul nostro territorio, questo vuol dire tempo stabile con prevalenza di sole. Segnaliamo della residua instabilità in mattinata sul Salento e a tratti sul Messinese. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 20 e i 25 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
11: Buongiorno da Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla rete per gli spostamenti pendolari del mattino verso i grandi centri urbani, ma iniziamo dalla notizia più importante che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Valmontone il tratto è stato riaperto verso Napoli. La coda residua sta defluendo su un'unica corsia. Per informazioni e percorsi alternativi chiamate il nostro call center viabilità all'803-111. Sempre in A1 segnaliamo 3 km di coda per lavori tra Sasso Marconi Nord e la 1 direttissima verso Firenze. Il cantiere è in rimozione. Passiamo da sull'area lombarda, dove il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia verso Milano, tra Milano Est e Sesto San Giovanni e tra Dalmine e Cavenago. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti e la circolazione è sostenuta anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, tra via Fiorentina e la tangenziale est verso il centro città. Buongiorno.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Via Real Napoli e Inter Club Brugge. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qui alle 7:06. Buongiorno, buongiorno. Martedì 13 ottobre, sempre con Lucrezia Bernardo, Lorenzo Dardano. Hai guardato il telefono?
2: Sì, sì.
0: Enrico,
2: io
0: hai guardato il telefono?
2: Puntuale.
0: Ti ho mandato un messaggio alle 3:15 stamattina.
2: L'avrei visto. L'avrei visto.
0: Galletti. Buongiorno, Enrico.
2: Poi a un certo punto mi sono svegliato. Per fortuna anche oggi. Buongiorno, buongiorno. Ecco. Grazie,
12: ciao, Enrico,
2: grazie. E allora, dopo la chiacchierata con gli ascoltatori allo 02 25 15 15, il ricco menù di oggi che ci porterà a parlare di sport in maniera diffusa, perché ovviamente torna la Champions League stasera, quindi ci concentreremo anche su quello e sulla radiocronaca integrale che potete ascoltare qui su RTL 102.5. Poi andremo a scuola, perché il registro elettronico, viva l'innovazione, viva, a proposito di cellulare, però un po' di ansia, un po' di problemi
12: tra genitori e docenti, qualche problema l'ha creato.
0: Sì, stamattina ne parliamo, poi c'è il bellissimo libro sull'intelligenza artificiale di Martina Pennisi, poi c'è la chiusura con l'attualità, un bel premio che è stato assegnato ieri a Roma, parleremo di tutto questo, ma c'è una priorità assoluta a quest'ora.
2: Sì, dobbiamo sfogliare i giornali insieme a Davide Giacalone come ogni mattina alle 7:10. Prima c'è la musica, Giorgia Parafulmini.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: 7:11 minuti in questo momento, notizie diverse sulle principali, sui principali quotidiani italiani. La richiesta di Meloni di flessibilità all'Unione Europea è quella che compare di più nelle aperture, ma c'è anche il ricovero del Papa, la finta tregua energetica tra Russia e Ucraina e anche la morte di Bracardi. Queste le notizie principali di oggi. Sentiamo gli approfondimenti con Davide Giacalone. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Davide. Europa, il pressing di Meloni, così titola oggi il Corriere della Sera, la Presidente del Consiglio alle imprese nell'Unione Europea, non per dire sempre sì, e poi una lettera con il cancelliere tedesco Merz sulla competitività. E un virgolettato dall'intervento di ieri di Meloni alla Solombarda: dirò all'Unione Europea che cosa non va su energia e flessibilità, e poi insomma gli esteri che si prendono i titoli delle prime pagine dei quotidiani anche stamattina, con gli strascichi dell'apertura di ieri, o della chiusura per meglio dire, di Trump a Zelensky, ma insomma su quello ci arriviamo anche nel corso della puntata. A te Davide.
2: Allora, sicuramente sarà un contributo apprezzato quello del governo italiano sul tema dell'energia in Unione Europea. Teniamo presente che noi italiani paghiamo la bolletta energetica più cara, soprattutto energia elettrica più cara, di tutti gli altri europei, tutti ovviamente con le stesse regole, sicché è piuttosto complicato sostenere che la responsabilità della bolletta alta sia di altri. È nostra e del modo in cui produciamo energia elettrica, è nostra e del modo in cui non si è stati capaci di integrare con reti e con produzione stabile le fonti rinnovabili, che pure ci assicurano buona parte della produzione di energia elettrica a basso costo, però poi produciamo gas o altri fossili, e questo è molto caro. È sempre una tentazione sbagliata quella dei governi, non solo quello italiano, ci sono storie lunghe anche nel passato di governi che cercano di scaricare di fronte alla propria opinione pubblica la responsabilità delle insufficienze del proprio paese sull'Unione Europea. È una strada sbagliata non solo perché è falsa, ma anche perché finisce col dimostrare che i governi non contano niente, perché se la colpa è sempre, non diremo sempre sì, ieri ha detto la Meloni, la Presidente del Consiglio italiana, sì, ho capito, ma sempre con l'idea che l'UE sia altro da sé. L'UE siamo noi, non è qualcun altro, non è che devi dire sì o no a qualcun altro. Se hai qualche idea la dici. Vedo che si continua a sostenere la necessità dell'elasticità. Nel corso di diversi governi, di diversi colori, ne ricordo per esempio uno scontro duro durante il governo Renzi, la questione elasticità è il modo in cui si chiama, si denomina il maggiore debito. Ora, non esiste la possibilità di fare deficit per aiutare le famiglie, come ieri ha ripetuto anche il ministro dell'economia Giorgetti, perché fare deficit, cioè chiedere elasticità, significa crescere il debito e quindi promettere maggiore pressione fiscale. Dubito che questo serva a riprendersi e andare meglio.
3: Alle 7:14 minuti cediamo la linea ai colleghi di Via Radio e poi torniamo in edicola con Davide Giacalone.
0: Via Radio.
4: Buongiorno da Alessandro Cretare da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento su tutta la rete. Gli spostamenti pendolari del mattino sono iniziati verso i grandi centri urbani, ma partiamo dalla notizia più importante che riguarda la 1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Valmontone verso Napoli segnaliamo 8 km di coda per un incidente al chilometro 584. Il traffico scorre qui su una corsia e la ripercussione si è formata anche sulla diramazione di Roma Sud tra San Cesaro e la 1 verso l'Autosole con 4 km di coda. Per informazioni e percorsi alternativi contattare il nostro call center di viabilità all'803111. Sempre in A1, 3 km di coda vengono segnalati tra Sasso Marco di Nord e la 1 direttissima verso Firenze per un cantiere che è stato da poco rimosso, e lo stesso cantiere provoca 1 km di coda in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia fate un buon viaggio.
3: Eccoci rientrati alle 7:15, l'Ucraina e quindi gli esteri all'interno della nostra rassegna stampa, con da un lato nella prima del Corriere della Sera il caso delle frasi di Paramonov, l'ambasciatore russo che evoca colloqui con
5: politici italiani, si dice, senza però farne i nomi, e dall'altra invece prima pagina della Stampa con il fronte della guerra, Putin no alla tregua, la NATO si è attaccati, pronti a combattere. A te Davide.
2: Allora, che l'ambasciatore russo e che anche altri emissari russi parlino con personale politico e non solo politico, anche giornalistico, e non solo giornalistico, anche universitario, e non solo universitario ma con particolare riferimento agli esibizionisti televisivi, non ne avevamo alcun dubbio. Ce lo vediamo, ci abbiamo ancora orecchie e occhi per la sufficienza per comprendere proprio in maniera distinta da qual è la fonte di molte delle opinioni, alcune delle opinioni che ascoltiamo. Certo, abbiamo ieri ricevuto un duro colpo e anche esprimo qui il mio rammarico, perché essendo stati colpiti i server della Yandex, che è una società, una specie di Google russo, sono crollati il numero, è crollato il numero dei messaggi online dei sovranisti al servizio del sovrano e della voce altrui. Cioè, siccome glieli producono in Russia e loro li ripetono, purtroppo il bombardamento fatto dai droni ucraini sulla Yandex ha fatto crollare il traffico, per esempio, del terreno di Free Deutschland, e questo insomma sono un po' per riempire di rammarico, anche perché svuota una parte delle nostre giornate. Ieri commentavamo l'annuncio di Trump di la tregua energetica, dicendo che era un falso, e ieri non gli ucraini ma i russi hanno colpito le centrali energetiche ucraine. Trump è una figura tragica e ridicola, di cui i contemporanei farebbero bene, cioè noi tutti farebbero bene a seguire quello che succede, perché a suo modo è una rappresentazione di cosa può capitare una democrazia vecchia, questa fin dalla Grecia classica, una democrazia che contiene in sé il modo per abbattere la democrazia, però contiene in sé anche il modo per reagire e per farla vivere.
6: Davide, torniamo ancora a parlare di criminalità e sicurezza. A pagina 21 del Corriere, l'1,8% il calo dei delitti denunciati in Italia nel 2025 rispetto all'anno precedente, il boom però dei minori che delinquono, violenti online, poi nella realtà, questo il virgolettato e il titolo. Oltre alle luci ci sono diverse ombre, prime fra tutte l'aumento significativo dei minorenni denunciati o arrestati, 39.600 rispetto ai 38.247 del 2024, secondo Sabina Molinaro del CNR, crescono anche i reati delle ragazze, e poi un report con una serie di dati e anche una classifica delle province tra le peggiori e le migliori. A te.
2: La nostra non è una società della violenza, è incancellabile dalla realtà, ovviamente, perché fa parte dell'essere umano, quindi. Ma la nostra non è una società violenta, è tra le meno violente quella italiana, ma insomma normalmente, diciamo, in generale quelle latine sono meno violente in Europa di quanto non siano quelle nordiche, e tutta l'Unione Europea è molto meno violenta di quello che sono gli Stati Uniti, per esempio, rimanere tra i paesi liberi, non parliamo poi dei paesi dove ci sono le dittature. Quindi com'è che in questi luoghi dove la violenza non è l'alfabeto quotidiano, i minorenni, i ragazzi, vedono crescere questa loro violenza? Da dove? Dalla rete, dal digitale. Il digitale è una cosa importante, oggi c'è un'intervista di Parisi, il nostro premio Nobel per la matematica, alla Stampa, che racconta come l'intelligenza artificiale può ritornare utile in molte cose, e ha ragione. Ma il lasciar soli i minori in compagnia dei social e di questa rete, seguite un po' con la vostra linea diretta, questa illusione che qualcuno mi scriva. Io l'altro giorno ho incontrato uno che sembrava intelligente e mi dice: ho interloquito con Musk. Ho detto: questo è deficiente, cioè stava su un social una cosa, lui ha risposto a una cosa, a un post di Musk. Cioè, quando si arriva a questi casi gravi, che direi se ti scrivono i colleghi, il lavoro, i familiari, gli rispondi quando credi, ma solitamente per cortesia si cerca di farlo il più presto possibile. Ma lasciare i ragazzi da soli con questa roba è un errore grave che poi si paga. e fa crescere, ne parlavamo l'altro giorno, i reati dei deficienti, cioè quelli che si riprendono mentre commettono il reato. Cioè è lì che hai la prova che non c'è ragionevolezza, non ha senso.
1: Sono le 7:21 minuti, ricordo anche questa mattina da parte di Davide Giacalone su Giorgio Braccardi, questo definito dal Corriere geniale e assurdo, sapeva far ridere con una pernacchia, addio al comico, fu lanciato da alto gradimento e poi consacrato da quelli della notte, ed è proprio Arbore a scrivere "Non ha eredi". Negli anni 70 il suo umorismo era ribellione.
2: Allora, la fine degli anni 70, non mi ricordo l'anno esatto, ma veramente la fine degli anni 70, a San Patrignano si cercava di organizzare ogni tanto degli incontri, delle feste, e venne Braccardi. Venne Braccardi così a passare una serata con i ragazzi di San Patrignano. Quel giorno capitò in visita anche Giorgio Almirante, segretario del Movimento Sociale Italiano, ex ministro della Repubblica Sociale Italiana, e ci fu un momento di ma insomma adesso che cosa succede. Giorgio Almirante è una persona squisita, diciamo cortese, di cui si poteva certamente io dissentire al 100%, ma non negare la cortesia, l'amabilità, e Braccardi fece il catenaccio. Il camerata Catenacci era fenomenale, perché si metteva lì con le mani sui fianchi e poi cominciava a enumerare le grandi benefici del duce, quanto era forte il duce, e fece ridere tutti come era, diciamo, questa la sua abilità, il suo mestiere. Catenacci, oggi c'è un pezzo di Cazzullo, Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, che si intitola "Il Catenacci di Braccardi oggi è all'8%, riferimento evidente al generale Vannacci, e la Repubblica credo abbia proprio in prima pagina l'accostamento fra Catenacci e Vannacci. Attenzione, perché alla fine degli anni 70 noi eravamo a 30 anni dalla fine della guerra, ieri, non è che adesso si sia così lontani, eh? Però voglio dire, 30 anni dopo era immediatamente ieri, e il discorso sul fascismo e sui danni e l'immoralità e il disonore portato dal fascismo era un discorso triste, serio. Braccardi con Catenacci introdusse una cosa nuova, una cosa diversa, introdusse l'irrisione, il passaggio dalla disperazione all'irrisione. Il tempo che è passato da Braccardi Catenacci a oggi è il tempo dell'oblio, non si capisce più niente, pochissimi sanno di che stiamo parlando, e si può riparlare dei criminali disonorati della decima massa come se fosse una cosa di cui ci si possa menare vanto. Quindi ridateci la memoria di Braccardi e ricordiamoci che quel suo Catenacci, che era uno dei personaggi, perché poi diceva il grande Patroclo, quello che urlava Patroclo in giro per aprendo la finestra, e che il suo Catenacci era un momento di liberazione, tanto quanto l'oblio finisce con l'essere un momento di sconfitta e di rioccupazione.
5: 7:24 minuti, ci fermiamo qui per oggi, ma ci ritroviamo domani mattina. Grazie a Davide Giacalone, buon lavoro.
2: Grazie a voi e buoni a Radio Senza Visione a tutti.
5: Non ti abituare però a questo stato. A domani, Davide.
7: Rapido sguardo allo sport, ora si fa sul serio. Gazzetta: Champions, Inter e Napoli devono vincere, Chivu col Bruges, servono gol per la qualificazione diretta, Allegri in casa del Villarreal. Così anche il Corriere: Chivu no limits, carica Inter, non sempre vince chi spende di più. E poi il Toro: sì Toro, ci vuole Kulenovic, su Tutto Sport entra e come a Bologna segna, festa Granata.
8: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Sostituisci.
11: Leo, si dice sostituiscilo.
12: Sostituisci.
13: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
14: Sì.
15: E questo?
14: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
16: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tua ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 599, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
17: A Gardaland la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi l'appuntamento è con i venerdì da paura!
18: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
19: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
20: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
21: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
20: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
21: Scudo, dai! Non ci stiamo mica lasciando!
22: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
23: Patek Philippe celebra la sua tradizione con la Watch Art Grand Exhibition a Milano. Un'esperienza immersiva unica, con edizioni limitate dedicate all'Italia. Aperta tutti i giorni dalle 10 fino al 18 ottobre al City Oval City Life Milano. Ingresso gratuito. Registrazione su patek.com o direttamente sul posto.

0: Papa Leone sarà ricoverato oggi in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Il nodulo è stato scoperto durante un check-up di routine, non per un sintomo specifico, ha detto il direttore della Sala Stampa Vaticana.
1: Mosca frena sulla proposta del presidente ucraino Zelensky di un cessate il fuoco di 60 giorni per poter organizzare elezioni in Ucraina come chiesto da Trump. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Secondo il presidente americano Trump, Putin vuole raggiungere un accordo più di quanto lo voglia Zelensky.
0: E siamo allo sport e il calcio. La Serie A, l'Atalanta è tornata a vincere dopo 3 sconfitte consecutive, battuto il Venezia 3-1, vittoria anche del Torino in casa 2-1 contro l'Udinese.
1: Torna anche la Champions League oggi con Inter Bruges e Villarreal Napoli, domani Roma Real Madrid e Feyenoord Como.
2: Un altro giorno e mi devo svegliare e parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare e mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte. Tutte le volte penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono in

0: E nonostante le 7.37, ok, buonanotte San Giovanni, il nostro New Hit. Lucrezia, Bernardo, cosa ci attende tra poco?
1: Tra poco, allora, continuiamo con le nostre interviste, ovviamente lo sport come sempre, perché questa sera torna la Champions League e poi tanti altri appuntamenti. Si parla anche di registro elettronico, anche per riagganciarci un po' a quella che è stata la nostra linea diretta, no? E la continua connessione.
2: Sì, metteremo a confronto i genitori e i docenti su questo registro elettronico, funziona o complica le cose? Oroscopo e poi torniamo in diretta.
3: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
4: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo come sempre dal segno zodiacale dell'Ariete. Dare troppo ascolto a certe persone con i loro dubbi e le loro paure rischia di appesantire un po' il vostro umore, di rendervi meno coraggiosi. Concentratevi su di voi. Toro, non vivete strane e inutili ansie da prestazione che rischiano di mettere in pericolo il vostro umore e le vostre certezze. Limitate richieste e domande per non sprecarvi. Cari gemelli, qualcuno accanto a voi non sembra vivere un momento emotivamente carico, sereno e felice. Non date troppo peso alla cosa, convincendovi che presto tutto cambierà. Cari Cancro, attenzione a non vivere visioni troppo concrete e molto pessimiste che finirebbero per smorzare certi slanci verso il fare, verso una fortuna solo promessa. Cari Leone, la luna ancora in quadratura mette in discussione la calda volontà di Giove, le ambizioni lucide che state vivendo, certe sensazioni sembrano appesantire. Vergine, attenzione a ciò che direte e a quello che dimostrerete con i fatti. Forse non esprimerete nulla di sbagliato, ma qualcuno sembra essere molto sensibile. Troppo. Bilancia, non fate nulla che non sia fatto bene, perché gli impulsi sembrano capaci di rovinare un sogno, un'ambizione, una speranza. Non sprecate il futuro con un gesto. Scorpione, la luna nel segno non smette ancora di agitare le vostre emozioni, rendendovi però complicati, poco disposti a credere alle possibilità e a certe fortune. State calmi. Sagittario, qualcosa vi sfugge e non vi quadra, finendo per rendervi meno sereni di fronte al presente, meno tranquilli con le cose del momento. Convincetevi che non sia colpa vostra. Capricorno, noterete come qualcuno sta facendo di tutto per danneggiarsi senza rendersene conto, ma preferirete non dire, non parlare per non essere giudicati inopportuni. Acquario, dovrete sopportare persone in realtà che fanno di tutto per convincervi a rinunciare a qualcosa, a smettere di impegnarvi perdendo ogni ambizione e ogni volontà. Infine, cari pesci, questa luna finge di esservi amica, ma in realtà vi porta troppo distanti dalle cose reali, finendo per spegnere entusiasmi e slanci vitali. Siate un po' meno emotivi.
1: 7:40 minuti, grazie. Allora, Daria Baietti, voce e volto del nostro oroscopo. Come abbiamo detto, torniamo a parlare di sport, perché questa sera torna la Champions League, in campo anche due italiane. Allora, partiamo proprio con l'Inter, che sfiderà il Club Bruges. Andrea Salvati, buongiorno.
5: Buongiorno a voi. Con l'Inter che questa sera esordisce in Champions League a San Siro, nerazzurri che devono riscattare la sconfitta, l'esordio contro il Real Madrid in Spagna. Di fronte il Bruges, squadra belga, confronto inedito tra le due squadre, non si sono mai affrontate prima d'ora. Belgi che come l'Inter dominano in campionato, sono primi, hanno però anche loro perso all'esordio con l'Aston Villa, quindi insomma due squadre che hanno qualcosa da riscattare. L'Inter comunque squadra più forte e più preparata sia tecnicamente che individualmente, dopo aver fatto rifiatare in campionato diversi titolari, Kivu si riaffida ai titolarissimi, quindi con Lautaro Martinez in attacco insieme a Thuram, a centrocampo Barella, Zielinski con Çalhanoğlu, in difesa Bissek, Akanji e Bastoni, insieme poi a Di Marco con Diouf ancora in dubbio. Tra i pali invece il confermato Martinez. Vi aspetto allora questa sera in diretta qui su RTL 102.5 a partire dalle 21 per la radiocronaca integrale di Inter Bruges stasera.
2: Grazie Andrea Salvati. Allora passiamo all'altra partita, Villarreal Napoli. Che cosa dobbiamo aspettarci? Il nostro inviato Nicolò Pompei. A te Nicolò, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti. Beh, ci aspettiamo sicuramente una partita di carattere questa sera per il Napoli di Massimiliano Allegri, una partita di carattere come quello mostrato contro il Frosinone nell'ultima giornata di campionato, perché il Napoli ha vinto 3-0 convincendo anche sotto il punto punto di vista del gioco, cosa accaduta davvero raramente in questa stagione. Un dettaglio è sicuramente il passaggio dalla difesa a 4 alla difesa a 3. Ha funzionato, il Napoli non ha subito gol, cosa accaduta pochissime volte, forse solo un'altra volta contro il Bologna in questa stagione. Per il resto il Napoli ha sempre subito gol. Una cosa un po' strana anche pensando che è una squadra di Allegri che solitamente appunto di gol ne prende molto pochi. Però non sottovalutiamo l'avversario, il Villarreal. Giocare lì in Spagna in quello stadio è sempre difficile per tutti quanti, è una squadra in ripresa, il Villarreal, che ha perso solo 1-0 contro il Real nell'ultima di campionato, ma giocando molto molto bene, anzi forse gli spagnoli partono leggermente favoriti. Il Napoli però deve muovere la classifica perché ha perso la prima contro l'Arsenal, e quindi per rientrare nei playoff o comunque nelle prime 8, arrivare ai sedicesimi è importante per il Napoli, e iniziare questa sera con i 3 punti è davvero fondamentale. È tutto, direi, a più tardi.
1: A più tardi, grazie Nicola Pompei. Esatto appuntamento allora questa sera, come detto. Intanto ieri si è conclusa anche la 6ª giornata di Serie A, facciamo il punto con Enzo Tamborra, buongiorno.
7: Sì, buona giornata. Agli incontri del lunedì hanno sorriso ad Atalanta e Torino. La squadra di Sarri, che aveva perso le 3 precedenti gare, si è sbloccata vincendo 3-1 con il Venezia, una gara senza storia se si considera che i nerazzurri erano già in vantaggio 3-0 dopo appena 30 minuti di gioco, con il gol di Kessié, la doppietta di Ristovic. Il Venezia ha accorciato le distanze con Eno, ma non è riuscita a evitare la 6ª sconfitta in 6 gare, e a questo punto la posizione di Stroppa si fa particolarmente critica. Al suo posto potrebbe torna alla Venezia Zanetti. Dicevamo del Torino, che invece ha sconfitto per 2-1 l'Udinese. Udinese alla 4ª sconfitta consecutiva, e Kellenkamp aveva rimediato al vantaggio granata confermato da Braganza, ma nel secondo tempo una sciocchezza di Okoye, intervenuto di testa fuori dall'area di rigore in un modo davvero insensato, ha permesso a Kulenovic di insaccare a porta vuota. È tutto, linea allo studio.
2: Molto bene, grazie Enzo Tamborra, grazie a tutti i nostri inviati pronti per le radiocronache della Champions League. Noi andiamo in pubblicità e poi torniamo in diretta. State con noi.
8: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
13: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
12: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera a granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
13: Questi non me li lascio scappare.
14: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
14: E di interessi?
13: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: La senti?
18: Nen.
17: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
18: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
19: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
18: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severmini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
20: Ufficio, cosa smarrite?
21: Ho perso la mia voglia di lavorare.
20: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
21: Mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
22: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
23: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
24: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
25: Papà!
24: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
26: Calciolone!
27: Che fai?
26: Lavoro per la salute del corpo!
27: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
26: Al massimo, una particella!
28: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
29: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 599, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
2: RTL 102.5. 7:49 minuti. Allora, l'avevamo anticipato, parliamo anche un po' di scuola e dedichiamo uno spazio al registro elettronico ideato all'inizio per semplificare quella che è la comunicazione, lo scambio di informazioni, i voti, le medie tra scuola e famiglia, ma che poi nel tempo è andato incontro anche a degli interrogativi. Sempre di più si parla dei limiti di questo strumento, che di fatto tiene collegati a questa a questo mondo digitale, e molto spesso con i compiti, le attività che vengono caricate in orari strani, ecco, chiamiamoli così. È una buona idea continuare su questa strada, oppure qualcuno rimpiange il vecchio registro cartaceo? Ne parliamo con Chiara Crivelli, presidente dell'Associazione Italiana Genitori. Grazie per essere con noi, buongiorno.
30: E tra buongiorno agli ascoltatori.
2: Buongiorno. Buongiorno. Tra poco ci collegheremo anche con gli insegnanti, no? Con i docenti, per capire le diverse prospettive.
0: Ma cominciamo appunto dai genitori. Crivelli, quali sono i rischi maggiori per la vita familiare e per il tempo libero dei ragazzi con questo registro elettronico?
30: Allora, va detto che il registro elettronico, come si diceva in premessa, può facilitare lo scambio tra scuola e famiglia. Come tutti i lavori, il rischio è quello di dover essere sempre connessi e non poter avere dei momenti di disconnessione. E questo credo che sia un problema che abbiamo tutti anche nel nostro lavoro, insomma.
2: Certo, ma ci faccio capire una cosa, perché è una differenza che magari può sembrare sottile, ma a me sembra fondamentale. È un tema di strumento oppure di come si utilizza questo strumento? Cioè, se le cose venissero caricate in orario didattico, cambierebbe? Questi limiti verrebbero meno?
30: A mio parere sì. Nel senso che il registro elettronico concede, diciamo così, in questo momento ai docenti di caricare i compiti per il giorno dopo, anche in orari appunto serali, per esempio abbiamo avuto segnalazioni in questo senso, o ancora di più vacanze di Natale, di Pasqua e i compiti caricati quando le vacanze sono già iniziate, magari la famiglia ha già organizzato la sua appunto le attività delle vacanze.
2: Cioè sta dicendo che è colpa degli insegnanti, no? Alla fine.
30: No, io non direi colpa, non diamo le colpe.
2: No, colpa, ma in senso buono, ovviamente. Non è che è una colpa.
30: La premessa è negativa. No, non diamo le colpe. Certamente anche gli insegnanti hanno un carico non indifferente, insomma, rispetto a tutta la burocrazia che man mano la scuola ha messo.
2: Allora, sentiamo Daniele Rogano, presidente dell'Associazione Nazionale Docenti, che è collegato con noi, credo. È vero? Buongiorno.
1: Sì, salve, buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, si faceva un tema di orario, no? Di utilizzo di un mezzo che può aiutare, però, insomma, se i compiti vengono caricati la sera tardi, se i compiti vengono caricati quando le vacanze sono quasi finite, poi si complica tutto. Qual è il vostro punto di vista su questo?
1: Allora, guardi, questa cosa è assolutamente vera, nel senso che il registro elettronico è uno strumento eccezionale, però il tema di fondo è che serve, va valorizzato, ma la connessione continua non deve diventare un obbligo implicito, nel senso che il fatto che venga utilizzato dai docenti anche in orari fuori dall'orario scolastico è perché evidentemente ci sono dei tempi a scuola per i docenti che superano quelli ordinari, ok? Quindi anche a casa è necessario andare a preparare qualcosa. Quindi non è un modo per cui i docenti fanno il trabocchetto, no? Che lo caricano l'ultimo momento, perché evidentemente è necessario andare a preparare qualcosa che richiede questo tempo.
0: Però Rogano, è indubbio che il registro, lo dicevamo all'inizio, doveva facilitare la comunicazione, ma alle volte ha sembrato, insomma, aumentarne le tensioni. Allora in che modo il ritorno magari anche a strumenti più tradizionali può aiutare magari a ricostruire un patto, diciamo così, tra genitori e docenti, oppure bisogna proseguire su questa strada?
1: Secondo me sicuramente bisogna perseguire la strada digitale, nel senso che è uno strumento utilissimo.

0: però il problema è che secondo me abbiamo perso un po' il senso degli orari, ok? Quindi non deve diventare una chat che dobbiamo controllare la mattina e la sera, cioè il ragazzo deve poter staccare, la famiglia deve avere il proprio tempo, il docente può essere considerato sempre reperibile. Queste sono delle controindicazioni. E si ritorna al tema dell'utilizzo consapevole del mezzo, no? Come quando sono stati introdotti gli smartphone la prima volta.
1: Chiaro, e voglio dare da Chiara Crivelli, no? Appunto, torniamo al punto di vista dei genitori. Vengono meno tutti i segreti tra genitori e figli con registro elettronico, oppure si sono trovati degli escamotage? Voglio dire, quando uno invece di andare a scuola alle 8 entra alla seconda ora, tin, arriva la notifica al genitore. Quando uno prende un 3 vuole dire che ha preso 6, tin, arriva la notifica ai genitori. Siamo a questo livello?
2: In diversi casi sì, cioè avrebbe dovuto aiutare anche nella consapevolezza, diciamo così, dei genitori della vita scolastica dei figli. In realtà spesso è diventato il fatto che il genitore sa prima del figlio che voto ha preso, per esempio, no? E questo è un aspetto che non facilita il dialogo tra ragazzi e genitori, anzi in qualche modo lo limita. Torniamo al discorso dell'uso consapevole dello strumento. È innegabile che ci sono genitori che sono quasi ossessionati dal registro elettronico, che continuamente vanno a verificare, come tanta gente è ossessionata dallo smartphone e va continuamente a verificare le notifiche e così via, insomma.
3: Quindi Crivelli, ci vuole un maggiore equilibrio in sostanza, esatto, e un maggior rodaggio di questo strumento.
2: Sono più che dello strumento, sono questi eccessi che vanno un po'
3: limitati. Certo, certo.
2: Come si può fare? Aiutando i genitori a essere più, appunto, come diceva lei, equilibrati nell'uso di questo strumento. E questo la scuola lo può fare nelle riunioni periodiche con i genitori, gli stessi docenti nel colloquio personale con i genitori. Cioè, abbiamo davvero bisogno di aiutarci tra adulti a essere più educatori dei nostri ragazzi.
3: Grazie, perfetto. Grazie davvero a Chiara Crivelli, presidente di AGE, Associazione Italiana Genitori.
1: Grazie, grazie. Grazie a tutti i nostri ospiti per essere stati con noi. 7:56 minuti, sono contento di ritrovare questo pezzo.
4: Mamma, che meraviglia, che meraviglia.
1: Whenever, wherever, Shakira su RTL 102.5.

0: ci stavamo facendo delle domande whenever, wherever, ogni volta, ovunque, dovunque, insomma, questo titolo dall'inglese Shakira. Pochi secondi alle 8, un'ora ricchissima anche la prossima.
1: Restate con noi perché allora si aprirà parlando di intelligenza artificiale, partendo da una frase insomma altamente simbolica: se vuoi resto qui con te, una frase che insomma la giornalista che ospiteremo, Martina Penisi, si è sentita dire dall'intelligenza artificiale, e questo ha dato il là a una serie di riflessioni sui nostri tempi. E poi andremo oltre, parleremo di attualità, ovviamente torneremo a parlare del mese rosa, della prevenzione,
0: sì, del tumore al seno e insomma un sacco di cose.
1: Restate incollati alla
0: State
1: radio
0: qua.
1: Ok, ultime news.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia Plin Plin.
3: Anzi, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: RTL 102.5 Time.
0: Le 8:01 anche ad Assoro, in provincia di Enna.
6: RTL 102.5 Giornale Orario.
7: È martedì 13 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perri e Giusy Legrenzi. Tra poche ore Papa Leone sarà ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in vista dell'intervento per l'asportazione di un nodulo al polmone. Ci racconta le ultime notizie Valentina Iannicelli.
8: Il Santo Padre sarà operato al 10° piano del Gemelli di Roma, quello che Papa Giovanni Paolo II aveva definito ironicamente il Terzo Vaticano, ma non nell'ala solitamente dedicata ai papi perché è in ristrutturazione. Arriverà al Policlinico nella tarda mattinata e con molta probabilità già in giornata verrà sottoposto all'intervento per la rimozione del nodulo polmonare che gli è stato diagnosticato pochi giorni fa. Gli esami del Santo Padre sono sotto altro nome per evitare che possano essere trafugati o restare vittime di attacchi informatici. A seguire il Papa nel post-operatorio sarà una figura che nel tempo si è preso cura di vari pontefici, l'infermiere Massimiliano Strappetti. I più lo ricorderanno mentre spingeva la carrozzina di Francesco a San Pietro. È prevista circa una settimana di degenza, le udienze papali riprenderanno il 20 ottobre. Prevost conta di confermare il suo viaggio in Sud America già il prossimo 6 novembre. Intanto alle 18 l'appuntamento con tutti i fedeli è nella cappella dell'ospedale per la prima preghiera per il Papa.
0: Adesso la politica, all'assemblea di Asso Lombarda è in vista del prossimo Consiglio europeo. La presidente del Consiglio Meloni è tornata ieri a chiedere flessibilità e interventi per affrontare la crisi energetica. Ci racconta tutto Alberto Ciapparoni.
9: La premier Meloni ha ribadito che servono da Bruxelles risposte strutturali di lungo periodo, volendo precisare in questa maniera:
10: l'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
9: Non a caso la Presidente del Consiglio ha inviato insieme al cancelliere tedesco Merz e al primo ministro belga De Wever una lettera al Presidente del Consiglio europeo Costa in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. La richiesta comune è quella di una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia, un'iniziativa su cui Bruxelles ha aperto, mentre il ministro dell'economia Giorgetti ha confermato la tenuta dell'Italia, ma anche l'elevata incertezza di questa fase internazionale.
7: È ricoverato in discrete condizioni il neonato abbandonato ieri in un sacchetto in strada a Cinisello Balsamo, siamo in provincia di Milano, avvolto in una coperta. È stato trovato da una passante attirata dai vagiti del bimbo, che era in leggero stato di ipotermia. Al momento nessuna traccia della madre.
0: Siamo al calcio, la Serie A con gli ultimi due posticipi della sesta giornata. L'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia, successo anche del Torino 2-1 contro l'Udinese. Per la Champions League questa sera alle 21 Inter Bruges e Villarreal Napoli. Sul match di Milano sentiamo Andrea Salvati.
11: Questa sera alle 21 a San Siro i belgi del Bruges, squadra dell'ex Sommer, in un confronto inedito fra le due squadre, prima volta assoluta. Bruges che come l'Inter domina in campionato dove prima ma persa l'esordio europeo contro l'Aston Villa. Anche i nerazzurri, dominanti in campionato, devono riscattare la sconfitta contro il Real Madrid e Kivu si affida quindi ai titolari. Lautaro Martinez torna in attacco a far coppia con Thuram, a centrocampo Barella e Zielinski, con Çalhanoğlu in cabina di regia. In difesa Kanji e Bastoni con la conferma di Bissek al centro come braccetto di destra, con lo svizzero in mezzo, l'unico dubbio a destra con Diouf e Luis Enrique a contendersi una maglia per Spence, che contro

0: il Parma ha fatto il suo esordio in campionato, un posto da titolare sembra invece ancora prematuro. Di Marco a sinistra, fra i pali Martinez. Fischio d'inizio alle 21 con Radio Cronaca Integrale qui su RTL 102.5.
1: È tutto, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Pare esserci un leggero passo indietro dell'autunno, a dimostrazione che, ci tenevo tanto a dirlo, non esistono più le mezze stagioni, caro Paolo Corazzol, ben trovato.
4: Si stava meglio quando si stava peggio, andiamo avanti. Allora, in effetti è così, passo indietro dell'autunno, intanto buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti, passo indietro dell'autunno nel senso che nei prossimi giorni avremo giornate, meno male, soleggiate. Oggi c'è ancora qualche residuo piovasco all'estremo sud, ma che si sta allontanando, qualche nuvola presente al nord-ovest, ma sostanzialmente, ripeto, condizioni meteo buone. L'unica cosa, un po' di vento si farà sentire al centro-sud, vento con temperature relativamente contenute, non so come dire, al mattino presto c'è da coprirsi ormai bene, si scende anche sotto i 15 gradi, nel pomeriggio non andremo oltre i 20-22, ma tutto sommato sono temperature anche giuste per ottobre, è l'unica cosa che ci ricorda che siamo in autunno teoricamente. Ecco qua.
3: Voilà. E ce lo ricordi anche tu, Paolo, grazie, buona mattinata, ciao. Ciao, a domani.
2: Via Radio.
5: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete, ma partiamo dalla notizia più importante che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con l'A24 Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli sono 5 km di coda per un incidente risolto e 4 km sono la ripercussione sulla diramazione di Roma Sud per raggiungere l'Autosole. E sull'area lombarda il traffico è intenso con code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano-Est verso Brescia e in direzione opposta tra Dalmine, la tangenziale esterna di Milano, e tra la tangenziale est e Cormano, sempre verso Milano. E code a tratti anche sulla 1 tra la tangenziale esterna di Milano e la tangenziale ovest verso Milano. Ci spostiamo ora sui tratti tosco-emiliani con 1 km di coda per un cantiere rimosso tra Sasso Marconi Nord e la 1 direttissima verso Firenze e incolonnamenti sulla 11 a partire da Pistoia verso Firenze. Buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5. 8:07, buongiorno, martedì 13 ottobre. Se quest'oggi dovete fare la spesa, prendere i surgelati, fate attenzione.
7: Però dovete essere in Francia, perché c'è stato questo grande attacco hacker contro oltre 500 supermercati francesi colpiti i frigoriferi. Cioè praticamente è stata impostata da remoto la temperatura a 50 gradi, potete immaginare
8: un danno enorme
7: enorme, incquantificabile, persi milioni di euro di cibo, infatti riportano le cronache.
3: Non si mangia più, basta, buttiamo via tutto.
8: Attenzione, c'è la musica, Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini su RTL 102.5 alle 8:11. Allora, buon martedì, è il 13 ottobre. Sapete che il tema con cui sempre di più facciamo i conti in questo periodo è quello dell'intelligenza artificiale. Allora, ci ha colpito un bel libro scritto da Martina Pennisi, giornalista del Corriere della Sera, dal titolo Il grande inganno dell'AI, edito da Solferino. Allora, grazie per essere con noi e bentornata su RTL 102.5. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
3: Ciao, buongiorno. Lo dicevamo poco fa, se vuoi resto qui con te, un virgolettato, una frase che se è detta da una persona ti fa sentire vicinanza, empatia, eccetera, ma se è un'intelligenza artificiale che te la dice qualcosa, c'è qualcosa che dobbiamo capire, c'è qualcosa che va un po' al di là delle parole, no? Ci aiuti un po' a comprendere come hai iniziato questa strada e questo libro pensando a questa frase.
2: Lo racconto nell'introduzione, ero una notte, ero in una stanza, tra l'altro la stanza in cui sono adesso in casa mia, sentivo dei rumori, io sono abituata al silenzio totale, faceva così, io mi sono agitata e quindi ho provato a descrivere il rumore a ChatGPT, vale per Claude, Gemini, qualsiasi altra chat, ed è cominciata una conversazione tra il tecnico e il fatto che comunque ovviamente io avevo un tono un po' ansioso, ecco, e quindi come sempre accade questi modelli cercando di farti portare avanti la conversazione vanno a toccare anche aspetti delle sensazioni che stai tirando fuori. Alla fine di una conversazione che è stata anche insomma abbastanza lunga mi ha scritto questa frase, mi ha scritto adesso prova a dormire, se vuoi resto qui con te. A quel punto io mi sono fermata e ho pensato ma qui dove? Chi sei tu? Poi io sono una giornalista e seguo questi argomenti, quindi sono consapevole di molti meccanismi, eppure in quel momento quella frase mi ha fatto impressione, mi ha fatto capire che forse dovevamo andare più a fondo, più possibile a fondo, su come funzionino questi sistemi per non farne un uso sbagliato.
1: Ma tu pensi, Martina, che sia preoccupante l'umanizzazione, no? I caratteri umani che sempre di più diamo all'intelligenza artificiale? C'è un report che qualche giorno fa ci dava conto di come nel mondo moltissimi adolescenti stiano progressivamente sostituendo quelle che sono le relazioni umane, le relazioni con persone in carne ed ossa, con delle relazioni digitali fatte appunto col chatbot, cioè con l'intelligenza artificiale.
2: Allora, purtroppo è abbastanza inevitabile, tra l'altro nel libro io ricostruisco perché noi siamo biologicamente impreparati a non rispondere a determinati segnali sociali, appunto facendo come se dall'altra parte ci fosse una persona. Pensate semplicemente quando l'automobile si ferma, capita di prenderla a calci e di arrabbiarsi con l'automobile. In questo caso abbiamo dei prodotti, dei chatbot che fanno di tutto per farci pensare di essere delle persone. E fin dai primi modelli rudimentali la reazione è stata esattamente questa, di sentirsi ascoltati e capiti. Quindi purtroppo è inevitabile, ancora una volta, rendersi conto di come funziona a livello informatico, statistico, di cosa ci sia sopra e sotto, dovrebbe aiutarci quando leggiamo le risposte a interpretarle in modo corretto e non farne un uso sbagliato.
3: Certo, quindi consapevolezza per prima. Dobbiamo anche dire che ormai è entrata molto nel nostro uso quotidiano, l'intelligenza artificiale la usano tutti, anche i ragazzini a scuola, nel modo di informarci, nel modo di lavorare, la stiamo usando tantissimo. Secondo te qual è il rischio meno visto che sta producendo questa interazione continua quotidiana con l'intelligenza artificiale?
2: Sì, allora ovviamente come hai detto tu ormai è integrata in tantissimi processi perché è uno strumento straordinario, tra l'altro stimola la nostra curiosità in modo pazzesco. Io lo scrivo anche nel libro, vorrei rinascere e ricominciare la carriera anche solo per trasformare gli audio in testo e poi tradurre. Fa una velocità pazzesca. Allora, a parte il rischio che abbiamo detto prima, che comunque è molto importante, un altro da tenere sotto controllo è che tipo di narrazione e verità produce. Perché se molti cominciano ad affidarsi all'AI per chiedere informazioni sulle notizie, su quello che accade, su quello che pensano, l'AI plasma a suo modo la realtà. Ed è complicato spesso fare il percorso inverso. Quindi capire, visto che non c'è un processo come il nostro, no? Di verifica, di pensiero, di consapevolezza, è complicato andare all'indietro e quindi capire certe notizie e informazioni da dove vengano. l'epoca delle fake news, così le definivamo, l'abbiamo già vissuta, ecco, qui è un po' più grossa, ecco.
1: E poi c'è un tema globale, no? Che è questo, le chiavi dell'intelligenza artificiale e insieme alle chiavi guadagni, profitti, sono ancora concentrati nelle mani di non pochi, pochissimi. Questo è qualcosa con cui dobbiamo per forza fare i conti.
2: Sì, anche questo, se ci pensate, l'abbiamo già vissuto, nel senso che arriviamo da 15-20 anni di web 2.0 con piattaforme come Google, Facebook, quindi dovremmo avere gli anticorpi come società. In realtà non sembra molto così, e poi adesso che OpenAI e Anthropic si devono quotare, insomma, vedremo degli scossoni non indifferenti. Certamente il fatto che sia tutto in mani di pochi rende delicato appunto capire come viene gestito, e anche tutti quei rischi di cui si è parlato negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, fino all'apocalisse, no? È sempre difficile pesare e non polarizzare il dibattito.
3: Molto vero, molto vero. Noi continueremo, anche grazie al lavoro che fa Martina, insomma, che se ne occupa da tanto tempo, a seguire tutto questo. Grazie a Martina Pennisi, giornalista del Corriere della Sera. Il grande inganno dell'AI, se volete approfondire anche voi, edito da Solferino. Buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie anche a voi.
4: La presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Asso Lombarda è tornata a chiedere risposte strutturali e di lungo periodo contro il caro energia e annuncia che la flessibilità sui conti pubblici sarà una questione che riproporrà personalmente al Consiglio UE in settimana. Ma arriva la replica dell'Unione Europea, la Commissione ha già delineato i margini di flessibilità dei paesi.
1: Papa Leone sarà ricoverato oggi in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, forse già nel pomeriggio. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Il nodulo è stato scoperto durante un check-up di routine e non per un sintomo specifico, ha detto il direttore della sala stampa vaticana.
4: Lo sport, il calcio, la Serie A, l'Atalanta è tornata a vincere dopo 3 sconfitte consecutive, battuto il Venezia 3-1, vittoria anche del Torino in casa 2-1 contro l'Udinese. È tutto per il momento con l'informazione, ora il traffico.
5: Via Radio.
6: Buongiorno da Alessandro Cretare da Autostrade per l'Italia. Il traffico in aumento sulla rete, ma partiamo dalla notizia più importante che riguarda la 1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli ci sono 5 km di coda per un incidente risolto. Il traffico viaggia su tutte le corsie. Ci spostiamo ora sui tratti Tosco e Emiliani della 1, con 1 km di coda per un cantiere da poco rimosso tra Sasso Marconi Nord e la 1 direttissima verso Firenze, e 2 km di coda per incidente in A1 sempre tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per il tamponamento tra due camion. Incolonnamenti anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord verso Firenze a partire da Pistoia. I tempi di percorrenza sono di 25 minuti, e sulla 14 Adriatica per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara ed 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
3: Grazie naturalmente, 8 e 19 minuti, eccoci qui, RTL 102.5. Di cosa volevate parlarci, colleghi?
1: Di intelligenza artificiale, tanto per
3: rimaniamo
1: cambiare.
3: Rimaniamo
4: in tema perché è in grado di fare tantissime cose, lo raccontiamo, a volte anche un po' spaventati, è in grado anche di capire la nostra età, a quanto pare, in base a come parliamo, in base al nostro timbro, no? La nostra voce, forse anche alla fatica che percepisce, mi verrebbe da dire.
1: Guardate che a volte inganna però la voce, Non è mai capitato di sentire al telefono e dice
7: ti facevo più giovane, ti facevo più vecchio.
3: Ma l'intelligenza artificiale è intelligente, no?
1: Ma
8: svegliarsi con la radio sapendo cosa succede, le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
9: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad. Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
11: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
12: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
11: Perché la ricerca non si ferma.
13: Ma possiamo venire anche noi?
11: Sì! pittarossopinkparade.it.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
16: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
16: La più buona, perché mia.
18: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
19: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
20: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Da 25 anni con ING. Puoi.
22: Sì, ma cosa?
21: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
22: Ah, e per i risparmi?
21: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
22: Mica male!
21: E allora scegli ING.
22: Vado subito su ing.it.
21: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
23: Sostituiscilo.
24: Leo, si dice sostituiscilo.
23: Sostituiscilo.
25: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
26: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
27: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.

0: Papa Leone sarà ricoverato oggi in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre.
1: Ed è stata una notte di bombardamenti in Ucraina. A Kharkiv 3 persone sono morte, 11 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo. Intanto il premier bulgaro Radev ha comunicato che altre 2 navi sono state colpite da droni nel Mar Nero. Una delle 2 è affondata. Resta il gelo di Mosca sulla tregua annunciata da Trump.
0: La cronaca: un uomo di 60 anni è morto nell'incendio divampato la notte scorsa in uno chalet ad Aupa di Pontebba, in provincia di Udine. Il corpo carbonizzato del proprietario è stato rinvenuto dai vigili del fuoco.
1: Concludiamo con il calcio. Oggi torna la Champions League e scendono in campo Inter Bruges e Villarreal Napoli. Il fischio d'inizio per entrambe le partite sarà alle ore 21. È tutto.
2: 8:30 minuti, allora torniamo in diretta. Oggi è una giornata importante, la giornata nazionale di sensibilizzazione per il tumore al seno metastatico. Sapete che in occasione proprio di questo mese, l'ottobre rosa 2026, dedichiamo alcuni spazi alla prevenzione. Allora oggi lo facciamo con un doppio collegamento. È con noi intanto Carmen Criscitiello, membro del direttivo nazionale IOM, responsabile di oncologia mammaria all'Humanitas. Grazie per essere con noi, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie a voi.
2: E ci colleghiamo anche con Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna. Grazie, benvenuta su RTL 102.5.
4: Buongiorno, grazie a tutti voi.
5: Buongiorno, grazie per essere con noi. Partirei proprio da Carmen Criscitiello per partire da quelle che sono le innovazioni, no, che stanno cambiando la cura del tumore al seno.
3: Innanzitutto la rivoluzione principale è che oggi noi non parliamo più del tumore della mammella come di un'unica entità, ma di un insieme di malattie diverse, ciascuna con le proprie caratteristiche, e questo ci permette di scegliere cure sempre più personalizzate per ogni donna. Un tempo come oncologi avevamo a disposizione pressoché soltanto la chemioterapia ed alcune terapie antiormonali, oggi invece possiamo studiare molto meglio le caratteristiche di ogni tumore e di ogni donna ed utilizzare trattamenti sempre più mirati. Faccio 2 esempi: l'immunoterapia, che aiuta il nostro sistema immunitario a riconoscere e combattere le cellule tumorali; il secondo, rappresentato dalla macroclasse, direi, dei farmaci biologici, quelli che i media definiscono farmaci intelligenti. È una grande famiglia di trattamenti che agiscono con meccanismi estremamente differenti, ma che hanno un obiettivo comune: colpire in maniera sempre più precisa le cellule tumorali. Alcuni, per esempio, sono capaci di riconoscere delle specifiche caratteristiche del tumore e trasportare al suo interno dei farmaci molto potenti, cercando di aumentarne l'efficacia e limitarne gli effetti sulle cellule sane. Ma c'è un altro aspetto estremamente importante in questo momento storico, cioè al di là di voler curare meglio, vogliamo anche evitare dei trattamenti inutili, riducendo per quanto possibile gli effetti collaterali. Quindi il risultato è che sempre più donne possono guarire dal tumore della mammella grazie a cure più efficaci, personalizzate e attente alla qualità della loro vita.
2: Ecco, Presidente D'Antona, a proposito di questo, è interessante calarsi anche nella vita, nelle storie, nel vissuto delle persone. Allora, come è cambiata la vita delle pazienti rispetto ad esempio a 10 anni fa?
4: Certo, allora qui ci tengo a precisare una cosa molto importante. Oggi è il 13 ottobre e coincide con la giornata di sensibilizzazione del tumore al seno metastatico. Che cosa vuol dire? Che è un tumore che, oltre alla localizzazione del seno, è andato anche ad intaccare altri organi. Bene, allora da anni stiamo portando avanti delle lotte, perché è verissimo quello che diceva la professoressa Criscitiello per quanto riguarda il tumore al seno in generale, ma quando si tratta di un tumore avanzato, come si dice, allora lì bisogna essere ancora più precisi, e la ricerca, devo dire, qui ci sta dando dei grossissimi input e delle grossissime opportunità, perché a quel punto riusciamo a far passare da una malattia che, diciamo, che ha intaccato gli altri organi, a una malattia cronica, a una malattia che si può tenere sotto controllo. Quindi questa è una lotta che le associazioni pazienti che rappresento, i clinici e, devo dire, anche le autorità sanitarie si stanno veramente occupando, lavorando tutte quante insieme, perché, per rispondere alla sua domanda, 10 anni fa purtroppo di questa patologia c'erano da contare gli anni nei quali si poteva continuare a vivere. Oggi invece siamo arrivati a dei traguardi molto interessanti, molto importanti per quanto riguarda le pazienti con questa patologia.
5: Ecco, riagganciandomi proprio a questo, torno da Criscitiello, no, per chiederle com'è cambiata la prospettiva del tumore del seno metastatico.
3: È cambiata moltissimo e credo sia uno dei messaggi più importanti da trasmettere oggi, che come ricordato appunto è la giornata di sensibilizzazione proprio sul tumore della mammella metastatico. La dottoressa D'Antona ha ricordato cosa vuol dire tumore metastatico, quindi la presenza di malattia in altri organi al di fuori della mammella. È una condizione che oggi come oggi noi non possiamo ancora considerare guaribile definitivamente, ma questo non significa affatto che non possiamo curarla. Oggi, grazie ai nuovi farmaci, anche nella condizione di malattia metastatica, molte donne vivono a lungo con la malattia, anche continuando a lavorare, a viaggiare, a stare con la propria famiglia, a progettare il futuro. In alcune forme di tumore della mammella le prospettive sono cambiate in maniera davvero radicale e anche nelle forme più aggressive stiamo ottenendo comunque dei progressi molto importanti. Naturalmente va detto che non tutte le pazienti rispondono allo stesso modo e c'è ancora tanta strada da fare, ma certo. Il cambiamento più grande è proprio questo, cioè per un numero crescente di donne il tumore metastatico sta diventando una malattia con cui è possibile convivere a lungo. E c'è un aspetto ancora più straordinario che mi piace sottolineare: in alcune pazienti noi osserviamo come la malattia scompaia completamente e rimanga assente per moltissimi anni, tanto che oggi la ricerca sta iniziando a porsi una domanda che fino a pochissimo tempo fa sembrava impensabile, e cioè se sia possibile che alcune di queste donne siano davvero guarite. Non abbiamo ancora una risposta definitiva per questo, invito ovviamente ad essere cauti, ma è importante dire anche come sempre in ottica di progressi anche della ricerca ci siano alcuni studi che stanno cercando proprio di capirlo. Certo. E in questo nuovo scenario diventa sempre più importante non solo allungare la vita, ma anche dare qualità al tempo guadagnato, perché ciò che conta non è soltanto quanto si vive, ma anche come si vive.
2: Chiaro. E nel salutarci, Presidente D'Antona, sarebbe insomma interessante, no, che da questo spazio uscissero anche degli spunti su come immaginare e disegnare in qualche modo il futuro. Allora, ci sono dei bisogni delle pazienti che restano ancora senza risposta?
4: Bene, grazie di questa domanda, perché la ricerca ha fatto tantissimo, come diceva prima la professoressa. Noi, come diciamo rappresentanti dei diritti dei pazienti, stiamo lavorando diciamo a 3 o 4 livelli con il Ministero perché ci sia un percorso di cura dedicato dentro i luoghi di cura, dentro gli ospedali specializzati e dedicati al tumore al seno. Lì ci sono dei tempi a volte un po' lunghi per le persone con tumore al seno metastatico, perché in effetti diciamo la burocrazia anche interna a volte porta a delle lungaggini che queste pazienti non possono avere, quindi stiamo chiedendo fortemente al Ministero che se ne occupi. L'altra cosa importante, si parlava di qualità della vita, dentro questi luoghi di cura, dentro le Breast Unit ci vuole uno psicologo, uno psiconcologo, ci vuole un nutrizionista, ci vogliono delle persone che accompagnino questo percorso che vi assicuro è tutt'altro che in discesa. Vogliamo partecipare meglio ai trial clinici o comunque ai periodi di ricerca per i nuovi farmaci, e vogliamo che quando c'è un farmaco innovativo venga messo a disposizione presto per queste, certo, per queste pazienti. Stiamo lavorando in questo caso con AIFA, con l'Agenzia del Farmaco, che devo dire ci sta dando seguito, ci sta dando delle risposte importanti, come stiamo lavorando con l'INPS affinché le commissioni che devono accertare l'invalidità di queste persone siano dei percorsi un pochino, certo, più leggeri di quanto non siano oggi.
5: Torneremo allora ad aggiornarci, speriamo, per grazie. Darci delle buone notizie. Intanto grazie a Rosanna D'Antona, Presidente Europa Donna, grazie, buona giornata.
4: Grazie mille.
5: E grazie anche a Carmen Criscitiello del Direttivo Nazionale IOM, un buon lavoro, grazie.
3: Grazie, buona giornata.

0: Le ali, Max Pezzali su RTL 102.5 alle 8:41. Allora, ieri a Roma la consegna del premio De Santis per i diritti umani, un bel appuntamento con insomma tante personalità di spicco presente, il Presidente della Repubblica Mattarella, tra i premiati anche il Cardinale Pizzaballa, parole molto importanti che guardano al complicato contesto internazionale. Ci vogliamo collegare con Maria Alessandra Gallone, vicepresidente del Premio De Santis, per noi è anche presidente ISPRA, ci siamo sentiti insomma qualche settimana fa. Bentornata, grazie, buongiorno.
1: Grazie Enrico, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Allora,
1: di RTL 102.5.
2: Assolutamente, ci racconti un po' di come è andata, di questo premio, insomma, e di quanto conta per voi, visto che poi il premio è stato negli anni declinato in varie forme, tra cui appunto quello di ieri, che è dedicato ai diritti umani.
1: Sì, ci sono tantissime declinazioni, appunto ieri i diritti umani, poi abbiamo la sostenibilità, abbiamo la letteratura, abbiamo l'economia, abbiamo la ricerca, ce ne sono tanti. Quindi io ringrazio Francesco De Santis, che è il presidente della fondazione omonima, Gianni Letta, che è il presidente del premio, io sono il vicepresidente. Ieri è stata una giornata di straordinaria intensità istituzionale, ma soprattutto umana. Io ringrazio anche Ivana Faccioli, che è stata con noi e ha seguito, diciamo, in presa diretta quello che è successo. La presenza poi del Presidente della Repubblica, di tanti ministri italiani, Piantedosi, Nordio, Bodi, Schillaci, tutte le più alte autorità dello Stato, quindi nella solenne cornice del Palazzo di Giustizia, il Palazzaccio di Roma, quindi la Suprema Corte di Cassazione, ovviamente questa cerimonia ha dato a questa cerimonia un significato particolarmente importante. Ma quello che porterò nel cuore e che vorrei trasferire anche ai radioascoltatori sono soprattutto le parole del Cardinale Pizzaballa, bergamasco come me peraltro, e un po' anche come la nostra radio che nasce in quel territorio. Dobbiamo proteggere chi non ha altro che i propri diritti, e il governante che lo farà sarà ricordato. E io penso che in queste parole sia racchiusa una lezione universale, perché i diritti umani non possono essere un privilegio di chi ha voce, potere o strumenti per difendersi, perché neppure la guerra cancella i doveri verso la persona, insomma, è la Convenzione di Ginevra, e quello che tocca appunto e significa che un bambino, ad esempio, continua ad avere diritto alla protezione da qualsiasi parte nasca. Questo secondo me è un messaggio fortissimo, e c'è un filo che unisce tutto questo proprio anche per me come presidente di un istituto che si occupa di protezione e di ricerca, l'ISPRA, no? L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, perché oggi parlare di diritti umani significa parlare anche del diritto alla salute, del diritto all'acqua, del diritto all'aria pulita, all'ambiente sano, alla sicurezza dei territori, insomma al futuro migliore possibile per noi e per i nostri.
0: Cioè davvero insomma bisogno di quelle parole e di qualcuno che metta in cornice quell'impegno. Quindi grazie a Maria Alessandra Gallone, vicepresidente del Premio De Santis, per essere stata con noi, e torniamo ad aggiornarci presto, ovviamente, anche sui prossimi step del premio.
1: Ringrazio voi per essere stati con noi e per divulgare queste cose belle.
0: A presto, buon lavoro e buona giornata. Grazie. 8:44. Allora, tra poco riavvolgiamo il nastro sull'attualità, su questo punto, sui punti di partenza di questo martedì 13 ottobre. Sarà con noi il direttore del Tempo, Daniele Capezzone. Ti aspettiamo in diretta.
3: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1+1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
6: Ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro.
7: Ci basta il nostro suono preferito.
8: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Da 25 anni con ING. Puoi.
10: Sì, ma cosa?
9: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
10: Ah, e per i risparmi?
9: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
10: Mica male!
9: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Sognare una vacanza d'inverno?
14: Previsto.
13: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
14: Inaspettato.
13: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
15: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
16: Con ESI il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
17: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
18: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
17: Che fai?
18: Lavoro per la salute del corpo.
17: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
18: Una parte? Al massimo, una particella.
19: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
20: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
19: Sì.
20: E questo?
19: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
21: Tutto pronto per l'allenamento. Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
22: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Otto e 50 minuti, eccoci rientrati all'interno di No Stop News, è il momento dell'attualità, vogliamo discutere dei principali fatti del giorno col direttore del Tempo, Daniele Capezzone. Buongiorno, bentrovato.
23: Buongiorno, buona mattina.
0: Buongiorno, buongiorno direttore. Allora, dirò all'Unione Europea cosa non va su energia e flessibilità. Questo è uno dei virgolettati dell'intervento della Presidente del Consiglio Meloni ieri a Asso Lombarda, a Milano, di fronte agli industriali appunto. Il titolo del tuo editoriale di oggi è Affidabilità e serietà, ma serve pure coraggio. Ci aiuti? Cominciamo da qui.
23: È stato un intervento per alcuni sorprendente, perché di fatto non ci sono state promesse, non ci sono stati effetti speciali, non ci sono stati fuochi pirotecnici, sembrava quasi che non fossimo come invece siamo all'inizio di una lunga campagna elettorale che durerà 6 mesi, 9 mesi, 12 mesi, non lo sappiamo ancora. Cioè è come se Meloni avesse detto a tutti noi e agli imprenditori: guardate, io non ho altre promesse da fare se non di continuare a fare quello che ho fatto, di essere seria, responsabile, un paio di mani sicure e diciamo pure un confronto impietoso per l'altra parte rispetto all'altro schieramento. Cioè ognuno vede dall'altra parte, lo schieramento nemmeno c'è. Quindi questo tutto a vantaggio di Meloni. C'è un solo però, diciamo, che è un però di pungolo critico da parte mia. Io penso che oltre alla serietà, alla responsabilità, serva coraggio nella legge di bilancio. So bene quanto il quadro si sia deteriorato. Ieri in commissione bilancio il ministro Giorgetti è stato giustamente prudente, ma dentro questa prudenza io spero comunque che un taglio di tasse ci sia, che elementi espansivi nella manovra ci siano lo stesso.
1: Ecco, facevi riferimento appunto alla legge di bilancio, sembra una strada stretta, no? E come vedi questa richiesta appunto dell'Europa su questi due temi, no? L'energia e la difesa?
23: Ma io francamente il comportamento dell'Unione Europea non lo capisco. Cioè, tra persone ragionevoli di destra, di sinistra, eccetera, in Europa si farebbero subito due cose: sospendere il Green Deal, che è una prigione che ci siamo imposti da soli, sospendere il patto di stabilità, che è un altro gabbione dentro cui ci siamo infilati. Cioè, ora in Europa è diventato difficile anche fare una politica espansiva. Se io sono più liberale è difficile tagliare le tasse, se io sono più keynesiano è difficile fare più investimenti. Ora francamente io non ho capito per quale motivo dentro un quadro che è complicato, due guerre e mezzo, una crisi energetica eccetera, l'Europa debba auto-inchiodarsi e inchiodare i governi migliori alla strada stretta che tu giustamente descrivevi. Io dico forziamola un po' con ragionevolezza, perché abbiamo naturalmente i nostri titoli del debito pubblico da mettere sul mercato, non dobbiamo fare salti nel buio, ma un pochino, diciamo, arriviamo al limite massimo possibile del coraggio.
0: Daniele, nel salutarci hai citato la campagna elettorale, siamo nel pieno di questa campagna elettorale pur senza avere ancora un orizzonte netto su quando si andrà alle urne, ma si voterà con lo stabilicum secondo te?
23: Sì, anche perché insomma la sinistra ci aveva promesso la discesa in campo dei costituzionalisti contro la legge, ora con rispetto parlando sono scesi in campo Marisa Laurito, Nella Costa e un po' di comici, ma francamente ognuno capisce che siamo davanti a un'operazione di propaganda che fa la sinistra, che quando era lei in maggioranza proponeva premi di maggioranza ancora maggiori eccetera, adesso prova a dire: ah, che vergogna, il governo ha fatto la legge truffa. Facciano una cosa seria, organizzino un programma, scelgano un candidato premier e si vada al voto e vinca il migliore.
1: Grazie ancora al direttore del Tempo Daniele Capezzone per essere stato con noi nello spazio attualità.
23: Grazie.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: RTL 8:54 minuti, il gran finale di oggi.
4: Sì, sblocco ricordo di una cinquantina d'anni, siamo nel 1975, KC and the Sunshine Band. Com'è che fa la canzone, Lorenzo?
1: That's the way. That's con the way. Ovviamente il movimento un po' Tony Manero,
4: ballettino.
1: Po' così.
24: Quindi scaldiamo i muscoli e le anche?
1: Certo.
24: D'accordo. E poi anche vocalizzi. Fatto meglio.

0: Cos'è che ha detto esattamente? I like it, that's the way.
1: Scusa.
0: No, non ero attentissima. Diceva that's the way I like it.
1: Dove la prendi questa canzone? Sei in grado di riavvolgere il filo. Allora salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti.
2: Abbiamo cominciato dallo sport, i nostri Andrea Salvati, Nicolò Pompei e Enzo Tamborra per quel che riguarda la Champions e la Serie A, e poi e il focus sul registro elettronico: da un lato i genitori rappresentati da Chiara Crivelli, presidente AGE, e dall'altro i docenti rappresentati da Daniele Rogano, presidente AND.
3: Ringraziamo anche Martina Pennisi del Corriere della Sera, con cui abbiamo indagato ancora e ulteriormente l'intelligenza artificiale, che a volte ci spaventa ma è sicuramente da conoscere meglio. E poi siamo tornati a parlare di un tema fondamentale, cioè la prevenzione del tumore al seno, quindi grazie a Carmen Criscitiello del direttivo nazionale IOM e a Rosanna D'Antona, presidente Europa Donna. Ringraziamo anche Maria Alessandra Gallone, che è vicepresidente del Premio De Sanctis, appunto abbiamo per i diritti umani, e quindi grazie per essere stata con noi. E infine Daniele Cappezzone, direttore del Tempo, per averci riportato all'attualità.
1: Grazie in regia a Ricky Ristarco, più ingegno a Milano, grazie a Andy Ceccarelli a Roma, Giovanni Perri per il coordinamento news, e noi torniamo domani alle 6 con Giusile Grenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
3: con Enrico Galletti e Lorenzo Dardano.
1: Buona a domani.
2: Ciao.

0: in provincia di Torino.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Martedì 13 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusile Grenzi. Appuntamento in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone in vista dell'intervento a cui potrebbe essere sottoposto già oggi per rimuovere un nodulo al polmone rinvenuto durante un controllo di routine. La degenza dovrebbe durare una settimana.
0: Per il momento sono stati cancellati gli impegni del Santo Padre fino al 20 di ottobre, confermato il viaggio in America Latina dell'inizio di novembre. Messaggi di pronta guarigione sono arrivati in Vaticano da tutto il mondo.
2: E ora il conflitto in Ucraina, nonostante la presunta tregua energetica annunciata da Trump, gli attacchi russi non si fermano anche contro obiettivi civili, colpite anche due navi nel Mar Nero. Sentiamo Valentina Iannicelli.
3: La guerra si allarga sul Mar Nero. A distanza di una settimana la Bulgaria ha di nuovo denunciato l'attacco con droni a due cargo nelle sue acque territoriali. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa. L'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina, secondo l'equipaggio, è stata centrata da tre velivoli senza pilota. Un'altra nave è stata colpita ed affondata. Ieri intanto il comandante supremo dell'Alleanza Atlantica, Gringevich, ha parlato al forum della sicurezza a Varsavia, dove ha garantito che i paesi NATO sono pronti a reagire in caso di attacchi. Nel frattempo i russi nella notte hanno sferrato un attacco su larga scala nella regione di Kharkiv in Ucraina, tre le vittime estratte da sotto le macerie di edifici residenziali, colpito anche il distretto di Leopoli. E mentre il presidente americano Trump si sfila dal sostegno al paese aggredito, l'Europa ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro 1.600 tra persone fisiche, aziende ed entità russe.
0: Il Fondo Monetario Internazionale migliora la sua previsione di crescita per l'Italia. Nel 2026 passa da un più 0,5% a un più 0,8%. Nel 2027 sarà più 0,6%. Dal fondo anche l'allarme: l'economia mondiale ha retto nonostante gli shock, ma potrebbe essere al limite.
2: E a proposito di economia, diamo uno sguardo all'apertura della borsa di Milano. Il FTSE MIB è positivo in avvio di seduta, più 0,13%. Borse asiatiche negative: Tokyo meno 1,82%, Hong Kong meno 0,13%, FTSE China meno 0,38%. Non c'è altro per il momento, ora meteo e traffico.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da €199 al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
5: Volkswagen.
1: Previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Emma Parigi. La pressione atmosferica torna ad aumentare questo martedì 13 ottobre sulla nostra penisola. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, con temperature diurne in linea col periodo, un po' ovunque comprese fra i 20 e i 24 gradi. Da segnalare parecchio vento, anche teso a tratti da nord-est, soprattutto sulla fascia adriatica ionica, ma anche sull'area tirrenica. Clima più freddino nella notte al mattino. Dettagli maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Alessandro Cretare da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, le notizie principali ci arrivano dalla 1 Milano-Napoli, con 3 km di coda per un mezzo in panne tra Incise e Valdarno verso Roma, e in direzione opposta 5 km di coda tra Arezzo e Valdarno per il tamponamento tra due camion, e 1 km di coda per lavori tra Incisa e Firenze in Pruneta. Sempre per lavori sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 1 km di coda tra Pedase e Grottammare verso Pescara, e in direzione di Ancona 1 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest, 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e 1 km tra Grottammare e Pedaso. Code a tratti per traffico intenso sulla 11 Firenze-Pisa Nord a partire da Pistoia, con tempi di percorrenza di 35 minuti, e 2 km di coda per la viabilità esterna congestionata tra Peretola e Firenze Città verso il capoluogo toscano. Per il momento è tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa.
5: Domani dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.

0: bentrovati, ci sono Sara, Jennifer, Giulia e Luca, la famiglia giù al nord, sigla!
1: Luca, Sara, Jennifer, Giulia, vi vogliamo tutti bene, sì!
2: Beh amici, che pubblico che abbiamo, comunque ne approfitto per ricordare che se volete amici mandatela anche voi la sigla personalizzata della famiglia giù al nord. Jay, a che numero?
3: 378 378 1025. Buongiorno.
2: Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora oggi Jennifer per gli amici della radiovisione ha messo le cuffie, è un'occasione storica perché di solito ha gli auricolari.
3: Certo.
2: Però la tenera Jennifer Preston
3: con questa chioma foltissima e quindi mi viene in mente solo una cosa, no?
0: Quale?
3: La parola del giorno.
0: Qual è la parola del giorno?
3: Allora secondo me oggi potrebbe essere ritardo perché oggi è arrivata Jay tutta indaffarata, disperata. Io oggi essere ritardo, però in realtà era giusta.
2: Guarda, cioè, mi frusterei da sola.
3: Allora. Jay, allora manca la bocca, devi aprire che qua ci abbiamo proprio una serie di frustini, se vuoi.
0: Allora, avremo un po' di candidati pronti a farlo, ma io vorrei segnalare di tenere le distanze da Jennifer Pressman questa mattina.
3: Perché?
0: Quando è così fa paura.
3: Ma tu dai. Sei così tutti i giorni, eppure appunto. Non mi sembra che ne facciamo discriminazione.
2: No, ma infatti se tu guardi, siamo tutte distanti da Viscardi.
3: Io un po' troppo vicina, se permettete. Per chi ci segue Radiovisione, ricordiamo il canale 36 del Digitale Terrestre. Insomma, oggi tanta roba anche oggi abbiamo
0: tanta affrontare.
2: Cosa. Fate promesse che poi non mantenete, lasciate stare.
0: Facciamo un'analisi, un'analisi completa della partita della sesta giornata di campionato.
2: No, Viscardi, allora la parola d'ordine abbiamo detto che è ritardo, non orchite.
0: Okay.
2: Presente? Ok, dai.
3: Ha vinto o no almeno? Dici solo questo.
0: Abbiamo vinto.
3: Guarda col sorrisino.

0: Allora, questo pezzo che abbiamo ascoltato alle 9.14 su RTL 102.5, No Stress, lo congeliamo e lo riascoltiamo sabato.
1: Sì, sì.
0: A quest'ora del mattino.
2: Cosa c'è sabato?
1: No, ma in generale perché siamo stressati durante la settimana. Quindi però è un consiglio, no?
0: Certo.
2: Sì, potrebbe essere anche un po' il motto del protagonista della storia che vi stiamo per raccontare.
1: Stai spoilerando?
2: Sto spoilerando, sì.
1: E non fare assai lo spoiler. Allora, andiamo in Giappone, dove c'è questo ragazzo, giovane uomo, diciamo.
2: Sì.
1: Si chiama Soji Morimoto. Lui
2: come,
1: anni
2: scusami?
1: Fa, Soji Morimoto.
2: Soji Morimoto.
1: Anni fa ha perso il lavoro e quindi ha detto: ma che faccio? Devo mantenere la famiglia, quindi la questione è seria. Ha detto: sai che faccio? Mi offro a noleggio per fare niente.
2: In che senso, scusami?
1: Cioè, lui dice: offresi a noleggio, mi potete noleggiare per un'ora, anche di più, io vengo con voi a fare quello che volete a pagamento.
2: Potrei fare... tutto fare più che altro.
1: No, lui non fa niente, è solo la presenza.
2: Ma che ansia.
0: Potrei fare il campione mondiale di fare niente.
2: Ma pensa averti Luca Viscardi dietro. No,
1: mamma
2: per carità,
1: un pagamento poi. Oh.

0: Alejandro.
1: Far.
2: Lanzai. Pedro Capó. Giorgi Noriega.
3: Però qui dobbiamo metterci con un po' d'accordo, perché prima no stress, adesso con calma, cioè ci
4: è
3: siamo.
4: Un segnale,
3: no, in effetti
4: è un
3: ci
4: messaggio
3: siamo.
4: Per te, Luca, probabilmente.
3: Alle 9.22 su RTL 102.5, Pedro Capò e Farrucco.
4: Allora, vogliamo ricordare ospiti?
5: Sì, e che ospiti saranno? Questo ti piacerà un sacco. Sì. Alle ore 15, In the Flight, sai chi ci sarà?
4: Chi?
5: Biagio Antonacci.
6: Amici,
4: beh,
6: amici.
4: A proposito di cose gratis, secondo me tu lo seguiresti sua giornata gratuitamente.
6: Ma
4: no?
6: Io lo seguo, lui non lo sa. Ma...
4: ah sì? Ah, non sapevo di questa
6: io
4: tua...
6: Io sono una sua stalker, non lo sa.
4: Bene.
6: No, scherzo, ovviamente.
3: Voi non vi siete accorti? Sara Calogiuri questa mattina si è incatenata alla sua sedia.
4: Perché non
3: pare
4: vuole
3: che
4: via.
3: Voglia rimanere qui fino alle 15.
6: Allora, vi voglio dire che è anche al contrario. Biagio Antonacci, quando sa che ci sono io,
4: si fa incatenare nella social room. Non lo so, vediamo, glielo chiederò. Invece, torniamo al nostro fancazzista giapponese.
6: Allora, però, con attenzione. No. Cioè, nel senso, quest'uomo qui si mette a noleggio per 70 euro all'ora per non fare niente. Cioè, lui ti sta accanto, ti saluta quando parti per prendere un treno, viene ad un evento con te e basta.
5: Ma se uno ha già 5 figli, è un ancestro questo?
4: Vabbè,
6: ma no!
7: Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People.
8: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
13: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
14: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
13: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
14: Questi non me li lascio scappare.
15: Sognare una vacanza d'inverno?
16: Previsto.
15: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
16: Inaspettato.
15: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
16: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
15: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
1: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
18: Dark Planet, convenienza nostra.
19: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
20: Ristora.
19: Capsule per ogni ora.
21: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western. Mai uguali, sempre unici.
22: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

0: che ci lega, lega, lega. Quante volte è stata dedicata questa di Alfa, bellissimissima, su RTL 102.5.
1: Grazie.
0: 9.35, bellissimissime tutte le ragazze di RTL 102.5, quelle in studio e quelle davanti alla radio.
2: Sì, tra l'altro, applausi, applausi. Sì, vorrei anche ricordare che Alfa è stato in tour tutto l'anno, ma si prepara per un nuovo tour intitolato Tempo al Tempo nel 2027.
0: Non gli piace stare comunque a casa.
2: Ma giustamente non può stare a casa, ha una fan base gigantesca. Beh, quindi è giusto che se la goda.
1: Diciamo anche che ci sono persone che non riescono a non fare niente nella vita, no?
2: Sì.
1: Cioè, anche potendolo fare, mica come questo nulla facente a pagamento, che abbiamo detto, questo giapponese che tu puoi noleggiare. Allora, è facile, per chi ci chiede informazioni su come fare, aprite una pagina sui social e mettetevi a disposizione a noleggio, dichiarando quello che poi non volete fare. Attenzione.
3: Ma sì. Non ho capito, lo paghi per far che?
0: Niente.
2: Stiamo ancora cercando di capire, perché io non ho ancora. Quanto si fa pagare poi?
1: 70 euro.
2: Siamo un po' eccessivo.
1: Spese e trasporto a parte.

0: Martedì 13 ottobre, il giorno di Biagio Antonacci su RTL 102.5 alle 15, ma sì, adesso c'è NEC alle 9.43 con Lascia che io sia.
1: Però se parli di Biagio Antonacci io non dico più niente.
2: Ogni volta non si può fare questa gag quando ci sono gli ospiti che piacciono a Sara, comunque, ragazzi.
1: Allora, io Biagio Antonacci, per lui farei qualunque cosa gratis, ve lo dico.
0: Ma voi invece, voi.
2: Tu la devi fare il domandone.
0: Voi, cari amici all'ascolto di RTL 102.5, cosa fareste voi volentieri gratis?
3: 378 378 1025. Ricky, allora,
2: scusate, non ho capito l'effetto, devo rimetterlo?
0: È
2: chiarissimo.
1: Escluso questo, va bene?
0: Escluse le attività bibliche.
2: Sì. Che cosa? E anche mangiare, dai, raga.
1: No, mangiare ci sta, dai.
4: Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bionique, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
9: Sostituiscio!
10: Leo, si dice sostituiscilo!
9: Sostituiscio!
11: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
12: Da 25 anni con ING. Puoi!
13: Sì, ma cosa?
12: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
13: Ah, e per i risparmi?
12: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
13: Mica male!
12: E allora scegli ING!
13: Vado subito su ing.it.
12: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
14: Whaleful nella balena.
15: Sono nella balena! Aiutatemi!
14: Scopri l'incredibile storia.
16: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
14: Da vivere solo al cinema.
16: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
14: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
17: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
18: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agatha. Niente regole, solo suggerimenti.
17: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
19: Nen.
20: La senti?
19: Nen.
20: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
19: Nen.
20: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
21: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
22: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
23: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
22: Che fai?
23: Lavoro per la salute del corpo.
22: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
23: Una parte? Al massimo una particella.
24: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
25: Patek Philippe celebra la sua tradizione con la Watch Art Grand Exhibition a Milano. Un'esperienza immersiva unica, con edizioni limitate dedicate all'Italia. Aperta tutti i giorni dalle 10 fino al 18 ottobre al City Oval City Life Milano. Ingresso gratuito. Registrazione su patek.com o direttamente sul posto.

0: J-Ax su RTL 102.5, a pochi minuti dal giornale orario Vita, Morte e Miracoli.
1: Abbiamo un vocale? Lo sentiamo.
2: Io farei di tutto e
0: gratis.
2: Se qualcuno mi portasse sempre in viaggio a girare il mondo, ecco lì potrei fare di tutto.
1: Vabbè, te credo, mica
3: bonci,
1: male.
3: Bonci, bo.
1: Comunque anche noi della famiglia Joan Nord facciamo delle cose gratis, tipo la notizia inutile di Jennifer Pressman.
4: Buongiorno, buongiorno. Sì. Forse dovrei pagare voi per ascoltare.
0: Esatto, okay. Sono d'accordo.
3: Noi
0: sono
3: siamo d'accordo. A disposizione, quando vuoi.
4: Vabbè, comunque volevo parlare del grandissimo imprenditore Gerard Cardinale, Jerry Cardinale,
0: Jerry.
4: Che è il padrone del Milan. Okay. Che non so se avete visto il video l'altro giorno. Sì, era in macchina fuori dal Milanello e ha salutato tutti i fans e ha fatto qualche selfie.
0: Due, non lo sopporta nessuno dei tifosi del Milan.
4: Ma è simpaticissimo lui.
3: Lui, mi scappa, è per piacere.
4: Comunque era in macchina con questo cappellino.
3: Sì.
4: Ovvero Make Milan Great Again.
0: Ecco.
4: E si è fermato a offrire i cappelli ai tifosi e a salutare e fare selfie.
0: Certo. Ecco,
1: speriamo non sia solo uno slogan del cappellino, magari anche nei fatti se
3: tu
1: ci diamo una mossa.
0: Non funziona benissimo, diciamo le intenzioni.
3: Meno male, perché essendo a Milano pensavo che ci fosse dell'altro scritto sul cappello.

0: Sempre bravo, forte, incredibile, Moby con Lift Me Up su RTL 102.5.
1: Allora Massimo scrive: io non ho mai visto Luca e Moby nella stessa stanza. Discardi.
0: Fatevi delle domande.
2: No, comunque anche noi dovremmo avere il nostro merchandising con delle scritte. Ci stavo pensando dopo la notizia che
3: alla
2: ha dato Jay.
3: Alla famiglia, perché RTL ce l'ha.
0: Certo.
2: No, dico personalizzata per noi, capito?
0: Make the family great again. Okay.
1: Posso avere io una maglietta speciale con su scritto Assort?
2: Ah, pensavo Biagio Antonacci. No, quella no, è un'altra roba.
0: Sono amico di Jennifer Pressman.
3: Anche a Ribera, provincia di Agrigento, sono le 10.
4: RTL 102.5

0: del Vaticano, Pietro Parolin. È in corso alla Camera dei Deputati l'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Nel suo intervento in aula, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha affermato che l'uscita dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo è attesa nella prossima primavera. Sentiamo le sue parole.
1: La decisione fondamentale che sottende a questo documento è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto, che stiamo cercando di fare, arrivando da 4 anni di consolidamento, chiamiamolo così, reputazionale sui mercati internazionali, questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte. Naturalmente poi, se tutta una serie di circostanze che non dipendono da noi lo permetteranno, potrà essere conseguita anche l'uscita dalla procedura di deficit eccessivo la prossima primavera.
0: Siamo ai numeri della Borsa di Milano, Marco Castelletti.
2: Buongiorno, apertura positiva per tutte le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un aumento di 0,4%, stessa variazione per il FTSE Italia Mid Cap. Tra le blue chips si distinguono Viper Banca più 1,74% e Enel più 1,40%. In controtendenza Tecnoprob meno 5% e STMicro meno 3,80%. In leggera diminuzione lo spread BTP Bund a quota 109 punti, leggera diminuzione infine per il petrolio a $105 al barile. Dal SEG Data Analytics è tutto, buona giornata.
0: Grazie, siamo allo sport, il calcio. Oggi torna la Champions League con Inter Bruges e Villarreal Napoli, il fischio d'inizio alle 21, domani invece altri due match con le italiane Roma-Real Madrid e Feyenoord-Como. Non c'è altro per il momento, ora arrivano tutte le informazioni sul traffico in Autostrade per l'Italia.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, queste le principali segnalazioni. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove il traffico è bloccato con 3 km di coda per un camion in fiamme al chilometro 25 tra Masone e Ovada verso Gravellona. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 2 km di coda per un incidente appena risolto tra Incise e Valdarno verso Roma, e in direzione opposta restano 8 km di coda tra Arezzo e Valdarno per il tamponamento da due camion. Il traffico è in sorpasso. Per informazioni e percorsi alternativi contattare il call center di viabilità l'80311. Per lavori in A14 segnaliamo 1 km di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara e 2 km di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione opposta. Sempre in A14 3 km di coda per traffico congestionato tra la 1 e il bivio con la A13 Bologna-Padova verso Ancona, e code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e raccordo di Casalecchio verso la 1 con tempi di percorrenza di 40 minuti. È tutto, buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.
5: Pochi minuti dopo le 10 del mattino, siete con la famiglia giù al nord, Sara, Jennifer, Giulia e Luca, e siamo pronti?
6: Certo, sigla, let's go!
7: Luca, Sara, Jenny e Giulia. Yeah! Vi vogliamo tutti bene, sì!
6: Finale mi piace tantissimo,
8: sì,
6: amici.
8: Un po' cartone animato, bellissimo.
6: Sì, molto carino. E allora anche voi potete fare la sigla della famiglia giù al nord mandandoci un vocale. Dove, Jay?
9: Al 378-378-1025.
8: Ecco. Jay, lo puoi anche dire magari in brasiliano, no? In portoghese viene meglio, no?
5: Perché Jennifer, listen and repeat. Ripeti con me. Ribera.
9: Ribera.
5: Provincia di Agrigento.
6: E invece che ha fatto? Che
5: Ribera.
6: Ha detto?
9: Era un calciatore sbagliato.
8: L'ha detta in portoghese, va bene.
9: Anche a Ribera, provincia di Agrigento. Sono le 10:05.
6: Hai visto?
8: Oh. Sì. Abbiamo messo a posto tutto. Basta poco, non è che... Allora c'è Annalisa. Oh? Riprendiamo con lei.

0: Tra i ricordi belli del 2026 per molti di voi ci sarà il concerto di Maroon 5 a Milano. Li abbiamo riascoltati su RTL 102.5 alle 10.13 con Sugar.
1: Beh, anche noi siamo degli zuccherini, dai.
2: Vabbè, volontà allargaggio.
1: Vabbè, è arrivato il momento delle giornate internazionali a cura di Sara Calogiuri.
2: Sì, mondiali e galattiche. No, ma tra l'altro, vedi, zuccherini ci sta, perché oggi è la giornata dei cioccolatini, quelli ricoperti di zucchero colorato.
0: Vedi? Eccolo lì.
2: Presente, quelli famosi,
1: ma
2: no?
1: Ma dove li trovi?
2: Jay, le due M, la doppia M, presente?
0: Ogni scusa è buona.
1: Il guscio.
2: Sì, cioccolato con sopra il guscio. Ma vabbè, andiamo avanti.
0: Aspettate che prima che Jennifer ci arriva al prossimo anno.
2: Mamma mia, c'è tempo, viva l'Italia. Allora, giornata internazionale del fallimento. Perché il fallimento non è un punto d'arrivo, ma è un momento per imparare e per ripartire.
0: Lo dice sempre che il mio commercialista quando guarda i miei conti.
1: No, sì. E soprattutto ce lo diciamo anche tra di noi, no? Voglio dire, quindi è un nostro mantra.
2: A voglia, ma chi
1: poi
2: non
1: Luca
2: ha fallito?
1: Sei più ricco di tutti.
0: Sì, come no?
1: Ah, non lo sapevo.
0: Certo.
1: Ah sì?
2: Salutiamo gli amici svizzeri che hanno i conti correnti di Luca Viscardi in banca. Allora, giornata internazionale degli scettici.
1: Beh...
0: Mi lascio un po' perplessa questa giornata.
2: Non ci credi che questa giornata...
0: Ci credo.
2: Se vuoi facciamo delle indagini per capire se è o non è.

0: 21 su RTL 102.5, Miles Smith, che pensate ha messo 5 anni di lavoro di terapia dentro il suo primo album, cioè che è stato scritto prendendo le note dei suoi incontri con il suo terapista.
1: Sì, tra l'altro
0: come questo programma
1: Radio Z, RTL 102.5 è stata partner del suo live a Milano dell'anno scorso, io sono stata davvero molto molto emozionante. Comunque torniamo agli scettici.
2: Sì, no, non vi credo. Torniamo lì, sicura?
1: Sì. Non ci credi che sono andata da Miles Smith?
2: No, non credo in generale nella vita, io sono molto agnostica. Beh, però ci sono effettivamente delle cose che magari ancora tu ti chiedi, no? Anche quando sei un credulone.
0: Dici, è nato prima l'uovo o la gallina?
2: Ma sarà vera questa cosa? E poi non c'è una risposta magari.
1: Certo.
2: No?
1: Cioè,
0: l'uomo è arrivato sulla luna davvero?
1: Esatto, poi tiriamo fuori anche tutte le teorie del complotto, no? Certo, cioè volendo c'è tutta quella parte lì. Ecco, molte volte quando si raccontano delle storie stravaganti, cose che ci sono capitate nella vita quotidiana, quando le racconti l'altra persona non ti crede mai, no? Può capitare.
2: Allora qui apriamo un altro file ancora. Cose strane che vi sono successe che sono incredibili.
1: Esatto.
2: Storia.
3: Jennifer. Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro.
7: Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
14: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
15: cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo, per tutto ottobre a solo 1,75 euro, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
14: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando!
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
18: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
19: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
20: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
21: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
20: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
21: Basta che sia un Qashqai.
22: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
21: Wow, una bomba.
20: Tranquilli, intendeva l'offerta.
22: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

in cui per cercar sé quando ce n'è bisogno, tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa, e dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Siete su RTL 102.5 alle 10.34, questa è Alessandra Amoroso, recentemente vista alle sfilate di Milano, qui con noi con Non devi perdermi.
1: Vabbè, non l'hai vista tu, l'avrà vista Jennifer sicuramente, che lei ha bazzicato la moda milanese.
0: Perché secondo te io non sono da sfilata di moda?
1: Sei andato? Non lo so.
0: Certo.
1: Ah sì?
0: Sfilata di calzini.
1: Non ho visto foto sui giornali. Comunque amici, è arrivato il momento della notizia inutile di Jennifer Pressman.
2: Buongiorno. È una bella notizia, sapete perché?
1: Perché?
2: Perché si tratta di due amici da 40 anni in Detroit, nella città di Detroit. Sto parlando di Eminem e Kid Rock. Mm-hmm. Sono grandissimi amici da oltre 40 anni che hanno deciso di unirsi per fare un album, anche se sono tutte e due di fede diversi, diciamo, politica diversa. Sì. Quindi uno sta
0: per il Milan e l'altro sta con l'Inter.
2: Uno con i repubblicani, altri con i democratici. Sì. E per cercare di unire la gente hanno deciso di fare questo album insieme, cantando sulla religione, la cristianesimo.
3: Ah, quindi vedi la fede che li unisce poi.
2: Esatto, è un altro tipo di fede, diciamo.
3: Certo, non politica.
2: Esatto.
1: Vabbè, questo non era troppo inutile comunque.
0: No, anzi, troppo seria.
1: Io vero?
0: Cioè, datemi mezz'ora per capirla.
2: No, vabbè, se vedi Eminem, anche Kid Rock, dici, ma chi? Invece chi? Sono profondi.
3: Kid Rock. Kid Rock.
0: Allora, possiamo ascoltare Taylor Swift, per favore? Grazie.

0: Zucchero, che qualche giorno fa ha fatto una sorpresa particolare a Pontremoli. Nella sua città c'era una festa dedicata alla musica e lui è arrivato in piazza all'improvviso. Noi l'abbiamo riascoltato con Edelicato alle 10.43 su RTL 102.5.
1: Beh, ci sono messaggi molto carini da leggere, no Luca, per quanto riguarda i tatuaggi dei vari idoli.
0: Jennifer prima parlava di Eminem e c'è Marta che dice: io ho tatuato Marshall Mathers, che è il suo nome e cognome, da molti anni sul braccio.
1: Sì. Poi ce ne sono tantissimi, no? Raccontavo anche una mia storia personale. Mio papà ha tatuato proprio la firma di Vasco, che è una delle cose più originali, se vogliamo, che si possono fare con il proprio idolo, magari non proprio con Vasco, però.
2: Diciamo che la fanbase di Vasco Rossi ha la sua firma praticamente dappertutto, perché è una cosa molto di tendenza.
3: Ma diciamo che stai più sul sicuro con l'artista più di un fidanzato, no?
2: Ah, beh, questo sì. Questo sì.
0: Allora, non so voi, ma quando al banco frutta e verdura scelgo un grappolo d'uva, mi chiedo se cosa ci sia dietro.
3: E allora Luca, vai da Conad, così puoi saperlo con precisione. Con percorso qualità Conad, ogni fase della filiera è tracciata dall'azienda agricola fino al negozio.
1: Così puoi portare in tavola frutta e verdura da filiera controllata per te e per la tua famiglia. Anche voi cercate il logo verde percorso qualità e scoprite i dettagli della filiera controllata su conad.it.
2: Allora oggi, visto che c'è Biagio Antonacci da noi nel pomeriggio, tatua Biagio Antonacci.
1: Bella idea.
4: Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
12: Whirlpool nella balena.
13: Sono nella balena! Aiutatemi!
12: Scopri l'incredibile storia.
14: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
12: Da vivere solo al cinema.
14: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
12: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
15: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
16: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
15: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana, da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
16: Questi non me li lascio scappare.
17: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
18: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
19: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
20: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1+1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
21: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.

0: Siamo tornati all'estate del 1999 con Davide Napoleone qui su RTL 102.5. Tra poco il giornale orario.
1: Sì, prima parlavamo di tatuaggi e loro si sono scatenati al 378-378-1025. Io vorrei farmi qualche tatuaggio, ci scrivono, ma non ho il coraggio, ho paura di pentirmene. Vabbè, oggi c'è il laser, ragazzi, alla peggio.
2: Non viene benissimo con
1: non viene benissimo, ma
0: spendi per farlo e spendi per toglierlo.
1: Sono fiduciosa, no? In futuro magari sarà più efficiente.
2: Sì,
1: non
2: sì,
1: lo so.
2: Più che altro poi c'è anche la sofferenza col laser, perché fa più male togliere che mettere.
1: Allora,
2: il tatuaggio.
1: Allora fai prima non farlo. È vero.
2: Oppure quelli provvisori ci sono anche, ricordiamolo, ci sono quelli semipermanenti,
1: certo,
2: che volendo
1: anche con le nebbie, ci sono tantissime alternative.
0: Ci sono anche i trasferelli, tu prendi

0: di metti l'acqua sopra.
1: Bello, ci pare quello. Ci pare che trovi nell'ovetto Kinder.
2: Sì, no, vi correggo, si comprano, perché io li ho comprati quelli lì.
1: Beh, adesso che è Halloween, ha voglia, amici, a farci tatuaggi.
2: Io li ho comprati e me li sono fatta.
1: In quale occasione?
2: E adesso non ti posso dire tra
0: e dove soprattutto?
1: Sarei curiosa.
2: Non posso dire, non posso.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: C'è Alessandro che ci scrive: ho tantissimi tatuaggi, ne vado fiero, grazie perché ne parlate. Spesso c'è ancora tabù su questo argomento.
1: Ah, dite?
0: Sì,
1: davvero?
0: Sì, sì.
1: No.
2: Allora, io nella prossima vita mi tatuo tutta. Tutta.
1: Pensaci però. Magari non il nome di un fidanzato sarà. Ecco, quello io se posso evito sempre.
2: Dici?

0: Ci chiedevamo, ma come sta Shelley Bassey? 89 anni, noi l'abbiamo riascoltata con Diamonds Are Forever, ricordo di 007 di molti anni fa.
1: Sta meglio di noi, questo è poco ma è sicuro. Amici, ci andiamo a fare un tatuaggio?
2: Ah sì?
1: Di famiglia.
2: Sì, devo aspettare. Devo capire che cosa scriverci sopra.
0: Domani non vengo.
2: È un momento un po' così. No, però lo farei bianco per fare una roba diversa.
1: Con il si vede?
2: No, si vede, bellissimo, si vede. Sono delicatissimo. Eleganti, belli, inchiostro bianco, sì.
0: Allora,
1: ringraziamo
0: scrive
1: i nostri registi, non ce ne frega nulla.
0: No, ringraziamo assolutamente Pio e il nostro Ricky Aristarco e torniamo domani.
1: Ciao! Ciao.
2: Anche a Borutta, provincia di Sassari, sono le 11.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È martedì 13 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria. Al Policlinico Gemelli di Roma tutto pronto per il ricovero di Papa Leone. L'intervento a cui sarà sottoposto per la rimozione di un nodulo al polmone. C'è lì per noi Maria

0: in ristrutturazione. Della sua malattia ha dato notizia lui stesso durante l'Angelus domenica scorsa, e questa è stata anche una modalità che ha un po' stupito tutti. Il cardinale Pietro Parolin, che è il segretario di Stato Vaticano, ha detto: è stato un fulmine a ciel sereno, ma la sua disposizione d'animo ci tranquillizza tutti. Fino a ieri il Papa ha cercato di ottemperare a tutti i suoi impegni, presiedendo diversi appuntamenti. Conta di tornare in forma già per il prossimo viaggio apostolico del 6 novembre, quello che lo porterà in Sud America, in particolare in Perù, il suo amato Perù, dove è stato vescovo per circa 20 anni, e dovrà essere ricoverato sicuramente per una settimana. Per ora è tutto, vi restituisco la linea.
1: Grazie, prosegue a oltranza la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova al presidio di fronte alla prefettura, dove una delegazione sindacale avrà stamane un colloquio con il ministro dell'interno Piantedosi. I numeri della borsa di Milano: FTSE MIB più 0,46%. Passiamo allo sport, la Champions League, e allora Enzo Tamborra.
2: Inter e Napoli sono chiamati a vincere dopo la falsa partenza in Champions League. I nerazzurri al Meazza ospitano i belgi del Bruges. Dopo essere rimasto a riposo in campionato con il Parma, al centro dell'attacco torna Lautaro Martinez in coppia con Thuram. L'obiettivo per la squadra di Chivu è entrare nelle prime otto senza passare dai playoff. Nel Bruges la stella è l'attaccante di origini italiane Tresoldi. Fischio d'inizio alle 21 con radiocronaca integrale del match su RTL 102.5. Sempre alle 21 il Napoli sarà di scena sul campo degli spagnoli del Villarreal. Allegri rilancia McTominay sino al primo minuto. Domani si giocheranno Feyenoord Como alle 18.45 e Roma Real Madrid alle 21.
1: Viabilità.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 Genova-Gravellona. Tra Ovada e Masone verso Genova è chiuso il tratto a causa di un incidente tra un camion e una vettura. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda. In direzione opposta, per un mezzo in fiamme ora spento, si registrano 7 km di coda tra Masone ed Ovada verso Gravellona-Toce. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli. Per un veicolo fermo in avaria sono 3 i chilometri di coda tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna, mentre un incidente ora risolto a causare code in diminuzione tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. Infine in Lombardia traffico intenso causa sulla 9 Lenate Como Chiasso, 5 chilometri di coda tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. È tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Via Real Napoli e Inter Club Bruges. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
5: E anche oggi ci siamo puntualissime alle 11.05 su RTL 102.5. Comincia Viva l'Italia con il trio, il vostro trio.
6: Belle gnocche.
5: Siamo noi, ce lo diciamo, ce lo cantiamo, ma in realtà vorremmo dirlo a tutti voi. Jessica Brugali, buongiorno.
7: Buongiorno, buon martedì 13 ottobre a tutti quanti, a tutti i nostri veri normal. E buongiorno a Carolina Russi Pettinelli da Roma. Buongiorno.
8: Buongiorno Jessica, buongiorno Paolo e buongiorno Italia. Buon martedì 13 ottobre. Vorrei vivere in un film autunnale in cui la massima preoccupazione è quella di creare un villaggio delle zucche o fare dei giochi per i bambini ad Halloween.
5: Beh, ora vanno molto di moda, visto che l'hai tirati fuori, i villaggi delle zucche
8: sono arrivati anche da noi.
7: Sì, anche qui è vero, sono molto molto belli, dai, insomma,
8: perché
7: stanno
8: noi,
7: proprio d'autunno.
8: Noi
7: sì.
8: Italiani un po' con le tradizioni degli altri all'inizio facciamo no, ci mettiamo anni, però ci piacciono e quindi le inglobiamo. 50 anni dopo
5: apri TikTok in questo periodo e facci caso quante ricette importate
8: con la zucca.
5: Con la zucca ci sono. E poi comunque parlando di love story a livello autunnale, sarebbe carino innamorarsi entrando in un caffè, ordinando un caffè.
8: Ma come sei romantica questa mattina,
5: alla
8: come
5: cannella.
8: Oh,
5: e intanto sai quelle scene tipo dove ti scontri con la spalla accidentalmente, ti cade un libro.
8: Jessica, succederà a Jessica. Perché sì, perché lo sento dentro, tra un fungo
5: ma
8: e una zucca. A un certo
5: nel
8: punto,
5: bosco,
8: mentre esci col cane, esatto, nel bosco, a un certo punto invece di prendere pieno un albero incontri lui che si chiama Jack.
5: No, a posso Bergamo. Dire, preferisco il mio cane e manterrò insomma questa solitudine con il cane.
8: Quindi ma Jack ama il cane, Jack lo ama il tuo cane, ama te e il cane.
5: Ci penso, dai, ci penso.
8: Solo cani.

0: War Republic Connection su RTL 102.5, le 11:12 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica e ovviamente voi, i nostri cari ascoltatori. Allora, prima abbiamo citato il cane, ma non a caso.
1: Perché tu hai citato il cane?
0: Abbiamo citato, com'è che si chiamava?
2: Jack, il tuo futuro marito. Poi ho parlato anche del
0: proprietario del cane, giusto?
2: No, Jack diventerà il proprietario del tuo cane, no, ma questa è una love story che devo vendere a una grande app di streaming, per cui cerchiamo di non esplorarla oltre. Ma
1: allora riavvolgiamo il nastro, abbiamo tirato fuori la questione del cane perché tu dicevi no, io di love story non ne voglio sapere, mi tengo il mio cane. Ed è un po' un appiglio per parlare di una situazione che in realtà riguarda tantissimi italiani ad oggi.
0: Esatto, perché sempre più giovani preferiscono un cane a un figlio.
1: Un animale domestico in generale.
0: Sì, un cane, un gatto, un animale domestico. In Italia oltre 10 milioni di famiglie, ovvero il 37% del totale, vivono con circa 25.5 milioni di animali domestici. Beh, soprattutto cani e gatti.
2: Mamma mia, è una realtà, ne dobbiamo parlare al 378 378 1025. Torniamo, cioè ultimo.

0: Era la mia Ray, se lo sapessi te lo direi. Where is my husband? Sono le 11:20 sulla vostra RTL 102.5. Paola, Jessica, Carolina, e questi dati, queste statistiche che ci riportano come in realtà tante persone in Italia stiano scegliendo di avere un pet, ma magari non hanno il coraggio di fare un figlio, perché poi la realtà è questa.
1: Come sempre esiste un termine inglesoide per ogni cosa, e in questo caso come si...
0: Parenting.
1: Pet parenting, okay, che non parenting. È il petting.
2: No, che c'entra, no. Paola, ma allora, no,
0: il petting,
2: ma
0: no, è quello non dove, è lo strusciamento, no, no, però non lo devo
3: lei arriva lì, è sempre lì.
0: Che devo spiegare?
1: Sì, dai, ci siamo stancati di dire tutte le cose in inglese.
0: E due bacetti poi.
4: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad. Via, via. Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it. Cibo, cibo.
11: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
12: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
11: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
13: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tua ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 9,08, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
14: Noi siamo fantasia. A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
15: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
16: Scopri GQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda GQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. GQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
17: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
18: La 7 presenta in prima visione TV la serie evento Sky Original M, il figlio del secolo.
19: Anche la vittoria!
18: Dal lunedì 19 ottobre alle 21.15. La 7, sai cosa vedi.
19: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
20: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
19: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
20: Basta che sia un Qashqai.
21: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
20: Wow, una bomba!
19: Tranquilli, intendeva l'offerta.
21: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
22: RTL 102.5.

0: alle 102.5 in Viva l'Italia e assieme alla bella musica ci siamo anche noi, Jessica, Carolina e Paola, parlando di questo argomento che talvolta fa discutere, ma in realtà vi abbiamo un po' fatto un quadro di quella che è la realtà italiana.
1: L'Italia sceglie sempre di più di avere dei pets, degli animali domestici a casa, piuttosto che avventurarsi nel capitolo figli.
2: E come si dice, il pet parenting.
0: Eccolo, proprio questo. Ci scrivono: ciao, sono Luna, per quanto riguarda l'argomento animali piuttosto che figli, personalmente non è questione di coraggio, noi non ne vogliamo proprio e siamo felici lo stesso, ma questo aspetto forse qui in Italia, non so, non è compreso da molti, insomma.
3: C'è il concetto di famiglia, solo sì, se si hanno dei figli stiamo bene così, con il nostro cane, precisa appunto, che chiaramente non sostituisce un figlio, ma sicuramente non è così impegnativo.
1: Esatto, mi dispiace anche che la gente si debba anche giustificare e mettere le mani mate, non sto dicendo che, però magari per tante persone è una scelta proprio consapevole, vogliono questo.

0: Of Mine, Jay-Z, sono le 11.39 su RTL 105. Paola, Jessica e Carolina, e se andate a New York sappiate che a Times Square ogni ora circa inizia parte in New York.
1: Davvero?
0: Sì. Non so, che stanno lì che ballano, si fanno i selfie, fanno viva, siamo nella grande mela, The Big Apple, e cantano la canzone, giustamente.
2: E poi così ti ricordano che sei a New York, certo, nel caso tu l'hai dimenticato.
0: Perché i grattacieli non te lo rivelano affatto. No, ti guardi
1: serve
0: intorno,
1: per forza,
0: non si capisce.
1: Sì,
2: possiamo dire comunque una delle canzoni più belle mai prodotte.
0: Sì. Poi vi ricordate, l'ha fatta anche all'Ariston, Alicia Keys l'anno scorso, e tutti che cantavano all'Ariston.
1: Che meraviglia!
3: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car. Two vibes.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
11: Arca Planet, convenienza nostra.
12: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
13: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
14: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: RTL 102.5. Very normal people.
16: Tu non
1: sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Tardi, giornalisti New York su RTL 102.5, le 11.51 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica e i trend del momento della Gen Z che la nostra Paola Di Benedetto conosce molto bene.
1: Perché lei è Gen Z, come Robert Pattinson, certo, che fa. No, certo. I'm Gen Z, no, cioè 40 anni Robert. Paola
0: per gamba, come dici tu.
2: 40 anni tu sorella, Carolina.
0: Quasi, dai, ne manca un paio d'anni.
2: Si scherza. No, parlavamo prima di figli. Non meravigliatevi se potreste trovare qualche vostro figlio alle Aura Battle.
0: Ma cosa sono?
2: Ma come fate a non conoscere le Aura Battle? Sono dei fenomeni che stanno invadendo le nostre città.
1: Sì. Siamo qualche giorno invasi
2: fa.
1: Proprio.
2: No,
1: da
2: ma
1: questi.
2: Davvero, se vai in Duomo in centro a Milano,
0: e
2: qualche giorno
0: cosa?
2: Fa è stata invasa a Vicenza da migliaia di ragazzini radunati
0: fanno,
2: per questa
0: scusa?
2: Aura Battle. Ora non chiedetemi che fanno, ma vi ricordate noi ai tempi quando ballavamo la Tectonic? Andava di moda inizio degli anni. È una sorta di sfida con delle mosse tipo quella 6-7, una sorta di gesti in cui si sfidano per capire chi ha più aura.
1: Le abbiamo levato la tisana al finocchio ultimamente. Vede cose strane adesso.
0: No,
1: non
0: no, no, ha ragione la Paola, è molto virale. Sì, comunque sì, senza sfiorarsi, è semplicemente una battaglia, insomma, di mosse.
2: Di gestualità,
0: no?
2: Semplicemente.

0: La notte, RTL 102.5 in Viva l'Italia, Jessica, Corlina e Paola. Stiamo per dirigerci verso un po' questa conclusione di questa prima parte di Viva l'Italia. Giovanni Peria, visto che sei qui, ci interrogavamo su una questione esistenziale.
1: Sì.
0: Tu sei a conoscenza dell'Aura Battle?
1: No, francamente non so.
2: No, cioè, meno
0: tu che
2: gestisci
0: una relazione incredibile, non sai cos'è.
2: Oppure vai ad esplorare, vai a fare Laura Battle. Io pensavo fosse una persona, una tizia. Laura.
0: 6767.
3: Lo so solo lei.
0: Anche a Tavernola Bergamasca, in provincia di Bergamo, mezzogiorno in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
1: È martedì 13 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dal ricovero di Papa Leone, il pontefice atteso in questi minuti al Policlinico Gemelli di Roma. C'è lì per noi Maria Paola Raiola, te.
5: Sì, buona mattinata. E siamo qui all'esterno dell'ingresso principale del Policlinico Gemelli. E ci sono molte persone, gente comune, che aspettano l'arrivo del pontefice. Il Santo Padre sarà operato per l'asportazione di un nodulo polmonare, probabilmente già oggi, ma questa non è una notizia certa. Lo stesso Papa Leone aveva annunciato nel corso dell'Angelus di domenica di avere un nodulo al polmone circoscritto e in fase iniziale. È stato un fulmine a ciel sereno, ha detto il segretario di Stato, il Cardinale Parolin. Non c'era aspettavamo, ma le condizioni del Papa sono ottime, anche perché Papa Leone è un

0: se si è detta soddisfatta. Siamo al calcio, oggi torna la Champions League con Inter, Bruges e Villarreal Napoli, fischio di inizio alle 21, intanto è saltata una panchina di Serie A, ci racconta tutto Paolo Pacchioni.
1: Il Venezia ha esonerato Giovanni Stroppa, che paga i risultati molto negativi di questo avvio di stagione. 6 partite e 6 sconfitte, inevitabile l'ultimo posto in classifica con un desolante 0 alla voce punti conquistati. Fatale l'ultimo KO ieri sera a Bergamo contro l'Atalanta, che nella prima mezz'ora aveva già segnato 3 gol. Una squadra alla deriva, cui serve una scossa. Nelle prime giornate il Venezia aveva mandato qualche segnale positivo dal punto di vista delle prestazioni e spesso era stato penalizzato da episodi. Forse per questo la società aveva rinnovato la fiducia a Stroppa anche prima della lunga pausa per le nazionali, uno stop che sulla carta si prestava al cambio di guida tecnica, ma i risultati hanno continuato a essere negativi, ecco perché la panchina è saltata. In prima fila per la sostituzione di Stroppa ci sono l'ex Paolo Zanetti e Davide Nicola, che è specialista in salvezze con squadre prese in corsa, e si sussurra anche la candidatura di Roberto D'Aversa.
0: È tutto, ascolti televisivi.
2: Dopo il testa a testa tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, con oltre 4,4 milioni di media spettatori a testa e superato il 22% per entrambi, la serata è vinta da Rai 1 con I Casi di Teresa Battaglia, che supera di media i 3,3 milioni di media spettatori, appunto, e pari al 22% di share. Su Canale 5 Grande Fratello VIP 1,8 milioni e 17,5%, sulla 7 8,5 1,9 milioni e 9,4% di share, su Rai 3 Lo Stato delle Cose 1,1 milioni e 7,8%, su Rete 4 Quarta Repubblica 5,5% di share. Marco Castoro, RTL 102,5.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da 199 euro al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
4: Volkswagen.
5: Via Radio.
6: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 Genova Gravellona, dove a causa di un grave incidente tra un camion e un'auto è stato chiuso il tratto tra Ovada e Masone verso Genova. Al momento si registrano 3 km di coda all'interno del tratto chiuso e 2 km di coda all'uscita obbligatoria di Ovada. In direzione opposta, per un mezzo pesante a fuoco ora spento, sono 6 km di coda in diminuzione tra Masone ed Ovada verso Gravellona Toce. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Restiamo in Liguria sulla A7 Serravalle Genova per lavori in galleria, 3 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. In prossimità del cantiere al momento si transita su una sola corsia. Ci spostiamo infine sulla 9 Lenate Chiasso per le operazioni doganali, 2 km di coda tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very Normal People.
7: Le 12 e 6 minuti in questo martedì 13 ottobre, grazie per gli applausi, questo è Viva l'Italia con Paola Di Benedetto, buongiorno.
8: Buongiorno a te Jessica Brugali, buongiorno Carolina Russi Pettinelli.
7: Mais bonjour Paola, Jessica bonjour. E tu in Italia.
9: Mando un caldo saluto alle belle topolone di Viva l'Italia.
7: Ma che meraviglia. Da gnocchia topolone un attimo.
8: Bello, poi con questo accento un po' romagnolo, ci rende piace, tutto speciale. Piace. Vabbè, buongiorno a tutti voi di nuovo, siamo insieme fino alle ore 13 con tanta bella musica e tante chiacchiere, perché noi siamo qui insieme a voi a chiacchierare fondamentalmente.
7: Sì, ma vi va di parlare di amicizie?
10: Sì, ci va di parlare di amicizie, sì. Ma di amicizie no, un po' diverse dal solito, che magari tipo? Nascondono un...
7: Abbiamo un termine gap. Un termine inglese.
8: No, qua. Parliamo da Very Normal, cos'è l'age gap?
10: La differenza d'età, Paola, è una cosa proprio...
7: Semplice.
10: Era proprio così articolato.
8: Però giusto essere chiari qua.

0: meglio deve ancora venire. Ligabue, sono le 12:14.
1: Con entusiasmo,
0: no, io sono entusiasta, sono positiva. Paola, Jessica, Carolina, the best is yet to come, huh?
2: Ma sicuramente sì. Positive. Allora parliamo
0: bella
2: di questo
0: palo in fronte. Scusa,
2: no, vai.
1: Di cosa stai parlando? No, vabbè, proseguiamo.
2: Dicevo, parliamo di questo age gap. Magari grazie a questo age gap il meglio deve ancora venire, no?
1: Perché quindi
2: parlavamo di amicizie,
1: esatto.
2: Ma in età diverse, quindi insomma avere amici anche di un'altra età, insomma, rispetto alla nostra. Però fa molto bene anche la salute mentale, sapete?
1: Beh, stimola sicuramente.
2: Sì,
1: appunto,
2: anche nuove conoscenze, insomma.
1: Sì, sì, ci si può raccontare esperienze diverse, ma anche se forse vi lancio una provocazione.
2: Provocaci.
1: Cioè, nel senso che secondo me questo age gap, questa differenza di età in amicizia è forse tollerata bene fino a un certo punto.
0: No.
1: Nel senso, dicendo.
0: Non è la tua giornata oggi, guarda. Intanto lo chiediamo a loro al 378-378-1025. Si può essere amici di qualcuno molto più giovane o molto più grande di noi? E poi sì, e che cavolo, in amore non si può fare, almeno in amicizia non mi scassate. Si può dire scassate in radio?
2: Certo,
0: calma.
2: Ridillo.
0: Scassate.

0: Take You Dancing, Jason Derulo su RTL 102.5, le 12:21 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica. Le vostre voci sentiamo subito.
1: Allora, io sono una mamma matura e quindi ho conosciuto, ho tante amiche mamme giovani. Vi posso dire che io, che figli li ho fatti da grande, io sono scioccata da queste mamme così giovani che da tanti punti di vista sono molto più vecchie.
2: Molto più, non ho capito.
0: Vecchie.
1: Vabbè, diciamo che io sono in pensione.
3: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
5: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo,
6: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana, da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
6: Questi non me li lascio scappare.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Whaleful nella balena.
9: Sono nella balena! Aiutatemi!
8: Scopri l'incredibile storia.
10: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
8: Da vivere solo al cinema.
10: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
8: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
11: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
12: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
11: Perché la ricerca non si ferma.
13: Ma possiamo venire anche noi?
11: Sì! Pittarossopinkparade.it.
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
15: Patek Philippe celebra la sua tradizione con la Watch Art Grand Exhibition a Milano. Un'esperienza immersiva unica, con edizioni limitate dedicate all'Italia. Aperta tutti i giorni dalle 10 fino al 18 ottobre al City Oval City Life Milano. Ingresso gratuito. Registrazione su patek.com o direttamente sul posto.

0: Sentite come gira la testa? È quella di Fred Palma, Anitta e Demi Schilla qui su RTL 102.5 in Viva l'Italia. Oh, buongiorno se vi siete connessi in questo momento. Buongiorno anche a tutti quelli. Buon per voi se vi siete connessi adesso. E buongiorno anche a quelli che sono in piedi dall'alba o di notte. Noi siamo Jessica, Carolina e Paola e stavamo parlando di age gap, differenza di età in amicizia più che altro.
1: In amicizia più che altro, sì, abbiamo una voce, quindi sentiamo subito.
2: Care ragazze, secondo me parlare di età in assoluto è sbagliato, perché io dico che ogni persona ha due età, ha l'età anagrafica e ha l'età dentro, perché dipende come sei dentro. Se sei giovane dentro, io dico che stai bene sia con i giovani che con i meno giovani, dipende solo da quello. Voi per esempio potreste dire: chissà quanti anni ha Andrea, sembra giovane dalla voce,
0: sì,
2: beh, 140 anni.
1: Ma non è vero. Ma io
3: capivo, perché i nostri ascoltatori si fanno tutti i complimenti da soli? Non capisco.
0: No, comunque è vero, molto giovanile, più che altro nel modo di pensare. E invece poi ci siamo noi che potremmo sembrare giovani fuori, ma
1: e invece abbiamo 102 anni, 102 anni in tre,
0: 140 in tre ne abbiamo,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, sì, portati però divinamente, si fanno i complimenti tutti, scusate.

0: Il karma voleva che si parlasse di se stesso e Justin Timberlake gli ha dedicato un pezzo. What goes around comes around. Sono le 12.40 sulla vostra RTL 105. Mi raccomando, Paola, Jessica, e lo dico anche a me medesima, Carolina, state attenti perché quello che fate poi, secondo un'antica leggenda, torna indietro.
1: Quello sì, anche io ci credo nel karma.
2: Sì. Potremmo approfondire la questione con il conte Galè che arriva con miseria e nobiltà tra una ventina di minuti. Beh, lui è, lo dice che è buddista.
0: Pratica la religione buddista.
2: E quindi in quanto tale crede molto nel flusso karmico. Ma diciamo che non serve essere buddisti,
0: anche se non siete buddisti, se vi comportate tutti bene è meglio.
2: Esatto, esattamente. Nel dubbio comportarsi bene sempre.
3: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cash ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
10: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad! Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
11: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.

0: 50 su RTL 1025. Mi raccomando, volevo dire a Paola e Jessica che Jennifer Lawrence stamattina non è desole per niente, proprio.
1: Che è successo? L'attrice comunque, Jennifer, quella del, come si chiama il film
0: premio
1: famoso?
0: Oscar, The Silver Lining. Quale dei tanti?
1: No, quello
0: sulle Games.
1: Hunger Games, non mi veniva, grazie.
0: Beh, però ha vinto anche un Oscar, quindi una signora attrice che ha detto: quando sono in giro non faccio altro che pensare al mio divano.
2: Come la capisco.
0: Mi piace stare seduta lì, mangiare lì e guardare la TV. Non mi piace uscire, mi sento anziana dentro e ha 36 anni, per cui parliamo di age gap, qua ormai l'age gap è con se stessi praticamente.
2: Come la capisco? Beh, io sono assolutamente d'accordo con la signora.
1: Beh, comunque il cambio di stagione, amiche, ma non solo, colpisce un po' tutti in questo periodo.
0: Allora, ragazzi, ieri sera questa cosa del cambio di stagione deve finire. Stavo lamentando della mia vita con mia madre al telefono, no? Perché tu non capisci, lei. Sì. Amore, ma non ti preoccupare, il cambio di stagione, il cambio di stagione.
1: Guarda che ha ragione, influisce su un sacco di cose.
2: Ma è già cambiata da mo' la stagione.
1: No, sta cambiando. E infatti lo si evince dai numerosi raffreddori e forme virali che ci sono in giro. A proposito, integriamo con delle vitamine che qua, se no, siamo tutti a pezzi.
0: Sei diventata veramente centunenne.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: uno dei pezzi più belli di sempre. Prego, caro.
1: Eh sì, un pezzo gigantesco, una canzone d'amore che al suo interno contiene la parola amore solo una volta. E pensate a un uomo che ruba per la propria donna o la propria mamma, la propria donna in senso molto più ampio, la propria persona, diciamo, addirittura i segreti per non farla invecchiare. Io la trovo un'immagine bellissima, no? Io sfido le correnti gravitazionali. Senti, non parliamo più, è la cura, no. E lui è Franco Battiato.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: Beh, è impossibile non emozionarsi con la cura di Franco Battiato su RTL 102.5.
1: Ti sei emozionata davvero?
0: Io e la Caro siamo due piagnone,
1: veramente. E questo è il potere della musica, il senso della musica che ogni giorno trasmettiamo su RTL 102.5.
2: Sì,
1: oh,
2: anche
1: amore, ma tu sei
2: la
1: lacrimoni
2: ispirazione veramente.
1: Allora non posso abbracciarti Carolina, ma te lo mando enorme, te lo mandiamo io e la Jess virtuale.
0: Mamma.
1: Da lì speriamo che ti arrivi, grazie ai registi, grazie Pio, grazie chi c'è, Ricky, grazie ragazze, un saluto collettivo.
0: Grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, a domani.
3: Anche a Milano, in provincia di Milano, sono le 13.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 13 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria. Oggi il ricovero di Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma. Il pontefice deve subire un intervento al polmone. Davanti all'ospedale c'è per noi Maria Paola Raiola. A te.
6: Ben ritrovati qui dal Policlinico Gemelli. Dunque, all'arrivo hanno atteso tantissime persone Papa Leone qui proprio dinanzi all'ingresso principale della struttura ospedaliera che ospita come da tradizione i papi nel momento in cui abbiano bisogno di una degenza. Il Santo Padre alloggerà al decimo piano del Policlinico, ma in un'area diversa da quella in cui hanno sempre alloggiato i papi, poiché è in ristrutturazione. Sarà nel reparto solventi appositamente liberato per lui. A seguire il percorso medico e terapeutico di Papa Leone sarà Luigi Carbone, medico e chirurgo dell'urgenza, già referente per la salute di Papa Francesco. La degenza prevista è di una settimana. È stato un fulmine a ciel sereno, ha dichiarato il segretario di Stato, il cardinale Parolin, ma siamo fiduciosi. Alle 18 al Gemelli ci sarà una veglia di preghiera guidata dal cardinale Baldo Rei.
5: Grazie a Maria Paola Raiola. La politica con i temi economici a partire dal documento di finanza pubblica. Alberto Ciaparoni, buongiorno a te.
7: In un'aula deserta alla Camera durante il dibattito sul documento di finanza pubblica e l'extra deficit, il ministro dell'economia Giorgetti avverte sulla situazione generale di grande turbolenza e conferma la linea di prudenza che ha caratterizzato la sua gestione dall'inizio del mandato al Tesoro. Ma sentiamo proprio Giorgetti.
8: Si annunciano nuvolosi.

0: Intanto sì di Bruxelles alla richiesta dell'Italia dei fondi per la difesa per oltre 8 miliardi di euro. A te.
1: Grazie ai numeri della borsa di Milano, FTSE MIB più 0,33%. Siamo allo sport questa sera su RTL 102.5. Tornerà Noi Dire Champions League, in programma due partite con squadre italiane. Si giocheranno Inter Bruges e Villarreal Napoli. Paolo Pacchioni, a te.
2: Buongiorno. Le due squadre italiane cercano un rilancio dopo aver perso la loro prima partita in Champions. Stasera trasmetteremo da San Siro la radiocronaca integrale della partita dell'Inter e allora sentiamo le ultime notizie con il nostro inviato Andrea Salvati.
3: Inter alla caccia dei primi tre punti in questa Champions League dopo la sconfitta all'esordio contro il Real Madrid. Kivu si affida ai titolari, Martinez in porta, Bissek, Akanji, Bastoni in difesa, Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski e Di Marco a centrocampo. Davanti torna la coppia d'attacco Lautaro Martinez, Thuram. Avversario il Bruges, primo in campionato in Belgio, ma ancora senza punti in questa Champions League. Fischio d'inizio alle 21.
2: E sempre alle 21 il Napoli giocherà in Spagna contro il Villarreal, la squadra che naviga a metà classifica nella Liga. Allegri conferma De Bruyne, recupera McTominay, in attacco Giovanni potrebbe affiancare Højlund. Intanto è saltata la quarta panchina in Serie A, il Venezia esonerato Giovanni Stroppa, che paga le 6 sconfitte nelle prime 6 partite di campionato, l'ultimo fatale KO ieri sera a Bergamo con l'Atalanta. Per la successione ci sono i nomi di Zanetti, Nicola ed Aversa. Le notizie in inglese, Jennifer Pressman.
1: E prima delle notizie in inglese, caro Paolo, torniamo a parlare però del ricovero di Papa Leone, perché atteso in questi minuti, ve l'abbiamo raccontato in apertura di questo notiziario. Arriva intanto la notizia che Papa Leone sarà operato quest'oggi, quindi nelle prossime ore sarà sottoposto all'intervento per la rimozione del nodulo ai polmoni. È tutto ora, notizie in inglese. Pressman.
4: Good afternoon, here's the latest world news in English. Russian attacks in Ukraine continue at full force. President Zelensky said 6 energy facilities were hit, with blackouts reported in the city of Izium. He added that Ukraine will retaliate if Russian strikes continue. It comes after President Trump announced the two countries agreed to an energy ceasefire. Pope Leo is admitted to Rome's Gemelli Hospital today for surgery to remove a nodule on his lung. In sports, football Champions League action. Today's second round includes two Italian teams. Inter will face Bruges at Milan's San Siro Stadium. In Spain, Villarreal will host coach Allegri's Napoli. That's all for today in News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da €199 al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
6: Volkswagen.
7: Previsioni del tempo.
8: Bentrovati da Paolo Corazzon. Pressione atmosferica in aumento sul Mediterraneo e su Italia. Ci attendono giornate con tempo bello, solo qualche residuo annuvolamento nelle prossime ore all'estremo sud, però anche con un po' di vento. Vento nelle regioni centro-meridionali, vento che proviene da nord e quindi anche temperature non altissime, in particolare minime notturne anche localmente sotto i 10 gradi. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.
9: Via Radio.
10: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Sulla A26 Genova-Gravellona, a causa di lavori, si registrano code per 4 km tra la diramazione Predosabetole e Masone verso Genova, mentre per il ripristino della sede stradale dopo un incidente, 5 km di coda tra Masone e Dovada verso Gravellona. Ci spostiamo sulla 7 Serra Valle Genova, altri lavori causano 3 km di coda tra Isola del Cantone e Busalla in direzione di Milano. Con questo è tutto, buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.

0: mamma mia.
1: Miseria e nobiltà.
0: Mi piace
1: tum.
0: Mi ripiace
1: tum.
0: Sembra incredibile.
1: Ma siamo pazzi.
2: Ci siamo anche oggi le 13:08 minuti. Buon martedì 13 ottobre, miseria e nobiltà su RTL 102.5 con il nostro elegantissimo Ponte Galè.
0: Buongiorno, un saluto noblesse oblige a Diego Zappone e Virginia.
1: Ciao. Allora, Diego Zappone ha già iniziato a fare il matto nel fuori onda, ve lo dico, non si sta comportando affatto bene, è
2: sotto
1: misero.
2: Le linee, sì. E poi le verificheremo nel tempo.
0: Ma perché ama gli strafalcioni lei?
2: Io sono un po' come Paolo Fox, l'astrologo, dice,
1: non credete,
2: ma verificate.
1: Certo.
2: Che salutiamo naturalmente.
0: Sì, sì, bravissimo. Ecco.
2: Cari amici, anche oggi salutiamo invece Grana Padano, il formaggio italiano dalla storia antica e affascinante.
1: E Grana Padano è così buono da essere il formaggio DOP più consumato nel mondo, con i suoi valori di autenticità, benessere ed equilibrio.
0: Insomma, in una parola, Grana Padano è love ed è un amore da condividere, no?
2: Love.
1: Scusi,
2: love,
1: lei
2: love.
1: Ha condiviso con noi in questi giorni una scaglia?
0: Io tutto condivido.
1: Non lo so. Non lo so.
2: Il cibo un po' meno, se lo tiene per lei.
0: Non è vero.
2: Monella.
0: Non è vero.
2: Andiamo con Goya.
0: Nego.
2: Dai.

0: È inutile, lui continua a provarci, Sam Smith, ma l'acuto come il conte Galeno non lo avrà mai.
1: Allora ce la fa.
2: Voglio dire una cosa, io non sono d'accordo con l'argomento che stiamo per trattare.
0: Insomma, lei non è mai d'accordo con noi.
2: No, oggi in particolar modo.
0: Guardi che è comoda la fascia mezzanotte 3.
2: No,
0: con Vanessa
2: voi,
0: Gray.
2: Per voi è comoda questa fascia, soprattutto per quello di cui stiamo per parlare. Dica, lega il titolo.
0: Ma sa
2: per
0: che
2: favore.
0: Noi l'amiamo, signorina Simone. Allora, vorremmo dedicare la puntata a Angelone Vicari.
2: No. Sì.
0: Specialmente il conte vorrebbe fare.
1: Beh, certo.
0: Sulle 5 barra più cose che amiamo leccare.
1: Sì. Ecco. Ma guardate, ma che è una
0: semplice,
1: roba seria.
0: Ma certo.
1: Cosa che lecchiamo tutti, poi ve lo diremo cos'è.
3: È più difficile da mantenere. Perché noi siamo due città di porto, non siamo fatti per rimanere.

0: Ale è un festival di tamburi,
1: ho capito,
0: con
1: ma che confusione,
0: banni,
1: ragazzi, datemi una calmata che qui dobbiamo chiarire l'argomento, perché
0: bravo,
1: la Virginia,
0: sì.
1: La Virginia, l'area più scabroso di quello che
0: lo dico,
1: che
0: racconta,
1: in realtà
0: lo
1: sono cose innocenti, innocenti, le cinque cose che amiamo leccare: il gelato,
0: oh buonissimo,
1: non si lecca il gelato,
0: lecca.
1: Il lecca lecca, lo dice
0: Chupa
1: il nome,
0: Chupa,
1: lecca lecca, le spatole dopo aver fatto i dolci.
0: Ah, che buono.
1: Ma chi non lo fa? Tutti
0: sì.
1: Lo facciamo.
0: Spatole,
2: ecco,
0: non le
2: questa
0: spazzole.
2: La dica, vada.
1: Questa
2: la dica.
1: Questa non la capisco, questa col dito.
0: Yogurt.
2: È un emoji che indica verso qualcuno.
0: Vabbè, ma allora lei, scusi, vuole guardi. Mettere il dito nelle spatole.
1: No, io non c'è un fico.
3: Pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e nobiltà. Fino alle 15 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
6: E questo?
5: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Whaleful nella balena.
9: Sono nella balena! Aiutatemi!
8: Scopri l'incredibile storia.
10: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
8: Da vivere solo al cinema.
10: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
8: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
13: Arcaplanet, convenienza nostra.
14: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
15: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
14: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo. Come il latte a lunga conservazione e bontà leggera a granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana, da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
15: Questi non me li lascio scappare.
16: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
17: Papà!
16: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
18: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.

0: Bloody Mary, Lady Gaga in Miseria Nobiltà su RTL 102.5. Andiamo subito ad Angelone per
1: vai
0: un boccalone.
1: Certo,
0: dai,
1: subito.
0: Dai, dai,
1: dai. Ragazzi, ho appena girato, ma ho sentito bene?
2: Le
1: cinque cose, le cose insomma che amate di più leccare. Beh, come dice una pubblicità, se non ti lecchi le dita, godi solo la metà. Questo succede quando mangio la cioccolata, che mi piace la cioccolata al latte, quindi cioccolata, dita, lecco tutto, piuttosto che con il dito direttamente il fondo del vasetto dello yogurt.
2: Brava!
3: Ma dai! Buono.
2: Non l'avevamo ancora detto, era l'ultima quella. 102.5
4: Un altro giorno e mi devo svegliare.

penso. Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in mutande sopra il mio

0: No, Shero, Oasis, in misera nobiltà su RTL 102.5. Le 13.42, qualcuno vorrebbe vederla leccare qualcosa?
1: Oh,
0: Conte,
1: mamma,
0: sentiamo un boccalone.
2: Anche no, anche no.
3: Io pagherei per vedere il Conte a una cena classique con la nonchalance, lecca il coltello con cui ha tagliato la carne.
2: No.
3: Uno schiaffo bello e buono al Galateo.
1: Non è nobile.
2: Lo sarebbe, ma non lo faccio. Io anche quando a Firenze mangio la Fiorentina, la tagliata di manzo, non lecco il coltello.
0: Magari la tentazione.
2: Perché poi c'è un coltello apposta che ti porta.
1: E anche quando prende quella al vino rosso.
2: No.
1: Che fa tutto il sughetto
2: no,
1: buono.
2: Però faccio la
0: scarpetta. Cari, dobbiamo ringraziare Grana Padano. E che dite? Ce ne facciamo qualche scaglia? Io ho una fame.
1: Ma magari, Diego, io adoro Grana Padano perché è buono, fa bene con i suoi nutrienti, le vitamine, le proteine, i sali minerali ed è naturalmente senza lattosio. Ottimo per l'alimentazione di tutti.
2: E per condividerlo, perché Grana Padano è anche
0: love, love, love. Si fa fatica a leccarlo perché è proprio più da sgranocchiare.
2: Comunque
0: ovviamente
2: ne mangio davvero in quantità industriale di Grana Padano, ragazzi.
0: Molto bene, state con noi, torniamo tra poco in Miseria Nobiltà con le altre cose da leccare.
4: Pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e Nobiltà fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona perché mia.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
12: Via, via.
11: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
13: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: messaggi di Lazza su RTL 102.5, mamma mia.
1: Ma anche 100 i messaggi delle care, questo e quello.
0: Ah, sì, sì, ognuno ha visto. Vizio nelle care.
1: Nel frattempo ci sono state citazioni, cose, ci siamo un po' distratti dall'argomento. È l'ora di cambiare. Anche
0: sì,
1: per la felicità di Virginia.
0: Assolutamente, perché qua mi smuore nella sedia sprofonda. Però pensate a quante volte facciamo un panino, usiamo una salsa, anche banalmente il ketchup, rimane quel pochettino dal tubetto che fai, non lo lecchi.
2: Ma veramente no, lecchi il tubetto del ketchup?
0: Dai, lo lasci sporco così.
1: Ammetti una cosa.
0: E cosa fai? Tu lo pulisci con lo Scottex?
1: Scusate.
2: Ma piuttosto con un dito, ma scusami.
1: Io faccio peggio a casa, se sono da solo, il tubetto della maionese. Che per me la maionese è un po' come la Nutella per altri.
0: Sì, sì.
1: Io non amo il cioccolato, ma la maionese sì. Mi verrebbe da succhiarlo dal tubetto direttamente.
2: No, ma non si possono sentire queste cose.
0: Anche il latte condensato.
2: Ma siete miseri uno e misero

0: calling, pronto, wherever you will go. RTL 102.5. Allora,
1: scusi, un attimo, ci scrivono: buongiorno RTL Conte, il tubo della maionese è come quello del dentifricio, non si succhia, si spreme.
2: Ma quello del dentifricio lo spremo e non lo succhio, quello della maionese
0: lo spreme e lo succhia.
2: Io che mi espongo e vi confesso, confido i miei peccatucci.
0: Allora aspetti,
2: di gola,
0: stia lì perché andiamo da Claudia al volo, sentiamo.
3: A me piace tantissimo quando faccio magari il panino, il classico pan carré con la Nutella, io abbondo sempre. E quando schiaccio i due pezzi di pane sborda un po' e allora mi piace leccare tutto il
2: sborda
3: contorno.
2: golosona.
0: Segnale orario l'ha preparato,
2: ora lo preparo.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia Plin Plin.
5: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: RTL 102.5 Time.
2: Anche a Magnano in Riviera, in provincia di Udine, sono le 14.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. Papa Leone è in ospedale al Gemelli di Roma, nel pomeriggio sarà operato. Ci dice tutto la nostra inviata sul posto, Maria Paola Raiola.
10: Sì, buon pomeriggio, sarà operato nelle prossime ore il Santo Padre. Al Policlinico Gemelli Leone XIV è arrivato un'ora fa circa. È sceso dall'auto, ha salutato sorridente le tante persone che hanno atteso il suo arrivo a lungo. È entrato a piedi dall'ingresso principale della struttura. L'operazione sarà eseguita dall'equipe di chirurgia toracica del Policlinico. Poi una degenza prevista di una settimana al decimo piano nel reparto solventi appositamente liberato per lui dal momento che gli appartamenti papali sono in ristrutturazione. È sereno, ha ribadito il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Nel pomeriggio nella cappella del Policlinico si terrà una veglia di preghiera guidata dal cardinale Baldoreina. È tutto nello studio.
9: La politica, al Senato il via libera allo scostamento e alla relazione sul documento di finanza pubblica. Bene, abbiamo vinto, ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti lasciando l'aula di Montecitorio. La guerra ibrida all'aeroporto di Norimberga è stato chiuso e l'area isolata a causa di un possibile avvistamento di droni. Alcuni Eurofighter sono decollati e hanno scortato un aereo proveniente da Corfù che è atterrato in sicurezza nello scalo della città bavarese. La Commissione europea ha dato il via libera all'Italia per accedere ai fondi sul programma SAFE per la difesa. Il valore dell'importo dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 miliardi di euro. Si tratta di un prestito a interessi bassissimi che permetterà a Roma di rinnovare l'apparato strategico del paese. E cambiamo ancora argomento, al via questa sera alla festa del cinema di Roma, ci racconta tutto Mario Vai.
11: Fischio d'inizio questa sera all'Auditorium Parco della Musica per la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si apre con Paolo Genovese e il suo film Il rumore delle cose nuove. La trama è semplice: 7 vite, 3 coppie milanesi, un bambino che fa esplodere

0: alle 21 seguiremo tutto su RTL 102.5 con lo speciale Noi Dire Champions League. E adesso tutte le informazioni con Autostrade per l'Italia sul traffico.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 7 Serravalle Genova tra Vignole Borbera e Busalla. Per chi viaggia verso Genova sono 6 km di coda con tendenza all'aumento per lavori alle barriere di sicurezza. Il traffico defluisce su una sola corsia e il tempo di attraversamento della coda è di 45 minuti. Queste al momento le notizie principali, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.

0: la la miseria e nobiltà.
1: Ta ta ta, mamma mia, fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
0: Beh, se abbiamo cominciato con le 5 barra più cose da leccare, no, finiremo con...
1: Amo la Betty, dice sì, Conte, poi esco dalla social TV e vi seguo in TV. Pure io concordo sul tubetto di Maio.
0: Eh sì,
1: la chiama la Maio. Succhiarla direttamente pure io, troppo buona.
2: No, pessimi siete, veramente.
0: Dai, non dica signorina Simpone che lei non ha mai leccato anche il... Allora, sul coperchio dello yogurt,
2: ecco. No. Beh, e al massimo la cosina che si toglie, non il
0: come si chiama?
2: La pelliccola che c'è sotto lo yogurt,
1: anche troppa castità, non va bene.
0: No. Ma allora lei deve stare veramente dalla parte della super nobiltà.
2: Lo so,
0: di là,
2: io sono nobile, voi siete due miserose.
0: Grazie, come no.

0: Grande amore, Joliet, nella seconda ora di Miserabilità, ecco. Alle 14:12 su RTL 102.5. Allora, dopo aver leccato, adesso assaggiamo un po' di sushi.
1: Paolo dalla palestra dice: ciao, contro oggi meglio non commentare. La pensa un po' come la Virgine. Ora che abbiamo argomento, saremo molto più eleganti ed educativi. Andiamo in Giappone.
0: Andiamo in Giappone per 8 cose impensabili che in Giappone sono
1: da
0: regolari.
1: Impensabili da noi.
0: Per esempio, Conte, qual è la prima?
1: No, la prima è incredibile: il telefono tiene il posto, cioè lì nei bar possono mettere il portafoglio, il telefono sul tavolo e allontanarsi per
0: scegliere.
1: Tenere il posto. Da noi ne troviamo 2-3 di cellulari, di portafogli,
2: 4 telefoni e anche 4 persone sedute al tuo posto.
0: Potremmo anche trovare, ma il posto sicuramente no. Però cioè non basta un telefono,
1: perché il portafoglio secondo lei lo ritrova,
0: allora, se è vuoto,
2: impossibile qui.

0: Sei tu la mia città, lo dicono in Negramaro, in misera certo. Nobiltà su RTL 1025. Andiamo ecco. Da Simona per un bel messaggio.
1: Ma
0: vero,
1: sì, perché
0: Conte?
1: Riassume perfettamente il concetto. La cultura giapponese è molto diversa dalla nostra, c'è un rispetto per le persone e per le proprietà
0: certo.
1: altrui che purtroppo qui non abbiamo, e poi le regole loro le osservano sì. con scrupolo, mentre noi cerchiamo sempre un modo per aggirarle.
2: Pensate che in Giappone banalmente se dimenticate la valigia sul treno, una borsa sul treno la ritrovate, cioè vi viene restituita.
1: Non solo, anche poi ne parleremo,
0: anche i soldi.
1: Sì. Quasi sempre
0: è una cultura davvero incredibile
1: ai proprietari.
3: Sì. Pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole, leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e Nobiltà fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
6: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1, il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
8: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
9: La 7 presenta in prima visione TV la serie evento Sky Original M, il figlio del secolo.
10: Anche la vittoria!
9: Dal lunedì 19 ottobre alle 21.15. La 7. Sai cosa vedi?
11: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
12: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
11: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
12: Questi non me li lascio scappare.
13: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
14: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Patek Philippe celebra la sua tradizione con la Watch Art Grand Exhibition a Milano. Un'esperienza immersiva unica, con edizioni limitate dedicate all'Italia. Aperta tutti i giorni dalle 10 fino al 18 ottobre al City Oval City Life Milano. Ingresso gratuito. Registrazione su patek.com o direttamente sul posto.

0: Sacrifice anche The Weeknd in Misera Nobiltà su RTL 102.5. Allora, giustamente, sì, tra le cose impensabili in Italia, che però sono di norma, la normalità della cultura giapponese, c'è un vocalone a proposito, vero Angelone? Sentiamo.
1: No, tra un attimo,
0: no, un pochino.
1: Prima il Conte ce ne dice un'altra.
2: È la seconda, no?
0: La seconda.
2: 4 miliardi di yen restituiti nel 2025 alla polizia, sì, di Tokyo, sono stati consegnati appunto 4,59 miliardi di yen trovati per strada. E il 70% è tornato ai proprietari.
0: Sono tanti, eh.
2: È tanto, sono, ragazzi, tanti. È proprio una questione di cultura.
0: Vede, signorina, sì, Simpone, lì li trova i soldi.
1: Ho fatto il cambio, sono circa 22 milioni. Sì, ho capito, li trovo per strada, ma posso andare io a rubare?
0: Sì, ma vada,
2: no,
0: là.
2: In generale.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Gossipum, Heavy Cross su RTL 1025, mistero e novità. Sì. Andiamo avanti con diciamo le cose veramente che fanno parte della cultura giapponese,
1: allora,
0: che sono impensabili da noi.
1: A 6 anni i bambini vanno a scuola da soli, dalla prima elementare, in metro, con i cambi anche.
0: I cambi.
1: E sullo zaino portano un cartellino giallo che serve a dire al quartiere di tenerli d'occhio. Vedete come sono? Sì, esattamente con quello che succede a Milano.
2: No, ascolti un attimo, la mia migliore amica delle elementari era giapponese, ok? Lei è metà giapponese. E praticamente andava tutte le estati in questo campus estivo in Giappone, in cui provavano tutti i lavori, ma erano piccoli, vede? Avevano tipo 6, 7, 8 anni.
1: Capito?
2: Gli facevano fare tutti i lavori, tipo,
0: beh,
2: che ne so, lavorare in pasticceria, fare il pompiere, l'infermiere.
0: Io la butto lì, tutto. Poi mi risponderete dopo. Perché da noi sembra quasi impensabile anche tra 20 anni?
1: È una questione
0: questo.
1: Culturale completamente diversa.
3: Pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e nobiltà. Fino alle 15 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo. Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
10: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
9: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
11: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. Il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
12: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
13: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
12: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
14: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano.
17: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi,

0: Le canzoni non devono essere belle, no, ma stelle che illuminano giorno, no, e notte, come
1: ragazzi,
0: dice Lorenzo.
1: Come facciamo? Siamo solo al terzo esempio.
0: Domani
1: sono le 8, bisogna fare la puntata.
0: Dai, un'altra, another,
1: allora,
0: another.
1: Niente cestini, niente rifiuti, sì, in Giappone, perché furono tolti dopo l'attentato al gas sarin del 1995. Perché in una delle sacche era nascosta, sì, in un cestino, appunto. Allora, da allora, sì, di regola, ognuno si porta la spazzatura a casa.
2: Beh, a casa gestisce propria.
0: Giusto, giusto.
2: Non così la città è anche molto più pulita.
1: Molto,
0: ma
1: più,
0: certo,
1: pulita.
0: Ci sta. Il problema è che se esci la mattina e te mangi un panino, te mangi la banana, la buccia da banana,
1: ti porti sacchettino a casa.
0: Vai a fare un colloquio di lavoro.
2: Esatto.
0: Mi scusi, questa non è la borsa, dentro è la spazzatura.
1: No, e dentro la borsa ci metti la spazzatura.
0: Ma lei ce l'ha la borsa con il porta spazzatura?
2: Ma dai, la può smettere di dire cavolate, lei, invece, per favore? È dall'inizio della puntata che è
1: ce
2: così.
1: Ce l'abbiamo,
2: eh?
1: I cestini, il boccalone, qua.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Come facciamo a dire tutte le cose impensabili da noi, ma altre, che in Giappone sono...
3: Le altre quattro le diremo domani.
4: Dai,
3: volete l'ultima?
4: Al volo, sì.
3: Dai. Oh, si scusano per 20 secondi di ritardo, i mezzi pubblici.
4: Come
3: è successo.
4: Noi. Sì.
3: Nel 2017 la linea di Tokyo pubblicò le scuse ufficiali perché erano partiti 20 secondi in anticipo.
2: In anticipo.
3: Anche da noi.
2: Ma anche il treno, se ritarda di pochi secondi, poi il biglietto solitamente è rimborsato.
4: Sicuro proprio. L'importante è crederci.

0: Kiss.
1: Ah, bacetti! Che meraviglia, Prince, il nostro Millennium chiude. Misera novità in questo martedì. Questo capolavoro. Allora, dunque, abbiamo aperto con le leccate, abbiamo chiuso col Giappone. Vedete come siamo trasversali da questo punto di vista. Comunque, domani continua.
2: Beh, la seconda ora è stata molto più elegante.
1: Beh, naturalmente. Un po'.
3: Comunque hanno detto che sarà rinominato il programma. I due miseri e la nobile.
1: Stiamo andando verso quell'onda.
2: Dipende dai momenti. L'altro giorno ha fatto una caduta di stile anche lei.
1: Prima di salutarci,
3: risponda a vostro livello.
1: Ringraziamo Grana Padano. E che dite, ce ne facciamo qualche scaglia? Io ho una fame.
3: Sì, Diego, hai proprio ragione. Io adoro Grana Padano perché è buono, fa bene con i suoi nutrienti, le vitamine, le proteine, i sali minerali e anche naturalmente senza lattosio, ottimo per l'alimentazione di tutti.
2: E per condividerlo, perché Grana Padano è anche
4: love.
1: E allora con tanto love vi diciamo di stare con noi tra poco. Biagione Antonacci.
2: Il Biagione
1: con noi su RTL 102.5. Grazie a tutta la regia, grazie al Conte Galera, Princess of China.
3: Grazie. E lo Zappone,
1: a
3: ciao.
1: Domaniche.
2: Ciao.
3: Anche a Opera, in provincia di Milano, sono le 15 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. Il Papa due ore fa è entrato in ospedale al Policlinico Gemelli, dove prima di sera verrà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Il pontefice è apparso sereno e sorridente. Ma sentiamo Raffaella Coppola.
7: All'arrivo al Policlinico Gemelli poco dopo le 13, Papa Leone XIV ha stretto la mano ai vertici dell'ospedale romano ed ha salutato la folla che gli ha rivolto grida di incoraggiamento tra gli applausi. Sereno e sorridente, il Papa si è diretto verso gli ascensori per raggiungere il decimo piano del Policlinico. La sua stanza è nell'ala vicina all'appartamento riservato ai pontefici, che in questo momento è in fase di ristrutturazione. L'intervento chirurgico di questo pomeriggio, cui viene sottoposto Prevost, serve a rimuovere un nodulo a un polmone, come ha riferito a sorpresa lo stesso Santo Padre al termine dell'Angelus di domenica. L'annuncio è stato un fulmine a ciel sereno, ma siamo fiduciosi, ha detto il segretario di Stato Vaticano Parolin. Mentre continuano ad arrivare gli auguri di pronta guarigione da parte di tutto il mondo cattolico, il Papa ha iniziato la giornata del suo ricovero al Gemelli con il lavoro, nominando due nuovi vescovi. La sala stampa vaticana ha spiegato che per ulteriori informazioni bisognerà attendere la serata.
6: Ora la pagina politica, oggi via libera un paio di provvedimenti di natura economica. Allora ci colleghiamo con Montecitorio, linea ad Alberto Ciapparoni.
8: Come previsto, sia Camera che Senato hanno approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio, approvata anche la risoluzione di maggioranza sul documento di finanza pubblica. Questa sera il Consiglio dei Ministri dirà sì al documento programmatico di bilancio, che deve essere presentato alla Commissione europea entro il 15 ottobre e nel quale compariranno i capitoli di spesa della prossima manovra. Da parte sua, in un'aula quasi deserta, il Ministro dell'Economia Giorgetti ha rivendicato la linea di prudenza e rigore dell'esecutivo, mentre per quanto riguarda le misure della legge di bilancio, adesso l'atteso nuovo taglio dell'IRPEF appare in dubbio. Allo studio c'è invece la possibilità di alzare la soglia della flat tax per le partite IVA dopo averla portata da 65.000 a 85.000 euro. Ora si punta a posizionare l'asticella intorno ai 100.000 euro. Si valuta pure un bonus ai fragili per pagare le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. A te Paolo.
6: Grazie Alberto. Sigfrido Ranucci ha postato un video dove lo si vede fare gli scatoloni e lasciare la redazione report di Rai. Ranucci dice: finisce una storia durata 20 anni, raccolgo ricordi che mi hanno accompagnato in circa 500 puntate di report. Siamo al calcio stasera in Champions League, Inter Bruges, Villarreal, Napoli, seguiremo tutto in diretta nel corso di Noi Dire Champions League dalle 21. Domani Feyenoord, Como e Roma Real Madrid. Ha appena parlato in conferenza stampa l'allenatore dei giallorossi Giampiero Gasperini e allora lo ascoltiamo.
9: Per noi è un buon momento, indubbiamente noi abbiamo voglia di misurarci comunque con una squadra che è indubbiamente tra i migliori d'Europa, che ha grandissimi giocatori, è una squadra che ha battuto l'Inter in Champions, una gara di grande prestigio e che vale anche per la classifica.
6: Prima di chiudere un aggiornamento dalla Borsa di Milano che è in leggero rialzo con il FTSE MIB più 0,17%, è tutto grazie ora agli aggiornamenti sulla viabilità.
5: Via Radio.
10: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante sul tratto laziale della 1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano, per chi è diretto verso Firenze, si sono formati

0: tutti di martedì 13 di ottobre 2026. Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con The Flight, come sempre magistralmente condotto da Matteo Campese.
1: Kiri kiri ki, coro coro co, signore e signori, lei è la Zac. Bentrovati, bentrovati a tutti, a voi che ci state ascoltando in radio, magari in macchina, in tanti sono in macchina, magari invece
0: di
1: la
0: nascosto
1: radio...
0: in ufficio con di le cuffiette
1: bellissimo,
0: in palestra.
1: Uno dei miei preferiti, se posso, come modi di ascoltare la radio, ma poi c'è la radiovisione che è al 36 del digitale terrestre, dove vi salutiamo sempre con caro affetto e vi ringraziamo di esserci ogni giorno.
0: Potete seguirci anche su TikTok e su Twitch, soprattutto sulla social TV di RTL 102.5 che trovate su RTL 102.5 Play, la nostra app che se non l'avete... vi perdete un sacco di cose.
1: Ma sì, la possibilità di ascoltare e riascoltare tutto quello che va in onda su RTL 102.5.
0: E anche di essere connessi con noi e di partecipare attivamente, soprattutto quando ci sono ospiti come Biagio Antonacci.
1: Che sarà con noi tra pochissimo.

0: Spirituale su RTL 102.5. Ale. Viaggio Antonacci.
1: Allegra. Se ti sono Milano. Allegra.
2: E poi continua.
1: Non si può dire,
0: no.
1: Non c'è un bip che ogni tanto.
2: Vabbè. Sì, ce l'abbiamo.
0: Siamo in diretta, quindi è un po' difficile trovare. Viaggio, bentornato.
1: Grazie tesoro, grazie amici, grazie. Allora. Grazie per l'invito, intanto, sempre.
2: Oh, sei sempre figo.
1: Dici?
2: Sì, sempre figo.
1: Allegra.
2: Dicono sia quella la medicina.
1: La medicina
2: no?
1: È quella lì, non c'è niente da fare. Bisogna avere un po' di. Sempre questo spirito che ogni cosa che ti succede è una cosa bella, come in questo caso, devi essere non felice di più, devi essere sei fortunato, no? Quindi a ogni evento dobbiamo prepararci al colpo di bellezza e di fortuna che si riceve, quindi non puoi arrivare cupo a un appuntamento così generoso, no? Nei confronti di chi ci ascolta. Quindi lo spettacolo serve anche per fare star bene le anime più incerte. E voi con la radio, io a volte con qualche canzoncina ci sono riuscito. Questo è il bello.
0: Direi proprio di sì. Poi si reduce da un tour che ha avuto un grandissimo successo in location, di quelle veramente da incorniciare. Com'è andata?
1: Ma bello.
0: Freddo,
1: È stato a freddo, sì, infatti ancora sono un po' caldino perché ancora sono sceso da quei palchi da poco. Ma la cosa bella, sai cos'è stata? È che il rapporto non era solo sul palco col pubblico, ma era visualizzare e frequentare tutta la provincia in questi spazi, da Tindari, Lucera al Vittoriale e poi a Pompei, e vivere la comunità non è solo salire sul palco, è conoscere i ragazzi, conoscere le persone, andare nei locali, finire il concerto e andare a bersi una birra dove vanno tutti i local, capito? Mm-hmm. Molto bello, perché è un modo di fare tour completamente diverso che io non conoscevo. Io inizialmente tifavo per questi spazi un po' pochino più piccoli, però ci volevo stare tanti giorni, anche perché volevo conoscere il territorio, così è stato. Quindi è stata una tournée veramente atipica, però che mi ha regalato, è stata forse la tournée che ricorderò in assoluto, sicuramente di più di
2: tutte. Cioè tu le cose simili alle residency, quelle lì non le avevi mai fatte?
1: No,
2: cioè,
1: così
2: tante
1: no.
2: Date una dietro l'altra.
1: L'avevo fatte 3 anni fa sempre al Vittoriale 10, ma così tante, ne ho fatte 40 in 4 posti diversi, non l'avevo mai fatto. E ti assicuro che l'esperienza, ripeto, è bella, perché ripeto, non è solo salire sul palco, ma è stare appunto nel territorio.
2: Viene da pensare che l'ultimo concerto della prima serie in un posto solo, così per logica, ma sicuramente sbaglio, viene da pensare che l'ultimo sia per forza meglio del primo.
1: Beh,
2: perché
1: sì.
2: Impari il luogo,
1: sì.
2: Ha senso?
1: Assolutamente sì. Sì, perché il primo concerto sei comunque ancora un po' spaesato, no?
2: Sì.
1: Sai dov'è l'albergo, magari arrivi il giorno prima, ma non conosci ancora il centro e non conosci la... Quando invece cominci a uscire tutti i giorni, andare, magari mi scrivevano anche su Instagram, no? Delle persone, degli imprenditori o dei negozi,
2: sì.
1: O la farmacia, vienici a trovare, io andavo a trovarli.
2: Ah, che figo.
1: E quindi da Instagram conoscevo le persone che mi invitavano, cioè, gli inviti erano talmente tanti, ma anche a pranzo è successo. Sono stato a mangiare a pranzo da un ragazzo che vendeva olio, volevo, essendo produttore anch'io d'olio, volevo andare a vedere come facevano l'olio. Quindi è stata veramente una cosa bella, interattiva, perché è molto diverso che andare a cantare e basta, è frequentare appunto l'ambiente.
0: Eh sì, essere parte integrante anche del, insomma, del vivere in quella...
1: E della comunità.
0: E del convivere in
1: qualche
0: modo.
1: E convivere!

0: 25 alle 15:14 minuti in the flight. Siamo partiti, diciamo, dalle ultime esperienze di Biagio. Biagio che potremmo chiamare il viaggiatore goloso. Che...
1: Questo mi piace. No, però adesso spiegala, perché no, non perché... vorrei che.
2: No, perché con tutte quelle residency in posti dove poi alla fine è entrato anche proprio in confidenza
0: con la gente,
2: quindi convivendo in qualche modo. E vieni a pranzo, e vieni a cena, e tieni la focaccia, portatene un po' nel camerino.
1: Ma io sono in dieta. Ma no, la dieta non c'è, non esiste la dieta.
0: Certo.
1: Al sud non esiste, figurati. È una parola brutta, non puoi dire sono in dieta, perché poi non ero in dieta, ma per proteggermi dicevo di sono un po' in dieta, perché non posso mangiare sempre carboidrati tutto il giorno. Salato, dolce, salato. Ti svegli la mattina, le colazioni sono allucinanti. È tutto carico di bellezza, perché poi il cibo, parliamoci chiaro, è anche bellezza. Però devi fare anche il tour, devi suonare la sera, devi stare un po' in dieta. Non usare mai questa parola.
0: No, figurati. Immagino che tu sia partito con mezzo tuo e sia tornato con mezzo più grande.
1: Con mezzi altri.
0: Ero
1: carico di salsa, di taralli, di salumi, di formaggi, tutti fatti poi in casa. Quindi. È un'esperienza di generosità. Ecco, la generosità mi ha toccato in questo tour, no? Perché soprattutto ovunque, ma in certe zone del sud, poi mi sa che papà mio è pugliese, e quindi la Puglia, la Sicilia, sul Garda un altro tipo di generosità, più accogliente, ma magari ti offrivano una cena in un ristorante, andavi, insomma, non pagavi mai, capito? E poi Pompei uguale, i dolci, i cannoli, cioè tutto fatto di gesti che per fare star bene l'artista, perché loro mi consideravano una persona che andava a trovarli.
0: Ma il Vittoriale sei riuscito a fare un giro a vederlo, poi anche a visitarlo, o eri soltanto lì?
1: Ho fatto anche il video, Spiritualezza è stato girato lì. Vittoriale è un posto assurdo, se pensi come è stato costruito, se pensi queste peripezie di D'Annunzio, questi suoi desideri che erano accontentati, no? Da parte di chi doveva fare dei favori a lui, e quindi hanno espropriato questa terra a una famiglia per darglielo. Quindi ci sono tutte delle contraddizioni anche morali in questo spazio, però la cosa incredibile è capire quando un uomo desidera qualcosa e se lo può permettere gli viene dato, o meglio, oggi non poteva esistere il Vittoriale, però ai tempi era una questione di conquista, no? Oppure di regalo per geste poi militari, però gesti militari, vabbè.
0: È pieno di cioè c'è una nave in mezzo alla montagna.
1: Ma noi abbiamo avuto un'idea nella nostra vita, sai qual è?
0: Qual è?
1: Quella di vivere con la musica.
0: Bravo.
2: Questa è la più grande. All'album nuovo di Biagio Antonacci, vivere con un'idea.

0: Vivere con un'idea, canzone che trovate nell'album nuovo di Biagio Antonacci, Mustang così.
1: Questa è americana, eh?
0: Oppure Mustang, come preferite. Però insomma è un disco che tra l'altro appena uscito, debuttato al numero uno nella classifica dei CD, vinili, insomma,
1: sì,
0: ha avuto subito un ottimo riscontro, numero uno, bella.
1: Sì. Una bella soddisfazione, sì. Dopo tanti dischi, adesso non mi ricordo quanti ne ho fatti, credo 17, 18, è tanto, Non me lo ricordo davvero, no, a parte gli scherzi. Quindi entrare prima in classifica dopo tutti questi anni vuol dire che ancora, insomma, si cerca di fare delle cose che possono piacere prima al tuo pubblico, quello più fidelizzato, e poi dopo cerchi chiaramente di fai ascoltare la musica a tutti, poi arrivano i nuovi, se ne vanno i vecchi, è tutto un passaggio bello di generazione. La musica è questa e poi rappresenta la vita.
0: E poi nei tuoi live recenti li avrai incontrati, no? Tutti di varie età.
1: Sì, di varie età, brava, questa è una cosa incredibile. Cioè, quando cantano poi le canzoni che non erano ancora magari nati,
2: non erano nati,
1: quando cantano Iris, i bambini che vedi a 10 anni, arriva Iris e loro la cantano vicino ai loro nonni, magari o assieme alla mamma, cioè è una cosa bellissima, è un ricordo.
2: Eh sì, perché puoi vedere proprio quell'immagine di famiglia, cioè, ecco, li vedi, capito? Nella testa, li vedi che sono magari davanti a un monitor con le parole, la canzone va, dai, seguimi, eccetera, eccetera, e diventa un momento di scambio bellissimo.
1: È vero.
2: 15 e 22 minuti, su RTL 102.5, state qui, siamo in The Flight con Biagio Antonacci.
3: Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione, i grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
9: Alle 5 del mattino.
10: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
11: Amore, non rompere le uova.
12: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
14: Whalefall nella balena.
15: Sono nella balena! Aiutatemi!
14: Scopri l'incredibile storia.
16: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
14: Da vivere solo al cinema.
16: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
14: Whalefall, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
17: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
19: Dark Planet, convenienza nostra. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.

0: Biagio Antonacci con mio fratello. Salutiamo il fratello anche di Biagio Antonacci.
1: Fratello e i fratelli anche, Fiorello, che sono, guarda, sono stati incredibili. Abbiamo fatto questo video insieme, no?
0: Sì.
1: E hanno dimostrato una generosità pazzesca e hanno... Mi hanno detto di sì subito, facciamo sto video, chiamiamo Muccino, facciamolo con loro, ha fatto tutto loro, io gli ho dato l'idea e ci siamo trovati in questa casa a fare questo video come se... E poi guardavo la bellezza dei fratelli che comunicano a modo loro, con gli sguardi, no?
2: Certo.
1: Perché non sempre poi alla fine dobbiamo parlare per raccontare l'amore che abbiamo, anche guardarsi ogni tanto, studiarsi, no? E vedevo loro che avevano questo atteggiamento e mi ha riempito il cuore e lì mi sono sentito fratello anch'io, quindi è stata un'esperienza incredibile e li ringrazierò sempre.
2: Tu ce l'hai un fratello nella musica? Cioè non di sangue, ma quello che non te lo spieghi, ma è proprio quella roba lì.
1: Sì, cioè Eros Ramazzotti è il mio fratellone. Perché? Perché veniamo dalla periferia, lui di Roma, io di Milano, siamo nati lo stesso anno, siamo scorpioni, tutti e due, lui 28 ottobre, io 9 novembre, ci sentiamo regolarmente perché abbiamo anche avuto discussioni, abbiamo anche litigato in questi anni, ma ci siamo tanto amati perché alla fine abbiamo vissuto la musica prima come passione e poi come quello che può diventare tra virgolette un mestiere. Quindi, ma lui è diventato ovviamente molto più famoso di me in tutto il mondo molto prima. Io fino a 30 anni, lui già a 19-20 anni era una star.
2: Mm-hmm.
1: E quindi quando lui mi incontrava e mi diceva tutto bene, fai una canzone nuova, dai, devi fare un pezzo pazzesco, devi fare, tu te la devi fare perché canti bene. Cioè, lui mi dava, veniva a suonare la chitarra nei dischi che facevo all'inizio, no? Quindi che non avevano successo, ma lui solo per portare l'amplificatore alla chitarra arrivassi, mettermi in studio e suonava, capito? Gesti di generosità che sono tra persone che fanno lo stesso lavoro, sono delle cose che ti porti dentro tutta la vita.
2: Poi con la chitarra Eros va.
1: Ammazza!
0: Lo salutiamo. Ciao Eros!
1: Ciao Ramazza!
0: Mi raccomando,
1: Ciao. Bravo!
0: Abbiamo parlato dei fratelli, tra poco parliamo anche del papà di Biagio, che ha avuto una via intitolata a Rozzano, tra poco ne parliamo così ci spieghi bene, insomma, quale è stato il contributo di tuo papà a Rozzano. Ma intanto, certe verità, Biagio Antonacci.

0: certe verità. Biagio Antonacci su RTL 102.5. Giustamente Rossana, che ci sta seguendo da TikTok, sottolinea: canzone bellissima.
1: Grazie Rossana,
0: questo
1: grazie.
0: È il tenore dei tanti messaggi che stanno arrivando anche al 378 378 102.5. Ci eravamo lasciati poc'anzi mentre ci cullavamo con questa canzone, parlando di questa bella cosa che è successa proprio pochi giorni fa, no?
1: Sì.
0: Rozzano, sì, una via intitolata a tuo padre.
1: Esatto, via Paolo Antonacci. È stata una sorpresa anche per la mia famiglia, per mia mamma, per Graziano. Il sindaco Mattia Ferretti ci ha chiamato dicendoci: guardate che abbiamo chiesto alla provincia di intitolare, dedicare una via a tuo padre. Siamo stati colpiti da questa, sai, difficilissimo avere delle vie intestate, eh? E ci vogliono dei motivi importanti, più che altro sociali. Infatti mio padre ha sempre passato la vita a Rozzano a occuparsi di disagi, di ragazzi diversamente abili, è stato presidente della GEA, che era questa associazione che si occupava di volontariato nei confronti di persone che avevano problemi, e è stato assessore anche appunto ai servizi sociosanitari di Rozzano. E poi, quando eravamo piccoli, non ne parlavamo prima, si occupava di musica, cioè formava dei gruppi musicali di ragazzini di 13-14 anni, che faceva un festival e poi stava dietro a tutti, cioè cercava: avete fatto le prove, avete organizzato, ci portava a noi con i Falchi Junior, che era il mio gruppo, a fare le prove a Basiglio, quando oggi è Milano 3, un tempo era solo Basiglio, con una strada di nebbia, una strada di 2 metri in mezzo alla nebbia, quando esisteva la nebbia quella pesante. E allora sì, per questo motivo e per tante cose abbinate, poi è stato affondato la Croce Viola, che poi era l'ambulanza di Rozzano, dove anch'io ero volontario, che mi mandava una volta alla settimana. Insomma, ha fatto tante cose, e questo riconoscimento dell'amministrazione comunale ci ha riempito di cuore. E l'ho visto anche attraverso poi i social, ho messo una foto, ma è stato acclamato e tutti si ricordano di quest'uomo meraviglioso che era Paolo Antonacci.
2: Bella, meraviglia, complimenti allora.
1: No, grazie, che mi avete fatto ricordare questa cosa.
2: Che meraviglia. Biagio Antonacci, Non vivo più senza te.

0: beh, anche un po' di pizzica, direi che alla fine.
1: Sì.
0: Sì, dai, gli elementi anche.
1: Sta bene, sta bene.
0: Diceva anche delle origini pugliesi.
2: Vabbè, papà, certo, di Bari. La pizzica non guasta mai, eh?
1: No. Un pizzico?
0: Un pizzico.
1: Quella?
2: Pizzico, un pizzico. Quella? Ma pizzica ci sarà un motivo.
1: Ci sarà
2: eh?
1: Un motivo, perché ti va lì a titticchiare.
2: Allegra Leghe!
1: Sempre! Cari amici, un giorno sveleremo anche per i non milanesi che vuol dire. Ma con calma, che sono cose forti.
2: Sì.
1: 15:40, 378 378 1025 è il numero per comunicare con noi. State qua.
3: Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione, i grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Fammi toccare la luna ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
9: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
8: Perché la ricerca non si ferma.
10: Ma possiamo venire anche noi?
8: Sì! Pittarossopinkparade.it.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
13: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
14: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti, ma non in tutti. Brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
13: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
15: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
16: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
15: La più buona, perché mia.
17: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
18: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
19: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. al fianco delle imprese italiane. Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
20: Via, via.
3: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
20: Cibo, cibo.

raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

0: cercare.
1: Ti penso raramente.
2: Sì, non esageriamo.
0: E te lo dico veramente.
1: Sì, no,
0: occhio,
1: tanti. No, perché cioè, non è che non ti penso. Cioè,
2: la sincerità.
1: Ti penso, ma. Con,
0: sì. Ma già che pensi a come ti penso, vuol dire che pensi. Quindi,
1: sì, pensi me,
0: allegra.
2: Allora, Biagio, senti, noi a tutti gli amici che passano a trovarci facciamo una domanda ricorrente. E la domanda ricorrente è di fatto una richiesta, quasi un'estorsione di una storia, che deve cominciare per forza con eravamo io. Cioè quella storia lì con gli amici attorno. Tu, magari surreale. Tu c'hai un eravamo io?
0: Ma li ho. Certi non si possono dire in diretta. Ma invece la cosa, una cosa divertente, era il 93, eravamo a Sanremo.
2: Sì.
0: Erano i big a Sanremo e c'era un big gigante che era Roberto Murolo. E che era con me, eravamo Universal, credo, ai tempi, sì. E andavamo a fare le radio insieme. Quindi stavo in macchina con lui sul taxi, no?
2: Wow.
0: C'eravamo, c'era un artista davanti, io dietro con Murolo tutto contento, ci andiamo a mangiare, facciamo una mangiata, lui firma due autografi, anch'io, ma distratto. Arriviamo a un certo punto, prima della prossima radio, dell'ennesima radio, io ero lì fermo sulla macchina, lui scende, prego maestro, fa: scusate, ma voi che lavoro fate? Ma voi che lavoro fate?
2: E tu che cosa gli hai detto?
0: Mi momento? Occupo di promozione, sono dell'Universal.
2: Ah, benissimo.
0: Sono morto. Non ho neanche avuto il coraggio di dire: ma sono cantante, sono nei big, anch'io, siamo nei big. Ma voi che lavoro fate?
2: Che lavoro fate?
0: Voglio, ragazzo,
1: chi siete? Ma che portate, no?
0: Avanti.
1: Torino.
2: Capirai.
1: Ma chissà quante storie ha Biagio da raccontare.
0: Le capiremo.

0: permesso, con permesso, io ho bisogno di te.
1: Oh, sembravi quello che la canta.
0: Senza, visto, senza effettini strani che...
1: È bella,
0: sembra uguale la voce.
2: Gliela molla ancora, Biagio.
1: A questo proposito... beh, gliela molla di brutto. Io ho una teoria. Dimmi tu che lo fai, cosa ne pensi.
3: Sì.
1: Secondo me una canzone, se tu la fai voce e chitarra e regge, vuol dire che è a posto con tutto.
0: Tutta la vita.
1: Cioè,
0: ovvio,
1: gli arrangiamenti tanto grandi, no, molto belli, però no, la canzone è la canzone.
0: La canzone la fai chitarra, voce, poi... È chiaro che se hai una voce con una credibilità già storica sei più avvantaggiato, ok? Beh, se invece la canta una persona che magari non ha uno storico ma che sa cantare bene, o meglio, sa esprimersi, per me il canto è espressione, non è una gestione, non è una prestazione fisica il canto, proprio è una prestazione di feeling, no? Se tiene, se reggi chitarra e voce, se ti viene la pelle d'oca, funzionerà sempre, si potrà solo rovinare gli arrangiamenti.
1: Sai chi ti saluta tantissimo? Laura, che
0: no,
1: Pausini,
0: dai,
1: che è venuta. Vabbè. Abbiamo parlato di te con lei qualche giorno.
2: Ti fischiavano le orecchie.
1: Qualche giorno
0: mi fischiano sempre con Laura.
1: Sì.
0: Ma la cosa bella, tu vi parlavamo di Eros prima, e sì, invece la cantante, l'amica che ho è lei, ma è sorella più che amica, è complice, e sappiamo delle cose noi belle che saranno sempre nostre. Quindi è un'amicizia che ci ha legato per tutti questi anni. Iniziata collaborando insieme e invece ora si sostiene con l'amore, che penso sia una delle cose più belle.
2: Hanno fatto anche un tour insieme, no? Avete
0: Laura e Biagio, sì, sì, sì, abbiamo fatto 11 stadi, è stata un'esperienza incredibile. Ecco, lì ci siamo legati ancora di più. Poteva essere anche un disastro, perché sai, quando poi si lavora insieme
1: certo,
0: è pericoloso, pericolosissimo. Invece noi ci siamo amati di più, perché entrambi abbiamo capito che per far funzionare le cose, come vi dicevo io prima, voi due, la coppia fantastica che siete, bisogna avere una sintonia, no? Una sinergia potente.
1: È vero,
0: e così è
1: vero.
0: È stato.
1: È vero, è vero. Ed, bisogna tenerle care le cose che funzionano. Le
2: poi
1: cose
2: ci
1: belle.
2: Sono nuove amicizie, no? Che sfociano come
0: Saif,
2: questa insieme a Saif. Spirituale.
0: Sono

Spirituale, la canzone di Biagio Antonacci con Safe, trovate all'interno di questo nuovo album sito da Mustang. Tra l'altro, grazie, stanno arrivando un sacco di messaggi. Biagio li ha letti tutti i messaggi che sono arrivati sia al

0: 378-378-1025, ma anche sulla social, su TikTok, insomma vari messaggi, tutti molto belli.
1: Grazie ragazzi, intanto grazie sempre per l'affetto che grazie mi regalate venendo qua. Voglio ringraziare Saif perché è stato un ragazzo splendido, abbiamo scritto questa canzone insieme, e voglio ringraziare tutto il pubblico, anche ringraziare anche Giulio, questo grande arrangiatore con cui abbiamo lavorato per l'ultima canzone, ringraziare il pubblico di questi tour, di queste 40 date speciali che ho fatto in tutta Italia. Quindi non smetterò mai di dire grazie, e se può sembrare una parola banale, grazie, ma serve sempre, perché è la cosa più bella che puoi dire quando ti rivolgi a qualcuno che ha fatto qualcosa per te.
2: Avrei solo un'ultimissima domanda.
1: Prego.
2: Scusate, ma voi?
1: Che lavoro fate?
0: Chi siete?
2: Ciao Biagio!
1: Alleger Alleger!
2: Anche a Rozzano, in provincia di Milano, sono
1: le 16:00 e 20 secondi.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. Il Papa è al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per asportare un nodulo polmonare. Ci colleghiamo per tutti gli aggiornamenti con Maria Paola Raiola.
5: Sì, buon pomeriggio. Leone XIV è il terzo Papa a varcare la soglia del Policlinico Gemelli, il terzo ad affidarsi alle cure dei medici della struttura dopo Papa Francesco e prima ancora Giovanni Paolo II. L'operazione alla quale in queste ore viene sottoposto è eseguita dall'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora, ma accanto a lui c'è anche il medico curante Luigi Carbone, che lo ha accompagnato in auto dal Vaticano. All'arrivo al Gemelli tanta gente ha accolto il Papa, che ha ricambiato sorridente. Lui stesso domenica scorsa aveva annunciato ai fedeli in piazza San Pietro durante l'Angelus di dover essere operato per un nodulo ai polmoni. La degenza prevista è di una settimana. In serata ci sarà un bollettino medico. È tutto. Linea allo studio.
4: La politica, il campo largo si spacca sull'Ucraina. Domani, durante le comunicazioni della Premier Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo, i partiti di opposizione presenteranno probabilmente risoluzioni diverse sulla questione del sostegno a Kiev. Intanto al Senato semaforo verde allo scostamento di bilancio e alla relazione sul documento di finanza pubblica. Cambiamo argomento. Inchiesta sulla malavita nelle curve degli stadi. L'ex capo ultramilanista Luca Lucci è stato condannato in appello a 8 anni per associazione a delinquere, assolto invece dall'accusa di tentato omicidio. Giallo in provincia di Salerno, un metronotte è stato trovato morto nella sua auto. Gli inquirenti non escludono l'omicidio. Raffaella Coppola.
6: Il corpo della vittima, un metronotte di 55 anni originario di Eboli, era sul sedile lato guida in una pozza di sangue con una profonda ferita alla gola provocata da un'arma da taglio. L'allarme l'ha dato un carabiniere in congedo che faceva jogging nella zona dell'oasi di Trentova ad Agropoli nel Salernitano ed ha notato la portiera aperta dell'auto scoprendo il corpo. Gli investigatori non escludono l'ipotesi dell'omicidio. Al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire gli spostamenti dell'uomo e possibili tracce del suo killer.
4: Per il calcio ci prepariamo a vivere una serata di Champions League, ci racconta tutto Paolo Pacchioni.
7: Buon pomeriggio. Inter e Napoli hanno perso al debutto in Champions, stasera dunque cercano il rilancio. I nerazzurri, dominanti in campionato, in Europa non vincono da un po'. A San Siro stasera arriva il Bruges, capolista del campionato belga, che in porta schiera l'ex nerazzurro Sommer. Kivu si affida ai titolari, a centrocampo Çalhanoğlu sarà affiancato da Zielinski e Barella, davanti la coppia Thuram, Lautaro Martinez. Dopo un brutto avvio di stagione il Napoli sembra essere tornato in carreggiata, stasera la sfida entra trasferta contro il Villarreal, che nel campionato spagnolo vivacchia a metà classifica. Allegri rilancia McTominay e avanza De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovani a sostegno di Højlund. A partire dalle 21 qui su RTL 105 noi dire Champions League con la radiocronaca dell'Inter e gli aggiornamenti sul Napoli. È tutto, ora il traffico.
3: Via radio.
8: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto laziale della 1 Milano-Napoli tra Guidonia, Montecelio e Ponzano Romano per chi è diretto verso Firenze. 3 km di coda con tendenza alla diminuzione per un incidente risolto. Il traffico transita su tutte le corsie. Ora sulla 7 Serravalle Genova tra Isola del Cantone e Busalla in direzione Genova. 2 km di coda per lavori alle barriere di sicurezza. Il traffico scorre su una corsia con tempi di attraversamento del tratto di 25 minuti. minuti. Sulla 26 Trafori tra Ovada e Masone verso Genova, 1 chilometro di coda per lavori alle barriere di sicurezza, traffico su 2 corsie, tempi di percorrenza di 15 minuti. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto, Poggio Imperiale chiusa in entrata ed in uscita a causa di una manifestazione degli agricoltori sulla viabilità ordinaria. Queste al momento le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buona scuola.

0: 5 minuti dopo le 16. Ole, oh, oh. Questi sono lontani. Non è vero, di Power It's Estate. Martedì 13 ottobre, seconda ora insieme, la Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17 in the fly.
1: Ancora grazie per tutti i meravigliosi messaggi che avete mandato per Biagio Antonacci. Potete continuare a mandarli a noi, quindi no.
0: Fatelo, fatelo. Sì, sì, ma lo faranno.
1: No, non lo faranno.
0: 378-378-1025.
1: Anche su TikTok e su Twitch e nella social TV, come sempre, connessi.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran con Shape of You, forse una delle prime canzoni che l'hanno trascinato in tribunale.
2: Ne ha avute diverse.
1: Insomma, e questa, in questo caso si sono messi d'accordo perché è bastato aggiungere i nomi degli autori della canzone delle TLC, No Scrubs, per mettersi d'accordo. Ma poi, insomma, come sappiamo, la storia ci insegna.
2: A volte basta poco, a volte basta rhymes, dipende dai punti di vista, dipende da quello che è richiesto. Ecco, a volte quello che serve si fa.
1: Eh sì, 16-13 minuti su RTL 102. Pure Bruno Mars ci ha avuto la sua bella dose di giorni in pretura.
2: All'anima, on my soul.

0: Emma con Dimentico Tutto su RTL 1025 alle 16:19 minuti and the fly.
1: Allora, se dimentichi tutto, segnatelo.
0: Mi devo segnare.
1: Segno. Prendi il telefono, segna.
0: Segno. Vado.
1: Domani alle 12.
0: Domani 12, ce l'ho, sì.
1: Luca Argentero.
0: Luca.
1: Lo devi scrivere proprio così. Ah. Luca Argentero. Sì,
0: ecco, dove va la H? Perché mi sento che ce ne sono.
1: Alla fine, come Deborah. Ah. Luca Argentero sarà il nostro ospite in Viva l'Italia.
0: Molto bene, noi lo aspettiamo fiduciosi.
1: Le
0: e con
1: gioie. Grande oggi Biagio, domani Argentero.
0: Eh?
1: Meglio di così.
0: Ale.
2: Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione. I grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da €129 al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo €6.380. Rata finale residua €15.066. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
6: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
9: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera a granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.
10: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
11: Patek Philippe celebra la sua tradizione con la Watch Art Grand Exhibition a Milano. Un'esperienza immersiva unica, con edizioni limitate dedicate all'Italia. Aperta tutti i giorni dalle 10 fino al 18 ottobre al City Oval City Life Milano. Ingresso gratuito. Registrazione su patek.com o direttamente sul posto.

0: fai presto, cara Dua, a dire I don't give. Poi dopo ti arriva l'IMU prendendo casa qui a Milano e mi sa che ne parliamo, perché quella cosa lì ti segna nel momento dell'acquisto.
1: Però insomma non è l'unica, anche Naomi Campbell abbiamo detto.
0: Yes, yes.
1: Insomma, sono tanti che vogliono avere una proprietà e tra un poco i prezzi che ci sono, giusto loro,
0: sì, buon
1: possono
0: punto.
1: Avere
0: buon punto.
1: Delle
0: sì,
1: proprietà
0: sì, sì.
1: Insomma.
0: Sì, sì, faranno un piano regolatore, lei, Naomi, si trovano tra di loro e si regolano, perché almeno qualcuno è regolato. Il New Hit.

Panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

tanto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: per la rubrica band emergenti di questa settimana, Rolling Stones con Rainfall Down, anzi Rain, come sentite?
1: Muscle like Jagger.
0: Un po' di, you know.
1: Proprio ieri l'abbiamo nominata quella canzone dei Maroon 5 perché stavamo così mentalmente cercando di pensare a delle canzoni dove si nominano degli altri cantanti, tipo o comunque personaggi famosi, tipo Nicole Kidman in questo periodo per via di Adele.
0: Adele, vero, Adele.
1: Poi c'era anche Clint Eastwood.
0: Dei Gorillaz.
1: Dei Gorillaz.
0: Molto bella. Io metterei lì Mrs. Robinson con Joe DiMaggio, a un certo punto lo cita.
1: La Madonna, allora anche Vogue, che li nomina tutti, anche l'ultima, Danceteria.
0: Ce n'è di ogni.
1: Se ne avete altri, ditecelo. 378-378-1025.
2: Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione, i grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
9: La 7 presenta in prima visione TV la serie evento Sky Original M, il figlio del secolo.
10: A chi la vittoria?
9: Dal lunedì 19 ottobre alle 21.15. La 7. Sai cosa vedi.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
14: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
15: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Rumor has it. Prima diciamo di Adela.
1: Sì.
0: O Adela, se preferite, adesso Adele.
1: Che è nei rumors, appunto, sì, per essere tra i prossimi artisti protagonisti del Super Bowl. Cioè, nel senso che se ne parla. Se ne parla da un po' di tempo. È sempre lì che, ma tu mi dai questo, io ti do quest'altro, ma ci mettiamo d'accordo, ma quel giorno c'ho judo, cioè sai quelle cose lì. Uno deve anche mettersi con gli impegni. Ah,
0: ringraziamo Daniel che ci ha suggerito, tra le canzoni che hanno nomi di personaggi famosi, Barbra Streisand dei Dark

0: Yeah. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Quindi come siamo messi con le parole?
3: Ce ne sono tante, mica con Grace Kelly.
2: Ah, giusto.
3: Anche intanto Dustin Hoffman, non sbaglio, un film.
2: Le citazioni nelle canzoni.
3: Però pensavo, Taylor Swift ha fatto una canzone per Elizabeth Taylor, sì, una per Tim McGraw, perché non farne una per Tina Turner?
2: E con l'angolo dello scarabeo è tutto, amici, no. Millennium. Let me say the same, baby.

0: originariamente una canzone dei primissimi anni 70 di Al Green, nella versione con questa voce graffiante della compianta Tina Turner.
1: Il nostro Millennium Meet che ci dà appuntamento a domani e ci permette di salutarvi, amici. Grazie per l'ascolto, ovviamente. Grazie anche ad Angelone Vicari ed Anthony Lopponte from the block in regia. Grazie, Zach.
0: Come diceva Jennifer Lopez, non guardare i diamanti che ho, perché sono sempre...
1: No, con Anthony non c'è problema, quello guarda.
0: Non c'è pericolo. A domani!
2: X-Factor 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere ai live e alla finale. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: RTL 102.5 Time.
0: Anche a Misano Adriatico, provincia di Rimini, sono le 17.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. Il Papa da 4 ore è al Policlinico Gemelli di Roma, già oggi l'intervento per rimuovere un nodulo al polmone. Sentiamo Raffaella Coppola.
6: È un intervento chirurgico breve, durerà circa un'oretta e mezza, spiega il dottor Francesco Tassone, dermatologo del Policlinico Gemelli. Così come breve si prevede la degenza, si parla di una settimana, aggiunge, ma potrebbe uscire anche prima. In serata avremo il bollettino medico sull'operazione di Papa Leone XIV per la rimozione di un nodulo al polmone. Una folla emozionata ha applaudito il suo arrivo all'ora di pranzo all'ospedale dei Papi. Per Prevost oggi si è tenuta una preghiera speciale all'interno dello stesso policlinico, incoraggiata da Don Nunzio Currao, uno dei cappellani dell'ospedale. I social letteralmente abbracciano Leone. In due giorni sono stati 5.700.000 le interazioni sul tema della malattia del Papa. Le emozioni dominanti sono l'affetto e la solidarietà. Italia è Stati Uniti, i paesi che registrano più conversazioni.
5: Ora la politica, mentre il campo largo cerca una non facile intesa sull'Ucraina, il centrodestra si concentra su temi economici, alle 19 ci sarà un consiglio dei ministri e allora in collegamento da Montecitorio c'è Alberto Ciapparoni.
7: Eh sì, è così, mentre in un'aula quasi deserta il ministro dell'economia Giorgetti evidenziava la linea di prudenza del governo, il Parlamento approvava la risoluzione di maggioranza che permette all'esecutivo lo scostamento di bilancio, approvata pure quella sul documento di finanza pubblica. Stasera, come dicevi, il CDM che dirà sì al documento programmatico di bilancio, così come all'autonomia differenziata per Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto. Intanto nella legge di bilancio ora un nuovo taglio dell'IRPEF, è in dubbio probabile una flat tax per le partite IVA più alta fino a 100.000 euro, senza pure un bonus ai fragili per le spese mediche. La Commissione europea nel frattempo ha dato l'ok al piano SAFE per l'Italia e il campo largo, come accennavi, si spacca domani per le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. I partiti di opposizione presenteranno ognuno una risoluzione diversa sul sostegno a Kiev, niente documento unitario, come al contrario è avvenuto oggi quando una stessa risoluzione sarà firmata da PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa. A te Paolo.
5: E nel calcio stasera Champions League, via Real Napoli e Inter Bruges, sulla partita dei nerazzurri Andrea Salvati.
8: Primi tre punti in questa Champions League dopo la sconfitta all'esordio contro il Real Madrid e tornare alla vittoria in Europa a San Siro dopo 342 giorni. L'ultimo successo al Meazza per l'Inter in Champions è infatti quello contro l'Hejrat Almaty per 2-1 di quasi un anno fa. Dominante in campionato anche con le seconde scelte, per la sfida di questa sera contro i belgi del Bruges Kivu si affida invece ai titolarissimi: Martinez in porta, Bastoni, Akanji e Bissek in difesa, centrocampo con Çalhanoğlu, Di Marco, Barella e di probabili Diouf e Zielinski, davanti la coppia Lautaro-Thuram. Il Bruges dell'ex Sommer non è da sottovalutare, primo in campionato in Belgio, ma come l'Inter è sconfitto all'esordio in Champions 3-2 in casa contro l'Aston Villa. Fischio d'inizio alle 21 con radiocronaca integrale qui su RTL 102 5.
5: Viabilità.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da 199 euro al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
10: Volkswagen.
4: Via Radio.
10: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Liguria, andiamo sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Genova Nervi ed il bivio con la 7 Serravalle Genova in direzione del capoluogo ligure. 3 km di coda con tendenza all'aumento per un autobus fermo in avaria. Il traffico defluisce su una corsia. In Lombardia sulla 4 Milano Brescia, tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni, per chi viaggia verso Brescia, coda causata da un tamponamento tra tre auto. Il traffico transita su due corsie. Andiamo sulla 7 Serravalle Genova, tra Ronco Scrivi e Busalla in direzione di Genova, 1 km di coda in diminuzione per lavori alle barriere di sicurezza. Il traffico transita su una sola corsia. Sulla 26 dei Trafori, ora tra Ovada e Masone verso Genova, 2 km di coda in diminuzione per un incidente risolto. Traffico che scorre su tutte le corsie.

0: su RTL 102.5. Very normal people.
1: Eccoci qui, ciao, buonasera e apriamo un po' queste voci un po' da cantina. È il 13 ottobre, stamattina avevo un po' di febbriciattola.
2: È già arrivata?
3: Si è arrabbiato Anthony, te lo dico.
1: Sì, vabbè, ma lui si arrabbia sempre.
2: Sempre,
1: è musetto così. Stamattina avevo un po' di febbriciattola.
3: Non me l'hai detto perché hai paura che io poi
1: un po' di mal di gola.
2: Qualche giorno potremo sapere da chi viene, quindi secondo in quegli studi.
1: Ma del resto, come si chiama? Fa caldo, fa fra. Ho guardato Le prigioni del tempo fino a venerdì, belle bellissime, con punte anche di 27-28 gradi ancora.
3: Al nord.
1: No, è un po'.
2: Pensavo verso Palermo, dalle parti vostre non c'è già la neve.
3: Ma che neve, Cianna, qui guarda, oggi pomeriggio ha ragione Nico. Mentre stamattina la temperatura oggettivamente era freschina, subito dopo pranzo io ho tolto tutto.
1: Sì, faceva caldissimo. Guarda, stavo leggendo adesso che Bertolaso ha detto che il bambino, quello di cui vuoi neonato, quello lì abbandonato, vorrebbero chiamarlo Leone.
3: Bello, bello, proprio oggi sembra molto molto carino. Cara Nico, però.
1: Allora, salutiamo Grunland. Stiamo parlando tutta la settimana e lo faremo anche per i prossimi giorni, che con la sua filosofia del benessere naturale ci invita a prenderci cura di noi stessi partendo proprio dai nostri piedi.
2: E infatti le calzature Grunland si adattano perfettamente in modo naturale alla nostra camminata, grazie anche alla sua brevettata leggera e flessibile, belle per la città, l'ufficio, ma anche per weekend in totale relax.
3: Collezione autunno-inverno già nei negozi e su grunland.com.

0: sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Madonna. Ti piace Madonna?
1: Sì, sì, moltissimo. Senti, ieri eravamo in onda con i Pooh, sì. E ieri che è stato trovato il neonato, vero?
0: Ieri pomeriggio, intorno alle 16,
1: qualcosa del genere.
0: Ah, guarda.
1: Un neonato lasciato lì, ancora con
2: in un parco.
1: In un parco con la placenta in un sacchetto, insomma, proprio mollato lì.
0: Assurdo.
1: Allora, Bertolaso oggi ha detto che gli piacerebbe chiamarlo Leone, così come augurio anche al pontefice, e il bambino sta bene. Però ieri ragionavamo con Fulvio, no? Ma mollatelo in ospedale?
0: No, guarda, è qualcosa che nel terzo millennio ancora si possa cadere in questi abissi di ignoranza.
2: Per fortuna ancora è vivo.
0: È accettabile ed è stato un miracolo.

0: Gran canzone di Justin Bieber su RTL 102.5, anche in radiovisione sui nostri due canali, il 736, ciao, nel Bucchi Sky o il 36. Come state oggi? Martedì 13 novembre. Come vi andrà la vita? Allora, se dovessimo guardare i dati Istat, dopo li guardiamo, no? Guardiamo invece qualcosa di un pochino più carino. Le vacanze. Gli italiani mettono via con grandi anticipo i soldi per andare in vacanza, a cui difficilmente si rinuncia.
1: Meno male, caro.
2: Anche perché
1: Gianna,
2: ci stiamo organizzando obiettivamente. Qualcuno che magari vuole andare a vedere, sai, i villaggi di Natale, già se ne parla, sì, si organizza da adesso, paga di meno. Soprattutto con i figli minorenni, se non ho capito male.
1: No, in realtà da questa indagine emerge che fra chi non rinuncia a viaggiare, ovviamente chi sta meglio di denari, vabbè, grazie.
0: I ricchi... Che problemi hanno?
1: I ragazzi, bravi,
0: i millennial, bravi, per l'87%.
1: Famiglie con bimbi piccoli.
0: Famiglie con bimbi piccoli si mettono via soldi e si va.
3: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
6: Papà!
5: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: Sostituiscio!
7: Leo, si dice sostituiscilo!
6: Sostituiscio!
8: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Da 25 anni con ING. Puoi!
10: Sì, ma cosa?
9: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
10: Ah, e per i risparmi?
9: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
10: Mica male!
9: E allora scegli ING.
10: Vado subito su ing.it.
9: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
14: Sognare una vacanza d'inverno?
15: Previsto.
14: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
15: Inaspettato.
14: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
15: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
14: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
16: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
17: Da Arca Planet, convenienza nostra.
18: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
19: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro,
20: ci basta il nostro suono preferito.
19: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
22: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
23: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
24: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
23: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
24: Basta che sia un Qashqai.
25: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
24: Wow, una bomba!
23: Tranquilli, intendevo l'offerta.
25: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: Anna da Roma, non ci stai dicendo niente oggi, eh?
1: In che
0: sei
1: senso?
0: Un po' silenzioso.
1: Ma io lo so perché.
0: Cosa stai covando?
2: Non sto covando nulla.
1: No,
2: ma
1: che, no, tu covi perché il weekend è nulla. Stato lungo.
2: Piacevole.
0: Beh, intanto ci sono notizie importanti sulla minicar a Roma.
1: È vero, ecco. E non ci hai detto nulla. E
2: ci sono notizie importanti, tipo hanno trovato i due?
1: E non so se non lo sai tu.
0: Se non lo sai tu, le sai
2: che
0: lo so.
2: Sono giornalista.
0: Hanno trovato la minicar, anche un cappellino.
1: Vedi.
0: Comunque, questi qua, la banda della minicar, erano in giro a dare
2: spintoni,
0: a 7 persone.

0: Senti, non mi risulta, dobbiamo cercare, ma non credo che dagli Stati Uniti e da Trampone siano arrivati gli auguri al Papa.
1: Non ne ho notizia.
0: Mi sembra di no, che ho letto prima.
1: Aspettiamo,
0: niente.
1: Dai,
2: che viaggia talmente tanto ultimamente, magari è per quello.
0: Sì, certo. Cambiamo un attimo discorso invece. Ieri pensavo alle serate invernali, ci siamo tra un pochino, non so voi, però io alla sera ho sempre quel freddino ai piedi, quell'umidità, no?
2: Guarda, Nico, vuoi un consiglio? Pantofole ciabatte Grulland. Sono morbide, calde, colorate, realizzate con materiali naturali e sostenibili, avvolgono il piede e grazie ai plantari anatomici danno sostegno e leggerezza.
1: Allora, io ti vedrei bene anche con i Sabot Grulland in sughero naturale per essere, caro amico, glamour a casa. Ah, io adoro il sughero naturale, ma anche super cool nelle occasioni mondane.
0: Beh,
1: trovi
0: certo,
1: la collezione
0: io...
1: insomma, stiamo parlando con una maestra.
2: Ci
1: la
2: sta.
1: Collezione autunno-inverno nei negozi e su grulland.com.
0: ok, grazie mille.
3: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Che fai?
6: Lavoro per la salute del corpo.
5: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
6: Al massimo, una particella.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
9: Whalefall nella balena.
10: Sono nella balena! Aiutatemi!
9: Scopri l'incredibile storia.
11: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
9: Da vivere solo al cinema.
11: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
9: Whalefall nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 9,08, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
14: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
15: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
16: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
15: La più buona perché mia.
17: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
18: Da 25 anni con ING. Puoi.
19: Sì, ma cosa?
18: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
19: Ah, e per i risparmi?
18: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
19: Mica male!
18: E allora, scegli ING.
20: Vado subito su ing.it.
21: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
22: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con il venerdì da paura!
23: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1+1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
24: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: parla di grandissime aspettative. Siena Spyro con Great Expectation alle 17.54 minuti. RTL 105 con Nico, Fulvio Giuliani e Chan. Meglio abbassarle, secondo me, le aspettative.
1: Bravo, non farsi è vero.
0: Troppe sì. grandi aspettative.
1: Perché così, se uno esagera, poi quasi sempre resti deluso. Invece.
2: Sì,
1: normale.
0: Medie comunque.
1: Non basse, mai basse, perché no?
0: No, basse la
2: non
0: vivi
2: male.
0: Non
2: sono d'accordo.
1: No, tu punti sempre.
2: No, non è che io punto sempre. Punto.
0: Ma poi non rimani delusa troppe volte?
2: Vabbè, pazienza, ma troppe volte. No, troppe
1: poi,
2: volte
1: sai,
2: no,
1: dipende
2: dai.
1: Anche dall'ambito.
2: Esatto.
1: No, attenzione, specifichiamo.
2: Quello è da definire, perché tu stai parlando d'amore, ho idea.
1: No,

0: seratona sportiva stasera, eh.
1: Ma molto seratona, qui su RTL 102.5. Ne stavamo parlando con Paolo Pecchioni, che fra poco condurrà, come solo lui, cara Nico, sa fare.
2: Hai abbassato la voce per parlare di Paolo Pecchioni, che farà il giornale orario comunque.
0: Vedi. No, però
1: mi è piaciuto molto. Torniamo le partite, al calcio. C'è l'Inter che gioca in casa con il Club Bruges.
2: Voilà. Secondi nel campionato belga, attenzione al Bruges.
1: Sì, assolutamente, sì, anche se vorrei dire, mi sta anche un po' ingigantendo. Tre soldi non è Maradona.
2: Occhio a Tre soldi, occhio a Virchini.
0: Vabbè, dai, litigate dopo. E poi gioca
1: Napoli, gioca Villarreal.
2: Occhio a Gay, occhio
0: a Batosta. Che Batosta.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
6: RTL 102.5 Time.
1: Anche a Front, provincia di Torino, le 18 in punto.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Buonasera da Paolo Pacchioni. Il Papa è ricoverato presso il Policlinico Gemellaro.

0: Melli di Roma in queste ore viene sottoposto all'intervento chirurgico per rimuovere un nodulo al polmone. Sentiamo Raffaella Coppola.
1: A sostenere il pontefice nelle ore in cui viene sottoposto all'intervento chirurgico per asportare un nodulo al polmone, le preghiere dei fedeli di tutto il mondo. In particolare, proprio in questi minuti, il cardinale Reina presiede la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Gemelli. In simultanea, preghiere in tutte le parrocchie e diocesi di Roma. L'equipe di chirurgia toracica che interviene sul Papa è guidata dal professor Stefano Margaritora, accanto al Santo Padre, il medico personale Luigi Carbone. Il pontefice è arrivato all'ora di pranzo al Gemelli in auto ed è sceso a piedi da solo sul piazzale, dove è stato accolto dai vertici dell'ospedale. Apparso sereno e sorridente. La degenza di Prevost, il post operatorio durerà circa una settimana, forse meno. Non sarà nella suite papale, che è in ristrutturazione, ma sempre al decimo piano del policlinico, noto anche come Vaticano III. Il primo bollettino medico è previsto in questa serata.
0: Tra un'ora il Consiglio dei Ministri. Poco fa però è stato cambiato l'ordine del giorno, non c'è più l'illustrazione delle linee della manovra. Ora sentiamo come ha chiuso la giornata la Borsa di Milano. Da Piazza Affari c'è Marco Castelletti, buonasera.
2: Buonasera, chiusura contrastata per le borse europee. Piazza Affari leggermente positiva, più 0,04%. Meglio il FTSE Italia Mid Cap, più 0,35%. Tra le blue chips si distinguono Telecom Italia, più 2,99%, e Unipol, più 1,93%. In controtendenza Tecno Probe, meno 5,1%, e ST Micro, meno 3,85%. In diminuzione lo spread BTP Bund a 106 punti. Stabile infine il petrolio a $106 al barile. Dal SEC Data Analytics è tutto. Buona serata.
0: A Roma apre i battenti la festa del cinema e l'attrice Susan Sarandon cerca di sensibilizzare tutti su quanto sta avvenendo a Gaza. Sentiamo Mario Vai.
3: Susan Sarandon torna a parlare di Gaza e lo fa da Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, dove oggi ha presentato The Accompanist, diretto da Zach Woods. L'attrice ha detto: mentre parliamo, migliaia di persone continuano ad essere uccise, i bambini vengono colpiti alla testa dai cecchini, sepolti vivi, lasciati morire di fame. Non possiamo permettere che diventi normalità, per questo è importante farsi arrestare. Un riferimento al suo fermo lampo a New York durante una protesta contro l'intervento di Netanyahu all'ONU, e poi l'appello: servano film, piazze e giornalisti per tenere accesi i riflettori e ottenere un vero cessate il fuoco.
0: Ne abbiamo parlato poco fa, stasera il calcio su RTL 125, un nuovo appuntamento con noi di Champions League alle 21, due le italiane in campo. L'Inter riceverà San Siro e i belgi del Bruges, il Napoli giocherà in Spagna col Villarreal. Domani poi Roma-Real Madrid e Feyenoord-Como. A proposito di Roma, una sola giornata di squalifica per Malen. Intanto il Venezia ha esonerato l'allenatore Giovanni Stroppa. Per la sua successione circola il nome di Davide Nicola. Ora la viabilità.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da €199 al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
5: Volkswagen.
6: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto campano della 1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la diramazione di Capodichino e quello con la 3 Napoli-Salerno, per chi viaggia verso Napoli, 3 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente che vede coinvolte un'auto ed una moto. Ci spostiamo in Liguria, andiamo sulla 7 Serravalle-Genova, in direzione di Genova. Tra Busalle e Bolzaneto, coda per un camion fermo in avaria e traffico su una corsia. E tra Bolzaneto ed il bivio con la A10, 1 km di coda per un incidente tra un camion ed un'auto. Ora sul tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto, in direzione Ancona, tra Pescara Nord e Pineto, 2 km di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 20 minuti. Queste al momento sono le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.

0: mettiamo la museruola, niente. No, per esempio, è appena cominciato l'intervento chirurgico
1: del Papa Santo Leone, Padre.
0: Proprio in questo istante, flash dell'Ansa, quindi lo riportiamo.
1: Il primo bollettino medico verso le...
0: E sarà questa sera.
1: Sì, sì, sì. Sì.
2: Hai visto quanta gente lì fuori a Gemelli ad aspettare, a vedere, a capire,
0: tutto il mondo.
1: Ma anche lui, insomma, che... insomma,
0: è il Papa, vabbè, ragazzi.
2: È comunque il Papa,
1: tu
2: certo.
1: Dici, vabbè, fa il suo lavoro, però, insomma, è un uomo, no? Certo. Quindi si porta anche... Un bacio e un abbraccio.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è.

0: Harry Styles, le 18:12 minuti, RTL 102.5, oh, As It Was. Male. Ragazzi, torniamo a goderci le multe cartacee, però, secondo me.
1: Ragazzi, torniamo
0: è una grande scuola, ma anche una grande famiglia.
1: Mamma mia. Allora, tornano le multe di carta a Milano, dice, perché erano sparite. Sì, erano sparite nel 2023.
2: Io l'app vengo sommerso da notifiche di multe.
0: È così che
1: io
0: arrivano.
1: Non so dove mi arrivano le mie.
2: Sì, il fascicolo del cittadino.
1: Vabbè, quel che l'è.
0: Ma perché tornano?
1: Perché tornano? Perché il comune dice hanno una funzione deterrente.
2: Sì, quindi.
1: Però ci sono anche quelli che, attenzione, te la strappano.
2: Purtroppo.
1: Oppure se la prendi tu la metti con la macchina dietro.
0: Ecco, questa è una bella idea, magari la paga quella persona.
1: La rubia quella davanti la metti sulla tua.

0: Sera, mi è uscita mica male.
1: Nicoletta.
0: Allora, sulle multe che tornano a Milano cartacea eccetera, volevo fare un saluto agli ausiliari del traffico. Attenzione, non si possono offendere perché sono pubblici ministeri, pubblico ufficiali, scusami. Però ci sono delle robe che non possono fare,
1: Tipo
0: se un'auto è in divieto di sosta, però non intralcia le aree in concessione, le corsie riservate, bla bla bla bla.
1: Sì.
0: La multa può essere illegittima o impugnabile. Quindi ci sono delle cose che non possono fare.
2: Addirittura io pensavo che la multa in quel caso ci fosse, basta, no? Quello non lo possono fare.
1: Interessante,
2: no.
1: Anch'io non lo sapevo. C'è una limitazione al loro potere.
0: Ma questo non possono farle.
3: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
6: La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
9: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
9: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
10: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
11: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
14: Da 25 anni con ING. Puoi?
15: Sì, ma cosa?
14: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
15: Ah, e per i risparmi?
14: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
15: Mica male!
14: E allora scegli ING.
15: Vado subito su ing.it.
14: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
16: Sostituiscilo.
17: Leo, si dice sostituiscilo.
16: Sostituiscilo.
15: Leo ha ragione.
17: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
18: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
20: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
21: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Renegades RTL 102.5 a Roma c'è Cianna, il futuro.
1: Diciamolo, mi piace sentirmelo dire.
0: Aspetta
1: diciamolo.
0: Un attimo, cioè, dai. Non so se hai visto il gesto di Nico e...
2: lasciamo stare.
1: No,
2: volevo parlare di questo attacco. Guarda, è incredibile questo attacco informatico che ha colpito i sistemi, i frigor, dai, sì, di tutti i supermercati, di molti, quasi tutti i supermercati francesi. Praticamente gli hacker cosa hanno fatto? Hanno cambiato la temperatura, hanno portato i gradi fino a 50 e quindi tutta la roba, tutto il cibo che è andato a male, tutto danni, da buttare, danni per milioni.
1: Sembra un film comunque,
2: no,
1: uno neanche
2: se brutto. Sul cibo no, dai,
1: ci viene in
2: sul
1: mente.
2: Cibo no.
0: Guardate, questo a ricordare a noi tutti le esigenze di sicurezza, come ormai la nostra vita, piaccia o non piaccia, ci possiamo, sì, spaventare, fate quello che volete, passa da lì. Cioè passa dall'esigenza di proteggere i dati, di proteggere le infrastrutture.
2: Sì, però ti posso dire, sul ragazzi, cibo no, pure gli
1: sul cibo no, ma secondo te ma un cyberattacco, figuriamoci.
0: Ma secondo te l'hacker russo si preoccupa del nostro cibo?
1: Temo di no.

0: Fugees su RTL 105. Ciao, buonasera, grazie per ascoltare la nostra radio, che è qui 24 ore su 24, siamo sempre dirette, bla bla bla. Parliamo qualche volta, la prossima volta ti faccio meccanismo, della magica. Però stavo leggendo lo strano caso della Lazio, no? Che è capolista, però è una squadra che, leggevo, si sente molto sola.
1: Sì, perché? È una contestazione storica dei tifosi della Lazio contro il presidente Lotito. Allo stadio non va nessuno.
2: Ormai da anni.
0: Ma perché?
2: Poi.
1: Perché detestano il presidente.
2: Sono, no? in discussione da veramente da tanto tempo.
0: Cioè, i Ringhio Boys vincono nel deserto.
1: Ve lo dico, tra ultras e Lotito tutta la vita Lotito, io sereno.
3: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
9: Sì.
8: E questo?
9: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
12: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
13: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 9,08, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
14: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
15: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
14: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severmini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
16: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
19: Via, via!
18: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
19: una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, vi piacerà condividere con una luna forte e amica l'energia del momento. Amerete lasciare che le emozioni vi portino lontano, senza paura e con nuove speranze. Cari Toro, Mercurio vi spinge a parlare, forse per raccontare le vostre incertezze, forse per discutere meglio di cose che vi stanno a cuore. Impossibile tacere, difficile non dire. Amici del segno dei Gemelli, l'opposizione lunare rappresenta una vera sfida al vostro modo di essere, alla capacità che avrete o meno di abbracciare occasioni, di andare fino in fondo con certe verità. Cari Cancro, divertitevi a osservare come nelle piccole cose e nei dettagli anche più insignificanti possa nascondersi un mondo, possano esserci mille verità e spiegazioni. Cari Leone, la luna vi è amica, vi riscalda il cuore, vi aiuta a vivere meglio ogni cosa. Sarà facile vivere amori e passioni, dando spazio all'avventura e al coraggio del fare. Amici del segno della Vergine, certe situazioni potrebbero imporvi di uscire per un momento dalla vostra comfort zone per affrontare verità e situazioni senza fare sconti. Siate coraggiosi. Bilancia, il potere della parola è immenso, qualcosa che potrete forse sperimentare ora dicendo cose che avranno effetti speciali e che si faranno ascoltare. Scegliete con cura. Cari Scorpione, da una parte la luna che vi spinge ad agire con sicurezza, per contro Venere che rappresenta un ostacolo, che vi parla di persone che frenano, che non vi lasciano liberi di fare. Sagittario, bello convivere con una luna tanto capace, così forte e impavida, luna che vi farà sentire capaci di tutto, sempre coraggiosi con il presente, con le persone e verità. Capricorno, Saturno e la luna si parlano, dicono e si raccontano. Per questo potrete contare su un cielo per amare, per incontrare le persone che vi interessano e che brillano. Acquario, siete in vena di costruire sogni e impegnarvi per dare un senso al futuro, per gettare le basi di nuove fortune. La vostra ambizione va lontana senza dimenticarsi della realtà. Infine, cari Pesci, vi sentite molto sensibili alle cose del lavoro, agli impegni e al dovere, una sensazione accesa da questo cielo che vi suggerisce però anche di aspettare e di non avere fretta.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: E io, sapete che sono sincera, che c'è un bel millennium a chiudere un password di questa sera. Un po' stanchino, devo dire.
5: Ci fa sognare però questo millennium.
4: Ciana ha battuto la fiacca. Io sono un po' febbricitante. Tu sei l'unico, devo dire, che ha tenuto su il pennone di password.
6: No, ho appena chiesto alla nostra direttrice un sostegno farmacologico.
4: Ti fa male la testa?
6: Ci aspetta la serata di Champions.
5: Però è lunga stasera, è vero?
6: E quella è colpa di Cianna.
5: No, come colpa di Cianna? Ha detto che è una febbriciattola.
6: No, perché tu batti
4: la fiacca. Mi fa innervosire, mi fa venire male di testa. Dai, va.

0: Allora, chiudiamo passo di questa sera mandando un bacio al Papa, però mi è venuto in mente un sacco di altre persone non stanno bene, un sacco di altre persone saranno appena uscite dalla sala operatoria, lui ancora, eccetera, quindi forza ragazzi, coraggio, mi raccomando.
1: Anche perché è una fase importante questa, che appena esci dalla sala operatoria, una fase in cui sei ancora un po' così dai farmaci, tanta gente lì fuori sta dando amore comunque fuori dal gemello.
0: Bene,
1: no?
0: Bene. Allora, noi chiudiamo ringraziando il nostro sponsor, che sono le calzature Grunland, che sono perfette per il benessere dei nostri piedi e quindi di tutta la nostra persona.
1: E poi le calzature Grunland hanno uno stile contemporaneo, glamour, elegante e confortevole. Grazie alle suole brevettate leggere e flessibili, la camminata è naturale ad ogni passo.
2: Scoprite allora la nuova collezione nei negozi e su grunland.com.
0: Allora Fulvio, quando è che fai gli esami del sangue?
2: Oh mamma mia!
1: È importante però, non sottovalutare.
0: Oh, allora, due o tre anni che non li
2: stasera,
0: fai.
2: No, non è vero. Stasera sono concentrato sulle partite
0: dai,
2: di calcio.
0: Dai.
2: Inter Bruges o Club Brugge e Villarreal Napoli qui su RTL 102.5.
3: X-Factor 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere ai live e alla finale. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: RTL 102.5 Time.
2: Anche a San Leonardo, provincia di Udine, le 19 in punto.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Buona serata da Ivana Faccioli. Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma, è in corso in questi minuti l'intervento per asportare un nodulo al polmone, i fedeli sono in attesa del primo bollettino medico. Raffaella Coppola.
7: Papa Leone XIV è in sala operatoria, la notizia a meno di un'ora fa è trapelata da fonti ospedaliere del Gemelli di Roma e c'è grande attesa per conoscere le sue condizioni di salute dopo l'intervento di asportazione di un nodulo polmonare. Secondo gli esperti già da domani potrebbe muoversi e mangiare da solo. A capo dell'equipe che sta operando il pontefice c'è il chirurgo Stefano Margaritora, accanto a Prevost anche il suo medico personale, il dottor Luigi Carbone. I fedeli in tutto il mondo stanno sostenendo il Papa con le preghiere. La notizia dell'intervento data domenica dopo l'Angelus è stato un fulmine a ciel sereno per il segretario di Stato Vaticano Parolin, che si è detto preoccupato ma anche fiducioso. La degenza del Santo Padre nell'ala vicina alla appartamento papale, che in questo momento è in fase di ristrutturazione, dovrebbe rimanerci per una settimana, a tempo che coincide con l'annullamento dei suoi impegni fino al 20 ottobre.
6: Una notizia arrivata proprio ora, una novità clamorosa nelle indagini sull'omicidio di Liliana Resinovic, scomparsa il 14 dicembre del 2021 e trovata morta il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Ebbene, sul suo corpo, sui jeans, sono state trovate tracce di DNA appartenenti a un uomo ignoto. Le stesse tracce sono state trovate anche sui sacchi neri che contenevano il corpo. In questo momento l'unico indagato è il marito di Liliana Resinovic, Sebastian Visentin. Ora la politica italiana con attenzione ai temi economici. Alberto Ciapparoni.
8: Alla fine nessuna illustrazione delle linee della manovra, ma via libera all'autonomia differenziata per Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto, come chiedevano Salvini e la Lega. Il CDM di questi minuti, insomma, regala al leader leghista un segnale in vista del congresso straordinario del partito e poi dà l'ok al documento programmatico di bilancio dopo che il Parlamento ha approvato la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio e sul documento di finanza pubblica. In un'aula quasi deserta, il ministro dell'economia Giorgetti ha rivendicato così la linea della prudenza.
9: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto, che stiamo cercando di fare, arrivando da 4 anni di consolidamento, chiamiamolo così, reputazionale sui mercati internazionali.
8: E intanto le indiscrezioni dicono che nella legge di bilancio un nuovo taglio dell'IRPEF appare in dubbio, mentre sono probabili una flat tax per le partite IVA più alta fino a 100.000 euro, un bonus ai fragili per le spese mediche e la cedolare secca al 5% per gli affitti lunghi. È tutto.
6: A Andiamo in Molise per le indagini sulla morte di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate dalla ricina. Oggi è stato perquisito l'istituto agrario in cui lavora il marito e padre Gianni Di Vita. Tra le ipotesi, quella che potesse essere lui il bersaglio del killer. Paolo Pacchioni.
10: E questa è un'ipotesi su cui lavorano gli inquirenti e che sta prendendo sempre più consistenza. Antonella e sua figlia Sara potrebbero essere state uccise per sbaglio. Il vero obiettivo potrebbe essere stato Gianni Di Vita. Le indagini proseguono a tutto campo. Oggi è durata 5 ore la perquisizione presso l'Istituto Agrario di Riccia. Vi lavora come tecnico il marito dell'amica di Gianni Di Vita. Al setaccio 70 computer per cercare eventuali tracce di ricerche sugli effetti letali della ricina. Nei prossimi giorni la polizia effettuerà altre verifiche in varie scuole, nel liceo scientifico dove insegna la professoressa amica di Gianni, il liceo classico frequentato da Sara e un altro istituto dove insegna una cugina di Gianni Di Vita.
6: La chiusura in borsa a Milano, FTSE MIB più 0,04%. Siamo al calcio, torna a noi dire Champions questa sera su RTL 102.5 con due italiane in campo alle 21. Iniziamo da Inter Bruges, il nostro inviato Andrea Salvati.
11: Buonasera da Milano, per i primi tre punti in questa Champions League Kiev si dovrebbe affidare ai titolarissimi. Questa è la probabile formazione che scenderà in campo questa sera a San Siro contro i belgi del Bruges. Martinez in porta, in difesa Bissek, Akanji e Bastoni. Centrocampo con Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski e Di Marco. Coppia d'attacco Lautaro Martinez e Thuram. Di fronte il Bruges, squadra belga prima in classifica, anch'essa senza punti in questa Champions League, battuta all'esordio 3-2 in casa dall'Aston Villa, squadra dell'ex portiere nerazzurro Sommer. Linea allo studio.
6: Sempre alle 21, Villarreal Napoli, Nicolò Pompei.
12: Buonasera Ivana, Napoli chiamato a muovere la classifica dopo la sconfitta contro l'Arsenal all'esordio in Spagna nella casa del Villarreal, però non sarà facile. Allegri riparte dalla buona prestazione contro il Frosinone in campionato, torna McTominay titolare con l'avanzamento di Kevin De Bruyne sulla tre quarti, nettamente il miglior giocatore del Napoli nell'ultimo periodo. La novità potrebbe essere Giovane, che farà il suo esordio in Champions League dopo essere stato inserito in lista solo pochi giorni fa. Confermata la difesa a tre che ha lavorato molto meglio nell'ultima partita, Milinkovic-Savic preferito a Meret. Tra i pali a centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Fischio d'inizio sempre alle 21, a te.
6: Grazie, ora prima il meteo e poi il traffico.
5: Previsioni del tempo.
13: Buonasera da Paolo Corazzone. Pressione atmosferica in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi ci attende un mercoledì all'insegna del bel tempo da nord a sud, ma ancora con un po' di vento. Vento che si farà sentire soprattutto sulle regioni centro-meridionali, ma in particolare al sud,

0: le corsie disponibili per lo stesso evento, sempre verso Genova, sulla 7 Serra Valle Genova, 3 km di coda tra Bolzaneto e il bivio per la 10 Genova Savona. Ancora per incidente sulla 14 Bologna Taranto, 2 km di coda tra Cesena Nord e Valle Rubicone in direzione Ancona. Infine sulla 4 Milano Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Agrate e Viale Certosa verso Torino, con tempi di percorrenza di 40 minuti, e tra Pero e Milano Est in direzione Brescia, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Buon viaggio.
1: A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Via Real Napoli e Inter Club Bruges. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people. Con Grana Padano.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Eccoci, 19:08, buona serata amici e amiche, popolo italico, dal nostro amato principe di Napoli, Gianni Simioli. Ma buonasera a lei, bentornato.
5: Allora,
4: bentornato.
5: Io e Taranto ti facciamo i complimenti per questo incontro.
6: Beh, stupendo,
5: intervista
6: sì.
5: Con Renzo Arbore, trovate sui nostri social, ragazzi, imperdibile.
6: Bellissimo. Fredè,
5: complimenti, finalmente ne ha fatta una seria e bella. No,
4: ma soprattutto ha detto che ascolta Protagonisti tutte le sere.
6: Ma numero uno, maestro.
5: Infatti tu e Taranto ritiriamo i complimenti per te, li facciamo a Renzo Arbore, che poi è lui l'anima dell'intervista, mo che ci penso, Taranto.
4: Infatti io ero seduto in disparte.
6: È il papà di tutti noi, poi, voglio dire. Grande.
4: Bene, andiamo a Bari a prendere a calcio.
5: No, ci ribelliamo. Non vogliamo andare a basta con Bari e la Puglia. Oh,
4: basta.
5: Andiamo a Ginevra. A Ginevra.
6: Ah, tanto mai lì.
2: RTL 102.5 Power Hit. Let's go.

0: Brividi Mahmood insieme a Blanco, 19:16 minuti, subito prima mission qua in Protagonisti, subito yes. Dobbiamo andare a Bari,
1: andiamo
0: giusto?
1: A Bari, sì, scherzavo prima, è sempre un piacere andare a Bari. Cos'è? Dove ti stai allenando per la Rage Room, caro Fredella?
2: Ma sì, sapete dalle, cos'è? Dalle Dark Room alla Rage Room,
1: ecco. La Dark Room ti fanno entrare perché non ti vedono, tu hai sempre avuto l'ingresso libero.
2: Sei uno
1: allora
2: stronzio.
1: La Rage Room è quel luogo dove puoi scaricare la tensione divertendoti e distruggendo tutto, ce ne sono tante in giro per l'Italia, ma
2: una
1: a Bari,
2: perché? Una Bari.
1: Perché
2: sindaco
1: Bari?
2: Di Bari,
1: perché?
2: C'è o non c'è?
3: Pronto?
0: Eccolo.
3: Sì, sì. Sindaco, si sente? Ho caricato le mie tensioni poco fa, ma non nella Rage Room.
2: Non ha preso a pugni, non so, un divano di questa Rage Room? Non le viene voglia di distruggere tutto con lo stress?
3: No, mi viene voglia soltanto ogni tanto di restituire la fascia tricolore per dire basta, non ce la faccio più.
2: Sindaco, no, questa
3: dire,
2: è una notizia.
3: È una città che ti sorprende sempre, anche la Rage Room è una sorpresa perché diciamo, non ti facciamo mancare nulla.
2: Bello.
1: Ma secondo lei i baresi, quindi i suoi concittadini, lei è il primo cittadino, hanno bisogno di scaricare la tensione? Sì, deve essere sincero.
3: Ma io sono portato più a costruire le cose, quindi a costruire anche un senso di comunità diverso dal voler distruggere, rompere per scaricare la tensione.
1: Ma quelli
3: comunque
1: distruggono.
2: Vabbè, però scusi, uno che nel traffico
3: serve come in funzione antistress, va
2: il sindaco, uno nel traffico di Bari è stressato.
1: Ma
2: inizia
1: non c'è il
2: no, ma c'è il traffico, c'è vabbè il lungomare che ci aiuta a scaricare, però si ferma nella Rage Room, dà due calci al divano, è fatto apposta per essere distrutto, e torna a sorridere, no?
3: Dico, se in funzione antistress va benissimo, però non mi sembra molto formativo.
1: Però è meglio costruire. L'unica giustificazione è se in questa Rage Room ci fanno trovare il prezzo al litro del diesel. Allora là sì che ci viene voglia di distruggere il prezzo. E dobbiamo essere d'accordo.
2: Anche della benzina, anche della benzina. Sindaco, un abbraccio e un baci.
1: Grazie.
2: Un bacio alla nostra Bari. Adesso,
1: viva Bari.
2: Viva Bari, ma viva Napoleone. Cucù. Bari.

0: Royals. 19:24 su RTL 102.5, siamo alla ricerca disperata di questa scrocona seriale che si aggira tra i ristoranti e potrebbe arrivare a Foggia. Attenzione, attenzione.
1: Arrivare a Foggia. Allora, pensate che proprio in questi giorni ha festeggiato la 300ª denuncia. Tanti auguri, scroccona.
0: Complimenti. Ecco, se le serve un avvocato, io le consiglierei qualcuno. Chiami qualcuno a Foggia, Simeoni.
1: Sto cercando di chiamare il tipico ristorante italo di Foggia per avvertirli che c'è questa scroccona in giro, ma non rispondono. Mannaggia,
0: hanno già chiuso le porte.
2: Magari è già passata di lì, chissà.
1: Esatto, ha portato via tutto, pure i proprietari si è portato via tutto.
3: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
9: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
11: Whaleful nella balena.
12: Sono nella balena! Aiutatemi!
11: Scopri l'incredibile storia.
13: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
11: Da vivere solo al cinema.
13: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
11: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
14: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
14: La più buona, perché mia.
16: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
17: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
16: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
18: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
19: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli 2 prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
20: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
0: Sognare una vacanza d'inverno?
21: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
21: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
21: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
22: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
23: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

0: anche Karol G in protagonisti. 19:37 minuti, è il momento di quella domanda, ovvero vogliamo atterrare?
1: E allora atterriamo.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, oggi un po' itinerante, sì. Io in primis mi muovo per il Terminal 1 qui dell'aeroporto di Roma Fiumicino. Sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte dell'aeroporto di Fiumicino, quanto è vicino allo sport, quanto è vicino alla tecnologia, all'intelligenza artificiale, quanto si parla di inclusione, di tante cose. Non abbiamo ancora parlato di arte però. E proprio qui al Terminal 1, vicino agli imbarchi E, per capirci, per chi conosce un po' l'area o per chi si dovesse trovare qui nell'area, c'è un'opera d'arte molto molto conosciuta. Parliamo dell'apparato circolatorio di Iago. Lui è uno scultore giovanissimo italiano, classe 1987, quindi veramente giovane, che ha pensato bene di riprodurre in scultura il movimento circolatorio del nostro cuore. Quindi ha praticamente suddiviso in 30 frammenti quello che è il movimento del nostro cuore proprio. Bellissimo. Qui all'aeroporto di Fiumicino ce ne sono solo 6. Io proverò ad inquadrare per magari chi ci segue in radiovisione. Ci sono 6 cuori rossi, che forse bello. Qualcosa si vede dietro di me.
1: Certo,
2: esatto.
1: Certo.
2: Sono diversi tra loro, anche se sembrano veramente molto simili, perché chiaramente il movimento cardiaco è impercettibile, è talmente veloce che veramente sono molto simili tra loro. E niente, è importante perché è un'occasione anche per evocare altrettanti valori universali come uguaglianza, empatia, memoria, accoglienza, in un posto come l'aeroporto di Roma Fiumicino, dove si incontrano, si incrociano tante vite.
1: Ma bello, che bello, bellissimo. E che brava la nostra Alessandra, ragazzi.
3: Bravissima.
1: Complimenti, torniamo tra
2: a
1: poco.
2: A dopo, ciao.
1: Ragazzi, Jovanotti, che... Samurai J, Le Foglie
3: è nuova,
1: di
3: si
1: te.
3: Chiama Le Foglie di Te.

0: Che musica suona su RTL 102.5, Michael Jackson, 19.47, è arrivato il momento del Cruci Terga. Simioli, che cosa si vince stasera?
1: Molto, molto attesa, ovviamente sì, questa sera le tende di Casa Fredella.
0: Beh, tende da sole, da sole.
1: Poggiano, no, le tende, quelle della cucina, o de friture.
0: Come lo fai a sapere? Ecco.
1: Incorporate nella tende, quindi un doppio regalo al prezzo di uno.
0: Bene.
1: Allora, qual è? Sentiamo.
0: Allora,
1: la
0: stasera vi chiediamo che titolo di studio consegue un modello dopo la scuola superiore. Un modello, uno che sfila sulle passerelle.
1: Un top model.
0: Uno molto bello. Capito?
1: Qual è
0: il titolo di studio che consegue? Dite?
1: 378-378-1025.
2: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo,
8: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
7: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
8: Questi non me li lascio scappare.
9: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Artify, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
15: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
16: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
17: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
16: Che fai?
17: Lavoro per la salute del corpo.
16: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
17: Una parte? Al massimo una particella.
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Goya, Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari, già rispondono con altre battute alle nostre battute.
1: Sì, però non si può, che ragazzi, dicono? Non si può.
2: No, allora il cruciterga è questo, vai Fredella.
1: Allora, qual è il titolo? Nessuno ha indovinato perché scrivono battute inutili. Il titolo di studio che consegue un modello. Vediamo un aiuto. È una laurea.
2: La Fashion Week. È una laurea. Ma un modello che sfila.

0: WhatsApp, e nemmeno si sapeva, no, sul fine degli anni 90. La parola WhatsApp che significava nel 90? Oggi significa messaggistica, chat.
1: Sì.
0: Giusto?
2: Certo, è vero, è vero, sì, è vero. Sì. Non immaginavano sicuramente tutto questo. Però.
1: Neanche si sapeva cosa fosse l'intelligenza radiofonica prima di ascoltare noi.
0: Ma noi neanche l'intelligenza con noi.
1: Quella artificiale, capito?
0: Vabbè, vabbè. Adesso vi lasciamo
1: state
0: a
1: qua,
0: quel bell'uomo
1: qua.
0: Di Niccolò Pompei.
3: X-Factor 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere ai live e alla finale. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: RTL 102.5 Time.
2: Anche a Cerchio, in provincia di L'Aquila, sono le 20.
5: RTL 102.5 Giornale Orario.
6: Buona serata da Niccolò Pompei. In apertura torniamo subito sulle condizioni di salute di Papa Leone. Terminata poco fa l'operazione per asportare il nodulo polmonare. In diretta c'è Raffaella Coppola, facciamo il punto con te, buonasera.
7: Sì, buonasera Nicolò, è proprio così l'intervento per rimuovere un nodulo al polmone al quale è stato sottoposto Leone XIV si è concluso positivamente, tanto riferisce la sala stampa Vaticana, spiegando che è andata nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Ovviamente molto importante sarà il decorso post operatorio che durerà circa una settimana e tanto più importante sarà l'esito dell'esame istologico che verrà eseguito sui campioni prelevati durante l'operazione. Non sappiamo molto di più, ad esempio, sull'umore del Papa.

0: quindi speriamo di ricevere maggiori notizie più tardi o forse al massimo domani, quando avrà trascorso la sua prima notte di ricovero al Policlinico Gemelli. Ed è tutto.
1: Grazie Raffaella, passiamo ora alla cronaca. Ci sono alcune novità molto importanti emerse sul caso Liliana Resinovic, la donna uccisa nel 2021. Massimiliano Mantiloni.
2: Alcune tracce di DNA appartenenti a uno stesso uomo sconosciuto sono state trovate sui jeans di Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Stesse tracce di DNA trovate anche su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Inoltre è stato constatato che ci fu un contatto diretto tra il giubbotto indossato dal marito della vittima, Sebastiano Visintin, il giorno della scomparsa della donna, e il giubbotto e la borsa di Liliana.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo di calcio. Torna la Champions League questa sera con la seconda giornata, due le squadre italiane in campo, il Napoli in Spagna ospite del Villarreal, l'Inter invece a San Siro sfida il Bruges in diretta proprio da San Siro. C'è Andrea Salvati, allora buonasera Andrea.
3: Buonasera, ben ritrovati da San Siro. Abbiamo le formazioni ufficiali: Inter con Martinez fra i pali, Akanji, Bissek e Bastoni in difesa, Di Marco, Zelischi, Çalhanoğlu, Barella e Diouf a centrocampo, davanti la coppia Thuram, Lautaro, Martinez. Di fronte il Bruges, che come l'Inter è a 0 punti in questa Champions League, battuto all'esordio in casa 3-2 dal Aston Villa con l'ex Sommer fra i pali e l'italo-tedesco tre soldi in attacco. A partire dalle 21 la radiocronaca integrale qui su RTL 102.5. A te.
1: È tutto, meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati da Emma Parigi. Anche la giornata di mercoledì avrà condizioni anticicloniche sulla nostra penisola. Il tempo di conseguenza tornerà ad essere asciutto ed ampiamente soleggiato. Da nord a sud, su Sardegna e Sicilia, una tipica ottobrata. Le temperature minime saranno bassine, poiché localmente saranno anche inferiori ai 10 gradi. Poi le temperature massime invece saranno anche prossime ai 20-24 gradi in diverse località. Per ulteriori dettagli vi rimando, come di consueto, alla nostra app e Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 14 Bologna-Taranto, a causa di materiali dispersi in carreggiata, è stato chiuso il tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in direzione Pescara. Tutti i soccorsi sul posto. Sulla 8 Milano-Varese, coda per incidente tra Milano Nord e Cascina Merlata verso Milano. In direzione opposta verso Varese, coda per lavori di ripristino incidente tra Fiera Milano e Milano Nord. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Brescia e tra Monza e Viale Certosa verso Torino, con tempi di attraversamento di 30 minuti. Infine, sempre per traffico, sulla tangenziale di Napoli, coda tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
7: Vai, caro.
8: È vero, 26 minuti. Io stavo pensando a quello che ci stavi raccontando. Fuori onda,
7: ma
8: cari amici.
7: Sei una brutta persona.
8: Lo so.
9: Ma tanto poi lo diremo in onda. Ma infatti, noi non ci facciamo tanti scrupoli.
7: Vabbè, diciamolo adesso. Allora, Pasquetta.
9: Quando aspettiamo la fine.
7: Ma perché? Che puoi aspettare? Prima uno stipendio?
9: Esatto.
8: Sì. Sono d'accordo. Grazie. Con Gianni, aspettiamo prima di dire questa cosa che hai detto fuori onda. Fino alle 21, anzi un pochino prima, ci siamo, perché poi lasciamo la linea ovviamente alla Champions questa sera.
7: E poi ci colleghiamo con New York, perché da oggi la stampa apre anche in America e quindi andremo dal direttore editoriale Maurizio Molinari, che ha deciso di collegarsi con noi, devo dire, uno dei programmi meno seri.
8: Ma
9: è notte e giorno a New York, domani.
7: Notte alte sono sveglio.
9: Sei sempre

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: che con l'alta marea.
1: Fra Quintale, Alta Marea, alle 20.13 su RTL 102.5, con un po' di anticipo sulla tabella di marcia e sui tabelloni dell'aeroporto, noi atterriamo a Roma Fiumicino.
2: Sempre.
3: Ale, eccoci.
4: Eccoci. Allora, torniamo a parlare un po' di sport. Prima avete nominato la Champions League e proprio oggi qui all'aeroporto di Fiumicino, intorno alle 17.30, dal Terminal 5 al Terminal 5 è atterrata la squadra del Real Madrid. Ha fatto felice ovviamente centinaia di tifosi che erano lì ad attenderli. Sono riusciti a strappare qualche foto, qualche selfie, qualche autografo. No, non a strappare fisicamente, sono riusciti ad ottenere qualche autografo, selfie, qualche foto, soprattutto perché ovviamente tantissimi romani, romanisti, ironia della sorte, peraltro domani la Champions League si giocherà proprio contro la Roma, però in realtà perché insomma io sono simpatizzante romanista, quindi comunque da romanista i tanti tifosi erano qui principalmente per l'allenatore ovviamente del Real Madrid, José Mourinho, a cui l'allenatore
1: non il CT
4: Mourinho,
1: non il CT,
2: grazie alla domanda.

0: Ma è il momento della soluzione del nostro QC Terga.
1: Il vincitore in carica anche stasera vince. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Ma lei
0: è qua. Ma chi è?
1: Sempre Armando.
0: Ma sempre
1: lei.
0: Armando. No.
2: Sento
0: un po' malato.
1: Allora, il premio. Armando. Qual è il premio?
3: Le tende di casa Fredella, quelle sì. della cucina, quindi Eau de Friture. Quindi
1: esatto.
3: Due premi.
1: Quindi ha vinto le tende e poi 40 bollette non pagate. Allora,
3: però al volo devi rispondere.
1: Qual
3: allora.
1: È il titolo di studio di un uomo che sfila sulle passerelle?
3: Un top model.
1: Top model. Veloce, veloce, Laurea.
3: Sì, veloce.
2: Laura Honoris Casual.
1: Via, addio.
4: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
12: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
11: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
12: Questi non me li lascio scappare.
13: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.

0: Thunder, gli Imagine Dragons, 20 e 30 minuti sulle Terre 105 all'interno di Protagonisti. Caro Fra, noi spesso viaggiamo, no, qua in Protagonisti, per l'Italia, esatto, di solito, ma invece adesso
1: anche
0: andiamo a New York.
1: Attualità, andiamo a New York, sì, dove è collegato con noi rigorosamente in diretta in Italia, mm-hmm, 20 e 31 in questo istante, ma invece Maurizio Molinari, giornalista di lungo corso, direttore editoriale del gruppo SAI, si trova a New York. Giusto Maurizio, buonasera, anzi buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio e buonasera a voi.
1: Perché lì è pomeriggio. Allora, sì, New York oggi è una giornata epica per epocale per l'editoria italiana, perché la stampa è arrivata anche a New York con un giornale proprio per tutti gli stranieri, per gli italiani che si trovano lì, giusto Maurizio?
2: Sì, la stampa USA lo inauguriamo oggi pomeriggio, quando in Italia sarà mezzanotte, con un evento al World of Astoria dove sostanzialmente sveleremo al pubblico americano la stampa USA, un portale digitale di informazioni in inglese sul nostro paese, per raccontare l'Italia com'è senza veli.
1: Ecco, e soprattutto insomma le storie di tantissimi italiani che vivono lì, che da tanti anni ormai anche loro leggono i giornali italiani, invece voi offrite un servizio in più a tutti quanti, e quindi la stampa USA. Allora, a proposito di America, no, la domanda su Trump dobbiamo farla, che aria tira? Dici un po'.
2: Ma siamo al conto alla rovescia, si vota per le elezioni di midterm il 3 novembre per il rinnovo parziale del Congresso. I repubblicani di Trump sono oramai condannati dai sondaggi alla Camera e stanno combattendo per tenere il Senato. Se il partito del presidente dovesse perdere entrambi i rami del Congresso, Trump diventerebbe quella che si chiama a Washington un'anatra zoppa.
1: Quindi diciamo il conto alla rovescia è iniziato, perché il 3 è arrivato, no? Il 3 novembre, ormai manca davvero poco. Da oggi un portale di informazioni in più, Maurizio, no? Sintetizziamolo in questo modo, l'inaugurazione come sarà? Ci puoi svelare già qualcosa?
2: Sarà ricca di sorprese, ma soprattutto i protagonisti saranno dei personaggi italiani di New York e degli americani che hanno dedicato la loro vita a lavorare nel nostro paese. Bisogna tenere presente che l'America è appassionata d'Italia, vuole consumare le nostre storie, i nostri personaggi, i nostri posti, e quindi si tratta di raccontarglieli da un lato, dall'altro di raccontare e descrivere l'identità di circa quei 20 milioni di italoamericani che oramai parlano solamente inglese e vogliono gridare chi sono e da dove provengono. Per quindi questo nasce il nostro portale.
1: Quindi una voce in più, diciamo, per loro. Noi lo seguiremo anche dall'Italia. Ci sarà, lo diciamo, Alberto Leonardis, che è l'editore della stampa. Ci sarà anche il direttore responsabile Antonio Di Rosa. Se dimentico qualcuno, chiaramente correggimi Maurizio. Sarà una giornata molto importante. Il menù, il buffet si usa in America. Dici un po'.
2: Assolutamente sì. E sarà rigorosamente made in Italy. Come Made in Italy è stata la sfilata di ieri, abbiamo partecipato alla parata del Columbus Day lungo la Quinta Strada, la delegazione di SAI con un grande striscione, la stampa USA, ed è stato molto bello vedere così tanti newyorkesi che ci salutavano, alcuni che gridavano viva la stampa, veramente è stata un'esperienza molto bella, fra canzoni tradizionali del nostro paese, come voi potete immaginare. Ma è stata un'esperienza anche per me, che conosco questa città da molto tempo, davvero insolita e emozionante.
1: Da quanti anni frequenti l'America, se possiamo chiedere?
2: Ma io sono arrivato nel 2001, ho vissuto qui 14 anni, i miei 4 figli sono nati qui e quindi mi considero, pur essendo un romano di testaccio da 500 anni, un newyorkese d'adozione.
1: Un pendolare, insomma, no?
0: Diciamo sì, la verità. Esatto.
1: Roma-New York, come io faccio certo. Roma-Foggia, diciamo così, ecco, un pendolare. Allora, grazie al direttore editoriale del gruppo SAI, Maurizio Molinari, che è anche un amico di RTL 102.5, l'abbiamo disturbato in questa fascia oraria, ma lì insomma è primo pomeriggio, quindi sì, i preparativi per la stampa USA vanno avanti. Grazie Maurizio Molinari, in bocca al lupo.
2: Grazie a voi e al pubblico di RTL.
1: Grazie. Allora Taranto, questo ti ho portato anche in America.
0: Ah, meraviglioso. A questo punto andiamo invece, torniamo in Inghilterra, diciamo, dai Rolling Stones, New Hit, Mr. Charmer.

0: The Rolling Stones, la nuova su RTL 102.5, 20:38. E beh, allora, cari amici e cari amiche, tra poco c'è il calcio, signor Taranto. E quando dico calcio, sai a cosa penso?
1: A Simioli, no.
0: Ma per che quale motivo?
1: Giusto così. Simioli è già sceso un po' in anticipo in cantinetta, sì, perché tra la cantinetta, poi comunque sistema l'antenna, perché poi appunto vuole vedere le partite. Stasera giocano sia il Napoli sia l'Inter, ricordiamo, e le seguiremo chiaramente all'interno di Noi Dire Gol, qui su RTL 102.5.
0: Grande show dedicato al calcio. Gianni è già in ritiro spirituale in cantina.
1: Ah, per il Napoli, è vero, sai, sì, che non ci avevo pensato, no, in effetti è vero.
0: È tutto un rituale particolare quando gioca il Napoli, non
1: si vuole allena pure lui.
0: Sì, lui un mese prima non deve lavorare.
1: Ammazza, già da... quindi è lunga ancora.
0: Certo. Cioè, dice lasciatemi un mese così.
2: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1+1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
6: La 7 presenta in prima visione TV la serie evento Sky Original M, il figlio del secolo.
7: Anche la vittoria!
6: Dal lunedì 19 ottobre alle 21:15. La 7, sai cosa vedi.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
11: Yuhu, calciolone!
12: Cosa?
11: Che fai?
12: Lavoro per la salute del corpo.
11: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
12: Al massimo, una particella.
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Patek Philippe celebra la sua tradizione con la Watch Art Grand Exhibition a Milano. Un'esperienza immersiva unica, con edizioni limitate dedicate all'Italia. Aperta tutti i giorni dalle 10 fino al 18 ottobre al City Oval City Life Milano. Ingresso gratuito. Registrazione su patek.com o direttamente sul posto.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: per te.
1: Qualcosa per te, l'ultima di Ligabue, 20 e 49 minuti. Queste protagonisti su Rete 105. Caro Fra, tra poco lasceremo ovviamente la linea alla Champions League con noi di Regola, per seguire sia il Napoli sia l'Inter questa sera.
2: Esatto. Il nostro Gianni si è portato, il nostro Gianni, sì, Amando, Jean? Lo chiamiamo così, si è portato avanti. È già andato allo stadio, non sappiamo quale. A Como? Dove va? Dove è andato?
1: No, è vero. No. Oggi non so se gioca in casa il Napoli, non lo so effettivamente. Vabbè, però lui, comunque, ma sì, lui, ma lui anche se non fosse, non giocassero in casa,
2: lo segue davanti lì al Maradona,
1: prende il jet privato e va.
2: Ovvio. Vabbè, esatto. Allora è arrivato il momento, sì, caro Taranto, tra poco di ascoltare un pezzo che è molto Good Times. Ti piace?
1: Ah, bello, vediamo Millennium.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora chiudiamo alla grande. Beh, vi ho anticipato il titolo.
1: Sì, è vero. Ha pescato in cantinetta proprio, il nostro Gianni. Prima di andare allo stadio per seguire il Napoli, ha pescato gli Chic.
2: Tutta Good da Times. Ballare.
1: Bellissima questa, fra. Bellissima.

0: Times di Chic, Milano Meat, pescato dalla nostra cantinetta, dal nostro Jean, prima di andare
1: a seguire
0: Napoli, ovviamente. Ma noi seguiremo sia il Napoli sia l'Inter.
1: E a proposito di Napoli, è arrivata qui nei nostri studi direttamente dalla sua Maison de Posillipo, Stefania Iodice Napolè. Così,
0: ma lei fa pendola da Posillipo a Prati?
1: No, non ho che mi ha detto il quartiere, ma non riesco a capirlo.
2: Chissà, qual è?
3: Ponticelli.
0: Ponticelli.
3: Periferia, certo. Orgogliosa.
1: Apre il pacco 4. Dunque, invece è già arrivato anche quel bell'uomo nato in quel di Pescara, di Niccolò Pompei.
0: Sì,
1: mi consiglio oggi di seguirlo e ascoltarlo,
0: oggi.
1: Più bello del solito.
4: Attenzione.
5: Addirittura. Buonasera.
0: A domani.
1: Ciao. Che voce Pompei.
0: Anche a Amantea, in provincia di Cosenza, le 20:55.
6: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Niccolò Pompei. L'intervento per asportare un nodulo al polmone al quale si è sottoposto Leone XIV si è concluso positivamente. Lo ha riferito circa un'ora fa la sala stampa vaticana, specificando che il pontefice è già nella sua stanza d'ospedale. Leone è arrivato al Gemelli in tarda mattinata, è apparso di buon umore e ha salutato la folla che lo attendeva fuori dall'ospedale. Siamo in attesa, ovviamente, di nuovi aggiornamenti più dettagliati. Via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada, multe più basse in generale ma più care per chi guida ubriaco, senza patente o senza assicurazione. Per l'eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite. Via libera anche al documento programmatico di bilancio, come sappiamo è saltata l'illustrazione della manovra per un mero errore materiale, spiegano da Palazzo Chigi. L'Unione Europea serra i ranghi sull'Ucraina, anche Zelensky al vertice di giovedì dei 27, sul tavolo il dossier allargamento, mentre la Polonia ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO. Trump intanto tiene aperti i canali con Mosca e invia il capo dell'FBI per la prima volta dal 2013. Stallo sulla tregua energetica, ma non si fermano i raid. Infine il calcio e la seconda giornata di Champions League. Tra pochissimo due le squadre italiane che scenderanno in campo. L'Inter a San Siro ospita il Bruges. In Spagna invece il Napoli affronta il Villarreal. Seguiremo tutto ovviamente tramite il nostro speciale Noi Dire Champions League, che inizierà proprio tra qualche istante. È tutto con le principali notizie, ora il traffico.
6: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 14 Bologna-Taranto, un chilometro di coda per incidente tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale Est. Per ora è tutto, buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: RTL 102.5.
6: Noi dire Champions League.
5: Champions League. Champions League. Evviva le 20:57. Buonasera, benvenuti. Buon martedì 13 ottobre 2026. Noi dire Champions League. Questa è RTL 102.5. Due partite importantissime da seguire. Buonasera Niccolò Giustini.
1: È vero, non esiste Noi dire Champions League senza di lui. Simone Palmieri, Inter Bruges e tra poco andiamo a San Siro da Andrea Salvati e poi Villarreal Napoli con il nostro Fulvio Giuliani. Buonasera Fulvio.
9: Buonasera, buonasera. Viva la Champions League. Buona Champions League. Vai Andrea.
1: Buona Champions, scusami Andrea, arriviamo anche da te. Buonasera anche a Stefania, ovviamente. Ciao
3: Stefania.
9: Buonasera,
3: buonasera.
9: Stefania, perdone.
3: Tranquillo Fulvio, tranquillo.
1: E ora andiamo a San Siro. Buonasera Andrea Salvati.
10: Buonasera, buonasera dallo stadio San Siro in Milano per Inter Bruges. Esordio a San Siro in questa Champions League edizione 2026-2027 per la squadra campione d'Italia, l'Inter di Christian Kivu, battuta all'esordio a Madrid dal Real Madrid e di fronte i belgi del Bruges, anch'essi primi in campionato, così come l'Inter, ma anch'essi a zero punti in questa Champions Champions League, battuti all'esordio in casa 3-2 dall'Aston Villa. Confermate le ipotesi della vigilia con Christian Kivu che sceglie i titolari: Josep Martinez fra i pali, Bissek, Akanji, Bastoni in difesa, Di Marco, Zielinski, Çalhanoğlu, Barella, Diouf a centrocampo, davanti la coppia Lautaro Martinez, Thuram, il Bruges dell'ex Sommer fra i pali con Saiz, Mekele, Spielers e Sabbe in difesa, Forbes, Wetzelen, Poz, Van Aken, Virgili e l'italo tedesco Tresoldi in attacco. Arbitra il signor Roit Saggi, norvegese, assistito da Dale e Aukasen, anche loro norvegesi. Tutto pronto per il fischio d'inizio, siamo al momento dei sorteggi. Inter in completo casalingo, divisa strisce nerazzurri, pantaloncini neri, calzettoni neri, Bruges con la maglia da trasferta, color avorio, inserti blu, pantaloncini e calzettoni bianchi.
1: Che partita sarà, Fulvio, anche quella del Napoli contro il Villarreal?
9: Ma è la partita delle conferme che cerca l'undici scelto da Massimiliano Allegri dopo i buoni segnali, il cambio tattico nella partita contro il Frosinone, che certo sta giocando molto bene, ma resta il Frosinone. In Champions League a Villarreal ancora un 3-5-2, anche se in realtà è leggermente diverso il disegno tattico, ma insomma non ci impicchiamo i numeri. Bisogna dare continuità a quello che si è visto nella partita di sabato.
1: E Fulvio ci darà tutti gli aggiornamenti sulla partita. Cominciamo con il giro pronostici. Allora, Palmieri, quanto finisce Inter-Bruges?
2: 3-0 per l'Inter senza alcun tipo di problema. Per quanto riguarda il Napoli, come diceva Fulvio, è un grande Napoli in questo periodo.
9: Non l'ho detto.
1: Ha detto esattamente il contrario.
9: Fino a Frosinone è stato un discreto disastro. Quindi, vabbè.
1: Te, pronostico tuo, Inter-Bruges.
3: Allora, 2-1 per l'Inter e basta. Sul Napoli posso non pronunciarmi, sai, quando sono molto coinvolta.
9: Ti pronuncia.
3: I cornicelli qua, Fulvio, ci serve.
9: Si gioca, a Villarreal, si gioca a Villarreal. Sapete come si chiama lo stadio di Villarreal?
1: Come
9: poi adesso
1: chiama?
9: Andiamo a San Siro, si sta per cominciare. È stadio della ceramica.
1: Ah, perché fanno la ceramica.
9: Delicato, ha detto Andrea.
1: Andrea, a te.
10: Allora, San Siro si gioca da 21 secondi, il sorteggio l'ha vinto il Bruges, che infatti ha battuto il calcio d'inizio con Pozzi. Ora manovra la squadra belga, palla indietro per Sommer, lancio lungo qui sotto a cercare Virgili, bello il controllo del numero 11 del Belgio, del Bruges, affrontato da Diouf, palla dentro per un compagno, palla ancora fuori per Saiz, lo scambio tra i giocatori del Bruges che sono partiti molto in attacco, ancora Virgili che apre dall'altro lato sulla destra per Sabbe, Sabbe in avanti per Forbes, affrontato da Di Marco, converge Forbes indietro per Poz, palla dentro, l'1-2 fa sfilare Van Aken, intercetta poi Barella con una Veronica, prova ad andare via, perde il pallone, forse subisce anche fallo, sì, l'arbitro Saghi dice che è fallo per l'Inter, sarà quindi calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Una curiosità: l'Inter non vince in Champions League a San Siro da 342 giorni, l'ultima vittoria quella contro il Kairat Almaty, che insomma sconfisse per 2-1, era la Cenerentola di quella Champions League, partita difficile per l'Inter, quella è l'ultima vittoria tra le mura amiche dell'Inter in Champions League. Ancora prova a ripartire con Thuram, passa la linea di metà campo affrontato da Sabbe, rallenta, gli si affianca Bastoni, intanto è rimasto a terra Lautaro Martinez alla propria tre quarti per un colpo subito, si continua a giocare con Bastoni, colpo di tacco deviato, sarà rimessa in gioco per l'Inter, mentre Lautaro Martinez si rialza, credo una botta al braccio destro, lo vedo camminare toccandosi il braccio, il gomito destro, però insomma sembra assolutamente in grado di poter continuare. 2 minuti di gioco qui a San Siro, 0-0, a voi.
1: Come va a Villarreal?
9: Terzo minuto di gioco, 0-0 anche in Spagna, all'Estadio della Ceramica. Non vi ho dato la formazione del Napoli.
1: Velocemente.
9: Tra l'altro vi confermo che comunque il Napoli si schiera in fase difensiva, soprattutto con il 3-5-2. In porta Milinkovic-Savic, preferito questa sera a Meretti. In difesa Rachmani, Rafa Marin e Badiashile, che molto bene ha fatto nella partita di campionato di sabato. Centrocampo Politano, Gilmour, McTominay, quindi coppia scozzese, Di Lorenzo e Giovanni. Davanti De Bruyne a sostegno di Højlund. conclude 0-0.
1: Mazza di Lorenzo.
10: Attenzione
1: in attacco
10: all'Inter, palla dentro Di Marco, ribattuta, c'era stato un bel affondo di Bastoni, siamo all'altezza del centrocampo con Barella indietro per Di Marco, bello il taglio dentro per Çalhanoğlu, il cross Sommer di pugni a deviare il pallone fuori che finisce nuovamente sui piedi di Barella, Barella affrontato da un difensore, si affianca Diouf, va via Seis, Diouf molto bene, entra nel rigore Diouf, esce Sommer, ecco i piedi, intercetta l'azione del giocatore dell'Inter, bel affondo dell'Inter che insomma dopo i primi 40 secondi in cui aveva lasciato giocare il Bruce sta riprendendo il suo canonico ritmo al quale siamo abituati in questo inizio di stagione. 3 minuti 10 secondi 0-0 a voi.
1: Ma Sommer
10: è lui, sì, è lui.
1: L'ha detto lui, all'inizio lui. Andrea Sommer è il portiere che l'anno scorso un po' di problemi all'Inter l'ha causati. Sì, Fulvio.
4: Nick, io ti chiedo, ma lo chiedo soprattutto lo faccio per la tua sanità mentale. Uno scambio alla pari fra Stefania e Palmieri.
1: Non... Sì. Guarda, io non vedo, io l'ho sempre detto a Stefania che dovrebbe venire qua.
3: Ma tanto posto più o meno le competenze calcistiche tra me e lui, se mi permetti, Simo, sono le stesse.
4: Ma tutto il resto.
11: Ma guarda Stefania, non permetterti. Allora, Fulvio, come va?
1: Il problema è che con il microfono 0-0. Spento. Noi preferiamo
9: Politano
1: Palmieri,
9: al centro libera la difesa del sottomarino giallo. Cos'è il sottomarino giallo? Palmieri.
10: Il Villarreal.
11: Villarreal.
10: Pardon.
11: Era ovvio, cioè non può essere certo. Il Napoli, mica è giallo il Napoli.
3: Certo. Qual è il colore?
9: È un genio.
1: È giallo il Napoli.
9: Comunque, giallo.
10: Attenzione intanto a Di Marco, il vertice esterno dell'area di rigore affrontato da Sabbe, gli sbatte il pallone addosso, sarà quindi rimessa con le mani per l'Inter all'altezza della bandierina del corner alla destra della porta difesa del Sommer, lo stesso Di Marco a rimettere il pallone in gioco, opta per un passaggio indietro per Bastoni, ora con Bissek, bello il giro di palla, Bissek non approfitta di un attimo di spazio, palla indietro per il compagno che gli restituisce il pallone, ora spazio Bissek per andare, si muove verso la porta, serve Thuram in area di rigore, il destro d'esterno che attraversa tutta l'area, Sommer lo guarda, esce di poco alla sinistra dell'ex portiere dell'Inter. 5 minuti di gioco a San Siro, Inter 0 Bruce 0, a voi.
1: Allora se volete vi do degli aggiornamenti dagli altri campi, perché l'Atletico
10: Sabà,
1: Madrid,
10: colpo del Sabà, non parliamo di grandi squadre, colpo del Sabà,
1: è
10: prima
1: vero.
10: Vittoria che batte lo Slavia Praga 2-0.
1: Tra l'altro nella partita delle 18:45 l'altra lo Sporting Lisbona ha vinto 2-0 contro l'Ans e assist e gol per il nostro Dumbia, quindi buone notizie per il calcio italiano. Ma al quarto minuto l'Atletico Madrid è già avanti con il Manchester United 1-0 e attenzione, colpo di schiena, perché il Viking è avanti 1-0 con il Bayern Monaco.
10: Quella, è un classico.
9: Finisce 1-6.
10: Il Bayern Monaco ha sempre questa tattica per spettacolarizzare al massimo le partite, va sotto di 1-2 gol per poi dopo insomma renderle più piacevoli.
1: I norvegesi sono norvegesi, giusto?
10: Esattamente, sì, Viking.
1: Allora Andre, andiamo da te. Vieni a San Siro, vai, dai.
10: Venite da me a San Siro, dove siamo al sesto, sempre possesso di palla dell'Inter con Bastoni sulla fascia sinistra, scambio con Di Marco, gli restituisce il pallone Bastoni, incespica un attimo al momento dell'ultimo passaggio appena entrato in area di rigore, manda a quel paese credo se stesso con le mani nei capelli, palla che finisce sul fondo ed è quindi Sommer questa sera in maglia evidenziator arancione, così come i pantaloncini e i calzettoni, di sicuro non lo dimenticano a San Siro se partono velocemente. Costruzione al basso con Sommer che scambia con Michele, gliela restituisce, ancora palla per Michele, c'è qui Seis, il giovane 65 anche nazionale belga, il lancio in avanti è sbagliato, si ripossessa dalla palla l'Inter con Diouf all'altezza della tre quarti, indietro per Zielinski, indietro per Çalhanoğlu, ancora qui sulla destra per Bissek, flebile il pressing del Bruges, ora con

0: grande linea, e il VAR, Amir Rahmani, a non più di 3 metri dall'estremo difensore del Villarreal, colpisce dopo aver già impattato una prima volta sulla traversa e porta in vantaggio il Napoli. Confermiamo, posizione assolutamente regolare di Rahmani dopo aver recuperato il suo colpo di testa che si era infranto sulla traversa. Molto molto bene questo inizio del Napoli, così come in campionato contro il Frosinone, subito aggressivo, subito in pressing, soprattutto subito in vantaggio Rahmani.
1: Oh, è la rinascita di Allegri, Simone, è il sì. tuo momento.
2: Sì, sì, il titolo.
3: Massimiliano Allegri è tornato, lo possiamo dire ufficialmente.
1: Max is back.
3: Sono molto d'accordo. Tra l'altro, ci tenevo a raccontarvi una cosa, perché lo stadio del Villarreal si chiama proprio, come diceva Fulvio, Stadio della Ceramica, per celebrare e promuovere l'importante industria della ceramica.
1: Ma
4: bravo,
1: dai.
4: Bravo.
1: Ma dai.
3: Sì, e il club
1: pensavo dell'acqua frizzante, così.
0: Esatto, no? Lo stadio della ceramica per propagandare il allevamento di bovini.
3: Vabbè, volevo chiudere dicendo che il club ha cambiato nome allo storico impianto.
0: Come si chiamava prima?
3: El Madrigal.
0: Questa è Wikipedia,
3: L'8 gennaio del 2017, per farlo diventare una vetrina internazionale per le aziende locali del settore ceramico.
0: Molto bene. Visto che stiamo su Wikipedia, poi si torna a San Siro, l'ex Madrigal, oggi è Stadio della Ceramica, ha 25.000 posti a sedere. Villarreal conta 50.000 residenti. Quando gioca il Villarreal, uno su due sono allo stadio.
4: Io ci sono stato l'anno scorso, Villarreal e Juventus 2-2, stadio molto bello, pulito. Il problema è che è veramente tutto in ceramica e dentro, insomma, si rischia di pattinare se uno si presenta con le scarpe, insomma. se ti presenti con le scarpe di cuoio sotto, puoi veramente fare una pseudo partita olimpica scivolando per i corridoi dello stadio. È veramente molto molto bello, tutto nuovo, pulito, anche perché Villarreal ci sono solo fabbriche e industrie di ceramica, piastrelle, tutto piastrellato, anche la città.
1: Infatti vanno lì a fare il capitolato la maggior parte delle ditte che costruiscono il nuovo la ceramica. Comunque, a proposito del Villarreal, il Villarreal sta giocando senza il suo portiere titolare, perché notizia di pochissimi minuti, in realtà ore prima della partita proprio contro il Napoli, Gulak si è stato derubato con una rapina abbastanza shock e dunque il portiere non è a disposizione per questa partita.
0: Luis Junior.
1: E penso che Gulaksi comunque sia un giocatore molto importante per il Villarreal, ma attenzione a non sottovalutare il Bruges. Adesso spingiamo anche l'Inter verso il vantaggio. Andrea,
4: qui siamo al decimo minuto, sempre 0-0 San Siro fra Inter e Bruges. Ora la palla per Thuram, gli si affianca Diouf, è servito, passa linea di centrocampo affrontato da 6 Semichele, va via a due giocatori, ancora Diouf, entrata di rigore, Diouf affrontato ancora da Seis, palla fuori per Zielinski, perde un attimo il momento, riesce a recuperare il pallone, restituisce a Thuram all'interno dell'area di rigore. Thuram affrontato da un giocatore, porta il pallone fuori, si resta al limite dell'area di rigore, belle chiuse le maglie dell'Inter, Lautaro Martinez il destro dal limite, mollo però che finisce senza particolari preoccupazioni fra le mani dell'ex compagno Sommer. Siamo all'undecimo qui a San Siro, 0-0, partita che ancora non si è accesa. Inter che, insomma,
0: il rischio sempre... si salva il Napoli.
4: Così,
0: sul
4: così,
0: Mica Utaze a botta sicura, deviazione di Bayashile a salvare il Napoli, corner per il Villarreal. Scusa Andrea.
4: No, ci mancherebbe altro, anche ne approfitto per salutare il mio amico Mica Utaze, quest'estate grandi risate in quel di Como per la Como Cup.
0: Indimenticabile, oserei dire.
4: Io poi purtroppo si è visto solo una parte di quello che abbiamo fatto io e Mica Utaze, il resto
1: fortuna, forse, esatto, meglio così
4: iCloud,
1: Andrea.
4: Rimane sul mio iCloud, se
1: meno
4: qualcuno
1: male.
4: Riesce a clonare la password, potrebbe divertirsi di gran lunga. Comunque qua il dodicesimo, sempre 0-0, insomma Bruges che è una squadra che sta vedendo un po'
0: Guie di poco al lato.
2: Ci fai spaventare, Fulvio.
4: Tranquillo, Papa Guie.
0: Ragazzi, Papa Guie è la stella del Villarreal. Rispetto,
4: fare lo spirito. Abita a Castiglione.
0: Comunque 1-0 Napoli, ma Napoli che ha rischiato in due occasioni.
1: Scusa Andrea, dicevi.
4: No, mi ricordo più perché adesso mi sono un attimo di cose. Dicevo che comunque, insomma, Bruges è una squadra da non sottovalutare, perché comunque un po' l'Inter del Belgio è prima in campionato, è la squadra più titolata del Belgio, però come l'Inter ha fallito l'esordio in Champions League, sconfitto in casa 3-2 dall'Aston Villa, curiosità, è la prima volta in assoluto che Inter e Bruges si affrontano. Bruges che invece ha giocato diverse volte sia con la Juventus che col Milan. Due anni fa in Champions League giocò con la Juventus sia nella fase a gironi sia

0: poi che nella fase a eliminazione diretta. Ora è proprio il Bruges che manovra, prova in attacco per Virgili, affrontato da Çalhanoğlu, prova a infilarsi in mezzo a Virgili e Bissek, un po' presuntuoso, c'era anche un fuorigioco del compagno al centrale rigore. Sarà quindi calcio di punizione per l'Inter, mentre appena scoccato il 12:40, calcio di punizione per l'Inter sullo 0-0 con Bastoni, apre sulla sinistra per Di Marco, restituisce il pallone in qualche modo, l'Inter riesce a tenere il possesso palla con Lautaro Martinez a centrocampo, affrontato da Tresoldi, palla ancora sui piedi dei giocatori dell'Inter che fatica un pochino a venire fuori, il Bruce in questo momento ha alzato molto il baricentro con una bella difesa a tre schierata proprio qui sotto la nostra postazione, proprio all'altezza della linea mediana del campo. Si è tornati da Martinez, il portiere dell'Inter, che a differenza di Sommer è in evidenziatore giallo. Quindi se dovete studiare potete scegliere se preferite
1: quali
0: Martinez o Sommer a seconda dell'argomento. Esatto. Prova a ripartire l'Inter con Bastoni sulla fascia sinistra, ma altissimo il pressing di Vetzelen e Pozze, quindi non trova spazio e si è costretti a convergere indietro. Io ho il terrore dell'ingresso di Fulvio che dica un nome del giocatore a caso.
2: No, a caso no.
0: A caso Fulvio, a caso.
2: Intanto nessuno potrà mai smentire, no, o meglio, dovresti andare a recuperare la partita.
1: Perché sei l'unico che sta...
2: Attenzione a Villarreal. Alla correzione offensiva, ecco. Il tiro che si spegne sul fondo, controlla Milinkovic Savic. Io vorrei un commento di Stefania, la barba di Vania Milinkovic Savic.
1: Tu dici, se solo la potessi vedere te lo potrei dare, però googlalo, scrivi
2: googla,
1: Milinkovic trattino Savic. E okay. Portiere, perché sennò ti viene fuori Sergei.
3: Certo, lo conosciamo lui, lo conosciamo.
4: Attenzione, no, come lo conosciamo?
3: Nel senso, visivamente, qualità di calciatore, portiere, eccetera, eccetera, però non gradita, diciamo.
1: Non ti piace la barba?
3: No, sì, un po' troppo lunga per i miei gusti, diciamo. E poi il complesso, diciamo, che proprio mi piaccia tutto, però vabbè.
0: È omone.
3: I portieri sono omoni solitamente, no?
0: Questo è omone vero, però è proprio grosso. Attenzione all'Inter con Bissek, che limiterà il rigore, perde poi il pallone, recupera il Bruges con Sabbe per un momento, però, perché la palla finisce ancora sui piedi dei giocatori nerazzurri. Sbagliato il contropassaggio di Lautaro Martinez a Çalhanoğlu, intercetta il Bruges, può quindi ripartire, provare perlomeno a ripartire la squadra belga con Virgili sceso a coprire
2: belga.
0: In difesa con Spile, sì, belga, perché se ricordi, questa me l'avete già fatto notare, io a questo punto, guarda, mi sto anche nervosendo, voi ricordate, tu Fulvio in particolar modo, dovresti ricordare che Arrigo Sacchi diceva sempre il Belgio è il paese, invece il Belgio è la nazionale, quando si parla di squadre di calcio sono belga, capito? Se invece il paese, dove vai? Vado in Belgio.
2: Gerard Moreno alto di testa, per fortuna il capitano del Villarreal non riesce a indirizzare verso lo specchio della porta, si resta in vantaggio 1-0, Napoli si gioca il 16° minuto a Villarreal San Siro.
0: Qui siamo al 15°, c'è stato un tentativo del Bruges con Seis, cross al centro dell'area di rigore, respinto però Diouf con una palla a campanile. Ora è Barella che appoggia indietro per Bastoni, si riparte dalla sinistra con Di Marco che ha ampi spazi, ma invece che accelerare rallenta e serve il compagno Barella. Palla nuovamente indietro per Bastoni, si resta sullo 0-0, appena scoccato il 16° qui a San Siro, seconda giornata di Champions League. Inter Bruges con Diouf, affrontato da Seis, palla per Çalhanoğlu, il destro a tagliare il campo dall'altro lato per Di Marco, si fa vedere Diouf scappato avanti sulla sinistra, riceve il pallone affrontato da un difensore, palla dentro per Lautaro Martinez che va al tiro di prima di sinistro, deviato però molto bene, marcato molto bene da Mekele che devia il pallone in corner, sarà quindi calcio d'angolo per l'Inter, bella azione manovrata dei nerazzurri, insomma, che hanno portato Lautaro Martinez che è andato subito al tiro di prima, forse non troppo convinto, non troppo rapido nel calciare, dando il tempo a Mekele di recuperare. Nota di servizio ai due lì, io domani sono in studio, vi piglio schiaffi sia uno che l'altro.
2: Scott McTominay in aria, il tiro sull'esterno della rete al 17°, il Napoli sfiora il 2-0, primo lampo di Scott McTominay.
1: Però ho capito questa cosa che Andrea ha detto.
3: È particolarmente nervoso è questa sera.
2: Perché?
0: No, no, questa roba, perché? Questo ronzio, che io sento.
1: No,
0: qui
1: è che Andrea, non so se sai, abbiamo un elefante, un piccolo cucciolo di elefante che è arrivato da poco in studio.
4: Sapevate che il presidente del Villarreal ha fatto fortuna proprio grazie all'industria della ceramica?
2: Non l'avrei mai detto. Sì, una sorpresa clamorosa, devo dire.
0: E anche lo sponsor della maglia, Pamesa.
2: Ceramica.
3: Beh, un grande business ci hanno fatto.
2: Stai scherzando? Tra l'altro, prego Andrea. No.
0: Dicevo, fino a qualche anno fa c'è stato che è passata da Pamesa. Prima c'era un'altra sponsorizzazione, sempre di una fabbrica di ceramica. Nel mezzo, l'aeroporto di Castiglione, per un paio d'anni era riuscito a trovare il pertugio per sponsorizzare. Ma è durato poco, un paio d'anni, poi sono tornati subito. Fulvio deve ristrutturare il bagno, quello delle quindi so che è per questo che si sta portando avanti. Mi ha chiesto gentilmente.
2: No, però perdonate, se dobbiamo andare di ceramica, scelgo sempre le Riggiole di Vietri. Resto in Campania.
3: Come darti torto,
2: con il dovuto
3: Fulvio.
2: Rispetto per gli amici di Villarreal.
1: Che Palmieri sta leggendo altro sulla storia del Villarreal.
4: Sì, tipo
3: almeno è propositivo questa sera.
4: No, la facciata esterna.
0: Allora, Palmieri, ti do io uno spunto. Al Villarreal.
2: Renato Veiga, alto di poco, ve lo ricordate?
0: Me lo ricordo.
2: Ricordate Renato Veiga? Che sembra un porno attore anni 70.
1: È vero, è vero, col baffo.
2: Bravo. Comunque adesso
0: anche
2: ha tirato...
0: con lui a Como quest'estate ci sono
2: pure con lui, vabbè,
0: eravamo io, Renato Cautanze, e lo sa, no, se lo sa, ci sono i video che il nostro
1: purtroppo io l'ho visto, sì.
2: Comunque il tiro era vero, non stavo scherzando, il tiro era assolutamente vero.
0: Dicevo, una curiosità per Palmieri, ti invito a fare questa ricerca che è un po' interessante. Sono tantissimi i giocatori italiani passati dal Villarreal, ma tanti. Vai a vedere negli ultimi anni.
2: Ma anche un titolare questa sera del Napoli, caro Simone, cerca entro 5 minuti la risposta.
1: No, 5 sono tanti. Oh, adesso
2: 3 minuti.
4: No, che cosa devo cercare?
1: Tutti gli italiani che hanno giocato al Villarreal. Però adesso, per parlare invece della partita che stiamo seguendo insieme ad Andrea da San Siro, Inter Bruges, Andre, diciamolo fuori dai denti, questa è una partita che l'Inter deve vincere.
0: Deve vincere.
1: Però, come hai detto tu, il Bruges è una sorta, è come quando mangi il pesce con le lische, no? È una cosa che è fastidiosa e ti rimane lì. È molto pericolosa. Anche l'Atalanta, mi ricordo, che uscì dalla Champions League
2: proprio per colpa del
1: Bruges, che tira fuori sempre grandi talenti, non ultimo Zolis, che sta dominando con l'Arsenal, no? Quindi Andre, attenzione al Bruges, o no?
0: Attenzione al Bruges, squadra ostica, che ora prova a ripartire con Mekele. Il lancio in avanti per Virgili, affrontato da Diouf. Virgili, eccolo, affrontato, poi c'era anche la transenna, mi era finito tra i paio della transenna, lo vedevo più. Comunque poco importa, si va dall'altro lato con Forbes, affrontato da Di Marco. Va Forbes, il portoghese, va sul fondo, in qualche modo riesce ad andare via a Di Marco, palla cresta, gli un batti e ribatti il destro, ribattuto fortunatamente da un difensore dell'Inter. C'era stata una grandissima occasione, credo, con Van Aken, che da due passi si era trovato il pallone tra i piedi, ha provato a girarsi, ha calciato a botto sicuro, ma palla che è finita su un difensore. Attenzione però che riparte l'Inter in contropiede con Thuram, un po' lento, arriva sulla sinistra, prova a servire Lautaro Martinez all'interno dell'area di rigore, ma i difensori del Bruges anticipano il 10 dell'Inter, si rimpossessano del pallone, ora sui piedi di Sessi, indietro per Mekele, ancora il possesso del Bruges che perde il pallone, Çalhanoğlu recupera, c'è libero Diouf sulla destra, lo serve, affrontato ancora una volta da Sessi, prova un gioco di gambe, rallenta, appoggia per la corrente Barella, il cross per nessuno perché la palla finisce sul petto di Sabbe che la appoggia a Sommer. 0-0 quando siamo al 21esimo, però attenzione perché prima su quell'affondo il Bruges ha avuto forse la più ghiotta occasione di tutto l'incontro finora. Fortunata l'Inter che il tiro di Vanaken è finito sul petto, credo, di un difensore nero-azzurro. Si resta quindi sullo 0-0. Ecco, attenzione che andiamo a riraccontarvi l'azione precedente, un rimpallo, sì, poi Vanaken non è finita sul petto, la palla ma era finita sui piedi di Bisse, che è lesto a intercettare il tentativo dei belgi. Ora il lancio
2: traversa del Napoli con Højlund.
1: Mamma mia.
2: Attenzione, non è finita, il pallone ancora in aria, deviazione, si salva il Villarreal due volte, prima traversa col colpita da Rasmus Højlund sul cross dalla destra di Mastro Politano, e poi ancora un'opportunità per Giovane, che però defilatissimo è riuscito solo a conquistare un corner. Dunque buon Napoli dopo 10 minuti in cui il Villarreal si era reso pericoloso in un paio di occasioni, 1-0 al 23esimo.
1: E c'è un altro per... volevo dire solo che c'è un altro colpo di scena nella serata di Champions, perché il Lille è avanti con l'Arsenal.
0: Ha segnato Giroud?
1: Lo so, adesso controllo il Lille.
2: Lille che sta facendo bene, però.
1: Allenato dal nostro Ancelotti. Dal piccolo Ancelotti.
2: Attenzione, erroraccio di Rafa Marin. Il pareggio del Villarreal.
3: No.
2: Chiedo scusa, di Politano. Erroraccio di Politano, che regala un assist, il migliore degli assist possibili. Questo è il calcio, signore e signori. Traversa di Højlund e poi Politano, che peraltro aveva crossato per il suo centravanti, come vi raccontavamo, commette una di quelle sciocchezze incredibili, regalando a Mika Utaze, amico di Andrea Salvati, ecco Mortacci, regalando un pallone facile. Il povero Milinkovic Savic non poteva nulla, e così al 23esimo il Villarreal improvvisamente impatta grazie ad una follia di Matteo Politano. Bravo Mika Utaze, bisogna dire, molto freddo marcare il povero Milinkovic e insaccare senza alcun problema. 1-1, tutto da rifare. Queste sono cose che Champions League veramente non ti puoi concedere, delle follie, e soprattutto un giocatore dell'esperienza di Politano. Ma guardate, vi racconto questo, poi torniamo a San Siro. L'errore nasce dal fatto di dare la palla indietro senza guardare. Si vede proprio Politano con gli occhi fissi sul pallone, li alza, il volto diventa terreo perché capisce di aver servito Mika Utaze. Frittata fatta, 1-1.
4: Peccato, ragazzi.
2: Molto.
0: Qui siamo al 24esimo invece, sempre 0-0 fra Inter e Bruges, partita che, come vi stiamo raccontando, stenta un po' a decolare. Un'opportunità per Van Aken su un rimpallo all'interno della rigore, il destro a botta sicura, finisce però sui piedi di Bissek. Inter che invece ha tirato nel periodo non collegato con Lautaro Martinez, palla che è finita alta sopra la traversa. Ora c'è Barella che prova un lancio sbagliato, però palla che finisce direttamente in fallo laterale per il Bruges. Non hanno fretta i giocatori belgi di rimettere il pallone in campo. Ancora qualche istante, ecco, arriva ora la rimessa in gioco, palla indietro per Sabbe che l'appoggia a Sommer, c'è libero qui sulla destra Michele. Sommer invece preferisce attendere, gli si fa incontro Thuram, a questo punto è costretto Sommer a con un raso terra far uscire il pallone per l'1-2 con il Bruges, che ora parte a spazio. Wetzelen sulla destra, gli si fa incontro Poz, palla dentro per Forbes sulla fascia, Forbes si accentra, il passaggio dentro, il deviazione di Akanji, e sarà quindi calcio d'angolo per il Bruges. Attenzione perché il Bruges quando parte sulla fascia destra, in particolar modo con Forbes, già in due occasioni è riuscito ad arrivare sul fondo, rendersi pericoloso. Prima il cross per Van Aken, ora questo tentativo di cross invece deviato. Sarà quindi calcio d'angolo per il Bruges quando scocca il 25esimo in quest'istante, sempre 0-0, va a 6 il numero 65, giovane 21enne nazionale belga, a battere il calcio d'angolo alla porta, dalla bandierina dal lato sinistro della porta di Josep Martinez. Parte 6, alza il braccio, chiama probabilmente uno schema, palla rasoterra per Virgili, palla che resta lì ancora, il destro traversa, anzi forse addirittura incrocia dei pali di Tre Soldi, palla che resta lì. Ancora l'Inter in grande difficoltà, Tre Soldi, due occasioni, prima il tiro ribattuto, palla che poi gli ritorna sui piedi, calcia molto forte, credo che sbatta addirittura sull'incrocio a Martinez, è battuto ancora
2: il vantaggio del Villarreal, il vantaggio del Villarreal, gol assolutamente fantastico al 27esimo minuto di Moreiro. Veramente, con un Napoli che nel giro di tre minuti prima si è suicidato con l'erroraccio di Politano che vi abbiamo raccontato, poi non riesce a contrastare l'azione del sottomarino giallo sulla tre quarti, arriva Moreiro e tira un destro imparabile per l'incolpevole, ci sentiamo di dire, chiedo scusa, Mourinho, non Moreiro, Milinkovic Savic, che viene battuto alla sua destra, ma questo è veramente un gran gol, tutti in piedi, c'è poco da dire quando sono più bravi gli avversari. Peccato perché Napoli aveva la partita in pugno e ha fatto di tutto per rimettere non solo in equilibrio ma addirittura a finire sotto con il Villarreal, e adesso è tutto da ricostruire. 27esimo minuto, Villarreal 2 Napoli 1.
1: Non vi preoccupate, non vi preoccupate, no, amiche, amici napoletani, tifosi, perché Max conosce il football.
4: Max conosce il calcio. Andrea,
0: qui siamo sempre sullo 0-0, 27 minuti di gioco, ammonito poco fa Spillers per un fallo all'altezza della tre quarti, primo giallo di questo incontro, che insomma poco fa grande spavento per l'Inter con tre soldi l'italo tedesco, doppia occasione, primo tiro ribattuto, il secondo fortissimo si stampa a Martinez, portiere battuto sulla traversa vicina all'incrocio dei pali. Ora è l'Inter che prova a ripartire con Thuram per Lautaro Martinez, palla dentro per Zielinski, Zielinski entra la dritta, rigore, al momento del tiro viene fermato da Vetlesen con una scivolata poderosa e porta il pallone in calcio d'angolo. Bastava veramente mezzo secondo di ritardo del difensore del Belgio. Zielinski era tu per tu con Sommer, il sinistro era partito, ma Vetlesen in scivolata è riuscito a deviare. Sarà quindi calcio d'angolo per l'Inter con Di Marco. Parte lo spiovente in area, libera però ancora una volta Sabbe di testa, palla fuori, attenzione che può ripartire Forbes in contropiede, velocissimo Forbes, passa la linea di metà campo affrontato da Çalhanoğlu, Forbes entra in area di rigore, Forbes va giù, calcio di rigore, calcio di rigore per il Bruges con Çalhanoğlu che lo ha steso, l'arbitro non ha avuto dubbi, Sagge ha immediatamente indicato il dischetto, ora allontana tutti i giocatori, credo che starà aspettandosi, dice a chiare parole a Çalhanoğlu che sta aspettando la verifica VAR, ha indicato la cuffia, c'era stato su quest'uscita dal calcio d'angolo battuto dall'Inter velocissimo con Forbes che aveva anticipato il tentativo di tiro ancora una volta di Zielinski e poi palla al piede, si fa 60 metri, entra in area di rigore, va in scivolata Çalhanoğlu, cade a terra Forbes, l'arbitro non ha avuto dubbi. Vediamo ora dai. Sembra essere confermato, stiamo vedendo i rallenti.
1: Ma ti posso dire che secondo me non c'è tocco di Çalhanoğlu.
4: Ma sì,
0: sembrerebbe di no, dai rallenti che secondo vedo anch'io sui miei monitor di servizio, sembra non esserci, ammonito anche Çalhanoğlu, credo per proteste, non per il fallo. Attenzione perché c'è un calcio di rigore per il Bruges, il minuto è il 29esimo. Tre soldi, proprio lui, l'italo tedesco contro Josep Martinez. L'arbitro si accerta che tutti i giocatori restino fuori dall'area di rigore. Tre soldi contro Sagge. 29-33, 0-0 qui a San Siro, calcio di rigore per il Bruges. È tutto pronto, ancora qualche secondo, fischia parte, tre soldi, gol. Bruges in vantaggio, tre soldi su calcio di rigore, sblocca il match al minuto 29. Inter 0, Bruges 1. A voi.
1: Allora, da studio l'impressione è che in diretta fosse un rigore che l'arbitro inevitabilmente dà, perché Çalhanoğlu entra in maniera abbastanza irruenta sull'attaccante. Rivedendo il replay, sinceramente qualche dubbio c'è, non tale però da togliere la decisione dal campo, quindi rigore che alla fine ci sta. E Andre, comunque per essere un ragazzo giovane a San Siro, da milanista, l'ha tirato con un sangue freddo incredibile.
0: Molto, molto.
1: Ha tirato proprio bene.
0: Forte. È un giocatore molto forte, è uno di quegli italo-italiani,
1: però sarebbe male.
0: Tedesco-italiano, italo-italiano, comunque italo-italiano,
1: italo-tedesco.
0: Insomma, doppia nazionalità italo-tedesco, e che sta facendo molto bene, è uno dei beniamini del Bruges, tanto è vero che insomma è andato lui proprio a incaricarsi della battuta del calcio di rigore. Serata strana per i risultati che stanno maturando, visto anche il Galatasaray in vantaggio 1-0 sul Barcellona, quindi insomma serata che potrebbe, speriamo, insomma, possa regalarci grandi emozioni. Inter che si trova sotto di un gol al 31esimo, calcio di rigore di tre soldi, però insomma se vogliamo andare a ben vedere l'Inter sta giocando meglio del Bruges, ma le occasioni più grandi al di là del calcio di rigore le ha avute il Bruges, prima con lo stesso tre soldi che aveva colpito una traversa clamorosa e poi con Vetlesen col tiro all'interno dell'area di rigore finito sui piedi di Bissek. Vediamo ora come reagisce l'Inter che è già in avanti con Di Marco, palla ora in dietro per Bastoni, avanza Bastoni, ha un po' di spazio, non trova compagni liberi, c'è qui sulla destra Diouf, prova a servirlo, lancio lungo ma Seis di testa lo anticipa, palla che resta quindi ancora sui piedi dei giocatori del Belgio, qui sotto la nostra postazione con Virgili. il lancio lungo dall'altra parte a cercare Vezelen, che di testa appoggia indietro per Spillers, avanti per Van Aken. Gioca bene questo Brusch comunque, attenzione ancora con tre soldi, belle triangolo 1-2, il passaggio di ritorno però è un po' troppo lungo, un troppo violento per Vetlesen, quindi palla in fallo laterale per l'Inter, già battuta con Di Marco, il cross rasoterra all'interno dell'area di rigore, sbaglia il controllo Toro Martinez, palla fuori per Çalhanoğlu, il destro traversa, palla che torna sui piedi di Barella e sbaglia e calcia alto, traversa, bellissima azione questa dell'Inter con Lautaro Martinez che serve Çalhanoğlu, abbotta sicura dal limite dell'area il destro del giocatore turco, sbatte sulla traversa, poi sulla ribattuta Zelinski al volo, non c'entra l'obiettivo però insomma se serviva una reazione dell'Inter direi che è stata immediata, bella e decisa, traversa dell'Inter con Çalhanoğlu. 32 minuti di gioco a San Siro, Inter 0 Bruges 1, a voi.
1: Diciamo la verità, i tifosi interisti ormai si sono abituati in questa stagione magari ad andare sotto e poi vedere delle grandi rimonte, quindi non credo che il risultato preoccupi, però forse
2: siamo
1: Andrea...
2: in Champions, eh.
1: Sì, no, questo è vero, però è la cosa secondo me un po' preoccupante è il modo in cui è arrivato quel calcio di rigore, cioè non puoi prendere quella ripartenza al 30° in casa contro il Bruges e poi causare il calcio di rigore da un calcio d'angolo a tuo favore, cioè nel senso sì, è un po'
0: concordo,
1: un po' strano,
0: concordo
1: per l'Inter,
0: concordo anche perché Forbes poi insomma è partito veramente
1: da lontano,
0: è stato lui a anticipare Zelinski al limite della rigore, è partito, è arrivato fino alla rigore, poi insomma Çalhanoğlu con quella scivolata, io ho visto un paio di replay velocemente qui, attenzione però che ancora il Bruges con Virgili a spazio sulla fascia sinistra affrontato da Visseca con Virgili, il destro aveva provato a convergere, destro che però finisce largo sulla sinistra della, alla porta difesa da Martinez, e vedi Brusch che comunque quando parte è molto veloce, la sensazione che ho rispetto alle ultime uscite dell'Inter,
2: cosa ha sbagliato McTominay? Completamente solo al centro dell'area di rigore, dimenticato la difesa del Villarreal in posizione assolutamente regolare, doveva solo appoggiare in porta di testa, il pallone si spegne a pochi centimetri dal palo alla destra dell'estremo difensore del sottomarino giallo, si resta sotto 2-1 in vantaggio Villarreal, ricordiamo i 4 minuti che sconvolsero il Napoli tra il 23° e il 26° Mikautadze e Mourinho dopo il vantaggio di Rachmani, attenzione contropiede del Villarreal, bravissimo nell'occasione Giovane che recupera il pallone e fa ripartire i suoi, il Napoli è andato assolutamente in panico per 5 minuti però adesso sembra essersi ripreso anche perché ha cominciato a giocare KDB al secolo, Kevin De Bruyne, 2-1 Villarreal 35°.
1: Nel frattempo sugli altri campi annullato il gol del Lille, quindi Arsenal-Lille 0-0, Atletico United 1-0, Galatasaray 2 Barcellona 0, Lipsia PSV partita indimenticabile 0-0 e il Viking ancora in vantaggio 1-0 sul Bayern di Monaco. Andrea,
0: qui a San Siro scocca in questi istanti al 35° con la Bruges in avvantaggio 1-0 sull'Inter, ora con Bissek, palla avanti per Barella, restituisce il pallone al 23, va a terra Bissek, fischia l'arbitro, sarà calcio di punizione per l'Inter, fallo subito da Bissek, siamo intorno ai 30 metri dall'area di rigore, molto defilati proprio di fronte alla panchina di Ivan Leko, allenatore del Bruges. Dicevo Inter che questa sera insomma mi sembra, non so che impressione avete voi anche studio, chiedo in particolar modo a Palmieri, il nostro grande insomma
1: esperto
0: strategico, mi sembra
2: chi è che ride?
0: Mi sembra, non lo so,
3: è il pubblico gente, pagante, il pubblico.
0: Mi sembra un po' più paga, lenta
3: per il commento di Palmieri,
2: ti sembra?
0: Se mi fate finire ve lo dico, mi sembra un po' più lenta rispetto, attenzione il pareggio dell'Inter, Lautaro Martinez proprio fuori gioco, fuori gioco. Proprio
3: creduto
0: sul calcio di punizione battuto da Diufer, ha svettato Lautaro Martinez che di testa aveva trafitto l'ex compagno Sommer portando il match in parità. Vediamo se c'è
1: però
0: un controllo al VAR della posizione. No, è fuori gioco. Almeno dal fermo immagine che mi hanno fatto vedere qui i miei collaboratori.
1: Ma oddio, a me sembra fuori gioco Bastoni, non Lautaro.
2: Chi sarebbe, no?
3: I collaboratori.
0: Posso fare nomi?
2: Mikautadze,
0: no, in questo momento mi dicono essere impegnato in campo lo stadio della Ceramica. Ancora qualche secondo per il controllo.
1: Perché Andre, come ti dicevo, ci sono
0: fuori gioco confermato, quindi niente. l'Inter non pare. Gol, tiene ancora la mano alzata, non si capisce qua.
2: Gol check,
0: gli fa segno di battere, ma Sommer non capisce perché fa segno di battere, poi ferma la mano aperta come per dire aspetta. Allora, anche se sembra un vigile di quelli che trovi nel pieno del traffico che ti fa segno di andare, poi se ti muovi ti fa dove vai, dove vai. Vai. Peccato però, perché insomma l'Inter era riuscita a pareggiare con Lautaro Martinez, che era fuori gioco veramente di pochi centimetri dal fermo immagine. Ne ho visto uno rapidamente qui sui monitor di servizio, sembrava esserci, poi insomma avremo modo di fare valutazioni più approfondite nel corso del proseguio della serata. Attenzione però ora al Bruges, che si è già riversato dall'altra parte, intercetta ora Diouf, può ripartire l'Inter, passa alla tre quarti per Barella, c'è libero Thuram qui sul limite del campo, gli restituisce il pallone, palla indietro per Bissek. Dicevo insomma Inter che mi sembra un po' più lenta nel gioco, nella corsa rispetto alle ultime uscite. Vediamo se poi sta una tattica per provare a sfiancare un po' l'avversario, che però insomma non è che stia pressando e correndo molto, se non al di là del contropiede di Forbes, che aveva poi portato all'azione del fallo da rigore di Çalhanoğlu. Intanto ha raddoppiato il Viking, 2-0 sul Bayern Monaco.
3: Allora, ma se nel frattempo mi sembra la...
0: a 3800 chilometri mi accorgo del raddoppio del Viking e lì Palmieri in studio che sta giocando
4: ma avete chiesto mezz'ora fa di cercare le presenze degli italiani nel Villarreal,
3: tra l'altro mi sembra un po' la serata dei gol annullati, non vorrei sbagliarmi, mi sembra sia stato annullato il secondo gol del Galatasaray.
4: Brava
2: attenzione, Napoli in aria, capitano Di Lorenzo, viene respinto il suo cross, ma insistono gli azzurri questa sera in maglia blu petrolio, fallo subito da De Bruyne, si ripartirà con un calcio di punizione dai 25 metri che eventualmente troveremo a seguire, sempre 2-1 per il Villarreal. È incredibile che Napoli sia sotto in questa partita, con ampie responsabilità, avendo regalato l'1-1 e essendosi fatto sorprendere sul 2-1, ma questo è come minimo un pareggio scritto. Però la verità è che il pallone funziona così, le ingenuità si pagano. 2-1 Villarreal quando si gioca il 39esimo, gioco fermo San Siro.
0: Qui siamo al 39esimo, sempre Bruges in vantaggio 1-0, poco fa ammonito Akanji nell'Inter per un fallo all'altezza della tre quarti. Ora ripartono i nerazzurri, perde palla però Bissek, attenzione con Van Aken, c'è libero Virgili, proprio in posizione di fuorigioco. Van Aken apre dall'altro lato per Forbes, entra in rigore Forbes, il destro ribattuto da Di Marco, calcio d'angolo per il Bruges, però attenzione perché anche qui l'Inter ancora una volta stava ripartendo, perde palla, il Bruges la coglie in contropiede con ampi spazi sul lato destro, dove Forbes, il numero 9 dei belgi portoghese, insomma ha questa sera messo in grande difficoltà spesso e volentieri la difesa nerazzurra. Sarà quindi nuovamente calcio d'angolo per il Bruges, dalla bandierina va sempre il numero 65 6. Vediamo se questa volta opterà per uno spiovente, nell'occasione precedente un rasoterra proprio per Forbes che è tutto solo fuori dall'area. Lo spiovente invece salta di testa a Thuram, palla che però finisce vicino alla bandiera del corner, questa volta però sarà rimessa in gioco con le mani per il Bruges, che a questo punto l'MLM lento non ha alcune necessità di accelerare i tempi, va a rimettere in gioco il pallone con Sabbe. Siamo al 40esimo, rimessa lunghissima, salta a bastone a centro area, palla che finisce ancora sui piedi di Forbes che la rimette al centro. Ora Zielinski quasi perde il pallone pressato da Forbes, fuori per Di Marco che poi la spazza via un po', la via al parroco all'altezza del centrocampo. Te lo spiego domani quando vi picchio a tutti e due.
2: È una cosa anni 80. Viva il parroco,
1: ma lo puoi dire una cosa del genere?
2: Ma sì, è bellissima, dai. Viva il parroco, quando vabbè, Andrea, lo so che sono perle e porci, però diamo un po' di soddisfazione a sti giovani.
0: Ma magari fossero porci, fossero
3: che sono?
2: Una volta i difensori erano un po' dei rocciosi, no? Erano dei manovali del pallone, quindi buttavano il pallone in tribuna e quindi si diceva viva il parroco, perché il parroco era uno in genere volenteroso ma un po' scarso. Attenzione, Villarreal contropiede, attenzione ancora con il Mourinho, l'autore dello splendido 2-1 nell'occasione. Molto bravo Scott McTominay in ripiegamento a evitare guai peggiori. Mancano 4 minuti qui a Villarreal, credo 3 minuti e 30 invece a San Siro. Andrea?
0: No, qui siamo al 41esimo e 12.
2: Ah, siamo noi in vantaggio, allora scusami.
0: Sì, siete voi in vantaggio. Ancora l'Inter che prova in attacco, però la palla finisce sui piedi dei giocatori del Bruges, indietro per Mekele, il lancio lungo intercetta molto bene Akanji. all'altezza della tre quarti, un po' di spazio serve sulla sinistra Di Marco, affrontato subito da Sabbe, palla dietro per Bastoni, gli si fa sotto Forbes senza grande convinzione, serve sulla destra Çalhanoğlu, c'è libero Diouf qua sulla fascia destra, servito affrontato da Seif, palla dentro per Thuram, il velo per Lautaro Martinez, palla che resta lì, che occasione, poi Lautaro Martinez prova con un colpo di esterno a palla alta a sorprendere Sommer, ma Spielers gli si fa contro e devia in corner. Bella azione questa dell'Inter, bellissimo il velo di Thuram che sorprende tutta la difesa del Bruges, forse però sorprende un filo anche Lautaro Martinez che va al tiro a botta sicura, ma Spielers gli si fa sotto e devia. Calcio d'angolo per l'Inter, parte Di Marco, lo spiovente teso, Bastoni, colpo di testa basso, finisce fra le mani di Sommer in presa sicura a terra. 42 minuti, 24 secondi di gioco a San Siro, Inter 0 Bruges 1, la decide al momento il calcio di rigore al trentesimo siglato da Tresoldi. Bruges che poco prima aveva colpito sempre con Tresoldi una traversa, poi nella ripartenza l'Inter colpisce una traversa con Çalhanoğlu e poi il gol al 34esimo annullato per fuorigioco a Lautaro Martinez. Ancora il Bruges con Poz all'altezza del centrocampo, sulla destra per Van Aken, Van Aken serve Forbes, lo scambio con Vetlesen, palla dentro, attenzione l'uscita di José Martinez, provvidenziale, provvidenziale su Poz che stava per trovarsi a tu per tu solo col portiere dell'Inter. Siamo già dall'altro lato però con Thuram, affrontato da due difensori, entra dentro la palla per Di Marco, il colpo di tacco per Lautaro Martinez, palla che resta lì, il pareggio dell'Inter, ha segnato Lautaro Martinez, bellissima azione in profondità dei nerazzurri, con grande merito a Di Marco che con una magia che di tacco riesce bellissimo a servire, bello, Lautaro Martinez che poi si gira su se stesso e batte l'ex compagno Sommer per l'1-1 al 43esimo a San Siro. Cambia il risultato, Inter 1 Bruges 1, la pareggiata Lautaro Martinez.
1: Due giocate sensazionali, quella di Di Marco col colpo di tacco e poi il controllo di Lautaro che resiste a un difensore e poi con la sua solita forza fisica si gira, spalla alla porta, si gira, bellissimo.
0: Si è portato via il pallone di tacco,
1: bellissimo, bellissimo.
0: Azione veramente bellissima, bellissimo. Insomma l'Inter si sa ritrovare, avevamo detto non era la solita Inter a cui siamo abituati in queste ultime uscite e poi insomma in questo finale invece insomma anche poi passate in svantaggio, intanto c'è un check al VAR, convalidato, il gol sì, è buono, quindi confermato il pareggio dell'Inter al 44esimo, meritato, sì. Anche se però il Bruges, signori, è vero, c'è grande, secondo me il pareggio per questi primi 45 minuti è il risultato giusto, un gol per parte, una traversa per parte e quindi insomma è credo il risultato giusto di quanto visto in questi primi 45 minuti. Vediamo, tengo la linea ancora qualche secondo perché vedo il quarto uomo con la lavagnetta in mano che fra poco esporrà i minuti assegnati di recupero. Intanto riparte il Bruges qui sotto la nostra postazione con Virgili, palla indietro per Van Aken, c'è libero Forbes dall'altro lato, il lancio lungo ma Di Marco anticipa l'intenzione del giocatore, un minuto di recupero, quindi ancora 54 secondi da giocare con l'Inter che prova a ribaltare subito il match con Di Marco a grandi falcate dentro per Lautaro Martinez, forse fallo su Lautaro Martinez di Mekele, sarà quindi calcio di punizione per l'Inter, siamo un 4-5 metri dal limite della lunetta dell'area di rigore.
1: Attenzione che questa è una posizione secondo me da cui Çalhanoğlu e Di Marco possono tirare, Andre, potrebbe essere
0: sì, è un po' centrale, è però forse un po' troppo centrale come posizione, non è molto bravo, è dritto per dritto e poi è oggettivamente lontana, la palla è lontana adesso, 26-27 metri, credo che tirerà Çalhanoğlu perché lo vedo già lì, c'è solo al suo fianco Di Marco, però secondo me è più probabile la soluzione del tiro di Çalhanoğlu. Scadono intanto in questo istante i 60 secondi di recupero assegnati, quindi credo che al termine di questa azione poi l'arbitro fischierà la fine, forse Di Marco, conta i passi Di Marco e Çalhanoğlu, fischia l'arbitro, parte nessuno, restano tutti fermi. Parte Di Marco, il sinistro sulla barriera, palla che rimane lì, Çalhanoğlu sulla ribattuta ancora dalla barriera, palla che però ancora in gioco. Diouf, il sinistro ribattuto da un difensore, guarda l'orologio Sog e dice che si continua a giocare. Poi che siamo c'è. Ancora si gioca, allora fischia, adesso fischia, potevi fischiare subito che era. Vabbè, niente, fine primo tempo a San Siro, Inter 1 Bruges 1, ospiti in vantaggio al 29esimo su calcio di rigore realizzato da Tresoldi, penalty assegnato per un fallo di Çalhanoğlu su un contropiede di Forbes, poi arriva il pareggio di Lautaro Martinez al 44esimo, azione meravigliosa dei nerazzurri con un assist da incorniciare del numero 32 Di Marco che di tacco serve il compagno che poi con un tacco si libera e batte Sommer 1-1 all'intervallo.
4: Grazie, grazie Andrea Salvati, vai a prendere un tè caldo. Fulvio Giuliani.
2: Appena finito in questo istante il primo tempo, Villarreal 2 Napoli 1, Napoli in vantaggio, Rachmani all'ottavo e poi nel giro di 4 minuti, come abbiamo più volte ricordato prima, Mika Utaze sul suicidio calcistico di Politano e poi Mourinho splendido dai 25 metri, una sassata di destro che ha sorpreso Milinkovic-Savic, francamente quasi impossibile arrivarci. Villarreal in vantaggio, sarebbe stato più giusto un pareggio, il Napoli ha colpito sull'1-0 un incrocio dei pali con Scott, chiedo scusa, con Rasmus Højlund, Scott McTominay poi si è divorato il pallone del 2-2 ancora una volta di testa, tant'è si commettono degli errori e il Napoli finisce sotto questo primo tempo. In un flash due uomini sono stati preferiti per questa partita di Champions League da Massimiliano Allegri rispetto all'impegno di campionato con il Frosinone, a destra Politano un mezzo disastro, a sinistra Giovanni un mezzo disastro, è probabile che nella ripresa si vedano Neres e Spinazzola, ecco, non è che ci voglia proprio la strega per immaginare questi due cambi, ma li abbiamo visti già riscaldarsi. 2-1 Villarreal.
1: Dai, nel frattempo sugli altri campi 0-0 tra Arsenal e Lille, con Lille che ha reclamo un gol annullato per fuorigioco, l'Atletico Madrid in vantaggio 1-0 sul Manchester United, ha pareggiato il Barcellona 1-1 contro il Galatasaray fuori casa, Lipsia PSV 0-0, Viking Bayern 2-0 e attenzione perché Galatasaray, sul gol del Galatasaray è arrivato il primo assist di Rafael Leao.
4: Criticato tanto.
1: E noi? No, così era per dire. Ah. Vabbè, dai, torniamo tra poco con il secondo tempo.
5: Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
9: Sì.
10: E questo?
9: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
11: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno.
12: L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Da 25 anni con ING. Puoi.
17: Sì, ma cosa?
16: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
17: Ah, e per i risparmi?
16: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
17: Mica male!
16: E allora scegli ING.
17: Vado subito su ing.it.
16: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
18: Sognare una vacanza d'inverno?
19: Previsto.
18: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
19: Inaspettato.
18: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
19: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
18: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
20: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
21: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
22: Sostituiscio!
23: Leo, si dice sostituiscilo.
22: Sostituiscio!
24: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
25: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
26: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
27: Patek Philippe celebra la sua tradizione con la Watch Art Grand Exhibition a Milano. Un'esperienza immersiva unica, con edizioni limitate dedicate all'Italia. Aperta tutti i giorni dalle 10 fino al 18 ottobre al City Oval City Life Milano. Ingresso gratuito. Registrazione su patek.com o direttamente sul posto.

0: anche a Ronco all'Adige in provincia di Verona. Sono le 22 e 2 minuti.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Nicolò Pompei. Subito una notizia appena arrivata in redazione: l'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori, lo riferisce il bollettino medico dopo l'intervento del Papa. Il tipo più comune dei tumori al polmone. Ricordiamo che l'operazione si è conclusa positivamente, questo lo ha già fatto sapere circa 2 ore fa la sala stampa vaticana, specificando che il pontefice si trova nella sua stanza d'ospedale. Leone era arrivato alle Gemelle in tarda mattinata, era parso di buon umore, ha salutato la folla che lo attendeva fuori dall'ospedale. Vedremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti. Cambiamo argomento. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'Ilva. Tra le misure è prevista il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree dell'ex Ilva, attrarre nuovi investimenti nell'area di Taranto e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. Prosegue però la protesta dei lavoratori ex Ilva, che hanno proclamato altre 48 ore di sciopero. Novità importanti sul caso Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Tracce di DNA appartenenti ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È stato accertato inoltre che ci fu un contatto diretto tra il giubbotto indossato dal marito della vittima, ora indagato, Sebastiano Visintin, il giorno della scomparsa della donna, e appunto il giubbotto e la borsa di Liliana. Infine, la notte di Champions League che stiamo seguendo con il nostro speciale Noi Dire Champions League. Tra poco l'inizio dei secondi tempi, al termine della prima frazione 1-1 tra Inter Bruges, mentre il Napoli è sotto 2-1 contro il Villarreal. È tutto, via radio.
1: Previsioni del tempo.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. Anche la giornata di mercoledì avrà condizioni anticicloniche sulla nostra penisola, al tempo di conseguenza tornerà ad essere asciutto ed ampiamente soleggiato. Da nord a sud, su Sardegna e Sicilia, una tipica ottobrata. Le temperature minime saranno bassine, poiché localmente saranno anche inferiori ai 10 gradi, poi le temperature massime invece saranno anche prossime ai 20-24 gradi in diverse località. Per ulteriori dettagli vi rimando, come di consueto, alla nostra app Trebi Meteo.
1: Via radio.
4: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni a causa di materiali dispersi sulla carreggiata. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5.
1: Noi dire Champions League.
2: Champions League, le 22.05. I secondi tempi su RTL 102.5. Andrea Salvati.
6: A San Siro si gioca da 1 minuto e 15 secondi, 1-1 fra Inter e Bruges, nessun cambio né dall'una né dall'altra parte, con l'Inter che ora sta manovrando all'altezza della propria tre quarti. Palla per Zielinski, c'è Di Marco qua sotto la nostra postazione, riceve palla il 32 in avanti per Thuram che gli restituisce il pallone affrontato da Sabbe. L'Inter quindi prova a ripartire dall'altro lato con Akanji, c'è Diouf che chiede palla, va invece via per vie verticali. Cali restituisce il pallone, ancora la palla sui piedi di Zielinski, bastoni affrontato da Forbes, Di Marco, Zielinski, palla avanti per Thuram che perde il pallone, può ripartire il Bruges. Van Aken per Vetselen, 1-2 fra i giocatori belgi con Sabbe sulla destra, ora qui con Forbes affrontato da Di Marco, va sul fondo Forbes, il cross troppo lungo, finisce dall'altro lato con Diouf che va a coprire, rimessa in gioco con le mani per l'Inter. 2 minuti 40 secondi di gioco alla ripresa, 1-1 a San Siro fra Inter e Bruges.
7: Fulvio per Villarreal Napoli.
6: Sempre 2-1 per il Villarreal, ma qui si gioca già il quarto minuto della ripresa. Attenzione a Napoli in area di rigore, l'iniziativa di Politano, arriva De Bruyne, viene anticipato all'ultimo momento, si salva il Villarreal, ma un minuto fa la stessa formazione padrona di casa era stata pericolosissima con Saliba in area di rigore. Il suo tiro per fortuna del Napoli si era spento alla sinistra dei pali di Milinkovic Savic. Ancora attenzione al capitano del Villarreal, Gerard Moreno, che manovra il tiro a giro alla Del Piero, tentato dalla formazione spagnola, che si spegne però molto molto largo, nessun problema. Grande inizio di una partita che è sempre stata molto divertente. Il Napoli dà la sensazione di poter pareggiare in qualsiasi momento, ma anche di poter subire in qualsiasi momento. Ci aspettiamo il primo cambio di Massimiliano Allegri. Per adesso giocano ancora gli 11 titolari che hanno cominciato l'incontro, a partire da Neres, che potrebbe dare veramente un cambio sulla destra rispetto alla prestazione discutibile di Matteo Politano. Quinto minuto, Villarreal 2 Napoli 1.
7: Andre, com'era iniziata la partita lì a San Siro?
8: È iniziata come era iniziato il primo tempo, col Bruges in avanti. Ora c'è forse un fallo dell'Inter, che però l'arbitro dice che non è gioco pericoloso, quindi siamo già dall'altro lato con i nerazzurri in avanti, con Thuram, limiterà il rigore. Thuram si accentra, il destro secco, alto, non di molto, però alto insomma sulla traversa della porta, difesa da Sommer, mentre di là è rimasto a terra, credo

0: essendo noi dei cronisti assolutamente integerrimi e equilibrati, sì. Abbiamo reagito così di pancia.
1: Comunque, vabbè, la gomitata l'ha presa netta, si è vista assolutamente involontaria nel girarsi di Hufner, ripartire torcendo il corpo, alzato le braccia, ha colpito col gomito il volto di Makele, che quindi è crollato a terra. Non so se poi in caso di gol sarebbe stato necessario l'intervento del VAR, però insomma fortunatamente per tutti non si è fatto particolarmente male Makele, che però resta ancora a terra, quindi adesso non lo so, vediamo adesso se c'è anche assistito dallo staff medico. Vediamo cosa succede. Vabbè, qui il gioco è fermo, siamo sempre sull'1-1, quindi Fulvio, se vuoi dare altri
0: settimo
1: pugni sul
0: minuto.
1: Tavolo, tu piaci
0: mettere. No, seguiamo questo calcio di punizione che ha determinato il pugno sul tavolo di qui sopra, lo spiovente al centro, libera molto bene l'occasione, il più piccolo di tutti, Gilmour, solo per un attimo, il pallone resta lì, arriva Milinkovic-Savic a evitare guai peggiori, Villarreal 2, Napoli 1, Napoli che deve darsi una mossa, si vede la voglia ma si vede anche la paura di commettere qualche errore e di dare spazio a una squadra che, nostra modestissima opinione, non è a livello del Napoli, ma ha delle capacità che possono mettere in difficoltà la formazione Allegri, soprattutto quando si disunisce negli spazi e nelle distanze fra i reparti. A te, Andrea.
1: Qui è ancora a terra Michele, non so se si è tagliato lo zigomo, perde sangue dal naso, è assistito da due membri dello staff che gli stanno tamponando, quindi probabilmente ora forse si sta rialzando, vediamo se sarà in grado, sicuramente deve lasciare il campo perché è stato necessario l'intervento dello staff medico, sapete che con le nuove regole non può riprendere il gioco con il giocatore in campo.
2: Beh, sempre è stato così
1: fuori. Sì, adesso deve stare fuori un minuto però Facciamo partire i cronometri lì in studio.
2: Facciamo subito partire il cronometro. Nel frattempo il Barcellona è avanti 2-1 con il Galatasaray, è arrivato adesso il secondo gol. Ricordiamo che potete seguire la partita anche commentandola con noi al 378 378 1025. Qualcuno ci chiede: come mai questo Tre Soldi non gioca nella nostra nazionale? Beh, semplice, perché doveva scegliere tra l'Italia e la Germania e per ora ha scelto la Germania, però non ha mai giocato ancora con la prima squadra della nazionale tedesca, chissà mai Andre che possa fare un passo indietro, non sarebbe male perché è buono.
1: Chissà mai, no, un gran bel giocatore, è giovane, di grandi prospettive, ma insomma sta già facendo molto bene. Intanto Michele si sta portando verso la linea mediana del campo, quindi fra poco tornerà a far parte del match. Bruce momentaneamente in 10 uomini, vediamo se ne approfitta l'Inter con Çalhanoğlu, arriva a limitare la rigore, perde però palla proprio sul contrasto di Tre Soldi, poi Forbes lancia il pallone lungo che finisce in fallo laterale con Bastoni che rimette il pallone in gioco con le mani, serve a Kanji, a spazio a Kanji, gli si fa incontro Barella, viene servito, c'è spazio dall'altro lato ma preferisce invece andare per vie centrali ora con Di Marco, l'1-2 con Zelinski che al momento del passaggio di ritorno perde però l'equilibrio e perde anche il controllo del pallone, con Forbes che con 1-2 prova a venire via ma ancora una volta bravi i giocatori dell'Inter a strappare il pallone ai belgi, può quindi ripartire l'Inter con Çalhanoğlu, avanti per Bastoni, a spazio il 95 dell'Inter, a spazio Bastoni, il sinistro deviato da un difensore del Bruges in calcio d'angolo, si guardava intorno, Bastoni ha visto che aveva spazio davanti a sé, ha provato un sinistro che era una via di mezzo tra un tiro e un cross teso basso, poi il difensore del Bruges è riuscito a spazzare via mettendo il pallone in calcio d'angolo, c'è Di Marco dalla bandierina, alza il braccio, il cross, lo spiovente in area di rigore, colpo di testa di Akanji, palla che finisce però nelle mani di Sommer. 1-1, siamo al 53esimo qui a San Siro fra Inter e Bruges.
3: Fulvio, che succede?
0: Decimo minuto, sempre vantaggio del Villarreal di misura 2-1, ma il Napoli negli ultimi 5 minuti ha dato campo e coraggio agli avversari. Io francamente non capisco cosa stia aspettando Allegri a operare i primi cambi, soprattutto perché Giovane è uscito dalla partita, si è appena segnalato adesso per un fallo e un inevitabile cartellino giallo, del resto giustissimo. Di Politano, abbiamo detto, è completamente sparito dal match, quindi sulle due ali in un 3-5-2 in questo momento il Napoli è monco, quindi magari se diamo una sveglia, avete la sveglia quella di Capitan Uncino?
2: Sì, certo.
0: Ecco,
2: certo.
0: Esatto, magari la mettiamo in panchina dalle parti di Allegri e forse cambia qualcosa.
2: Se ci avesse un iPhone gli puoi dire: ehi Siri, imposta sveglia, cambio Neres. Nel frattempo comunque ha accorciato anche le distanze il Bayern Monaco con, indovinate chi, Harry Kane su calcio di rigore. Viking 2, Bayern Monaco
0: 1. Politano ha perso un altro pallone, adesso
2: niente.
0: Lo dico ancora.
2: Fuori Politano, basta. Spinazzola, noi vogliamo Spinazzola.
0: Ma chiunque, attenzione, Villarreal in area, salva tutto Badia Scile, rischiando l'autorete. Il Napoli è andato in barca in questi ultimi 10 minuti e in panchina dormono. In panchina sono affetti da letargia in questo momento. Fate qualcosa, vi prego, ma dai.
2: Salvate
0: una partita che devi vincere. Una partita che devi vincere perché sei superiore, ma stai sparendo dal campo. Badia Scile salva tutto. Undicesimo
4: attenzione
0: minuto.
4: Lautaro Martinez a tu per tu con Sommer, gli intercetta il pallone, palla che resta lì ancora. Lautaro Martinez ribattuto da un difensore. Barella dentro per Akanji, palla ancora dentro. Che occasione ha sprecato Lautaro Martinez. Si era trovato sul rimpallo a tu per tu con Sommer, sembrava fatta e invece l'ex compagno riesce a intercettare il colpo a botta sicura da 3 metri 43 centimetri di Lautaro Martinez e quindi anche lo stesso numero 10 nerazzurro disperato con le mani nei capelli, incredulo dell'errore che è riuscito a commettere. Spinge ancora l'Inter con Di Marco per Zielinski. Zielinski si accentra, serve Di Marco, prova a restituirgli il pallone, intercettano un giocatore del Bruges che poi nel contrasto mette a terra anche Di Marco all'interno dell'area di rigore. Si lamentano tutti i giocatori dell'Inter, ora l'arbitro ferma il gioco, cerchiamo di capire, c'è Di Marco a terra insieme a un giocatore del Bruges che è esattamente Spielers, credo che nel contrasto si siano colpiti entrambi andando a terra. Andiamo a rivedere il rallentì dell'azione, intanto se fosse fallo è comunque nettamente fuori dall'area di rigore con Spielers che va a opporsi a Di Marco fuori dall'area di rigore, poi sbattono le ginocchia dell'uno su quelle dell'altro, cade all'interno dell'area di rigore. Io domani sono lì, lo sai Nicolò?
2: No, ma sai perché rido? Andre, non rido per te, scusami, rido per le reazioni di Fulvio Giuliani, perché l'abbiamo visto disperato. Alzarsi e aprire le braccia. Cos'è successo?
0: Secondo voi chi ha perso il pallone? No.
5: Politano, perché un vecchio saggio un giorno disse: mediocri siete, mediocri rimarrete.
6: Ma non parliamo così del
0: stanco,
6: Napoli,
0: È stanco, è in debito d'ossigeno, insomma, quindi cambiare qualcosa aiuterebbe.
1: Vabbè. Tanto attenzione perché qui c'è, mentre Di Marco fortunatamente si è rialzato senza alcuna conseguenza apparente, solo una botta sul ginocchio va a farsi mettere un po' d'acqua con la spugna dai massaggiatori, il numero 58 del Bruges, Spielers, resta a terra tra l'urlo chiaro, netto e deciso devi morire dei tifosi
2: che brutto messaggio. No, hai ragione, l'avevamo sentito ed è un messaggio orribile ed è una di quelle cose per cui io non apprezzo.
0: Allora, sta bene, diciamo, lo Spielers è vigile a terra, credo che forse abbia un grosso problema al ginocchio perché vedo i massaggiatori e lo staff sul ginocchio, sulla rotula destra del giocatore del Bruges. Vediamo se magari solo un colpo, perché insomma dal replay sembra veramente uno scontro magari molto violento, molto forte. Vediamo che l'allenatore del Bruges è andato, Ivan Leko è andato a richiamare un giocatore dalla panchina, credo sia Le Maréchal, ecco, nomen. Sì, non ce la fa purtroppo Spielers che esce abbracciato dai massaggiatori del Bruges, quindi lascia il campo, è pronti a entrare in campo, quindi Felix La Maréchal, se siete d'accordo lo chiamiamo Felix. E poi
2: Le
0: Maréchal è molto più bello,
2: mi dispiace Andre.
0: Vabbè, allora, attenzione incredibile al Cibali, detto anche stadio El Ceramico di Villarreal, triplo cambio di Massimiliano Allegri che improvvisamente si è svegliato di botto, di colpo, ne cambia tre, guarda un po' i casi della vita, guarda un po' chi esce, guarda ma tu i casi della vita. Politano
2: giovane,
0: che non è riuscito neanche attraversare il campo, giovane, che vabbè è una partita totalmente insignificante, McTominay che è l'unico giustificato che è rientrato dal problema cardiaco che conosciamo bene, dentro Neres, Lange e Spinazzola, come direbbe Andrea Salvati. Tutto questo si gioca il quindicesimo minuto della ripresa, il Napoli è sotto 2-1 a Villarreal, questa è una partita che, lo dico, non esiste perdere.
2: D'accordo. Ed ecco qua.
1: Per
0: chi?
1: Eccoci
0: per
1: qua.
0: Il Villarreal o per il Napoli?
1: Cioè, il Napoli. Fulvio, scusami, non esiste per perdere per il Villarreal o per, no, per perso il la parola, Fulvio Giuliano.
2: No, risposta. Comunque, vedete quanto è meraviglioso il calcio. Il Barcellona, che aveva fatto così tanta fatica, ha segnato anche il terzo gol. Quindi Galatasaray 1, Barcellona 3 in pochissimi minuti. E ha anche pareggiato il Bayern Monaco 2-2 contro il Viking. E Andrea, il Nostradamus, lo aveva detto. Qualcuno scrive al 378 378 125, ma secondo me questo messaggio torna subito indietro. Lautaro si conferma: quando serve lui sbaglia i gol.
0: Vabbè, ciao,
2: no,
0: dai,
2: direi di no,
0: fatto un
2: non
0: gol
2: più
0: prima,
2: dai,
0: sì. Però attenzione proprio con l'Inter in avanti. Tra l'altro l'Inter che si sta continuando a giocare, siamo al 60esimo 1-1, ma Brugge ne ha 10 uomini perché Spillers non ce l'ha fatta, è uscito tra le braccia dei massaggiatori. Laute Di Marco sinistro al volo d'ottima posizione, anche qui gol mangiato, non c'entra la porta, palla alta sopra la traversa di Sommer. Ecco, finalmente può effettuare i cambi il Bruges con Spillers che non ce l'ha fatta, lascia il posto a Lee, questo è semplice, esatto, e esce anche Vezelen ed entra. A questo punto abbiamo deciso Le Maréchal. Felix non va bene, non si può, va bene.
2: Felix Le Maréchal, dove in che va zona bene di campo gioca lì Andrea?
0: Lì gioca là in difesa. Perché comunque, là la difesa là, giocava lì, era a centrocampo. Giusto. Invece lì gioca là e ok. E Le Maréchal prende il posto di Vezelen, quindi insomma centrocampista avanzato a supporto di Tresoldi. Ancora nessun cambio nell'Inter, siamo al 61esimo 1-1.
2: Serve un po' di freschezza forse anche dalla panchina per l'Inter, in particolare credo che Diouf sia un po' stanco, chissà che possa essere la volta di Spence.
5: Diouf.
2: E comunque il secondo gol del Bayern, indovinate un po', l'ha segnato Harry Kane.
5: Ecco qua, guarda te, Nick.
0: Comunque ragazzi, noi scherziamo. Allora, Cristiano Ronaldo, sapete che insomma vive di questo dualismo con me, ma secondo me la grande preoccupazione di Cristiano, attenzione intanto all'Inter con Tura, dicevo, la grande preoccupazione di Cristiano Ronaldo secondo me dovrebbe essere Harry Kane.
2: Sì.
0: Perché, o anche Erling Haaland, perché col ritmo di marcature che hanno costoro, secondo me i 1000 gol sono a rischio più da loro due che da altri giocatori. Sì, però insomma li ha sempre sottovalutati chissà come.
2: E poi si gioca di più adesso perché le partite di Champions sono anche di più, quindi insomma
5: ma
2: effettivamente
5: Nick,
2: sì.
5: Ma Thuram è in campo?
0: Sì, è in campo, ma questa sera non sta non sta convincendo tantissimo, l'ho detto prima, un po' lento. Ma attenzione, erroraccio dell'Inter, attenzione, Tresoldi, gol! Incredibile, incredibile.
7: Proprio,
0: Malinteso fra Di Marco e Martinez, ne profitta Tresoldi che a porta vuota, incredulo come tutto lo stadio di San Siro, trafigge la porta nerazzurra dell'Inter per la seconda volta. Errore clamoroso lapalissiano di incompressione fra Di Marco e Martinez, e c'è il nuovo vantaggio del Bruges a San Siro, 63 minuti, Inter 1 Bruges 2. Tresoldi, a voi i commenti del gol.
2: Non è
7: come
2: la competizione
7: come
2: di
7: Villarreal, molto simile.
2: Secondo me possiamo ufficialmente dire che la Champions League non è la competizione di Martinez.
5: No
2: infatti. Anche perché qui secondo me la papera
7: di chi è la
2: palla?
7: Tu dici che tu sei
6: anche
7: sua,
6: il
5: però ragazzi.
0: Allora, Martinez era 15 metri fuori, non dalla porta, dall'area
2: senza
0: di
2: motivo,
0: rigore.
2: Senza motivo.
0: Di Marco credo non se l'aspettasse, perché al momento del lancio si è girato per inseguire il pallone e si è trovato Martinez a 1,5 metri, quindi incredulo anche egli. E Tresoldi, l'italo-tedesco, fa doppietta proprio a San Siro. 63 minuti di gioco, Inter 1, Bruges 2.
5: Ma questo è un portiere da Inter, perché hanno venduto Sommer che ha fatto una grande parata, una grande prestazione fino a qui questa sera.
0: Stasera. Che parata ha fatto Sommer?
5: Quella sull'Autaro è bellissima, Andrea.
0: Quella sull'Autaro, pardon, sì, no, scusami. Lì non so se sia stato più parata di Martinez. Errore di Lautaro Martinez, perché insomma gliel'ha veramente tirata addosso, poi sicuramente il merito di essere esattamente lì. Comunque vediamo se l'Inter sarà in grado di ribaltare il match. Il tempo c'è, ancora mezz'ora di gioco, l'Inter è già in avanti con Zielinski al limite dell'area di rigore. Zielinski un po' di finte, affrontata da due giocatori, serve Lautaro Martinez al suo fianco che appoggia 1-2 con Thuram, gli restituisce il pallone, c'è forse un tocco di mano di un giocatore del Bruges, l'arbitro però ha fatto ampi cenni di no con la mano, palla che
1: che era arrivata sulla mano di Lee, ma assolutamente involontario, mano abbastanza attaccata al corpo. Ancora l'Inter in avanti con Seis che calcia in faccia a Barella, e rimessa quindi dal fondo. 64 minuti qui a San Siro, Inter 1 Bruges 2.
2: Fulvio,
0: 21esimo, Villarreal 2 Napoli 1, Napoli che adesso va in pressione costante. Il rischio è far confusione, farsi prendere dalla frenesia, si vede, si cominciano a sbagliare un po' di tocchi anche tutto sommato semplici, e poi ovviamente si offre qualche spazio inevitabile contropiede del Villarreal. Il Napoli si è messo nei guai da solo, adesso in qualche modo deve tirarsi fuori. È una formazione molto poco allegriana, questo va detto, perché sì, è pesantemente offensiva, sì, sì, sì, li ha messi tutti dentro. Poi, come tutti ben sanno, non è garanzia di risultato mettere tanti attaccanti o tanti giocatori offensivi.
2: Specie nelle squadre di Allegri.
0: E soprattutto nelle squadre non abituate a farlo. Detto questo, si tratta di trovare una forma di equilibrio. Per ora il Napoli non c'è riuscito. 22esimo minuto, Villarreal in vantaggio, ed una gara di quelle proprio strane in cui sembrava il 2-0 dietro l'angolo e ti trovi sotto.
5: Al volo vogliamo salutare anche Stefania Iodice, ragazzi.
6: Sì, sì, sì.
5: Ciao Stefi.
6: Vi raggiungo tra poco io.
0: Perché vai, Stefania? Sei l'unica
2: non va. Facciamo un giro di risultati anche dagli altri campi, perché l'Arsenal in due minuti ha segnato due gol, quindi Arsenal 2 Lille 0, Atletico Madrid Manchester United sempre 1-0, Galatasaray Barcellona 1-3, Lipsia PSV partita.
1: Attenzione, attenzione Virgili dall'interno della rigore, il destro a botta sicura anche in questo caso, ribattuta di Bissek, ma l'Inter balla in difesa dal lato sinistro. Virgili era entrato dentro, anche lì calcia quasi a botta sicura, ancora una volta Bissek toglie le castagne dal fuoco, visto anche il periodo, al proprio portiere. Siamo al 66esimo,
0: salvati autunnale.
6: Beh, sono buone le castagne in questo periodo. Che voglia mi ha fatto venire salvati.
2: Ma davvero, tesoro? Ma Andre, hai fatto venire voglia da Stefania.
6: Di castagne e di funghi.
1: Basta poco, vedi.
5: Di porcini.
2: Dicevamo, Lipsia PSV partita scintillante 0-0 con tre tiri in porta, Viking Bayern.
1: Attenzione,
2: due pari.
1: Attenzione, attenzione, cambi nell'Inter, fuori Thuram, dentro Pio Esposito e fuori anche Çalhanoğlu e dentro Sucic, quindi due cambi anche per l'Inter. Un Thuram che insomma ve lo abbiamo raccontato, al di là del colpo di tacco, il primo dei tre colpi di tacco consecutivi sul gol del pareggio dell'Inter con Lautaro Martinez, questa sera era sembrato un po' sotto ritmo rispetto alle ultime uscite, forse non una condizione fisica ottimale. Vediamo se Pio Esposito riesce a dare più consistenza, più velocità all'attacco dell'Inter. Prego
2: Fulvio. No, ma cosa sono sti respiri che fai?
5: No, scusate, cioè, sono agitata. No,
6: siamo in apprensione.
2: Ma stava pensando agli affari suoi.
5: Ma cosa dici?
6: Beh, in apprensione per gli affari suoi.
5: Fulvio, raccontami le tue espressioni, Fulvio.
0: 24esimo minuto, Villarreal sempre in vantaggio 2-1. Adesso noi ce la cantiamo, ce la suoniamo, tifiamo, partecipiamo, ci emozioniamo.
2: Però,
0: la verità, ragazzi, comunque avete sentito i risultati raccontati da Nick, anche quelli sorprendenti. Certe squadre in Europa
2: non
0: sono
2: perdono.
0: Proprio di un altro mondo, sì. E non c'è niente da fare. Noi andiamo, noi italiani intendo, andiamo a Villarreal e siamo sotto. L'Inter sta faticando. Adesso Bruges è una squadra esperta, ma è il Bruges,
2: mediocre.
0: L'Inter è sotto,
2: mediocre.
0: Non è mediocre, ma non sarà certamente una squadra da prime 8 posizioni. Io vedo sempre questa distanza,
5: sì,
0: tra noi e gli altri. Poi
2: sì.
0: No, spero di sbagliarmi, guarda.
2: No, lo conferma il Barcellona che ha segnato anche il quarto gol.
0: In quanti? In 20 minuti?
2: Sì, è incredibile.
1: Leao cosa dice?
2: Leao
5: che deve dire? Leao, ragazzi, è un giocatore finito, secondo voi?
1: Eccolo lì, benissimo.
2: Ma no, perché non parliamo degli assenti, ma stiamo su Inter Bruges e Villarreal Napoli. Andiamo a San Siro da Andrea Salvati.
1: Dove siamo al 68esimo, Inter 1 Bruges 2, ora il Bruges che riparte dal basso con Sabbe affrontato da Sucic, l'1-2 ancora con Forbes che scambia con Le Maréchal lì davanti, Felix
6: Felix.
1: Attenzione, sembra ancora gatto, con Felix. Forbes per Sabbe, il cross rasoterra dentro, pericolo con Trasoldi che gli si fa incontro. palla fuori ancora per Felix, no. Le Maréchal per Forbes, ancora il Bruges in attacco, siamo sulla tre quarti. Poz apre dall'altro lato per Seis, tiene sul pallone, attende indietro per Machele, non presta tantissimo l'Inter, cambia dall'altro lato con Sabbe. Ancora avanti per Forbes, il numero 9, affrontato da Di Marco. Veloce, converge Forbes, entra in area di rigore, palla dentro a rasoterra per tre soldi. Prova a girarsi il destro, palo! Palo clamoroso del Bruges.
8: Mamma
1: palla
8: mia.
1: Che è ancora lì. Sabbe, palla dentro e va a terra. Dice di no l'arbitro, c'era stato un contatto fra Di Marco e Virgili. Ammonisce l'arbitro Virgili, probabilmente per, credo, la simulazione del numero 11 del Bruges, ma clamoroso palo colpito poc'anzi. Sì, infatti hanno fatto rivedere il rallentì dell'azione che vi ho appena raccontato, tuffo nettissimo del numero 11.
2: Ci ha provato.
8: Ci sta un bel giallo, posso dire.
2: Dai, gliel'ha dato.
1: Palo clamoroso proprio da colpito da Virgili nell'azione prima, sarebbe stato probabilmente il colpo del capo. Siamo al 70esimo a San Siro, Inter 1 Bruges 2.
2: Barcolla con, l'Inter, barcolla.
8: Ma no, non molla. Barcolla.
2: Beh, oddio, non io sta, così in difficoltà quest'anno non l'ho mai vista, neanche sotto 2-0 con la Roma, che forse è stato il momento più difficile.
1: Aveva
2: della
1: giocato
2: stagione.
1: Meglio con Real Madrid. Con Real Madrid, secondo me, insomma, stava giocando meglio di questa sera.
8: Scusate, a 20 dalla fine?
1: Sì.
2: Sentiamo.
8: A 20 dalla fine?
1: Sì.
2: Ha tolto De Bruyne.
8: No.
2: Ah, cosa ha fatto?
8: Con il Villarreal in vantaggio 2-1 sul Napoli, entra Lobotka e sin qui, voglio dire,
2: è uscito Gilmour,
8: esce Rafa Marina, entra Lucca.
1: Quella
2: segniamo,
1: che sia la serata della parole,
8: che sia la serata di Lucca.
3: Ma a te non piace Fulvio?
8: Ha messo 12 punti in campo, ma la verità è che da quando ha fatto
1: i cambi. Attenzione al Bruges, ancora palla dentro Forbes, doppia azione, grande parata questa volta di Martinez, ma come palla in difesa all'Inter, con il destro in scivolata, credo forse di Poz, non sono sicuro, che poi è rimasto a terra. Poi sulla seconda conclusione Forbes aveva calciato, però fortunatamente per l'Inter non c'entra il pallone. Andiamo a rivedere l'azione.
2: Sì, anche questa palla persa dall'Inter di Barella con questa sufficienza è proprio, è irriconoscibile. È vero che voglio dire, la stagione è ancora lunga, però questa partita, come diceva Fulvio, secondo me ancora di più rispetto a Villarreal Napoli, l'Inter non la può perdere. Secondo me non la può neanche pareggiare, ma non la può perdere. Però sai, contro il Villarreal in trasferta.
8: Undicesimo della Liga, dai.
2: Vabbè, è iniziato il campionato, Fulvio, ci sta.
1: Altro cambio nel Bruges intanto, è fuori Sab, dentro Sique. Così, giusto per interrompere anche Fulvio Giuliani, la disperazione di Fulvio Giuliani, che ogni volta che viene a trovarci tra l'Italia e Napoli è sempre una grande sofferenza.
8: Lo so.
2: E siamo noi che portiamo sfortuna a Fulvio, evidentemente.
8: No, è Napoli che si porta sfortuna da solo.
2: Nel frattempo il gol del Bayern Monaco, 3-2, ha segnato Luis Diaz, quindi totalmente ribaltata la partita. Ricordiamo, Viking in vantaggio 2-0 alla fine del primo tempo, Sono molto più appassionati le partite sugli altri campi che quelle che stiamo seguendo qui. Fulvio, però a livello proprio di gioco,
8: no,
2: com'è,
8: non si capisce
2: la partita?
8: Più nulla. Adesso il Napoli, caos, che nel primo tempo, lo ripeto, avrebbe certamente meritato almeno il pareggio. Adesso dentro tutti gli attaccanti, insisto, poi Allegri così può dirà, voi dite che
1: attenzione,
8: sono
1: attenzione, Pio Esposito si gira all'interno dell'area di rigore, riceve un pallone da Di Marco, si gira anche in questo caso, calcia cadendo nel tentativo di girarsi, palla che finisce nelle mani dell'ex portiere nerazzurro interista Sommer, che ancora una volta è decisivo. Scusa Fulvio,
8: no no, ma stavo dicendo, la confusione è totale, la speranza è che Lobotka, che adesso va a subire un fallo che viene prontamente fischiato, la speranza è che si metta un po' d'ordine, perché ci sono sei attaccanti, ma in questi casi è un super classico, non riesce a tirare mai in porta. Da quando ha fatto i cambi Napoli non ha più tirato.
1: Attenzione, Forbes in area di rigore, Forbes il sinistro, parata, non ribattuta, il 3-1 del Bruges.
0: No.
1: Il 3-1 del Bruges, ha segnato tre soldi, è la tripletta del giocatore italo-tedesco. Altra clamorosa disattenzione della difesa dell'Inter, no, un primo
0: e anche
1: tiro
0: il portiere male.
1: Di Forbes con Martinez che non trattiene, la palla finisce sui piedi di tre soldi che al minuto 74 si regala forse la notte più magica della sua carriera, tripletta a San Siro. Inter 1, Bruges 3, ha segnato tre soldi.
2: Qui abbiamo un aspiratore praticamente, c'è Palmieri che sta aspirando. Dai, non so, sai cosa...
5: Ragazzi, ma tre soldi è un giocatore allucinante. Eh?
2: Sì, siccome,
6: è diventato Maradona stasera, probabilmente.
2: No, no, no, diciamo uno anche soldi. Che il secondo e il terzo, questo
1: come
2: gol.
1: Opera di tre soldi di Brecht, mi dicono qui colleghi più
0: grande.
1: Palmieri, parliamo di quest'opera.
2: Di Bertolt Brecht.
0: Seguiamo questo corner, proviamo a cercare una speranza. 15 alla fine più naturalmente il recupero, corner per il Napoli, va a battere Noah Lang che lo ricordiamo nella vita in realtà vorrebbe fare il rapper, il cross dalla sinistra, grande mucchio in aria, riesce in qualche modo a cavarsela, la difesa è via reale, non è finita però, il Napoli appoggia, De Bruyne ancora per Lang, cerca spazio per il suo destro, lo spiovente troppo profondo, nessun problema, il portiere perde per un attimo il pallone che resta lì, niente da fare, c'era anche probabilmente fallo anche se l'arbitro ha deciso alla fine per una rimessa dal fondo, ma la sensazione che ci fosse carica sul portiere. 14 più recupero alla fine, Villarreal in vantaggio 2-1 sul Napoli che adesso ha conquistato almeno un pochino di campo, di metri, ovviamente sino alla fine cercherà questo punticino che, vista come si è messa la serata cari amici di RTL 102.5, non sarebbe per niente male, ma proprio per niente.
2: Sì.
1: Cosa?
2: No, il punticino. Guadagnare un punto.
1: Ah,
2: sì.
1: Un punticino, no, non ero perso nell'entusiasmo, nella foga. Beh, del disperato Fulvio Giuliani.
2: Comunque, raccontiamo rispetto all'eroe di questa partita a tre soldi, che la gente qualche giorno fa ha detto che in caso il suo, ovviamente, assistito avesse ricevuto un'offerta dell'Inter, l'avrebbe rifiutata perché lui, grande tifoso del Milan. Quindi pensiamo che, no, però adesso romanticamente nel cuore. Noi sappiamo che questa serata per lui ha un valore doppio, tripletta a San Siro, tripletta in Champions League, ma tripletta contro i cugini dell'Inter, quindi credo anche godimento doppio per tre soldi, Andre.
1: Non lo so, allora, aveva esultato sul rigore, aveva esultato molto sul gol del 2-0 che però era nato insomma da un groio, domani ti vi
2: darve. Ma è lui, guarda che stasera è stasera
1: nel dubbio tutti e due.
6: Che bello, io sempre salva però, grazie Andre.
0: Certo, Stefania, tu sei il motivo per cui siamo qui stasera.
1: Sul terzo gol, tra l'altro molto bello, un destro secchissimo, è veramente impazzito di gioia, forse in quel momento ha realizzato di aver fatto tre gol a San Siro in Champions League contro l'Inter. Comunque attenzione perché mancano 13 minuti alla fine, con l'Inter sotto di due gol in casa contro il Bruges, Inter 1 Bruges 3, ma attenzione perché l'Inter è una squadra che, come ci ha fatto vedere spesso e volentieri in questo inizio di stagione, è stata in grado poi di rimontare in più di un'occasione le partite. Intanto escono Barella ed entra Bonny ed entra anche Spence, vediamo al posto di chi, quindi Barella un po' stanco, ed esce anche Di Marco, quindi fuori Di Marco e Barella per Spence e Bonny. Barella questa sera un po' sottotono, Di Marco invece insomma altra grande prestazione del 32 nerazzurro, però forse negli ultimi minuti era un po' stanco e Christian Chivu vuole provare a dare energie nuove, freschezza per provare nell'impresa in questi 12 minuti e qualche secondo che mancano al 90esimo a provare a riacciuffare perlomeno un pareggio qui a San Siro col Bruges in vantaggio 3-1 sull'Inter, tre gol di tre soldi.
6: E tra l'altro, visto che io non sono in grado di fare riflessioni calcistiche, no, rubo messaggi di ascoltatori al 378-378-1025 per quanto riguarda questa al momento sconfitta dell'Inter. Ci dicono, si impone una riflessione sulla consistenza della difesa dell'Inter.
5: Eh sì, che forse, Stefania, guarda, mi aggancio alla tua riflessione,
6: no,
5: è il tallone da killer per quanto riguarda questa squadra.
0: Da killer, ha detto.
2: Sì, diciamo,
6: è una citazione.
2: Comunque, posso dire che io continuo a pensare che per giocare la Champions il portiere promessa lo puoi avere, però devi essere, se in questi casi devi, tutte le squadre top hanno un portiere top.
1: Attenzione ancora al Bruges, Forbes dentro per il compagno, palla che resta lì fuori ancora per Forbes, passa a Poz.
2: Sei incantato.
1: Chiedono un fallo di mano o no? Niente. Niente, i giocatori del Bruges chiedono un fallo di mano di un giocatore di territorio del rigore, palla che resta lì ancora con Sichè. Sichè affrontato da Spence, Sichè va alla bandierina del corner, va a terra e non riesce a ottenere il fallo laterale, sarà quindi rimesso in gioco con le mani per l'Inter con Spence che cede l'incarico a Bastoni. Dicevamo.
2: No, dicevo che secondo me tra quello che ha combinato a Madrid, che, dove poi ha fatto anche delle grandi parate,
1: sì,
2: Martinez,
1: dopo sì.
2: Però comunque conta quando la palla va dentro e lui la palla dentro ce l'ha mandata due volte con due errori abbastanza banali. Qui secondo me su tre gol dell'Inter, delle Bruges, ha due responsabilità grandi.
5: Anche il terzo secondo
2: sì,
5: te?
2: Sì, secondo me ha respinto male anche
1: Allora sul secondo l'errore clamoroso è suo perché era fuori 15 metri dalla rigore senza alcun motivo.
9: Che
1: secondo...
9: occasione per il Napoli a 10 alla fine. Højlund si è presentato davanti al portiere del Villarreal, ne ha superati due e poi splendida, bisogna riconoscere l'uscita a salvare il risultato, ma almeno il Napoli squilla in qualche modo. Sono e va a conquistare un corner.
1: Pronto?
9: Fate
1: pronto.
9: Poco gli spiritosi che qui si soffre, fate poco gli spiritosi. 9 alla fine più recupero, 2-1 Villarreal.
2: San Siro,
1: a San Siro 10 alla fine, Inter 1 Bruges 3. Inter che prova la fondo in questo finale con Sucic, palla al piede all'interno del rigore, affrontato però da Poz, costretto a convergere indietro per Zielinski, affrontato anche da Tresoldi, instancabile, poi forse galvanizzato anche da
9: Luca Cacchetta, che ovviamente si fa anticipare una sentenza.
2: Si è fatto anticipare dal portiere, da chi?
9: Dal difensore.
2: Povero Luca.
9: Adesso segna Luca.
1: Attenzione Sucic, il destro, grande parata di Sommer, resta lì Lautaro Martinez sulla ribattuta, 3-2 Inter. Sucic aveva calciato deciso Sommer, un po' successo quello che è successo nel gol del 3-1 del Bruges. Sommer non trattiene il primo tiro, palla che finisce tra i piedi di Lautaro Martinez che da due passi questa volta non sbaglia e porta il punteggio sul 2-3 a San Siro. Inter 2 Bruges 3. A voi.
2: Quello che diceva Andrea, gol fotocopia di quello che ha fatto Bruges prima, quindi pan per focaccia. Sucic liberissimo al limite dell'area, ha tirato una mina incredibile col destro, lo vediamo qui, bel controllo, poi gran bomba, Sommer para, lascia lì. Arriva il rapace dell'area di rigore, salutiamo anche l'ascoltatore amico che aveva detto che Lautaro non segna mai. Doppietta in una partita di Champions League.
6: Chi ha ammonito? Kivu?
5: Kivu, sì.
2: No.
6: Ah no, l'allenatore del
1: allora,
6: Bruges.
1: C'è stato un po' di confusione qui perché dopo il gol ha dato due cartellini gialli, credo alla panchina del Bruges, ma non si capisce esattamente a chi è e per cosa. Con intanto c'è il cambio, fuori Tresoldi, a questo punto forse si copre, fuori Tresoldi, dentro Vermant e fuori anche
2: che è un liquore,
1: Virgili.
2: Il Vermant.
1: Sì, il Vermant. E fuori Virgili e dentro Diacon, che invece è una pastiglia per
2: per il cuore.
1: Ragazzi, per il cuore.
2: Comunque grande partita di Tresoldi e diciamo che se l'Italia poteva avere una chance di averlo in nazionale,
8: dice che l'ha persa.
2: Dopo questa partita direi che Jürgen Klopp lo chiamerà subito, visto che i suoi attaccanti sono Voltemade e compagni.
5: Però attenzione a Voltemade, perché ho sentito parlare molto
2: Fulvio,
5: bene.
2: Fulvio, com'è la partita?
9: 7 alla fine, Villarreal 2 Napoli 1. Napoli che si è presentato un'altra volta in area di rigore, cross di Kevin De Bruyne per Luca che ovviamente non ci è arrivato, il pallone si è spento sul fondo, è un Napoli sulle gambe, un Napoli estremamente confuso, pessimo secondo tempo, dobbiamo essere onesti, a parte le battute che insomma ogni tanto ci concediamo per tirare un po' sul morale, almeno provarci, ci aspettavamo molto di più.
1: Attenzione al contropiede del Bruges con Forbes che apre per il nuovo entrato Vermant, l'1-2 con Dacon, va verso il corner, palla indietro restituita a Vermant. Bruges che comunque nonostante i cambi pensavamo si coprisse, invece sta continuando a giocare, ora il lancio a tagliare tutto dall'altro lato per Sichè per Forbes sulla vertice destra del rigore, Sicché, non lo so, se sia toscano, non credo.
6: Sicché.
2: In Toscana si dice spesso sicché.
6: Mia zia dice sempre, e sicché.
1: Sì, è.
2: È toscana tua zia?
6: È napoletana, quindi dice e sicché ricetto Michele.
2: Vedi Andrea?
1: Vedi.
5: Io comunque credo di non aver azzeccato il pronostico iniziale sulla partita Inter-Brugge,
2: neanche Stefano.
6: Neanche io a sto giro non mi è andato bene, vabbè.
2: È andato buono.
6: È andato buono.
5: Vabbè, allora comunque
1: sì. Dimmi.
5: No, vai Andrea, vai. Così.
1: No, dico, siamo all'84esimo, Inter che insomma sta provando, abbiamo detto prima, perlomeno a pareggiare un match che fino a 5 minuti fa sembrava ormai chiuso col Bruce in vantaggio 3-1, il gol di Lautaro Martinez, doppietta per il 10, ora altro errore in disimpegno dell'Inter, riparte Forbes velocissimo affrontato da Spence, rallenta Forbes, converge, palla indietro per lì. Ancora lì indietro per Sommer, non ha fretta ovviamente il Bruges di accelerare il gioco, sta cercando di controllare. Achele, palla in avanti sulla destra per Daikon, lo scambio con Van Eyken, riceve nuovamente il pallone, il nuovo entrato affrontato da Bissek, va sul fondo Van Eyken, il cross dentro, palla che attraversa tutta l'area di rigore, nessuno che la manda via, siamo dall'altro lato con ancora il Bruges in avanti con Forbes, entra in area Forbes, bellissimo scambio,
9: il 3-1 del Villarreal a chiudere questa serata oltre che negativa altamente deludente, un Napoli che si è via via andato spegnendosi nel corso della ripresa nonostante tutti gli attaccanti, dicasi tutti, buttati in campo da un confuso Massimiliano Allegri, e il Villarreal non ha dovuto far null'altro che aspettare Papagué, chiude la partita, chiude la serata, scuote sconsolato il capoccione Milinkovic-Savic che si è preso 3 gol ed è totalmente incolpevole in tutte e 3 le occasioni. Il Napoli, ripetiamo, si era abbondantemente spento con il passare dei minuti, affogato in una clamorosa confusione tattica che al di là delle deficienze fisiche e l'età media sicuramente non freschissima dimostra la totale inadeguatezza di questo calcio giurassico al Champions League, alla Champions League di oggi. Così è, Villarreal 3 Napoli 1. Ricordiamo di ieri alle 11° della Liga o giù di lì, tanto per essere felici.
2: Vabbè, ma il Napoli quant'è in Serie A?
9: Beh, diciamo che il roster del Napoli è leggermente superiore.
2: Era solo per fare una provocazione.
9: Poi, se si va in campo in modo casuale può capitare di perdere 3-1.
2: Peccato però, perché da quello che...
9: Primo tempo nettamente sì, migliore, ma non c'è proprio discussione.
1: Grande occasione per Lautaro Martinez, assist di Bonny, Lautaro Martinez accompagnato da lì col calcio al volo da 2 passi, ancora una volta la palla finisce nelle mani dell'ex compagno Sommer, incredibile. Lautaro Martinez questa sera autore di una doppietta, avrebbero potuto essere 4 per 2 occasioni clamorose sbagliate veramente da 2 passi, 86 e 35 a San Siro, Inter 2, Bruges 3. Ora è l'Inter con Bastoni qui sulla sinistra per Spence, affrontato da Sicché. Spence perde però, sbaglia il passaggio, ne profittare Forbes che lancia subito davanti per Vermaat, il 4-2 del Bruges, il 4-2 del Bruges, azione in verticale, Vermaat entra in area di rigore e con un delizioso pallonetto batte Martinez, e credo che questo sia il gol che chiude il match. L'Inter stava provando a riprenderla, ma il gol di Vermaat appena è entrato, tra l'altro io adesso avrete modo di rivedere il replay, 3 gol molto simili, questo sembrava il secondo gol con un'azione in rapidità qui sulla destra, e va il Bruges e Vermaat appena entrato da poco trafigge il portiere dell'Inter per la 4ª volta, 3 gol di 3 soldi, e poi Vermaat ancora una volta comunque gran protagonista, Forbes che ruba un pallone, lancia dritto per dritto per Vermaat che tutto solo in area di rigore, gli si fa incontro Martinez non troppo convinto, però in questa occasione, in questo caso non aveva neanche grandi colpe, e il numero 17 del Bruges batte per la 4ª volta il portiere dell'Inter. 87 minuti 50 secondi di gioco a San Siro, Inter 2 Bruges 4.
2: Troppi errori difensivi, qui ne ha fatto uno clamoroso Spence che si vede che insomma deve ancora prendere bene le misure. Diciamo che l'Inter ha subito 4 gol su 4 errori gravi che ha fatto, perché il primo gol, ricordiamo, gravissimo, contropiede da calcio d'angolo sullo 0-0, il secondo gol è una misunderstanding tra difensore e portiere, il terzo gol lo prendi perché sei in attacco e provi a pareggiare, lo prendi, e questo è un contropiede che fa molto male, però onore comunque al Bruges, Andre, perché è venuto per giocare, insegnando forse anche a tante squadre italiane che contro le squadre più forti si può giocare a calcio.
1: Sì, beh, il Bruges è una squadra che molti sottovalutano perché molti conoscono, una squadra molto forte, molti ho detto, non voi, ho detto in molti, che comunque in Champions League è un abitué, sono diversi anni che c'è, sono diversi anni che fa molto bene, sono diversi anni che passa la fase a gironi, e nella partita dell'esordio persa 3-2 in casa comunque con l'Aston Villa. L'Aston Villa è una squadra di Premier League che ha vinto l'anno scorso l'Europa League, una squadra molto forte con grandi campioni, ha perso poi anche lì per un erroraccio del portiere anche in quell'occasione, quindi insomma non è una squadra di secondo o di terza categoria comunque qua siamo nelle battute finali, siamo all'89esimo col Bruges in vantaggio 4-2 qui a San Siro contro l'Inter, e sta ancora attaccando, attenzione a Félix Lemarchal lì, vuole mettere anche lui la firma su il tabellino di questa partita, no, ora insomma partita che credo sia un po' conclusa, l'Inter non affonda più, l'Inter non ha i giocatori dell'Inter, non prestano, non affondano, il Bruges non sembra voler approfittare del momento, attenzione però poi che con questa nuova formula della Champions League la differenza gol
2: è importante,
1: abbiamo visto in più di un'occasione, io vi dico una cosa, la Dinamo Zagabria 2 anni fa batté il Milan, ve lo ricordate?
2: Sì.
1: 7 minuti di recupero batté il Milan a Zagabria, ma non passò agli ottavi di finale né agli spareggi proprio per una differenza reti pessima, era stata battuta per 8-2 dall'Arsenal, insomma gli fu fatale poi nel computo dei punteggi finali.
2: Comunque nel frattempo, scusatemi, ma attenzione clamoroso in Norvegia, perché il Bayern Monaco sotto di un uomo era passato in vantaggio 3-2, ma il Viking l'ha ripresa, tre pari in Norvegia, partitone molto divertente. Mentre
1: domanda per Palmieri, il Viking è il nuovo Bodo Glimt?
5: Secondo me sì.
1: Attenzione intanto ancora al Bruges con Forbes che prova un affondo deviata a calcio d'angolo. Secondo te sì? Perché comunque voi sottovalutate, va in Norvegia con questi campi più piccoli, sintetici, molto duri. No, non credo che faccia ancora freddissimo, fa sicuramente più freddo che qua, ma comunque quelli arrivano da Monaco. Sette minuti di recupero, ma gli ha dati un minuto fa, quindi ne mancano 6.
5: Scusa.
1: Quindi secondo te è il nuovo, potrebbe essere il nuovo Bodo Glimt?
2: Non l'abbiamo visto giocare, ti rispondo io per lui perché aveva già smesso di ascoltarti.
1: Ah, bene.
2: E quindi stava pensando ad altro.
1: Attenzione al Bruges con Van Aken che aveva spazio, provato le tiro, palla poi ribattuta da un difensore dell'Inter e poi Félix lì, le Chapitain lì, le Maréchal, come
2: Maréchal,
1: quindi sarà le Maréchal,
2: comunque
1: Fulvio ancora vivo, ancora tra noi.
2: Sì, Fulvio è ancora vivo, credo che la partita anche lì.
9: Veramente due partite. Ma sono devastato per il calcio italiano, sto al di là poi del
1: comunque
9: male.
1: Attenzione perché perde palla Bastoni e Forbes al 92esimo fa ancora uno scatto incredibile, la voglia di mettere la firma sul tabellino anche il numero del Bruges, palla dentro questa volta Martinez devia, il pallone non esce, forse ora ragazzi. Sì, lo lasciano uscire, attenzione comunque l'energia di Forbes che al minuto molla, che al 90 guarda, ecco hai detto bene, molla, è un Inter che non ci aspettavamo perché l'abbiamo sempre detto era l'unica squadra della Serie A che giocava con vigore, con veemenza, con voglia di
9: finita
1: fare,
9: Villarreal 3 Napoli 1 una botta francamente non pronosticabile
1: attenzione all'Inter,
5: Fulvio è tramortito,
1: Boni il destro, gol, il gol di Boni al 92esimo e 30 secondi, discesa sulla sinistra e trova il gol, batte Sommer, attenzione perché non è finita, sono 7 minuti di recupero, ne sono passati 3, ciò significa che ne mancano ancora 4, ci sarebbe il tempo per un clamoroso pareggio al minuto 92-30, quindi c'è ancora più di 4 minuti per l'Inter per provare a riagguantare una partita. Cambia il punteggio a San Siro, Inter 3, Bruges 4 e ci sono ancora 4 minuti da giocare.
2: Grande gol di Boni, che palla di Stankovic, Certo, errore del difensore che calcola male il tempo del rimbalzo.
1: Pensavano tutti un po' che fosse finita questa partita, sia dall'una che dall'altra parte, perché sia
2: anche
1: l'unico
2: qua
1: che ci credeva veramente era Forbes, secondo me, che dove? Anche lì a Cologno.
2: Sì, sì, anche in studio diciamo che non ci sembrava. Invece con le seconde linee, con Stankovic, con Bonny, che dobbiamo dire comunque è entrato bene in partita, Andre, meglio di Pio Esposito.
1: Sì. Però è anche stato servito poco e niente Pio Esposito, va detto. Comunque attenzione al Bruges, ancora in avanti con Vermante, entra in area di rigore, palla dentro e quasi fanno il quinto gol in scivolata. Con Vermante che da due passi in scivolata prova a battere Martinez, non c'entra però la porta, palla alta, attenzione che c'è ancora tempo, 3 minuti alla fine dei 7 di recupero, Inter 3, Bruges 4, Felix a centrocampo preferisce non rischiare, appoggia indietro per Sommer che però non può prenderla con le mani, gli si fa contro Lautaro Martinez, allora il lancio lungo a scavalcare tutta la tre quarti, palla che finisce addirittura dall'altro lato da Bissek che la dà a Martinez e prova a ripartire l'Inter con Sucic all'altezza della propria tre quarti, gli si fa incontro Felix a spazio, Sucic c'è libero qui alla sua sinistra, Bastoni preferisce invece andare per un taglio verticale, sbagliato, e può quindi ripartire il Bruges ancora con Forbes, il numero 9 inesauribile ad ampia falcata, arriva verso l'area dell'Inter, passa Vermutter, il sinistro che quasi trafigge ancora una volta Martinez, non precisissimo il portiere dell'Inter, però riesce a deviare di quel poco il pallone e lo mette in calcio d'angolo, ma stava per fare un'altra fittata Martinez sul tiro di Vermant e ora il Bruges si prende tutto il tempo a disposizione per battere questo calcio d'angolo, 5 minuti dei 7 di recupero trascorsi qui a San Siro, Inter 3, Bruges 4. Non riesce il Bruges a sviluppare l'azione, rimessa dal fondo per l'Inter, già battuta con Akanji, lancio lungo a cercare Pio Esposito, anticipato da lì, palla per Felix, ancora in avanti con Van Aken, ancora per Forbes, il numero 9 restituisce il pallone al proprio capitano che la rimette in centro per Vermant, bello il controllo di palla del 17 del Bruges, triangolazione 1-2 con Daikon. Daikon affrontato da Bissek, il doppio passo entra in rigore, il destro di Daikon, la parata ancora una volta di Martinez che però non trattiene la palla che resta lì fuori dall'area di rigore, ancora il Bruges in attacco e Bonny strappa un pallone, prova ad andare via, viene però fermato da Sike irregolarmente, fallo però secondo l'arbitro è di Le Maréchal e quindi cartellino giallo anche per il numero 80 del Bruges. Un ultimo dei 7 minuti che inizia in questo istante qui a San Siro, Inter 3, Bruges 4, tante le emozioni, tanti gol da raccontarvi in questa serata, i fischi del pubblico, il lancio di Bastoni lungo in avanti, salta di testa lì, palla che resta lì, ancora con... questa volta sì che riesce a portare via il pallone anche aiutato da Poz, il campanile in avanti a cercare Forbes, di testa Bastoni, di testa poi Van Aken e ancora Forbes in sforbiciata, lancia il pallone in avanti, fallo laterale, 30 secondi alla fine di 7 di recupero con l'Inter che prova a battere, fa ribattere il fallo laterale e l'arbitro ha l'Inter con Bastoni che aveva qualcosa da dire, il rimette nuovamente in gioco il pallone Bastoni per Spence, affrontato da due giocatori, non ha spazio, palla indietro per Akanji, il lancio lungo di Akanji dentro a cercare Pio Esposito, troppo lungo, finisce tra le mani di Sommer, scattano i 7 minuti in questo istante, vediamo cosa decide l'arbitro. Inter 3, Bruges 4, Sommer si prende tutto il tempo a sua disposizione per rimettere il pallone in gioco, conta l'arbitro i 5 secondi prima del rinvio, il rinvio lungo di Sommer e fischia la fine l'arbitro, colpo del Bruges che a San Siro batte l'Inter 4-3, tripletta di Tresoldi, rete di Vermann, doppietta di Lautaro Martinez per l'Inter e la rete di Bonny, Inter che resta a 0 punti in questa Champions League, 2 sconfitte su 2 partite, ma soprattutto Inter che non vince a San Siro da 342 giorni, continua la serie negativa, l'ultima vittoria quasi un anno fa qui a San Siro contro il Kairat Almaty per 2-1. Serata da dimenticare per la squadra di Kivu, perché al di là della sconfitta è una sconfitta figlia di gravissimi errori difensivi. Complimenti al Bruges, complimenti a Tre Soldi. Il Bruges vince a San Siro, batte l'Inter 4-3.
5: Grazie Andrea Salvati.
2: Chiediamo un commento anche alla fine, no? Sì. A Fulvio Giuliani sul
5: Una
2: Napoli.
5: Grande riflessione, Fulvio.
8: Ma abbiamo già commentato, abbiamo già detto tutto. Preoccupa molto il secondo tempo, sono onesto. Da un punto di vista atletico, un disastro completo, però non si può ridurre la corsa. Poi, per carità, le opinioni sono tutte legittime. Ho dato un'occhiata anche ai commenti live che arrivano, per esempio, da Napoli. Moltissimi si concentrano sulla tenuta atletica, benissimo, ma questa squadra non ha un manico, non ha un'idea di gioco, alla prima difficoltà non sanno letteralmente più che cosa fare, e sono domande da porre all'allenatore. Non credo ci sia nulla di vergognoso a dirlo, a sostenerlo. Ti puoi chiamare Massimiliano Allegri, ma se prendi tre pappine a Villarreal giocando un secondo tempo di questo livello, è giusto farsi delle domande.
2: Sì, ci sta, ha senso. Diciamo che escono le due italiane
8: molto male.
2: Male, però da una parte c'è uno scivolone che probabilmente non ci voleva, ma chissà, speriamo possa non compromettere la Champions dell'Inter, ma io dubito di questo. Dall'altra invece c'è proprio un grosso problema strutturale, perché la seconda partita in Champions League, qui Napoli fa un buon primo tempo e poi nel secondo sparisce dal campo.
8: Sì,
2: no?
8: Oggi anche bisogna fare la tara all'avversario, Villarreal, io continuo a dire, è una squadra a metà classifica in Spagna, ampiamente alla portata del Napoli, inferiore al Napoli, e Villarreal nel secondo tempo ha fatto quello che ha voluto, senza rischiare niente se non un'occasione di Højlund.
2: Noi ringraziamo Andrea Salvati da San Siro, lo ritroveremo domani qui in studio, domani dalle 18.45 seguiremo Feyenoord contro Como, e invece dalle 21 saremo qua per seguire Roma Real Madrid. Grazie a Fulvio Giuliani. Diamo anche i risultati delle altre partite velocemente.
6: Vai.
2: Il Lens perde 2-0 in casa con lo Sporting, il Sabah vince 2-0 contro lo Slavia Praga, vince l'Arsenal 3-0 con Lille, vince l'Atletico Madrid 2-0 con il Manchester United, vince il Barcellona fuori casa a Istanbul contro il Galatasaray per 4-1, l'Inter perde in casa 3-4 col Bruges, il Lipsia vince 1-0 col PSV Eindhoven, pareggio pirotecnico in Norvegia, tre pari tra Viking e Bayern, 3-1 invece Villarreal Napoli.
5: C'è da fare una grande riflessione sulle squadre italiane in Champions League, soprattutto dopo questa sera. Lo faremo tra poco, fino alla mezzanotte, con Stefania Iodice.
2: Lo faremo noi.
6: Grande. Basta calcio, da domani si ricomincia col calcio. Adesso c'è la suite.
10: Atmosfera intima, ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
13: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
14: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
13: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
14: Questi non me li lascio scappare.
15: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
16: Whaleful nella balena.
17: Sono nella balena! Aiutatemi!
16: Scopri l'incredibile storia.
18: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
16: Da vivere solo al cinema.
18: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
16: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
19: Nen.
2: La senti?
19: Nen. è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
20: NEN.
19: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
21: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
22: Ufficio cosa smarrite?
23: Ho perso la mia voglia di lavorare.
22: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
23: Mi sento già più carico.
22: Info su toyota.it.
24: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
25: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
26: Patek Philippe celebra la sua tradizione con la Watch Art Grand Exhibition a Milano. Un'esperienza immersiva unica, con edizioni limitate dedicate all'Italia. Aperta tutti i giorni dalle 10 fino al 18 ottobre al City Oval City Life Milano. Ingresso gratuito. Registrazione su patek.com o direttamente sul posto.
27: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive. L'ibrido plug-in.

oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.

0: anche a San Massimo in provincia di Campobasso. Sono le 23 e 4 minuti.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Nicola Pompei. Oggi il Papa è stato sottoposto come programmato all'intervento di chirurgia toracica. L'esame istologico ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare. Ci spiega tutto Raffaella Coppola.
3: L'intervento di Papa Leone XIV è riuscito. Il nodulo al polmone è stato rimosso totalmente. La diagnosi è di adenocarcinoma polmonare, il tumore maligno del polmone più comune. Per rendere l'intervento radicale, i medici hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro. Lo spiega il bollettino medico emesso meno di un'ora fa. Secondo fonti vaticane, i medici non avrebbero parlato di chemioterapia. La durata dell'operazione del Santo Padre è stata di circa 90 minuti. Non si sono verificate fortunatamente complicanze. Dopo l'intervento il Papa si è svegliato ed è rientrato nella sua stanza al decimo piano del Policlinico Gemelli. Ha perfino chiesto la cena, riferito il portavoce vaticano Matteo Bruni. Prima notte dunque di ricovero per Papa Leone, un pontefice da poche ore tramutato anche in un paziente dell'ospedale da quando ha fatto il suo ingresso poco dopo le 13, accolto dalla folla dietro le transenne e supportato dalle preghiere che i fedeli gli hanno dedicato in tutto il mondo.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada, multe più basse in generale ma più care per chi guida ubriaco senza patente o senza assicurazione. Per l'eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite. Patente e libretto diventano digitali, i verbali pure, e arriveranno in 45 giorni invece di 90. Infine il calcio, serata amara per le italiane in Champions League. Il Napoli ha perso 3-1 contro il Villarreal in Spagna, sconfitto anche l'Inter in casa contro il Bruges. Andiamo allora proprio a San Siro, dove ha seguito la partita il nostro inviato Andrea Salvati.
4: Buonasera, con l'Inter che esce ancora con 0 punti da San Siro, non vince tra le mura amiche da quasi un anno, l'ultima vittoria l'anno scorso col Kairat Almaty, e soprattutto resta 0 punti in questa Champions League. Il Bruges si impone 4-3 sul campo dell'Inter con una tripletta di tre soldi. L'italo-tedesco sblocca il match al 30esimo su calcio di rigore. La pareggia Lautaro Martinez al 44esimo, la ripresa poi però ancora un clamoroso errore del portiere dell'Inter. Martinez spiana la strada a tre soldi al 63esimo per il nuovo vantaggio degli ospiti, poi tre soldi su una corta ribattuta ancora una volta del portiere dell'Inter, sigla il 3-1. Ci pensa poi Lautaro Martinez all'81esimo per la personale doppietta a riaprire il match, ma Vermaet da poco entrato all'87esimo sigla il 4-1, tardivo il 4-2, Bonny poi al 93esimo la rete del 4-3, Inter che quindi resta a 0 punti in questa Champions League. Perde anche il Napoli, battuto dal Villarreal in Spagna 3-1 in rimonta. I partenopei passano con Ramani all'ottavo minuto, poi Mikautadze al 23esimo su un anche qui clamoroso errore difensivo porta il match in pareggio. Mourinho tre minuti dopo il 2-1 degli spagnoli, Oluwaseyi all'86esimo per il definitivo 3-1. A te.
2: Grazie, è tutto il traffico.
1: Via Radio.
5: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona fino alle 5.30 di domani mattina è chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. Stessa situazione in direzione opposta, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Arenzano e il bivio per la 26 dei trafori. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Le 23.08, buonasera, bentrovati, buon martedì 13 ottobre 2026, siete su RTL 102.5 nella suite dopo aver raccontato due partite meravigliose in Champions.
6: Beh, insomma, meravigliose.

0: la cowgirl di Toy Story.
1: Hi-ha! Quindi siamo pronti?
0: Com'è che fa?
2: Scusa. Com'è che è?
1: Hi-ha!
0: Puoi fare anche il gesto del lazzo?
1: Eccolo. Hi-ha!
2: Non benissimo. Cantiamo, grazie.

0: Amici Robbie Williams, 23:16 su RTL 102.5 nella suite. Voglio solo capire se questa sera c'è oppure non c'è.
1: Non c'è.
2: Non c'è, ma non c'è non neanche c'è. Tempo per dire niente noi, figurati se c'è tempo per dire delle cose io. Eh no, condividiamo il poco tempo che abbiamo, no Steffi?
1: Con la musica, c'è cioè Bruno Mars.

0: Partenope e Serena Brancali Colors alle 23:21 su RTL 102.5, da non confondere con il film di Sorrentino. Cioè, non è che questa canzone è stata colonna sonora del film di Sorrentino.
1: A dire la cosa Richard, a dire la cosa Richard, anche perché in quel caso avremmo sentito questa citazione.
0: È vero, hai
1: ragione.
0: No,
1: neanche, no, quello è un altro film, è stata la mano di Dio, vabbè.
0: Vabbè, fa niente, comunque era sempre una citazione bellissima. Ecco.
2: Se io penso al livello di disinformazione che facciamo in questo programma, dovremmo essere chiusi da 4 anni almeno.
1: No. Vabbè, io sono arrivata da un mese.
2: Già, e tu dovevi salvarci, non dovevi unirti a noi.
1: È troppo tardi.
3: Atmosfera intima, ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: NEN.
7: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
9: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
12: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
11: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
13: Whaleful nella balena.
14: Sono nella balena! Aiutatemi!
13: Scopri l'incredibile storia.
15: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
13: Da vivere solo al cinema.
15: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
13: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
16: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Back to Friends, tornare amici alle 23.31 su RTL 102.5 nella suite. Quanto è importante ritornare amici?
1: Beh, in questo caso per rivivere un primo incontro, prima che poi le cose andassero avanti e poi andassero magari anche male, no? Più o meno quello che racconta Sombre in questo brano. A volte serve un piccolo passo indietro.
2: Novità, Mengoni.

ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Winehouse, Back to Black, 23:38 su RTL 102.5 nella suite. Stefania, riusciamo a dire una cosa intelligente in 15 secondi?
1: Beh, già bisogna avere il tempo di cercare una cosa intelligente da dire in così poco tempo.
2: Ve lo dico io perché è uscito da pochissime ore il trailer del nuovo Narnia di Greta Gerwig, quindi andate a vederlo, molto molto figo.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, alle 23.44 su RTL 102.5 nella suite. Voglio fare l'imbocca al lupo a Samurai J, anche complimenti perché domenica ho visto la prima puntata di Amici, sì. E lui ha iniziato questo nuovo percorso da direttore artistico, mettiamola così,
1: o insieme professore,
0: insieme
1: Amici.
0: A Amadeus e Rudy Zerbi per quanto riguarda la parte canto. Samurai J che può dare tante info utili ai ragazzi, soprattutto su come si scrive una hit.
1: Anche se ha detto io non voglio insegnare niente a loro, ma sentirmi parte uno di loro, cioè di loro.
2: Sarà contento Luca Jurman di questa giuria.
3: Atmosfera intima, ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
6: Papà!
5: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
7: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
8: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona perché mia.
11: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
12: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
13: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
14: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
13: Perché la ricerca non si ferma.
15: Ma possiamo venire anche noi?
13: Sì! pittarossopinkparade.it.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: Zero.
16: E di interessi?
17: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare, da dire: il sorriso più bello di questa radio. Stefania Iodice con le sue fossette che un giorno saranno rughe. A te.
3: Ecco, va bene, andiamo nel 1973. Questo brano fu il primo singolo estratto da Stone Gone, il secondo album in studio di Barry White. Uno dei brani più rappresentativi di questo artista. Lo ascoltiamo con Never Never Gonna Give You Up.

0: Barry White, mezzanotte in punto su RTL 105 nella suite. Barry, grazie White, per essere stati con noi. Millennium a chiudere queste tre ore. Ci ritroviamo domani a partire dalle 21.
1: 20:50.
0: Per
2: seguire una grande partita, perché domani Real Madrid, anzi Roma, Real Madrid dall'Olimpico Paolo Pacchioni, ma alle 18:45 Feyenoord Como, per, speriamo, insomma, la squadra italiana che meglio sta nella Champions League possa continuare ad andare bene. Grazie Steffi, grazie Simo,
1: grazie
2: Cristian, grazie Beppe,
1: grazie
2: a domani.
1: A tutti.
2: Buonanotte.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Anche a Salzano, in provincia di Venezia, è la mezzanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Nicolò Pompei. Il Papa oggi è stato operato per un tumore maligno, una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. Facciamo il punto nel servizio di Raffaella Coppola.
5: Il comunicato stampa della Santa Sede sull'operazione del Papa, diffuso in tarda serata, afferma che l'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, il tumore maligno del polmone più comune. Il portavoce vaticano Matteo Bruni sottolinea che il nodulo è stato rimosso completamente e che i medici non hanno parlato di chemioterapia, almeno per ora. Per rendere radicale l'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Prevost è rimasto per circa 90 minuti sotto i ferri, si è svegliato regolarmente e ha chiesto la cena tornando nella sua stanza al decimo piano del Policlinico Gemelli. In sala operatoria col Papa, oltre all'equipe medica, erano presenti anche il suo medico personale Luigi Carbone e il capo della gendarmeria Gianluca Gauzzi Broccoletti. Fuori dall'ospedale, prelati e gente comune e i fedeli in tutto il mondo a fare il tifo per il pontefice, che ha scoperto anche lui una fragilità.
4: Ora i principali temi politici del Consiglio dei Ministri di oggi. Alberto Ciapparoni.
6: Nessuna illustrazione delle linee della manovra, ma via libera all'autonomia differenziata per Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto, come chiedevano Salvini e la Lega. Il CDM insomma regala al leader leghista un segnale in vista del congresso straordinario del partito e poi dà l'ok al documento programmatico di bilancio dopo che il Parlamento ha approvato la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio e sul documento di finanza pubblica. In un'aula quasi deserta, il ministro dell'economia Giorgetti ha rivendicato così la linea della prudenza.
7: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. È quello che abbiamo fatto.
6: Intanto le indiscrezioni dicono che nella legge di bilancio attesa per novembre un nuovo taglio dell'IRPEF appare in dubbio, mentre sono probabili una flat tax per le partite IVA più alta fino a 100.000 euro e la cedolare secca al 5% per gli affitti lunghi. Tra poche ore alle Camere le comunicazioni di Meloni in vista del Consiglio europeo.
4: Infine il calcio, serata amara per le italiane in Champions League. L'Inter a San Siro ha perso 4-3 contro il Bruges, mentre il Napoli in Spagna è stato battuto 3-1 dal Villarreal. Oggi alle 18:45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. È tutto via radio.
3: Via radio.
8: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 14 Bologna-Taranto, scusate, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni a causa di materiali dispersi sulla carreggiata. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL.

0: Le 102.5 Very Normal People. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5 Very Normal People.
1: Mezzanotte e 4 minuti, siamo tornati, signore e signori, vi presento lei, la bionda, ma chi sei? Vanessa Gray.
2: Buonasera amici, yeah. Ci siamo pronti, carichi per le nostre prossime tre ore. La nostra prossima tre ore. Vi presento lui, Armando, sì. Piccolillo.
1: Ciao tesoro.
2: Ciaone, addio, forever, addio, per addio. Sempre, sì. Ti lascio prima di incontrarti.
1: Ma io stavo per lasciarvi tutti proprio ieri, mentre
2: perché?
1: Andavo a casa. No, ma non posso raccontare le cose mie, ma non ve lo posso raccontare.
2: Ma no, ma raccontacelo.
1: Assolutamente no. Adesso però dovete raccontarci la vostra serata, cari amici, allo 0225.
2: Mi preoccupo, scusami, 15, puoi scrivere. Chiamami, se tu mi chiami, ti giuro che non ti rispondo, ma tu chiamami.
1: Lascia fare, ti ho chiamato 26 telefonate.
2: Ma quando mai, non ne ho nemmeno una. Chiamateci voi allo 0225 15 15, come ha detto Armando.
1: Bene, c'è Paparazzi di Cesare Cremonini.

0: Qui lei si faceva chiamare normalmente Miley Cyrus, Midnight Sky su RTL 102.5. Come tutti sapete, adesso lei ha detto e si è arrabbiata e ha detto basta, non voglio chiamarmi più Miley Cyrus, voglio chiamarmi Miley, punto e basta, come così tante altre. E così è stato.
1: Uno ogni tanto può decidere di cambiare nome, no? Cioè perché magari quel nome non ti appartiene più, tu come vuoi chiamarti? Francesco.
0: Chiamami
1: come vuoi.
0: Armanda.
1: No, ti chiamo Antartide.
0: Antartide, perché andare in Antartide, ragazzi, conviene. Sapete perché? Ce lo dice Vanessa Gray.
1: Sì, potrebbe convenire perché siete... ma siete amanti del freddo. Ecco, no. L'Antartide sta cercando... ci puoi andare. Okay. Sta cercando un po' di volontari e con una bella remunerazione, anche con vitto, alloggio, 120.000 dollari.
0: Scusa, potresti ripetere perché c'è... avrai un problema con l'arcata superiore.
1: Perché?
0: Non ho capito bene.
1: Antartide, l'Antartide.
0: Perché dobbiamo andare in Antartide?
1: Perché
0: cosa
1: stanno
0: c'è?
1: Cercando dei volontari.
0: Ah, volontari.
1: Sì, volontari, okay. Che poi alla fine non sono proprio volontari, perché il principio del volontariato è la gratuitità.
0: Gratuitità.
1: Ecco, lavorare in modo gratuito. In questo caso no, vieni reclutato e ti danno anche un bello stipendio da 120.000 dollari. Non sono proprio volontari.
0: 120.000 dollari, scusa, allora cambia tutto, eh?
1: In più vitto e alloggio, quindi...
0: Ma quanti anni?
1: Un anno.
0: Ah, devi stare un anno?
1: Un anno, sì sì, leggevo che i contratti sono dai 6 ai 19 mesi, ecco, okay. Quindi a seconda della stagione, no? In base alla destinazione.
0: Dai, andiamo!
1: Su!

0: Don't go to war with yourself. Just turn, just turn, just turn it on. Yeah, bella. Molto. I Coldplay con Miracle, Someone Special. Stavo facendo un paragone con le canzoni di un tempo tra gli anni 80 e 90. E sono come sono i Duran Duran moderni, i Coldplay. Sono gli Spandau Ballet moderni, i Coldplay. E
1: poi?
0: Basta, sono gli U2, più rock.
1: Va bene, sono gli U2.
0: Forse
1: pop.
0: Gli U2 sono un po' più importanti.
1: No,
0: un
1: ragazzi,
0: po pochino,
1: i Coldplay sono i Coldplay. Punto. Stop. Non me li toccare, perché? Non me li paragonare a nessuno. No. È una nuova epoca. Sì. Chris Martin, le sue canzoni,
0: basta!
1: Il suo modo di suonare.
0: Scusa,
1: basta, non me li toccare.
0: Giuseppe sì? Dice: ma bisogna sapere e vedere che cosa si va a fare, che lavoro si va a fare.
1: Dico subito, e io
0: lì.
1: Ce l'avevo qui, ce l'avevo. Non è che si cercano profili tipo scienziati, no. Si cercano figure tecniche, ad esempio elettricisti,
0: ragazzi,
1: carpentieri,
0: esatto.
1: Idraulici, meccanici, oppure anche chef,
0: esatto.
1: Medici ed esperti di logistica.
0: Cioè non è che, dici vado lì, sto dietro a un computer bello al caldo, sto Kaiser, devi uscire fuori a meno 40 gradi, sì, imbardato di giubbotti e quant'altro per coprirti, perché là muori se non ti copri come si deve. E giustamente, se non cercano scienziati, e poi uno scienziato non ci va per 120.000 euro l'anno. Ecco, noi morti di fame potremmo fare un pensierino.
1: Ma scusa, ma che morti di fame ci sarai tu? Ma 120.000 dollari, voglio dire, è un signor stipendio.
0: Sei una scienziata tu?
1: Ma io sono tutto.
0: No, come tutto lei.
1: Io mi posso trasformare in prof di matematica, in una scienziata, in un'idraulica.
0: Professioni inesistenti, così.
1: Trovo qualcuno che mi possa aiutare, cioè idraulica.
0: Cioè, tu vuoi andare lì, secondo te? Sì. Allora io vado in Alaska, dice Vanessa, vado lì, monto un palco e canto.
1: Bravissimo.
0: A chi canti? Agli orsi?
1: No, ma scusami, ma io sono avanti tecnologicamente, faccio un concerto
0: live,
1: in modo tecnologico.
0: Scusami, già abbiamo un problema con lo scioglimento dei ghiacciai. Se vai tu pure lì a cantare, quelle si sciolgono subito,
1: Ma state zitto, vieni, stai sotto il palco e soprattutto
0: amici,
1: nudo.
0: No, 02 25 15 15 tutti in Alaska.
1: Pensavo.
2: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire, la radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3 ascolta I Nottambuli su RTL 102.5. Very Normal People.
3: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
7: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agatha. Niente regole, solo suggerimenti.
6: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Comunque vada resto, dice Elisa su RTL 102.5, tua per sempre, o tuo per sempre, insomma, lo si dice spesso e volentieri. Poi il finale lo sappiamo com'è, ci si lascia alla fine. Arrivederci,
1: dai,
0: grazie.
1: Ma magari...
0: Allora, scusate, c'è Margot al telefono.
1: Sì, andiamo da Margot allora. Ciao Margot.
2: Anche io sono sempre vostra, anche se non mi sentite, vi ascolto spesso, lo
0: tu
2: sai.
0: Dove essere stata tu, Bella? Perché abbiamo chiamato noi un mese fa, ma niente.
2: Ma tu lo sai che io una volta al mese non rispondo, rispondo 5-6 volte al mese. Tu chiama più spesso, piccolino.
1: Ecco, dove sei stata allora? Raccontaci, Margot, come procede la
2: ragazzi,
1: tua vita?
2: Sapete che comunque mi adoro musica, mi piace tanto musica, anche per questo motivo ascolto RTL. Comunque ho fatto video musicale poco fa per Angelo Crociani, che uscirà oggi. Poi ho fatto le sfilate perché c'è stata la settimana della moda. Poi ho fatto anche presentazioni delle nuove tendenze, delle capigliature. Comunque è un evento molto grande. Sai,
1: vabbè, diciamo che scusami Margot, ci hai tradito perché dovevi lavorare.
0: Giusto.
2: Esatto, perché non c'è nessun altro motivo per tradirvi. Cioè,
0: vabbè,
2: io sono fedele.
0: Trovi un amore, te ne vai in Lettonia.
1: L'ultima volta l'aveva trovato, mi sa, Margot, l'amore.
0: Ed è andata malissimo.
1: C'è ancora?
2: Sì. Certo che c'è ancora, le previsioni di Piccolillo sbagliano, che dice 2 mesi e basta, cioè,
0: esiste ancora. Infatti ti sento già,
2: certo,
0: ti
2: certo.
0: sento dalla voce che sei soddisfatta, che sei appagata,
1: è rilassata, insomma, è felice, è
2: anche per quello di notte a volte non posso rispondere perché sai, cioè, ci sono certi impegni da fidanzati
0: ma che dici, che dormite ma nel letto si dorme,
1: no, nel letto magari dorme. Margot fa altro, magari altri fanno altro.
2: Quello lo fa in cucina, quindi.
0: Brava, si fa in cucina, si fa sul divano, si fa in, capito? Basta, nel letto si dorme, si fa nel corridoio. In quella...
2: Ma io sono lettone, sai, Piccolillo, sono lettone,
0: tu
2: quindi
0: letto
2: nel letto.
0: Lo fai anche al freddo, sul ghiaccio, voglio dire. Ne stavamo parlando prima dell'Antartide. 10.000 euro al mese più o meno. Ci andresti nell'Antartide a fare dei lavori umili? Che ne so, a fare.
2: Insieme con te andrei fino alla fine del mondo.
1: Ragazzi, se volete vi lascio, eh.
0: No.
1: Cioè, ragazzi, me ne vado.
0: Ma
1: fate...
0: Lei dice questo? Perché essendo io
2: il
0: caloroso.
2: Triangolo, no?
0: Non l'avevo. Ma come il triangolo, ragazzi? Ma che cosa?
1: Non l'avevo considerato, guarda.
0: Ma comunque in Antartide non c'è il triangolo, perché metti il triangolo? Il triangolo lo metti se c'è la macchina e fai. Ed è guasto.
2: Ma perché anche Vanessa viene con noi, cioè con voi ragazzi andrei anche a Antartide.
0: Benissimo, dai.
1: Ma guarda, iniziate ad andare, dipende da tante cose. 10.000
0: dollari al mese.
1: Vabbè, io rimango prima qui, andate voi, poi facciamo i collegamenti, vi chiamo,
0: andiamo,
1: così.
0: Andiamo io e te, io divento ghiacciolo for you.
2: Con Piccolillo, terra sicura ovunque.
0: Io ghiacciolo a peperoncino.
1: Va bene, ok.
0: Salutare.
1: Ciao Margot.
0: Baci, ciao.
2: Ragazzi,
0: ciao.
2: Grazie, ciao.
0: Nuova canzone, vai!

0: California Girls, Katy Perry e Snoop Dogg su RTL 102.5. Bella California! Vedi?
1: Sì?
0: Quest'estate, hai visto quanta panna butta fuori Katy Perry nel video? Beh, hai visto?
1: No, l'hai visto. Non l'ho vista, butta, no? Troppa? Tanta?
0: No, sì, però volevo dirti che tanta panna, se la prendi col caffè freddo, entrambi, cioè il caffè annulla le calorie della panna montata.
1: Da quando questa cosa? Ma me lo devi dire prima.
0: L'ho saputo, cioè, quest'estate. Ho detto io, ma è sicuro?
1: Secondo me è una cavolata.
0: Anche se fosse una fesseria, io mi sono sparato tanto di quei caffè freddi con la panna che mano.
1: No, io la panna non l'amo, devo essere sincera. No,
0: ma lei non ama la panna. E cosa vorresti? Una nuvola di latte?
1: No.
0: Cosa vorresti? Il biscottino?
1: No, dipende, cioè, che ne so, può anche non esserci la panna, no? Se prendo il gelato ci sta benissimo.
0: Ho detto caffè freddo, quale gelato?
1: No, gelato con sopra la panna, lo yogurt con sopra la panna, il caffè con sopra la panna, non lo amo.
0: No,
1: amo le cose essenziali.
0: Ma che palle però, Greg, sono noiosa.
1: Ma scusa, ma io non la voglio la panna.
0: Ma prendilo un
1: mangiare
0: caffè freddo con la panna, è buono.
1: Ma posso anche prenderlo, ma lo prenderei io una volta, giusto per assaggiarlo.
0: Il caffè
1: freddo. Va bene, dai, caffè con la panna per tutti.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: You ready? What about us di Pink? Su RTL 102.5 salutiamo Roberto, il fornaio di Ravennate. Mamma quanto sei pesante, Roberto. Dice: si tratta di $120,000 australiani. Sono $70,000, non sono 120. Ok, anche se sono $70,000, vuoi mettere.
1: Comunque
0: che
1: è un buon budget.
0: Te li metti in tasca, uno. Senza. Perché vitto alloggio gratuito.
1: Bravo.
0: Ti danno gli indumenti. Poi vuoi mettere, sei senza. Stai lontano da moglie, figli, suocere.
1: Eh no, fidanzati. Ma che c'entra?
0: E mica tu, ti porti tutti.
1: No, no. Mamma, devi fare un sacrificio. Quello dovrebbe essere un sacrificio, stare lontano
0: ma
1: dalla famiglia.
0: Sacrificio?
1: Ma
0: è bellissimo.
1: Che dici?
0: Stai lontano un anno e ti danno $70,000 e una pacchia. Oh.
1: E vai, ti candido, mandami il curriculum.
0: Dai, io e i pinguini.
1: Non ci sono però i pinguini tattici. Cioè, no. J-Ax, vita, morte, miracoli. Moriremo tutti.

0: Le Destiny's Child, Survivor su RTL 102.5. Ragazzi, siamo in ottamboli e abbiamo deciso di stare in Italia e non vogliamo andare in Antartide a guadagnare 70.000 dollari l'anno. Così.
1: L'abbiamo, l'abbiamo deciso, detto, e no, quindi basta, basta, basta. Antartide, andate voi.
0: Andate
1: adesso
0: Antartide.
1: Va Beppe Di Dio, sì, e va anche Cristian Albertò.
0: Certo,
1: hanno
0: però
1: deciso, vanno via.
0: Lì non c'è tanta energia elettrica per montare col sol e quant'altro, quindi niente.
1: Vabbè, ci possiamo organizzare, dai. Ciao. C'è l'informazione. Anche a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, è Luna. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicola Pompei. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il pontefice è stato in sala operatoria per 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada. Multe più basse in generale, ma più care per chi guida ubriaco, senza patente o senza assicurazione. Per l'eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite. Patente e libretto diventano digitali, verbali pure, e arriveranno in 45 giorni invece di 90. L'Unione Europea serra i ranghi sull'Ucraina, anche Zelensky al vertice di giovedì dei 27, sul tavolo il dossier allargamento, mentre la Polonia ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO. Trump intanto tiene aperti i canali con Mosca e invia il capo dell'FBI per la prima volta dal 2013. Condividiamo l'intelligence con Kiev, lavoriamo per mettere fine alla guerra, afferma tuttavia il presidente americano. E infine il calcio, serata amara per le italiane in Champions League. L'Inter a San Siro ha perso 4-3 contro il Bruges, mentre il Napoli in Spagna è stato battuto 3-1 dal Villarreal. Oggi altre due partite, le 18:45 Feyenoord Como, le 21 Roma Real Madrid. È tutto, c'è il traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona fino alle 5:30 è chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. Stessa situazione in direzione opposta, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
3: Grazie e grazie a voi per averci seguito. Più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18:45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
0: Ale, siamo tornati, 1:03 d'ottamboli. Dov'è quel mio amico interista che scriveva sempre nei messaggi al 378-378-1025? Ciao, brucia, come
1: mi
0: brucia.
1: Mi sa che ha perso, vero?
0: Brucia,
1: ma l'avevo
0: brucia
1: visto 4-2. È finita così.
0: Va bene, ma non è di sport che parliamo, no. Vogliamo sentire voi allo 02 25 15 15 o al 378-378-1025. Metti una canzone, Grey, non è che devo fare tutto
1: ma
0: io.
1: Ma no, sarà bello sentire voi e in questo caso anche Olivia Rodrigo.

0: che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro. Basta oro nero.
1: Giorgia, oro nero su RTL 102.5. Facciamo un saluto alla nostra amica Elisa che scrive al 378-378-102.5. Mentre vi ascolto, mentre ascolto voi, faccio un puzzle in 3D della Torre Eiffel.
2: Wow! Elisa, quanto ci metterai? Magari prova a chiamarci allo 02-25 15-15. Cioè, i puzzle si fanno comunque a tutta l'età, no? Perché magari quando sei più piccolo è un gioco anche matematico. Sì, però chissà Elisa quanti anni avrà, vedi, avrà la passione.
1: A 50 anni non è che ti metti a fare il puzzle di Topolino.
2: Lo puoi anche fare magari con tua figlia o con la tua nipotina.
1: Ci sta. Quando sei da sola, si ami proprio il puzzle, ti fai anche, poi ci sono quelli difficilissimi, quelli piccoli, dove devi fare tantissime cose e lì ci vogliono anche mesi, se non anni, per completarlo. Ma
2: mamma mia, aiuto.
1: Mi tenete in compagnia mentre mi faccio maschera peel off oro coreana. Tu,
2: hai
1: in
2: capito?
1: Quanto donna, cos'è?
2: È una maschera, perché
1: questo
2: adesso si usa molto la skincare coreana. E quindi fai una maschera per avere il viso sempre più bello, sempre più liscio. Wata che cos'è?
1: Niente, coreano, orientale. Detto,
2: va bene, sì, era tipo cartone animato, ma ti è riuscito malissimo.
1: Oh,

0: like your... Memories, Maroon 5, grandissimo Adam Levine. L'1 e 18 minuti, andiamo al
1: sì,
0: telefono.
1: Da continuo, Elisa.
0: Elisa, dovrebbe esserci. Sì. Ciao cara.
1: Elisa, ciao. Quindi tu c'è scritto che hai 33 anni e hai la passione per i puzzle?
2: Sì, ma in realtà comunque cioè sono un po' malaticcia, quindi sono costretta a casa tipo da 5 giorni.
0: Malaticcia nel senso che hai un po' di influenza?
2: Purtroppo ho beccato il virus.
0: Vabbè, questo passa. Senti, l'accento non è del Trentino o di dove sei?
2: No, Bergamo Alto.
0: Bergamo Alto, dai, non dire bugie. Hai scritto che hai anche 33 anni, quindi voglio dire, sei anziana.
2: Siciliana.
1: Aspetta, di Messina.
0: Siciliana.
1: Lo so.
2: No. Giusto.
1: Hai visto?
2: Ho
1: i miei informatori qui in radio.
0: Senti, Elisa, cosa fai nella vita? Di grazia.
2: Faccio in esse lunga lavoro.
1: Okay. Bene.
0: Quindi, ma tu hai accesso ai bollini, quella roba lì per fregarti i bollini, fai le schede?
2: Certo, però purtroppo da qualche mese è tutto online, quindi non posso più.
0: Figa, ma perché
1: scusa,
0: ho sentito
1: tutto online?
0: Ho sentito un po' l'accento milanese, zia. Come mai? Scusa. Che è così?
2: Comunque, nel senso, prima c'era lo spaccio di bollini.
1: Ok, adesso non c'è più.
2: Purtroppo.
0: Ma io li faccio.
2: No, perché sono online.
0: Tesoro, scusa, sì. Amore, io li faccio a Roma al supermercato mio.
1: Ma tu, scusami, lavori al supermercato?
0: No, li faccio. Faccio la raccolta dei bollini.
1: Ah, pensavo che creassi proprio i bollini. Lo spaccio dei bollini. Vabbè, Elisa, ma dove vivi? A Messina?
2: A Milano, no.
1: A Milano.
0: Ma vivi a Milano o a Messina?
1: Scusa, adesso stai camuffando la voce perché non vuoi che ti riconoscano?
2: No, perché vivo con altri coinquilini e quindi tipo loro giustamente dormono.
1: Ah, ma svegliali, vai di là, svegliali.
0: Aspetta,
1: tutti.
0: Elisa, dalla provincia di Messina, lavora a Milano e c'ha la casa in affitto con altri, zia, capito?
2: Esatto, certo.
0: E non puoi Non puoi chiedere l'avvicinamento giù in Sicilia? No.
1: Non c'è l'esse lunga?
2: No, perché non c'è l'esse... Bravo, grazie.
0: È vero, non c'è l'esse lunga. Ma scusate, ma esse lunga, ma fate una catena di supermercati anche in Sicilia, in Calabria, no?
1: Vabbè, dai, adesso si vedrà.
0: Senti,
1: espansione.
0: Zia,
1: no.
0: ce l'hai il moroso?
2: No, sto bene così.
0: Benissimo.
1: Okay.
0: E continua a fare i puzzle, annoiati da sola. Se avessi un uomo a quest'ora,
1: vedi?
0: Tanti baci e coccole.
1: Scusami, non ascoltava noi in questo caso, era lì ad amoreggiare con il suo fidanzato.
0: Ma deve
1: invece
0: dirlo lei,
1: no.
0: Non tu,
1: è vero?
2: Esatto, invece li ascolto e mettete buona musica, bravi.
0: Allora ti salutiamo, zia.
1: E salutaci anche la Torre Eiffel. Ciao Elisa.
2: Grazie, ciao.
0: Viva la Sicilia bella, tutta.
1: Evviva
0: tutto il sud, evviva tutto il mondo, va, evviva tutto! Dai.
1: Evviva RTL 102.5, evviva i nottambuli, evviva!
3: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta i nottambuli su RTL 102.5, Very Normal People.
4: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
6: Calciolone!
7: Cosa?
6: Che fai?
7: Lavoro per la salute del corpo!
6: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
7: Al massimo, una particella!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: felici, happy di Pharrell su RTL 102.5. L'una e mezza in ottambuli con Vanessa e Armando, siamo sempre live, tutto dal vivo, perché qui
1: c'è sempre qualcuno.
0: Tesoro.
1: E poi vuoi che continui?
0: No, basta così.
1: Perché basta, non siamo come in pronto
0: perché
1: soccorso,
0: due
1: no?
0: Non fa tre.
1: No, perché due è meglio di uno.
0: Che
1: ne so, scusami.
0: Non fa rima, devo dire... ho detto perché tre, perché due non fa tre.
1: Ma scusa, è più bella la mia, perché due è meglio di uno.
0: Ma certo che due è meglio di uno.
1: Scusami, perché due non fa tre, che cos'è?
0: Puoi mettere, cioè, tu dici 1.000 euro, è meglio due. Due è meglio di uno, certo.
1: Va bene, amici, chiamateci subito allo 02 25 15 15 e raccontateci la vostra notte. Ad
0: sì.
1: esempio, andiamo al telefono perché c'è Elena. Ciao Elena, benvenuta.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Elena. In inglese si direbbe Elena.
1: Oh,
0: ti piace
1: Elena.
0: Più Elena o Elena?
2: No, Elena, Elena.
1: Elena. Elena, cosa stai facendo e di dove sei?
2: Io sono di Milano, provincia di Milano, e sto creando, perché voi mi tenete come ho scritto, mi tenete sempre compagnia.
0: Ma dov'è l'accento di milanese, Milano, provincia di Milano, che tu sei del sud? Scusa, dove lo senti? Io non lo sento.
2: Esattamente, infatti proprio lì stava arrivando là.
0: Ho bruciato tutto.
1: Beh, non si fa, fai parlare Elena.
0: Vai Elena.
2: No, vabbè, io le origini ce le ho siciliane, mi parlo siciliano e
0: che facesta a Milano, Elena?
1: Per amore.
2: È la famiglia che si spostò.
0: La famiglia, brava.
2: A dietro, capito?
1: Quindi sei in provincia di Milano e cosa stai facendo adesso? Stai creando?
2: Sì, io praticamente mi tenete sempre in compagnia. La sera io creo, disegno, pitturo. Adesso sto creando delle coppole, ma per cani.
0: A coppola per il cane ci metteste? Ma funziona? Funziona?
2: Funziona, piace tantissimo.
0: E come fai? Come le vendi? Hai un negozio? Sei in giro? Cosa fai? Sei un ambulante?
2: No, sì, faccio fiere e poi vabbè, avevo uno showroom, adesso faccio fiere e le espongo lì e le vendo lì. Poi oppure
1: magari sia anche attraverso i tuoi canali, no? Oppure attraverso un passaparola.
2: Esatto, sì, social, senti, passaparola, il
0: ma vedere, sei sola? Sei sola? Hai qualcuno nella vita che ti aiuta a fare mercati, fiere, eccetera?
2: No, sì, c'è il mio compagno che mi aiuta.
0: Sì, sì. Ok. Vabbè, tu fai le coppole, lui che fa?
2: Lui mi aiuta ad allestire, disallestire, a portarmi in giro.
0: Uno schiavo.
1: Ma scusa, la supporta, poi guida, ti accompagna.
0: Ma tu vedi tu, cioè in questo caso l'uomo la supporta. Se
1: sì.
0: fosse stato il contrario... no, però non si può fare, zia.
1: No, anche noi vi aiutiamo, dai, su.
2: No, non è vero, perché quando lui fa le fiere, che fa anche lui per altre cose, io lo supporto.
0: E cosa fa lui? Se tu fai le coppole, è lui che fa?
2: Lui fa abbigliamento personalizzato con i tessuti tecnici, cioè totalmente personalizzati, ti fai alla grafica.
0: Elena, scusami, è lui che
1: bravi.
0: Lui, l'argento a casa, quindi lo porta lui, tesoro.
1: Tutte e due.
0: Più
2: tesoro,
0: lui.
2: La portiamo tutte e due. Abbiamo le manine tutte e due.
0: Sai cosa ti dico, Elena? Ti salutiamo.
1: Aspetta,
0: zia.
1: Elena, prima di salutarti, ma avete cani?
2: Sì.
1: Quanti?
2: C'ho un cane che è abbastanza piccolo, è un bassotto.
1: Sì.
2: E due gatti.
1: Okay. Va bene.
0: Dovremmo andare adesso, però.
1: Dai, chiamaci.
0: Elena, ti dobbiamo salutare. Ciao, cara.
1: A presto, ciao.
0: Nuova
1: ciao,
0: canzone, grazie. Vai.
2: Ciao.

0: Eccoli, Muse con Resistance su RTL 102.5. Ullala, 1:42 minuti, amici. Dai, chiamateci 02 25 15 15.
1: Ma fatelo per voi. Fatelo anche per Achille Lauro e Julien. E allora fatelo per noi.
0: Arostai, che stai facendo?

0: Stay by, bella la canzone dei The Pausa Magnetic su RTL 102.5. L'1 e 49 minuti, ragazzi. Siamo già al 14 di ottobre. Dici, vabbè, perché tra poco è Natale. Voglio, tra poco è Natale.
1: È vero.
0: E basta, io ho già fatto il regalo, cosa volete?
1: No, stavo pensando, sì. 2 mesi e 10 giorni. Beh, è arrivato il momento magari di iniziare a pensare ai regali. Cioè, ci sono persone che si portano avanti. Magari verso ottobre, novembre, se ci sono degli sconti, si ci può pensare.
0: È bello parlare...
1: C'è chi ci pensa già a maggio, però loro sono avanti.
0: È bellissimo parlare di Natale a dicembre. Ma parlate, noi ne parliamo prima, così prima, a dicembre prima. Parliamo d'altro, hai capito?
1: Il 14 ottobre ci sta. Parla
0: proprio lei che ha fatto c'è l'albero da 2 anni in casa sua che non l'ha mai smontato.
1: Ma no, io oramai ho deciso che fa parte della casa, perché è un albero moderno, cioè che sembra una lampada, e quindi sta lì. Capito? Oramai.
0: Ciao Nottambuli. Anche voi svegli, ovvio,
1: sì, anche
0: siamo
1: noi,
0: in radio.
1: Anche noi, sì.
0: Poco fa ho sentito una ragazza di Milano che sta realizzando delle coppole per cani. Come posso rintracciarla? Magari potreste richiamarla, oppure rintracciare i suoi cani. Canali, scusami.
1: Canali.
0: Mi sembra si chiamasse Elena, grazie mille per
1: Elena,
0: compagnia.
1: Sì, Elena, però non abbiamo chiesto,
0: no, non abbiamo chiesto.
1: Insomma, i suoi social, però sì, Elena.
0: Elena, Milano, ti possiamo dare questo?
1: Com'è? In provincia di Milano, provincia e di andrà Milano. Ad una fiera. Sono i nostri dati in possesso.
0: Punto e basta, non ti diciamo più niente. Ecco.
1: Come sei cattivo.
0: Molto, sono
1: cattivissimo. Mamma mia, comunque c'è Animal. Sì. Che sai?

0: Grandissimo ultimo con tutto su RTL 102.5, ragazzi, tutto, noi vediamo tutto sempre,
1: tutto,
0: 24
1: tutto.
0: Ore su 24, tantissima musica. E adesso lui.
1: Lui che si è laureato anche da poco, di nuovo, Vasco Rossi, colpa del whisky.
2: Sarà colpa del whisky o sarà colpa del caffè?

0: mi piaci. Se mi piaci tu, cioè, mi piaci tu, può essere anche colpa del whisky, però mi piaci tu, scusa. È quella roba lì. Come io un bicchierino di whisky me lo farei adesso, Grey, eh?
1: No, io no, grazie. Passo al massimo un gin tonic. Sai che io sono più da gin tonic che da whisky.
0: Io grazie a un nostro ex collega Federico, che saluto, mi ha fatto bere
1: il whisky?
0: Una notte.